0: conosciuta in tutto il mondo che chi è la va visitare, oltre diciamo la popolazione italiana ma anche i stranieri, la trovano estremamente diversa, che quando gli chiedi che ne pensi di Napoli aprono gli occhi e non hanno parole perché ancora ci devono pensare. Ecco quello che ci lascia la città unica, diciamo, di Napoli, no? Napoli è Napoli. E poi, cari ascoltatori, Sofia Loren, mamma mia, no? Lo stampo internazionale significa come Napoli. Parecchi altri che poi ne parleremo. E poi abbiamo anche una canzone originale di un personaggio molto importante di quella regione, che anche se non sono con noi oggi hanno una vita eterna perché sono conosciuti nei quattro angoli del mondo. Ecco qua, l'export di Napoli.
1: La musica.
0: Eh sì. E i personaggi. Dunque, Napoli in point forms: A, atmosfera e società 24 ore su 24 ore, va bene? Hanno un teatro al cielo aperto che dà, diciamo, certe storie che è incredibile. Poi Napoli ha anche una grandissima assenza di comunità. Questo è anche bello a saperlo, va bene? Il disordine lì è vitale, il disordine esiste, lo sappiamo, però, e il caos è molto apparente, però convive una forte solidarietà e capacità di adattamento. Ci si adattano la gente a questi
1: nonostante il caos.
0: Non lo so, è come, secondo me c'è un magico che ti attira, a me mi ha attirato, mi ha dato quell'impressione, e per questo io lo dico apertamente, ogni volta che io vado in Italia, Napoli anche per un caffè la vado a visitare, perché mi manca, diciamo, in parallelo, va bene, il caos e la tranquillità, e poi a sentire intorno a te qualcuno che sta magari in un angolo e sta cantando una canzone. È così, cantano a Napoli, cantano tutti,
1: così c'è
0: tutti cantano,
1: venuta la voglia e
0: sì, cantano. E poi a sentire proprio, diciamo, la cadenza napoletana, che è così simpatica, ma anche se non capisci tutto, però rimane come un senso musicale nell'orecchio.
1: Hai ragione, ha un senso musicale.
0: È la cadenza dalla lingua. E parlando dalla lingua, andiamo a vedere i dialetti che ci sono, no? A Napoli ci sono anche gli dialetti.
1: Solo a Napoli, la città di Napoli?
0: No, è divisa. Allora, siccome gli invasori, Rita, qualcuno è andato a Benevento, qualcuno è andato a Napoli, qualcuno è andato, diciamo, a Salerno, dunque lì hanno lasciato la lingua, va bene? Dunque è per questo che il dialetto cambia. Ok, la nascita dei dialetti campani deriva dalla profonda trafficazione tra le lingue italiche e pre-romane, va bene? Italiche e pre-romane. Come l'osco, boh, avete sentito parlare dell'osco? L'osco,
1: no.
0: Ecco, l'osco, adesso spiego quello che è. L'osco è un'antica lingua indoeuropea del gruppo italico, famiglia osco-umbra. Dunque, anche dell'Umbria, Rita, ok?
1: Dove?
0: In centro Italia.
1: Sì, dove sei nata tu? No, da dove origina la tua famiglia? Umbria.
0: Allora, la lingua antica del gruppo italico, famiglia osco-umbra, ed è un mischio, diciamo, no?
1: Sì, ma ecco. Come mai queste due cose?
0: Non lo so, si vede che erano due gruppi che si sono integrati, hanno formato, diciamo, un dialetto, è diventato una lingua, va bene? Parlata in epoca pre-romana da diversi popoli dell'Italia del centro. va bene, del centro meridionale e dal latino volgare e le successive romanze influenzate dai domini storici. Ma è una complessità che non... Io, allora, cari ascoltatori, io per trasmettere queste poche linee ho dovuto rileggere 3-4 volte, perché la prima volta non lo capivo che significava.
1: No, ci vuole tempo per assorbire tutte queste...
0: Ma a vedere che
1: dati.
0: Dall'Umbria, diciamo, adesso è l'Umbria e da Napoli i gruppi integrarsi, e poi c'è anche gli antichi, no? E a formare questo dialetto che scende dal ladino volgare, integrando qualche parola di napoletano, diciamo campagnolo. Ma ecco qua, questo mistero rende Napoli quello che è, va bene? E rende la regione quella che è. Rimane misteriosa, ma rimane immensamente simpatica. io dico sempre questa, è simpatica, Napoli.
1: E che il fatto che può coesistere la tranquillità e il caos allo stesso tempo.
0: In parallelo vanno. Immagina un po', Rita, si era tutto tranquillo. Non c'era, diciamo, quel saporetto? Forse.
1: Quel sapore di Napoli, sì.
0: Invece, col caos. In effetti, in tutte le cose ci vogliono un bilancio. E Napoli è perfettamente bilanciata tra la tranquillità e il caotico. Ecco qua. Va bene. Dunque, c'è stata anche la conquista romana che portò la progressiva del latino parlato al latino volgare. In
1: Quando
0: quell'epoca,
1: tu dici latino volgare vuol dire quello che si usava così?
0: No, non il latino che allora...
1: Non quello classico.
0: Si parlava, diciamo...
1: Tra la gente.
0: Ai tempi antichissimi.
1: Ah, ok.
0: Era. E poi è venuto fuori, diciamo, il ladino classico del volgare, hanno levato alcuni elementi dalla lingua e l'hanno allisciata, è diventato il latino, e questa poi un'altra storia, un'altra
1: sembrava
0: cosa.
1: Sì, alla rovescia.
0: E così da lì è nato, diciamo, i tre basi parlate del centro meridionale, no? Dunque, nel corso del regno di Napoli, il napoletano e le altre varietà, perché dicono varietà, Rita? Perché non avevano un nome a quelle lingue. Dunque, sono chiamati varietà. Magari anche perché questa varietà di lingua non durava tanto, va bene? Forse durava 40 anni e poi svaniva. Come adesso il ladino, per esempio, non si usa più, no? È svanito.
1: Sì, ma
0: però
1: ci è voluto
0: come lingua.
1: Tanti anni per svanire,
0: sì,
1: quello lì.
0: Sì, sì, ma siccome quelle lingue lì allora sono portate dagli invasori, e 40 anni non è abbastanza a lasciare una piattaforma forte, che si evapora la lingua.
1: Sì, se cambiavano gli invasori, ecco. Introducevano un'altra lingua.
0: Sì. Allora, però c'è un fatto, cari ascoltatori, che questo mi è rimasto molto impresso. Diciamo, da qui sono nati i tre basi delle parlate del centro meridionale. Nel corso del regno di Napoli, il napoletano per sé, quella la lingua che si parlava soltanto a Napoli, e le altre varietà piccoli che c'erano, assunsero la dignità della lingua ufficiale, che sarebbe il napoletano. Ecco qua. Carissimi ascoltatori, no, io non credo come va, sta volando il tempo. Noi siamo qui con voi e vi aspettiamo qui.
1: Sai,
0: tra pochissimo.
1: Cosa facciamo? Ascoltiamo la canzone.
0: Sì, ma qual è la canzone? Me la dici?
1: Tu vuoi fare l'americana.
0: Cari ascoltatori, tutti in piedi a ballare.
1: Cantato in napoletano.
0: Allora, tu vuoi fare l'americano cantato in napoletano per tutti voi dalla regione, dalla Campania, e specialmente a voi napoletani qui ad Adelaide. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Bentornati cari ascoltatori, stiamo parlando dalla bellissima regione della Campania col capoluogo di Napoli, una regione veramente vibrante, pieno di storia, pieno di dialetti, pieno di colori, pieno di cultura, pieno di tradizioni e poi la canzone napoletana che è conosciuta in tutto il mondo. Volevo fare un piccolo punto della canzone, la nascita della canzone napoletana, poi andiamo alle lingue. Bene, la nascita della canzone napoletana è il frutto di una lunga straficazione culturale iniziata nel Medioevo.
5: Nel Medioevo?
4: Nel Medioevo! È consacrata nel 800 con la forma della canzone classica. Ok? Dunque hanno messo i due insieme, diciamo, è venuta fuori la nascita della canzone napoletana, che è molto ben conosciuta. Va bene. E come dicono, non lo so, voi napoletani in Adelaide, è vero sì o no che a Napoli cantano tutti, no? Tutti.
5: Che meraviglia.
4: Sì, bello, bello, bello. Ok, dunque andiamo a vedere i dialetti della regione. Dunque, i dialetti ci sono divisi in quattro macro aree, va bene? Sono fondamentali per comunicare uno con l'altro. Il dialetto napoletano, ovviamente, parlato a Napoli, quello è unico, va bene? Poi ci sta il dialetto del Benevento. Alcuni dialetti, cari ascoltatori, sono legati, diciamo, con le confine d'altre regioni, appoggiati da altre regioni, no? Dunque, dall'altra regione ci sono alcune parole che si sono integrati nel dialetto, diciamo, del Benevento, no? È diventato il dialetto del Benevento. E per questo qualche volta quando parlano tra regioni dicono: ma tu hai rubato la nostra lingua, no? Chi lo sa? Non lo so. No arguments, no comments.
5: È stata condivisa,
4: sì,
5: magari non rubata.
4: Ma perché guarda, quando sono sulle confine la gente viaggia, va bene? E viaggiando e andando avanti, tu ovviamente quando stai in un'altra regione prendi alcune parole e li integri nella tua lingua. Come
5: certo.
4: Facciamo noi qui. Allora, chi è qui che non parla l'italiano mischiando la lingua inglese? Tutti lo facciamo,
5: sì.
4: Tutti lo facciamo. Ecco un esempio semplice. Allora, il dialetto beneventano è caratteristico dell'area del Sannio. Il Sannio è una regione storica situata tra il Molise e la Campania interna.
5: Ah, ok. Quella confine dove...
4: La confine, yes. Ecco qua. È importante a sapere da dove sono venuti questi dialetti. Poi abbiamo il dialetto irpino, parlato nella zona dell'Irpinia. L'Irpinia si trova nelle parti centro-orientale della regione e coincide con il territorio dell'Avellino. Ecco qua. Poi abbiamo il dialetto cilentano, parlano nel Cilento, che si trova nelle parti meridionale. Poi il dialetto laziale, chiamato, presente in alcune aree di confini legata a l'alta terra, che si trova nelle aree di confine tra il Lazio meridionale nella provincia di Frosinone.
5: Ah, perché c'è anche la confine con il Lazio.
4: Già. Dunque, ecco qua. Dunque, cioè, anche i dialetti sono diversi, sono ricchi, sono presi, non sono presi e formano, comunichiamo tutti. Allora, andiamo un po' a vedere alcuni, diciamo, nelle regioni, i paesi. Il Benevento, diciamo in poche parole, come è descritta il Benevento? Il Benevento è un'affascinante città d'arte e storia nell'introterra della Campania. Caserta, la città regala per eccellenza del sud d'Italia, un luogo in cui lo sfarzo monumentale un attimo, cari ascoltatori, perché qui la lingua non mi gira, si è gelata. Volevo dire 700, ecco, convive con un intima anima medievale.
5: Ancora.
4: Salerno, un'accogliente città di mare, a Campania, con un passato medievale vivace e autentica, libera dal turismo di massa. Bene a sapere anche questo.
5: Meno male, okay? Sì, almeno.
4: Avellino, una storica regione montana nascosta nel cuore più autentico della Campania, e la chiamano il cuore verde. Bella descrizione. Andiamo a Napoli. Una città, la descrizione, mi vengono i brividi, veramente, straordinaria e vibrante, stretta tra il mare del suo golfo e la forza del Vesuvio.
5: Certo, c'è sempre il Vesuvio.
4: Sì.
5: Ah,
4: sì.
5: Ha ragione.
4: Sì. Dunque, ecco qua una piccola riflessione, diciamo, sui piccoli paesaggi dalla città, dalla regione, dalla Campania. Abbiamo qualche minuto ancora, Rita?
5: Un minutino.
4: Quanti?
5: Un minutino.
4: Ma allora, in questo minuto io non guardo le mie ricerche, parlerò così del vivo. Quando sono andata a... Io ricerco per fare le regioni, cari ascoltatori, e facendo le ricerche, non fa niente quanto ne sappiamo, impariamo sempre qualcosa di più. Qualcosa che ci lascia affascinati, qualcosa che ci lascia sorpresi, qualcosa che ci lascia sospesi e qualcosa che ci lascia con curiosità per sapere molto di più. E poi, questa regione è una, come su tutte le regioni, sono tutte bellissime le regioni, però c'è quella che rimane, diciamo, con un po' più storia antica, che ha formato la regione e ha lasciato le sue tracce. E poi andremo a scoprire piano piano nelle prossime settimane com'è. Ma la Napoli, per me, io quando parlo dalla Campania, a dire sinceramente, penso subito Napoli.
5: Sì, è vero, però ci sono tutte queste altre posti.
4: Sì. Ma Napoli rimane in cima, vabbè, in ogni regione c'è, diciamo, la capitale che ha fatto nome dalla regione. Tu, per esempio, chiudiamo gli occhi e leviamo Napoli. Che cosa rimane in Campania? Sì, ci sono altri, però Napoli è quella che è, e Napoli è, per me, equals la Campania. Va bene? Ecco qua, con le sue sfogliatelle, col suo caffè ristretto, col suo caos, con la sua calma.
5: La pizza.
4: Ah, beh, non ne parliamo.
5: Non ne parliamo pizza, ancora.
4: Non ne parliamo dalla pizza. Tutto, tutto, tutto. L'ospitalità della gente, la gioia, tutto. Va bene, noi siamo nella regione della Campania, cari ascoltatori, e siamo sempre in Campania per un altro un po', e ci ritroviamo qui la settimana prossima, sempre in campagna, con la Radio Italiana 531, e ne parleremo molto di più di questa regione unica, diciamo. Grazie per il vostro ascolto, continuate ad ascoltare la Radio Italiana 531 e noi ci ritroviamo qui lunedì prossimo. Ciao ciao e buona settimana.
5: Ma per chiudere, ascoltiamo...
4: Per chiudere, vabbè, allora, ho voluto questa canzone che... Per me questa persona che la canta ha un grandissimo valore e io sono sicura che lo conoscete tutti. Basta dire il nome. La canzone si chiama Malla Femmina del nostro Totò.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Apriamo con un caso che continua a segnare profondamente il Sud Australia. È trascorso un anno dalla scomparsa del piccolo Gus Lamont, visto per l'ultima volta nella proprietà di famiglia Oak Park Station, vicino a Yunta. Nonostante una delle più grandi operazioni di ricerca nella storia dello Stato, non è stata ancora trovata una risposta definitiva su cosa sia accaduto al bambino. Gli investigatori hanno rinnovato l'appello a chiunque abbia informazioni. È stata annunciata una ricompensa fino a $1 milione per informazioni che portino alla condanna dei responsabili della scomparsa oppure al ritrovamento dei resti di Gus. Il ministro della polizia, Michael Brown, ha ribadito che qualcuno potrebbe sapere qualcosa e ha invitato chi ha informazioni a farsi avanti. Cambiamo argomento e parliamo di abitazioni. Quasi 50 nuove case sociali e a prezzi accessibili saranno realizzate a Norlanga Downs, nel sud di Adelaide. Un'ex struttura destinata alle persone senza dimora sarà trasformata per ospitare 48 abitazioni. Il progetto è sostenuto da un investimento del governo federale di $3,5 milioni, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi sociali e accessibili nei sobborghi meridionali della città. Passiamo alla ricerca e alla storia australiana. Un gruppo di archeologi della Flinders University ha portato alla luce in Francia un sistema di trincee risalente alla Prima Guerra Mondiale. La scoperta riguarda il campo di battaglia di Pozières e offre nuove informazioni sulle prime 48 ore di uno degli scontri più importanti e sanguinosi che coinvolsero le forze australiane durante il conflitto. Gli archeologi di Adelaide hanno descritto gli scavi come un'occasione rara per comprendere più da vicino le condizioni vissute dai soldati sul campo di battaglia. E chiudiamo con il football australiano. I Brisbane Lions hanno conquistato la AFL Grand Final, superando Fremantle di 7 punti al Melbourne Cricket Ground. Una giornata particolarmente significativa per Lucky Neil, che ha disputato la sua ultima partita con i Lions. Dopo il successo, Neil ha definito surreale essere diventato 3 volte campione e ha ringraziato il club per gli ultimi 8 anni, descrivendoli come un viaggio incredibile. Il centrocampista è ora destinato a lasciare Brisbane e a passare a Collingwood. Infine, uno sguardo al meteo di oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 27 gradi e una probabilità di pioggia molto bassa. Più fresco nel sud-est, con 19 gradi a Mount Gambier e la possibilità di 1 o 2 rovesci. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuto al programma Australia Donna. Che bella giornata oggi, Rita.
1: Bellissima, bellissima.
0: Australia Donna è uno spazio aperto per le donne di origine italiana in Australia. Il nostro sito è www.australiadonna.org.au. La presidente del comitato Australia Donna è Daniela Costa. Questo programma oggi, questo programma radiofonico, è trasmesso da Rita Di Chiera. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Vincenzo e bentornata.
0: Grazie. La nostra protagonista Vera Ubaldi, segretaria e project officer di Australia Donna.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Vera, benvenuta un'altra volta. Grazie. Un po' di tempo che manchi al nostro programma.
2: Sì.
0: E oggi abbiamo quattro temi, parliamo un po' di Australia Donna e di AGM che avverrà questo mese di ottobre.
2: 19 di ottobre.
0: Interessante, grazie.
2: Anche per raggiungere come membra di Australia Donna.
0: Sì, preghiamo a tutti di fare parte, farsi membri di Australia Donna. Perché lottiamo sempre per le donne, portiamo informazione che aiuta tutti, sia uomini sia donne veramente. Poi parleremo, ti invitiamo a te di parlare un po', di dare una riflessione sulla tua vacanza in Africa.
1: Africa!
0: Poi abbiamo un progetto di Australia Donna, Between Two Worlds, The Next Generation.
3: Festival italiano.
0: Sì, il 7 di novembre. E poi un altro progetto, Ascolta Woman, sono un gruppo di donne per conto loro, però noi siamo associati per portare avanti un progetto che loro vogliono presentare il 17 di novembre. E ultimamente un update, la violenza fisica, psicologica, verbale, domestica, economica e sessuale. È una grave violazione della dignità della persona. Non è mai accettabile. Così mettiamo sempre questo piccolo discorso anche sulla violenza. Qualsiasi violenza, sia sulle donne, sia su tutti, sarà l'ultima sezione del nostro programma oggi. Allora, Vera, passo a te. Australia Donna.
3: Australia Donna AGM, come hai detto, il 19 di ottobre. È molto importante che noi donne nella comunità italiana diamo l'appoggio e diamo e ci uniamo insieme per le cose che sono importanti a noi. E Australia Donna è uno di, non solo perché ci sono altri, ma Australia Donna era il primo di lottare per le donne, e lo facciamo raccogliendo le vostre storie, perché le vostre storie sono quelli che spiegano più o meno come la cultura italiana si è immersa con il paese di Australia e tutto quello che si è integrato è stata più tramite le donne che gli uomini, perché le donne via la cucina, via il loro coraggio di conoscere i vicini, gli australiani, tramite i figli, sono quelli che hanno iniziato quell'integrazione di più, diciamo.
0: Sì. Le prime donne che hanno fatto parte di Australia Donna, il gruppo, le pioniere, sotto la guida di la donna, la presidente del comitato di Australia Donna, Daniela Costa, quasi tutte non ci sono più, altro che Daniela.
3: Lo so, però le storie stanno sul nostro sito, e il bello di questo è che quando la generazione che viene dopo, le nostre mamme, le nonne, possono andare a leggere la storia di queste donne e avere una che si capiscono più quello che hanno passato le loro nonne, le mamme.
0: Bellissimo,
3: e questo è, perciò è importante.

0: sempre a chi vuole mettere la sua storia sull'internet di contattare la presidente Daniela Costa, così possono parlare con lei, possono scrivere la loro storia, possono avere aiuto per scrivere la loro storia e poi va sull'internet, sul sito che abbiamo noi. Sì. E questo va per tutto il mondo dopo, è una bellissima cosa.
1: Ma l'importante non solo per avere la loro storia sul sito nostro, è che quando uno prende un po' di tempo per scrivere e riflettere, è come un catalyst, diciamo, che apre tante cose che forse loro non hanno dato valore, ma scrivendo la loro storia è come un release.
0: È vero, e poi è anche bello per non solo per tutti quelli che vanno sul sito a leggere, ma anche per i membri delle loro famiglie che rimangono sorpresi. Oh, mia mamma, mia nonna, mia zia ha fatto tutto questo. Guardo un po' la storia della mia parente. È bellissimo questa parte qui. Ok, vogliamo fermarci qui. Abbiamo tempo per una canzone, Rita, o andiamo prima alla pubblicità?
2: Prima alla pubblicità.
0: Grazie, okay. Rita.
3: Radio Italiana 531.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419-590-529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
10: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials. Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 $, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi $8,50. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry. 703 Lower North East Road, Paradise.

0: Allora siamo di nuovo con voi nel programma Australia Donna.
1: Abbiamo ascoltato?
2: Devo salutare tutti gli ascoltatori con Hakuna Matata, che dovunque ti trovi in Africa, questo è il simbolo più usato che descrive la popolazione di Africa. Hakuna Matata, che significa
0: such is life,
2: no worries. Be happy. Okay. E la canzone che abbiamo ascoltato ovunque mi ho trovato,
0: Gerusalemme,
2: la cantavano senza la musica, usavano le loro voci
0: e si ballava
2: e dovunque ti trovavi dovevi ballare, ti tiravano sulle strade, sì, sulla barca, sull'aeroplano quando abbiamo volato tra l'estate, tutti che Africa è una terra ricca nel senso di minerale e di bellezza e di gemme, per esempio il tanzanite, che è una bellissima gemma, il colore di, e però povera di la gente è povera, però il spirito
0: povera
2: è forte,
0: di soldi, povera di proprietà,
2: sì,
0: tutto questo,
2: però il spirito della gente è forte.
0: Da ammirare, vero? Allora, gentili ascoltatori, adesso ascoltiamo la riflessione di Vera Ubaldi, che è appena ritornata dalla sua vacanza con la sua famiglia nel Sud Africa o tutta l'Africa?
2: Non tutta l'Africa, l'Africa è
0: così grande, più
2: è
0: grande
2: così
0: dell'Australia. Forse
2: così
0: forse
2: grande. Anzi, infatti, nella mappa del mondo, Greenland la fanno vedere più grande dell'Africa, ma invece
1: l'Africa è più grande.
2: Sì, molto più grande. No, siamo stati in Sudafrica, in Zambia, in Botswana, Tanzania, Nairobi. Questi erano i paesi che abbiamo visitato e è un microcosm di quasi tutto l'Africa, perché per esempio in Sudafrica, anche se è un paese molto avanzato e molto più ricco degli altri paesi, c'è ancora tensione, ma tensione fra i bianchi e i neri.
0: Oh, che peccato, ancora.
2: E, infatti, il primo giorno che siamo arrivati a Johannesburg, 4 donne sono state ammazzate. Mm-hmm. E siamo stati avvisati come turisti di non uscire. Arriviamo a Johannesburg e ti dicono, no, è un po' pericoloso adesso a uscire. Infatti, abbiamo lasciato Johannesburg perché era inutile stare lì se c'era ancora,
0: se non
2: tutto
0: potevi andare in mezzo alla gente che volevi. So che tu vuoi conoscere tutto, dalla terra dove vivi.
2: Io volevo andare al Nelson Mandela Memorial,
0: yes,
2: però ci hanno avvisato di non andarci perché c'era questo poco di tensione fra queste quattro omicidi che hanno successo il giorno che abbiamo arrivato. Allora
0: mi sembra ci sono state ancora altri forse un giorno fa.
2: Allora Sudafrica è un paese, è un posto che non abbiamo passato molto tempo. Poi siamo andati a Botswana e Zambia per andare al Victoria Falls, che non posso descrivere.
0: Are they the biggest in the world?
2: No.
1: Magari
2: no,
1: non...
2: No, no, il span di acqua è il più grande.
0: Sì. La profondità.
2: La profondità è Iguazu Falls in Sud America, è il più
1: profondo,
2: è il volume di acqua il più grande a Niagara Falls. E ho visto Niagara Falls che mi ha lasciato un'impressione, però Victoria Falls non posso descrivere come come la bellezza di Victoria Falls, perché c'erano gli archibaleni che seguivano l'acqua. Allora non è che tu vedevi solo uno, li vedevi camminare tra.
0: Oh my God.
2: Poi ti faccio vedere le fotografie, erano una cosa stupenda.
1: Ma si trova in un posto molto naturale.
2: Sì, nel National Park,
1: sì,
2: però arrivando a Victoria Falls si può arrivare, perché il Victoria Falls è il confine di quattro delle state dell'Africa, Botswana, Sud America, Sud Africa, Zambia. E noi siamo entrate via Zambia, perché quello era il miglior posto di entrata, e poi non mi ricordo l'altro.
1: Ma questo non lo sapevo. Allora è lo stesso con Iguazu Falls.
2: Sì, quello, sì anche il Iguazu Falls, sì,
1: nei confini.
2: E Zambia è in Zambia la politica è molto. Era molto interessante, perché siamo stati lì quando stavano a prepararsi per l'elezione, e c'era un Democratic Premier che stava facendo le sue promozioni per essere rieletto. E l'abbiamo incontrato, perché si è preso 3 giorni di vacanze al resort dove siamo stati noi, sul fiume del Zambezi. Lui ci ha invitato a cena una sera, e ci ha dato le sue cose banners di
1: ma voi non potevate usare.
2: Però era così.
0: You were VIPs in his book.
2: Però devo dire, lui e la sua famiglia, avevo 4 figli, la piccola 1 anno, e si è affezionato a mia figlia Simona. E cercava sempre di voler toccare la faccia e tutto. Allora Simona se l'ha presa, e tutto durante la cena è stata con Simona. E poi la mamma ci ha detto: sai, per mia figlia tu sei la prima persona che con la pelle bianca che mia figlia ha conosciuto, perché in Zambia appartiene a loro, i neri, diciamo.
0: Sì, per, sì. E parlano inglese quasi
2: tutti in Africa, si imparano l'inglese, chi più meglio e chi meno meglio, però
0: sì, bello.
2: E poi la loro lingua, e ci sono tante come in Italia, tante anche in Zambia, per esempio, ci sono 10 dialetti diversi.
0: Zambesi.
2: E poi da lì siamo andati a Zanzibar, perché l'isola di Zanzibar appartiene a Tanzania, e siamo andati lì perché tutti i miei figli fanno l'immersione subacquea, e la vacanza è stata organizzata perché mia figlia Giordana lavora a Londra come guida turistica, e era il suo compleanno, e Africa era il punto metà per noi,
1: strada.
2: Sì, per strada. Allora lei è venuta da Londra, noi e ci siamo incontrati. E Zanzibar è un'isola come Bali per noi australiani.
0: Oh, okay.
2: Zanzibar è lo stesso per gli europei. Quando siamo arrivati, perché era agosto il tempo,
0: che stagione era l'estate lì?
2: L'estate, perché siamo Africa, metà dell'Africa nel sud, e c'erano più di 2 milioni
0: milioni
2: di turisti.
1: 2 milioni.
2: In questa isola.
1: 2 million.
2: 2 million.
1: Wow.
0: Che non si è affondato.
2: Era una cosa così straordinaria, perché da una parte della strada, che non era una strada
0: mantenuta,
2: che era una strada di terra, diciamo, c'erano i resorts,
0: sì, e gli hotel,
2: gli alberghi, e dall'altra parte c'erano le case dei locali. Mm-hmm. E per vedere la differenza tra quelli che avevano i soldi per venire a farsi una vacanza e per quelli locali che abitavano, e quando dico fabbricazione di case, erano come lean-tos, come i
1: capanni,
2: ma neanche fatte bene, quasi tutti mezze distrutte per una ragione o per un'altra. Però quello che mi ha fatto più emozionare erano i bambini e le mamme, le donne, che non ho visto in tutta la mia visita un bambino che non sorrideva, che non giocava con i suoi... Non ho visto mai un bambino che si lottava con un altro. E le donne che lavoravano sedute per terra, che facevano il loro beading facevano
0: lavori d'arte per vendere.
2: Sempre che sorridevano, sempre che Hakuna Matata per loro, il modo, la vita camminava piano,
1: sì,
2: però non vedevi in loro stress. Di cercare di il stress, e che volevano, si aspettavano più della vita. E infatti ho chiesto tante donne, tutte, com'è che e perché siete così rassegnate alla vostra vita? E una mi ha risposto: ma tu perché pensi che vieni qua e ci devi cambiare? Wow. A noi la vita moderna viene con
1: tanti
2: conseguenze
1: problemi.
2: Che noi conseguenze. Non vogliamo, perché noi vediamo i turisti.
0: Dobbiamo tagliare qui.
1: Sì, prendiamo una pausa.
0: Sì, grazie. Sorry, Vera. No.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
5: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
6: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
0: Siamo di nuovo con voi, il programma Australia Donna. Oggi la nostra protagonista è Vera Ubaldi, segretaria e project officer di Australia Donna, che ci sta raccontando della sua vacanza in Africa. Ci diamo ancora un paio di minuti per concludere, forse le invitiamo un'altra volta a venire a parlare
1: no,
0: di questo.
1: No, è una storia molto interessante.
2: Sì, no, non mi trattengo a lungo. Volevo solo dire che Hakuna Matata, la theme di tutti gli africani, è proprio perché la loro vita va a un passo piano, sereno, per quando hanno da mangiare. Hanno detto, le donne mi hanno detto, sì, noi vogliamo l'aiuto del mondo solo quando ci sono crisi. E le crisi in Africa sono del cibo e per le medicine e per il medicale. Però io ho imparato che è vero, quando le donne dicono se voi ci volete aiutare, ci dovete chiedere come e quando vogliamo il vostro aiuto.
0: Bellissimo, sì.
2: E lasciamo qui per adesso l'Africa.
0: Parlando con le donne che venivano da come si dice, dagli stati arabi piuttosto, che dicevano quanto sono andati a fare guerra in Iraq, hanno detto, dice, beh, erano amici nostri, hanno venuto nella nostra backyard e ci hanno portato alla guerra. Non erano contenti con questo.
2: Quando dico che sono molto spirituale, popolazione di Africa, ci sono i cristiani, ci sono i musulmani, forse di più musulmani che cristiani, però ci sono anche quei tribù come i
0: Do they have witch doctors too?
2: Yes. Some.
0: Another story, sorry.
2: E loro è il spirituale, è una cosa che è attiva, non è come noi andiamo alla messa forse una volta a settimana e poi per loro è incorporato in tutto,
0: una grande parte di ogni giornata, vero?
2: Perché alle 4:30 in Tanzania, che è più musulmani che altro, alle 4:30 di mattina, quando suonava, tutti andavano a pregare ogni mattina.
0: Ti fa venire la voglia di mettersi insieme a loro quando senti quella chiamata di andare a pregare, vero?
2: Sì, era una cosa.
0: Grazie, Vera. Allora, è stata bellissima. Forse ti devo invitare di venire un altro giorno sul programma Ricordi e Sogni degli Immigranti, di parlare ancora un po' dell'Africa, perché è molto interessante, affascinante. Adesso andiamo un po' al progetto di Australia Donna, Between Two Worlds, The Next Generation.
2: Sì. Allora, per il Festival Italiano, questo novembre, dal 3 di novembre mi sembra, 21 o il 1 di novembre, comunque Australia Donna presente Tra Due Mondi, la prossima generazione, che è un'altra giornata di letture e poesie, però questa volta sono le ragazze dei nostri figli di seconda, terza generazione che scrivono della loro esperienza crescendosi in due culture, cercando di trovarsi nell'essere italiana mm-hmm. e australiana, che è un passaggio diverso di sì. quello che abbiamo passato noi, perché loro hanno le loro altre cose
0: sì, perché
2: da
0: lo puoi vedere in due modi. Per me è sempre stato, perché mia mamma non era italiana, per me avere due culture dall'inizio sì. è stato come una benedizione, perché mi prendeva il meglio del suo e il meglio del nostro italiano. Poi siamo venuti in Australia ancora di più, l'ho visto sempre in un modo positivo, però ho avuto tante compagne che non avevano la libertà che sì. avevamo noi con mio papà di fare quello che volevamo. Fino a un certo punto, perché papà ci lasciava andare fuori, però diceva fate le brave, sennò quando arrivate a casa vi ammazzo.
2: e poi è ancora diverso per quelli, per le giovani che adesso hanno mesciato un po', essendo italiana però australiana, e per loro in questi tempi moderni esce un altro aspetto
0: si sono intermessi in queste nazioni. Però se volete sapere di più dovete andare a ascoltare perché sarà molto bello.
2: Quest'anno abbiamo le storie con la partecipazione delle studenti dei collegi St. Ignatius College, St. Aloysius, St. Mary's College, Woodville High School e St. Dominic's Priory College. Ci sono le ragazze che hanno che si sono presentate di raccontare la loro storia o tramite lettura oppure poesie. E questo evento è il sabato 7 novembre dalle 2 alle 4 al Beulah Road Community Hall, 31 Beulah Road, Norwood. Grazie al console di Norwood, Paynham and St. Peter's, che ci ha dato molto appoggio per avere questo evento.
0: Vuoi ripetere questa informazione dove si tiene il 7 novembre al Beulah
2: Road Community Hall, 31 Beulah Road, Norwood. I biglietti sono solo $10 per aiutare per un po' di refreshments e anche per aiutare un po' le scuole, per dare un po' alle scuole, perché
0: hai incontrato anche problemi, perché il carnevale viene alla fine dell'anno e anche il tempo degli esami, so queste ragazze tante di loro hanno detto
2: per loro, per dare questo tempo a noi durante quel periodo degli esami
0: della fine dell'anno,
2: molto, si vede che c'hanno la loro storia e la vogliono raccontare.
0: Forse ci sarà un altro tempo che possiamo fare ancora di più per questi ragazzi.
2: Sì, perché la comunità italiana sta a soffrire, nel senso che ci stiamo invecchiando tutti e le nostre clubs, associazioni hanno bisogno di energia nuova per continuare dobbiamo tirare la nostra gioventù a apprezzare da dove vengono e per continuare. Allora Australia Donna, come tanti altri associazioni italiane, hanno capito che dobbiamo involvere di più i giovani, e Australia Donna fa la sua parte con questa presentazione per il festival.
0: Ok, grazie. Allora adesso andiamo a un po' di musica festivale. La festa è qui.
1: Ok, ascoltiamo.

0: humanity.
1: Okay. Allora, la festa qui parla della festa del Festival Italiano che abbiamo durante il mese di novembre. Tutti sono invitati, ci sono tanti programmi, tante informazioni, anche qui alla radio si può prendere informazioni di tutto quello che si può godere durante questo tempo, che siamo italiani, perché in Adelaide facciamo tanto, però sentiamo più quelli che fanno a Melbourne che qui in Adelaide. Allora vogliamo invitare quelli di Melbourne di venire qui a vedere quello che facciamo noi.
2: E dal primo novembre fino al 22
3: ecco.
1: Grazie Rita.
3: Quest'anno e 3 settimane invece di 2. Quest'anno.
1: Wow. Ok. Poi Vera ci voleva parlare brevemente di un altro progetto,
3: sì, Ascolta Australia Donna con Ascolta Women Inc.
1: Ascolta Women, sorry.
3: Presente anche per la festa, storie e una discussione sul self-image. Ascolta Women c'hanno un libro che hanno fatto l'hanno hanno avuto il promotion a marzo di quest'anno, titolato Il Corpo. E queste sono storie che varie scrittrici italiane hanno scritto della loro relationship
2: il rapporto
3: che hanno con il loro corpo, perché per tante donne italiane crescendo attraversando quel passaggio di ragazza a donna per via di tabus per la chiesa o perché le mamme loro hanno
2: era sempre la colpa nostra
3: sanno un po' separate di accettare
1: le mamme con insieme i padri
3: sì. Però allora e questo è molto molto interessante perché dopo ascoltando le loro storie c'è un Q&A e dà l'opportunità alle altre donne per riconoscersi tramite il loro corpo perché per tanto tempo non gli abbiamo dato importanza no solo per avere figli o per
1: ma anche i medici qui in Australia hanno avuto, le donne italiane hanno avuto difficoltà di esprimersi, accettavano solo quello che diceva il dottore, andavano a casa ma senza quella soddisfazione di aver capito o di sentirsi che il dottore aveva capito la situazione.
3: Ma
1: loro.
3: Poi anche perché ascoltando queste donne, le loro storie, per esempio quando erano le signorine, no? Non si criticavano, c'ho questo che non mi sta bene, o non sono bella come una bionda, e questo senso di non accettare.
2: Ma questo è un problema anche qui, oggi, sempre.
3: E perciò è molto importante. Molto importante per le donne di non essere self-critical e di accettare
1: e be self-confident di avere
3: confidenza per tante ragioni. Allora questo evento è il 17 di novembre martedì 17 novembre, quell'altro è 6, era il sabato, questo 7. È il martedì dalle 7 alle 9 al Campbelltown Library.
1: 7 alle 9 di sera.
3: Di sera. E per questo dobbiamo ringraziare al Mayor Jill Whittaker che ci ha dato il spazio, che questo è molto importante anche. I biglietti sia per il corpo, sia per... Tra due mondi. Sì, se andate al Humanitics potete
1: comprare
3: i biglietti tra Humanitics. Il corpo è The Next Gen and Between Two Worlds.
1: Costo uguale, è $10.
3: Solo $10 per
1: per
3: questi due programmi, sì.
1: Mi piace perché c'è la possibilità per le donne che vogliono partecipare a questo programma di parlare anche un po' di loro, di se stesse,
3: sì,
1: di scoprire,
3: sì, sì,
1: o di raccontare, yeah, quello che loro, yeah, hanno,
3: come sanno
1: la vita loro.
3: La parola non mi viene in italiano, il denial che noi abbiamo avuto contro noi stesse, perché il primo segno di accettarci di, è nel body che abbiamo che occupiamo,
2: sì,
3: no?
2: Che occupiamo, sì.
3: E per essere presente con quello, per accettarlo in tutti i sensi, è la prima il primo step, diciamo, per self-acceptance.
1: Sì. Voglio dire che qui c'è una sigla per questo programma, infatti bella per te. Oggi non abbiamo il tempo di mandarla in onda, ma se avete il tempo, ascoltatela. Fatti bella per te. Paola Turci parla proprio di questo. E lei, questa cantante, ha avuto un incidente proprio horrific. È diventata, l'hanno dovuto guarire. Si è portata avanti e è diventata positiva per tutto quello che è passato.
3: Sì.
1: Ok, quindi adesso andiamo direttamente su un po' sulla violenza fisica e psicologica, verbale, domestica, economica e sessuale, perché non è mai accettabile tutte queste guerre con le donne che hai parlato, che hai incontrato in Africa, che non parlano delle difficoltà per loro di sentirsi liberi di fare quello che vogliono, perché la vita appartiene anche a loro come appartiene a tutti.
3: C'è ancora, per quando adesso è un si parla di più e più nell'aperto, non ci sono tanti segreti riguardo la violenza domestica, c'è ancora tanto da fare.
1: Anche quello che ho letto, che sia il governo d'Italia che ha messo più di 10 milioni e il governo australiano che ha messo uguale, che dicono che ancora non vedono che ha progresso, però è diminuita, che le donne vengono ammazzate dai partner, il numero è diminuito.
3: Sì,
1: però
3: il numero che vengono ammazzate, però il numero la violenza non è solo la domestic violence, non è solo di essere picchiato o di essere ammazzato, è anche coercive control, per esempio c'è la violenza finanziare, dove la donna non c'ha
1: controllo della moneta per portare avanti la famiglia.
3: C'è quella emozionale, c'è quella mentale. E questi danni stanno ancora.
1: Come abbiamo detto, fisica, psicologica, verbale, domestica, economica, di cui hai parlato. È anche sessuale. Quello che ho voluto portare avanti un po' di parlare di questo oggi è quello che è successo in New South Wales. Mi sembra che in una settimana tre donne, mi sembra che sono state.
3: Come
1: è anche
3: in
1: una
3: Africa.
1: Donna che ha ammazzato i suoi figli.
3: Perché stando. Per una donna, non solo una donna, ma tutti, quando la tua anima è
1: chiusa dentro di te,
3: la depressione è quella che tante volte ti fa prendere delle decisioni che sono un po'.
1: Che sono bizzarri, sono fuori di questo mondo per noi, però. È l'unica soluzione, tante volte che loro pensano che è l'unica soluzione, ma non lo è.
3: Dobbiamo
1: lasciare qui, però è solo che diciamo, non è mai accettabile la violenza, sia tra l'uno e l'altro, sia con le guerre, dappertutto.
3: E voglio solo finire che le donne che ho conosciuto in Africa non è che loro sono liberate tra i mariti, perché specialmente nella religione musulmana, che ne ho avuto tante evidenze quando siamo stati lì, le donne sono sempre sotto i mariti. Però quello che non vuol dire che li salvano, ma quelli che gli rendono la loro vita un po' più sostenibile, diciamo. E questa è l'ultima canzone che suoniamo,
2: l'atteggiamento,
3: l'attitudine che loro sì.
1: Voglio solo
3: voglio solo ringraziarti, Venezia, per avermi invitata, e posso mandare un saluto a Bene, perché lo so che Esterina ci sta a ascoltare.
1: Grazie. Esterina è una volontaria a Bene. Voglio dire solo, se qualcuno che conosci sta vivendo, o se tu o qualcuno che conosci sta vivendo in una situazione di pericolo o abuso, sono attivi i servizi di supporto gratuiti e confidenziali 24 ore su 24. Per esempio, chiama il 30000 se c'è un pericolo immediato, questa è la polizia, oppure 1800 737 732 è il numero nazionale. Per ovunque ti trovi puoi chiamare a questo numero per aiuto, oppure Lifeline, anche nazionale, 131114, o in Sud Australia puoi anche chiamare Domestic Violence Crisis Service 1800 800 098, per informazioni e alloggi sicuri, se proprio devi scappare di casa con la famiglia. Vi ringrazio a tutti per il vostro ascolto, è stato intenso, c'era molto da dire e ancora vogliamo dire di più, però adesso vi lasciamo con la canzone
3: Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata, grazie a tutti.
2: No worries.
3: Hakuna Matata. Be happy. No worries.
1: Te,
3: be happy.
1: Vera, e a tutti in ascolto. La prossima settimana ci sentiamo. Ciao.
3: What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:04.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Apriamo con un caso che continua a segnare profondamente il Sud Australia. È trascorso un anno dalla scomparsa del piccolo Gus Lamont, visto per l'ultima volta nella proprietà di famiglia Oak Park Station, vicino a Yunta. Nonostante una delle più grandi operazioni di ricerca nella storia dello Stato, non è stata ancora trovata una risposta definitiva su cosa sia accaduto al bambino. Gli investigatori hanno rinnovato l'appello a chiunque abbia informazioni. È stata annunciata una ricompensa fino a $1,000,000 per informazioni che portino alla condanna dei responsabili della scomparsa oppure al ritrovamento dei resti di Gus. Il ministro della polizia Michael Brown ha ribadito che qualcuno potrebbe sapere qualcosa e ha invitato chi ha informazioni a farsi avanti. Cambiamo argomento e parliamo di abitazioni. Quasi 50 nuove case sociali e a prezzi accessibili saranno realizzate a Norlanga Downs, nel sud di Adelaide. Un'ex struttura destinata alle persone senza dimora sarà trasformata per ospitare 48 abitazioni. Il progetto è sostenuto da un investimento del governo federale di $3,5 million, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi sociali e accessibili nei sobborghi meridionali della città. Passiamo alla ricerca e alla storia australiana. Un gruppo di archeologi della Flinders University ha portato alla luce in Francia un sistema di trincee risalente alla Prima Guerra Mondiale. La scoperta riguarda il campo di battaglia di Pozières e offre nuove informazioni sulle prime 48 ore di uno degli scontri più importanti e sanguinosi che coinvolsero le forze australiane durante il conflitto. Gli archeologi di Adelaide hanno descritto gli scavi come un'occasione rara per comprendere più da vicino le condizioni vissute dai soldati sul campo di battaglia. E chiudiamo con il football australiano. I Brisbane Lions hanno conquistato la AFL Grand Final, superando Fremantle di 7 punti al Melbourne Cricket Ground. Una giornata particolarmente significativa per Lucky Neil, che ha disputato la sua ultima partita con i Lions. Dopo il successo, Neil ha definito surreale essere diventato 3 volte campione e ha ringraziato il club per gli ultimi 8 anni, descrivendoli come un viaggio incredibile. Il centrocampista è ora destinato a lasciare Brisbane e a passare a Collingwood. Infine, uno sguardo al meteo di oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 27 gradi e una probabilità di pioggia molto bassa. Più fresco nel sud-est, con 19 gradi a Mount Gambier e la possibilità di 1 o 2 rovesci. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buongiorno di nuovo da me, Rita. Siete in ascolto sempre di Radio Italiana 531 e adesso siamo con il programma Il Giardino e benvenuto Joe.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno veramente.
0: È un buongiorno, una bella giornata.
1: Un bel giorno, un giorno soleggiato, un giorno caldo, ma guarda che 30... Quant'è 30 domani?
0: Domani 30. Oggi è qualcosa. No, dici?
1: Sì.
0: Devo controllare perché...
1: Più caldo.
0: Wow.
1: Tanto più caldo.
0: Oggi però è... Adesso dice 23.
1: Adesso 23.
0: Molto
1: sembra,
0: piacevole.
1: Sembra un po' più alto.
0: Tu dici più caldo di 23.
1: È arrivata tutto in un corpo.
0: sembra vero. Mi sembra anche, ho avuto questa sensazione l'anno scorso. Sembrava che il caldo è arrivato senza avviso.
1: Sì, infatti quest'anno...
0: Cioè la primavera non è la primavera di solito, sì.
1: Quelli che prevedono la temperatura.

0: primaverili, un po' più, diciamo, un po' avanzata. E va, no, noi, vedi, per noi va benissimo, noi che coltiviamo è proprio eccellente, una temperatura proprio eccellente per coltivare.
1: E tu dici perché aiuta a aumentare la temperatura del terreno.
0: Esatto, aiuta a aumentare la temperatura del terreno, e così possiamo piantare, possiamo coltivare tanto prima, perché vede, normalmente non si pensa di cominciare a coltivare fino, direi, ottobre, la metà di ottobre, perché la metà di ottobre la temperatura arriva più o meno 16-17 gradi, qual è ideale.
1: Ideale, sì.
0: Una temperatura ideale per coltivare. Ma io penso che già è avanzata di 16,
1: ma
0: di 16 gradi.
1: Ma l'hai misurata perché?
0: No, non l'ho misurata, okay. ma io vedo nell'aria che sembra più calda, sembra più, diciamo.
1: Lo senti nell'aria.
0: E poi dipende il terreno, perché vedi, se il terreno è umido, la temperatura sale più facile.
1: Sì, si capisce. Sì, sì.
0: E sale tanto più facile. Ma se il terreno è asciutto, ci vuole tanto più tempo,
1: okay,
0: che riscaldi.
1: Va bene. Adesso continuo. Pensavo di fare una pausa,
0: sì,
1: e ricordare tutti il nostro numero di telefono qui nello studio, che è 8340 7700, però al ritorno possiamo parlare di cosa si può coltivare adesso.
0: Ma certo,
1: tante cose.
0: E non solo questo, dobbiamo anche domandare ai nostri ascoltatori, perché loro anche possono partecipare.
1: Sicuramente,
0: possono partecipare e condividere con noi le cose che coltivano, insomma le piante che coltivano. E possiamo anche imparare, vedi?
1: Lo stavo per dire, ma tu ancora hai cose da imparare?
0: Io? Ma come no? Ma
1: io sicuramente,
0: tanto,
1: però.
0: Ma tanto da imparare. Guarda, no, non si vive a lungo abbastanza per imparare tutto.
1: Tutto quello che si può imparare.
0: C'è da imparare, guarda. E tutti i giorni c'è da imparare. Basta,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: c'hai,
1: sì, è vero.
0: Il cervello aperto.
1: È vero. Ok, a tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.

0: l'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Bentornati, siete in ascolto del programma Il Giardino. E già quando penso all'estate, cioè che sta per arrivare,
2: sì,
1: io penso sempre all'anguria. Secondo te la gente coltiva angurie in casa? C'è qualcuno che...
2: Guarda, devo dire che angurie, io parlo personalmente, non vuol dire che tutti sono come me, cioè che hanno la stessa esperienza, ma nel mio caso angurie è difficile coltivarli.
1: È difficile coltivarli.
2: Coltivo i meloni, però c'è anche una differenza tra meloni, quelli gialli, sai, quelli normali, e i meloni honeydew, quelli che sai, honeydew, che sono
1: di colore più crema. Sì. Bianchi.
2: Quelli vanno benissimo nel mio giardino,
1: Okay.
2: Vede, è strano. Ma i meloni rossi, cioè gialli, e quelli vecchi, e angurie, no, non sono capaci a coltivarli. Non che non sono capaci a coltivarli, e la pianta va bene, insomma, salutare tutto, però non produci. E io penso o che sia l'acqua, perché io, vedi, c'ho il pozzo.
1: Ah, è l'acqua del pozzo.
2: Infatti innaffio col pozzo. O pure che sia il terreno. Il terreno sono sicuro, perché, vedi, angurie normalmente hanno bisogno di terreni fraibili, come si dice in inglese, friable, sabbiosi praticamente, sabbiosi. E infatti possiamo dire che nel Riverland hanno questi terreni sabbiosi, e nel Riverland vanno benissimo, li coltivano con tanta facilità.
1: Ma mi sembra che non, cioè, sono tolleranti a un po' di siccità. Non devono essere innaffiati sempre, no?
2: No, non devono essere, diciamo, non hanno bisogno di tanta acqua, però hanno bisogno, un po' d'acqua hanno bisogno, come i cetrioli, per esempio. I cetrioli hanno bisogno di tanta acqua.
1: Ah, quelli sì.
2: Quelli hanno bisogno di tanta acqua. Ma meloni e angurie, quelli rossi,
1: l'anguria,
2: hanno meno, insomma, non hanno tanto, meno bisogno di acqua.
1: Ed è strano perché sono molto liquidi, cioè hanno tanta acqua, perché c'era una si diceva che con l'anguria si mangia e si beve allo stesso tempo.
2: Sì.
1: Sono pieni d'acqua,
2: esatto, perciò hanno bisogno di acqua, perché poi in siccità non li puoi coltivare praticamente, hai bisogno un po' d'acqua, non voglio dire che hai bisogno tanta acqua, ma c'è bisogno d'acqua perché la pianta deve vivere, no?
1: Direi.
2: Quindi è un'altra cosa che succede, che i meloni, queste piante si creano una come si dice, trovo la parola giusta, come mosh, possiamo dire.
1: Ah,
2: self mosh.
1: Il pacciame.
2: Con
1: le foglie?
2: Praticamente si ombreggiano, si ombreggiano. Si ombreggiano perché c'hanno queste corde con tante foglie, e se la pianta è in salute, le foglie sono diciamo più ampie, sono più ampie, e vuol dire che sotto le foglie c'è un po' di ombreggio.
1: Okay.
2: C'è ombreggio, insomma. Quindi è come un mosh, possiamo dire come un mosh, che si ombreggiano da sé, e quindi hanno bisogno meno acqua, perché vedi, non asciuga tanto velocemente.
1: Ah, beh, magari per questo si dice che...
2: Ecco. E poi insomma dipende come li tratti, perché hanno bisogno anche dei nutrienti, insomma, no? È tutto così, tutto così. Qualsiasi pianta, vedi, deve essere accudita bene, altrimenti non va.
1: E sarebbe interessante sapere se c'è qualcuno in ascolto che...
2: Sarebbe interessante, ecco, perché
1: coltiva.
2: come dicevo prima, sono sicuro che in Adelaide, sebbene, vedi, i terreni di Adelaide sono forti, sono argillosi, ma ci sono punti, punti che sono anche un po' sabbiosi. E quindi ecco perché sarebbe bene che qualcuno ci telefonasse e ci dicesse com'è, insomma, l'esperienza.
1: Va bene, magari ascoltiamo una canzone e ci risentiamo fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 28 settembre. Greenhill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
4: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Ecco, siamo in ritorno e si vede che nessuno in Adelaide coltiva l'anguria. Non ci ha telefonato nessuno. Ok.
7: Sembra di sì.
6: Va bene, l'anguria magari no, però un'altra cosa che si usa tantissimo in estate, cioè perché mangiamo più insalate, cose del genere, sono cetrioli. Quelli sono un po' più comuni, direi, nei giardini.
7: Cetrioli sono più comuni, sì, come no. E cetrioli vanno bene qui in Adelaide, vanno bene.
6: Ah, quelli insomma,
7: vanno
6: okay.
7: Abbastanza bene. Solo che hanno bisogno tanta acqua.
6: Ok.
7: I cetrioli hanno bisogno
6: e se
7: di
6: abbiamo
7: tanta
6: un'estate un po' asciutta.
7: E un'altra cosa pure, aiuto. Cetrioli, vedi, siccome ci sono tanti insetti sulla superficie del terreno, ci sono tanti insetti, bisogna proteggerli di questi insetti, perché altrimenti mangiano il frutto, lo mangiano e lo rovinano praticamente. Quando cominciano a pizzicare il frutto si infracidisce, insomma, non va. E la cosa più importante da fare per noi che coltiviamo cetrioli è di mettere una struttura in modo che si arrampicano, in modo che si invece di stare invece di stare sul terreno, che si arrampicano come un mesh, sai, questi che usano per il cemento, per esempio, a quadretti.
6: E lo fanno da soli, si arrampicano da soli?
7: E si arrampicano, beh, magari hanno, di tanto in tanto hanno bisogno, perché hanno le tendrils, come le chiamano in inglese, si chiamano tendrils, mi sembra, si attaccano, e su questi ferri si attaccano facili.
6: Si chiamano i viticci, i tendrils, piccole viti.
7: È come una specie, sì, viticci.
6: Abbiamo imparato un'altra parola.
7: Arrampicanti, insomma, sono piante arrampicanti. E facendo così si elimina il problema.
6: Sì, ma si elimina il problema, diciamo, dalle lumache che sono...
7: Dalle lumache e altri
6: giù nel terreno.
7: Insetti pure, perché ci sono anche...
6: Ma gli insetti volano. Gli insetti volano per l'aria, non sono...
7: No, non quelle che volano. Io dico quelle che sono...
6: quelle che non...
7: Normalmente vivono sulla superficie.
6: Ah, ok.
7: Oppure dentro, si nascondono dentro sotto le foglie, insomma...
6: Ho capito,
7: della superficie. E questi quando cominciano a sviluppare questi cetrioli e anche gli anguri, anche anguri e meloni, la stessa cosa. I meloni sarebbe bene farli mettere queste insomma questi tracce di ferro oppure di legno, quello che sia, e farli rampicare, e così si proteggono. Quindi io penso che la cosa migliore, volendo coltivare queste piante, è di preparare un sostegno, e così si possono coltivare con tanta facilità. Altrimenti corrono il rischio di essere rovinate da questi insetti, perché ci sono tantissimi insetti, vedi, che mangiano, graspano. Una volta che cominciano a grattare la parte dove, insomma, del frutto, dopo i funghi e insomma queste malattie, fungine e cose si attaccano lì e si perde, insomma, il frutto si marcidisce. Quindi ecco.
6: Ma poi ci sono anche quegli insetti che volano, come si chiamano, gli afidi, aphids.
7: Sì, ma afidi normalmente non vengono, sembra che queste piante non vengano attaccate, se no,
6: ah, okay.
7: Non sono attratte delle aphids. Magari ci sono questi insetti, come li chiamano, forbicetti, sai, i forbicetti.
6: Sì, sì, so quali sono.
7: Quei forbicetti, quelli sì. Ma questi non volano, questi sono sulla superficie del terreno e si nascondono magari sotto le foglie oppure dentro i buchi del terreno e poi di notte, normalmente di notte, vanno e fanno, mangiano il danno.
6: Lavorano di notte,
7: sono notturni.
6: E si può coltivare qualunque varietà di cetrioli? Perché ci sono...
7: Sì, tantissime varietà di cetrioli.
6: Diverse varietà.
7: Sì, sì. Ci sono tantissime varietà. Ci sono quelli lunghi, sai, abbastanza lunghi, saranno anche 30 centimetri di lunghezza. Poi ci sono quei lebanese, sai, che sono più corti e sono anche buonissimi. Poi ci sono altri tipi.
6: C'era una varietà che si conosceva come italiano, non so, mi sembra, non so come si chiama, ma era diverso da quello lebanese, non era lungo come uno di quelli lunghi, e quelli avevamo sempre in giardino.
7: No, ma ci sono tante. Poi bisogna vedere, vedi, perché magari ogni tipo di queste piante, ci sono tipi di queste piante che vanno bene e ci sono quelle che non vanno tanto bene, che vengono attaccate pure delle malattie fungine in particolare. E ci sono quelle magari che sono più forti, più tolleranti di queste malattie fungini, e bisogna sempre indagare più o meno quali sono i migliori. E l'unico modo di fare è di farli, insomma, di coltivarli.
6: Coltivarli, sì.
7: L'unica esperienza è di coltivarli, e poi ti rendi conto più o meno com'è, quale varietà di queste piante sono più adatti, insomma, a coltivarne nel tuo giardino, perché non possiamo, vedi, generalizzare il mio giardino, per esempio, col tuo giardino, quel giardino di vicino, non possiamo dire così, perché ci sono tanti fattori che si devono insomma sapere. E come, per esempio, il mio giardino può darsi che sia che sia un giardino che ha tanta sabbia, sabbioso. E next door, per esempio, hanno un giardino, è un giardino che è forte.
6: Magari perché hanno fatto per cambiare il terreno, cioè hanno aggiunto cose.
7: Ma ci sono, vedi, ci sono focolai, possiamo dire, di terreni che in tutta l'Australia, in tutta diciamo qui le zone nostre, in tutte le zone nostre ci sono questi focolai che sono differenti da una parte all'altra. Poi dipende cosa ci mette nel giardino, cioè nel terreno. Se usi tanto compostaggio o non usi compostaggio, usi soltanto fertilizzanti, fertilizzante sintetico, ci sono tanti fattori da considerare.
6: E come si piantano? Cioè semi o piantine?
7: Ma poi si possono seminare oppure
6: Per conservare i semi devi prenderli lì dentro il cetriolo quando
7: come certo deve lasciare un frutto che si maturi e dopo estrae i semi.
6: Sì.
7: Devono stare lì per un lungo periodo, devono maturarsi e poi estrarre i semi oppure comprare le piantine già pronte. E infatti adesso ci sono tantissime di queste piantine, se vado a Garden Centers per esempio, hanno tante di queste piante, che non solo cetriole ma altre piante in generale.
6: Più facile e quelli come tante altre piante tu dici di lasciarli lì a casa in un ambiente, non so, soleggiato, prima di piantarli nel terreno.
7: Una volta che li compri? Una volta che li compri, sì. Questo,
6: come ha detto
7: questo
6: altre
7: abbiamo
6: volte.
7: Parlato prima, sì, mi sembra. Sì, sì. Che una volta comprate, li porti a casa e non piantarli subito appena arrivato. Lasciarli un po', una settimana come minimo. E poi per ambientarsi più o meno, ambientarsi dell'ambiente e poi insomma piantarli.
6: Abbiamo una telefonata, a tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
4: Ecco, bentornati. Abbiamo avuto alcune telefonate. Joe, tu hai risposto ad una in linea, però se possiamo ritornare a quella signora. Adesso sul telefono abbiamo Angelo. Angelo, ci sei?
5: Sì, sono qua, tutto per voi.
6: Ehi, hey, Angelo, com'è? Tutto bene?
5: Paolo, buongiorno, come va tu? Tutto ok?
6: Sì, tutto bene, qui alla radio si sta bene.
5: Mi fa piacere sentire sempre buone notizie per tutti.
6: È bello.
5: Sì, certo. Io sono una persona semplice, voglio bene a tutti, non ho nemici, allora io chiedo sempre tutto il bene di questo mondo a tutti quanti, perché è la più bella cosa della vita, stare bene.
6: È vero, uno, giusto come dici.
5: Una persona non sta bene, si sente male anche in se stesso, sentendo che una persona non sta bene, diciamo, non alla grande con la salute e via dicendo. Ma quando dice sto bene, uno si sente pure bene.
6: Allegro.
5: Vero?
6: Allegro, sì, allegro.
5: Allegro, certo. Però l'allegria fa parte anche di, diciamo, di non pensarci sopra i brutti pensieri. Deve trovare la situazione e il modo di non pensarci, di trovare un scaccia pensieri.
6: Sì, è vero. E sai la cosa migliore da fare per fare questo? Sai cos'è? Sai cos'è? Il mio consiglio è di coltivare, avere contatto con la natura, perché vedi, se hai contatto con la natura ti senti bene, ti senti contento, perché crei qualcosa, insomma, e poi hai dei risultati, insomma, e questo fa bene, vedi, questo fa benissimo.
5: Ma vedi, anche come hai detto tu, io sono d'accordissimo su questo punto, di questo riferimento che hai detto riguardo, insomma, il giardino, la natura. Perché oltretutto, anche se la gente, diciamo, tante persone che sono anziane, che non possono fare di più delle loro forze, però si sforzano, insomma, a fare qualcosa, e quello è uno scaccia pensieri, perché stanno fuori, il sole, la vitamina D, e insomma, non ci pensano sopra. Sì. E allora non si pensano a quello, perché sei applicato, l'ha concentrato su quella piantina di pomodoro e tasciale, diciamo, in Calabria.
6: Ecco, ed ecco perché, vedi, ecco perché è bello, perché ti distrai, ti distrai, sì. Pensi, ecco. Soltanto, pensi soltanto a coltivare, pensi soltanto a crescere qualcosa che ti piace. E può avere risultati buonissimi, perché poi questi prodotti li mangi e guarda quello che si prende direttamente dal giardino, del tuo giardino,
5: sì,
6: no,
5: sì,
6: non puoi dire che non lo puoi no. Diciamo classificare qualcosa che
5: no.
6: Di certo. Commerciale, ecco, non, certo, è tutto certo. Differente.
5: Non puoi competere con la frutta e vegetale, tutte quelle che sono organiche, che pianti tu, con quelle delle shop. Io ho notato, per esempio, me ne faccio un piccolo aneddoto, le fave vanno 10-11 dollari al chilo nel negozio, ma non sanno di niente, sono mosce, sono insipidi, non valgono niente. Poi pigli una fava che l'hai piantato tu, dolce come lo zucchero, bella fresca.
6: Ma certo, perché vedi, questi favi, e non solo i favi, no? Possiamo parlare in generale, c'è il trasporto, vedi, non è che tu prendi una fava e la tiri e la mangi, questi commercialmente non succede così, commercialmente no. saranno come minimo 24 ore e forse di più vecchi. Perché non possono tirare una pianta, cioè un frutto, e poi venderlo nello stesso tempo. Ci vuole tempo, ci vuole, insomma, passerà, ma non so, delle volte anche una settimana, perché ci sono alcuni prodotti che vengono dalle altre parti del Sud Australia, come del Queensland, per esempio, e lì ci vuole alcuni giorni, insomma, prima che vengono usati.
5: Ed ma vedi questo, Domenico, quando la natura vuole non c'è bisogno neanche di andare a spendere tanta moneta, diciamo, ai vivai da una parte all'altra per comprare questo. Io ti dico solo una cosa, avevo piantato un basilico italiano, e visto che non è uscito niente, allora ho preso e cominciato con una palettina nel vaso e ho detto: qui ci pianterò una piantina di peperoncino peccano. Ma tu lo sai, io ho aspettato due giorni ed era un mese che stava là dentro e sono uscite le piantine di basilico.
6: E sai perché? Sai perché? Perché vedi, quando l'hai seminati era freddo, allora d'ora in poi, e infatti alcuni giorni, adesso che possiamo dire alcuni giorni che la temperatura comincia a salire, perché vedi il basilico è una pianta che ama il caldo.
5: È l'ombra, è parte dell'ombra pure.
6: Cioè è un po' di ombra, sì, ma ti voglio dire, per germogliare ci vuole un po' di caldo. Ed ecco perché.
5: D'altronde anche i pomodori sono così.
6: Anche i pomodori, perché sono piante che vengono piante sottotropicali, delle zone sottotropicali, hanno bisogno un po' di caldo. Se non c'è il caldo non crescono.
5: Allora io ti posso dire questo, di quello che dici, e tu è la santa verità, non si sbaglia niente. Io mi ricordo che avevi menzionato di mettere i semi di pomodoro nell'acqua, a farli in un bicchiere, a farli un po' germogliare. Tu lo sai che queste piantine mi sono uscite tutte, ci saranno circa 50 piantine in un vaso.
6: Ecco, vedi, questo acceleri il processo.
5: Questo... Sì, ma sono, non le volevo perdere perché c'era un amico, un calabrese, si chiama Paolo, dove abitavo prima, e mi ha dato le piantine dei semi. L'ho piantata e ho detto: quando crescono, pigliate due, tre di sotto e tienile te da parte, asciugali e ti tiene la semente.
6: Sì,
5: e così ho fatto. ho seguito il suo, diciamo, consiglio. Allora, andiamo a noi. Quello che ti voglio dire.
6: Dimmi.
5: Le mie fave sono cresciute che sono una meraviglia. L'ho voluto misurare. Ci sono due o tre che misurano 40 centimetri di lunghezza. È grosse. Mai visto una cosa simile.
6: Addirittura.
4: Complimenti.
5: Ti giuro.
6: Oh, complimenti.
5: Ti giuro su mia mamma, non ti dico fesserie, l'ho misurata 40 centimetri di lunghezza, ma ogni favo è grosso come un 50 centesimi.
6: Allora sei un buon coltivatore, dai.
5: Ma io sai cosa faccio normalmente io?
6: Sì.
5: Ci do abbastanza acqua quando è il tempo e io ci butto, sai quando noi facciamo il caffè?
6: Ah, sì.
5: E rimane a posata, diciamo noi, il residuo del caffè.
6: Il residuo, sì.
5: Io non lo butto, io lo butto alle piante, ma sai quanto ce n'ho buttato là dentro?
6: Allora questa pianta ama il caffè.
5: Ama il caffè veramente, io non lo so. Dice no, qualcuno me l'aveva detto tanto tempo fa, non buttare il caffè quando lo fai e metterli in una busta e dopo darlo alle piante, che quelle concise.
6: Sì, è vero, questo
4: buon
6: è vero.
4: Buon consiglio.
6: Questo è vero.
4: Angelo, ci dispiace, però siamo quasi al termine.
5: Vabbè, lo dico allora cosa mi interessa.
6: Dimmi.
5: Allora, guarda, queste fave adesso le posso tirare per metterla ad asciugare nel garage o le devo lasciare sulla pianta?
6: Vuoi dire per i semi?
5: Sì, bravo, per salvare.
6: No, lasciali sulla pianta. Quando la pianta si secchi,
5: sì,
6: deve essere secca, la pianta deve essere secca. Non tirarla quando è verde. La pianta deve essere secca, matura, già pronta. Poi la tiri, la lasci, insomma, un po' così. Se è già secca, la puoi conservare. Ma se non è ancora secca, tiri questi favi, li lasci in un posto dove è asciutto e poi, insomma, li conservi per il prossimo anno.
5: Le posso tirare allora, fresche?
6: Non quando sono verdi.
5: Devono essiccare.
6: No, secche. Quelli che usi per i semi, lasciali lì dove sono. Dove sono? Fino a quando si seccano, perché d'ora in poi cominciano a seccarsi, insomma, come viene.
5: Va bene, allora le lascerò quelle che mi interessano, le lascio sulla pianta, quelle che non me le mando.
6: Esatto.
4: Va bene, magari.
5: Dimmi, scusa.
4: No, dico, dimmi. Magari puoi ritelefonare un'altra settimana e vedi come sta andando.
6: Sì.
4: Se sono pronti per... Ecco.
5: Io ogni anno veramente faccio così, ma siccome mi è capitato che l'ho comprata fresche nel negozio e l'ho lasciata asciugare nel garage e ho ripiantato quelle lì. Grazie a Dio, vede il risultato.
6: No, hai fatto bene.
4: Però,
6: insomma,
4: fatto
6: continua
4: bene.
6: Continua così e vedrai che tutto andrà bene. Poi magari ci fai sapere come va.
4: Facci sapere.
5: Allora le lascio sulla pianta.
6: Lasciali sulla pianta che si secchino. Poi le tiri, insomma, le conservi.
5: Va
6: bene.
4: Grazie,
6: okay.
4: Angelo.
6: Ciao Angelo, buona giornata. Ciao.
4: Ok, grazie ad Angelo per quella domanda, però adesso veramente siamo al termine, dobbiamo lasciare lo studio a John Di Fede.
6: Peccato.
4: Con il suo programma. Peccato. E se c'è qualcuno altro che stava telefonando e non abbiamo potuto rispondere, vi preghiamo di...
6: Insomma, preghiamo i nostri ascoltatori di telefonare all'inizio, perché altrimenti non possiamo rispondere.
4: E di telefonare la settimana prossima.
6: Sì, certo.
4: No, la settimana prossima è vacanza.
6: Ah, sarà vacanza?
4: Sì, anche per noi? Per noi.
6: Oh, guarda,
4: ce l'abbiamo meritata, no?
6: Ma ce lo meritiamo.
4: Va bene, allora.
6: Comunque, grazie a tutti i nostri ascoltatori, quelli che hanno telefonato.
4: Senz'altro.
6: E anche quelli che non hanno telefonato, ma c'è sempre tempo.
4: Sì, sì.
6: C'è sempre tempo. Noi siamo sempre qua, eccetto la prossima settimana, lunedì. Io ti ringrazio Rita e buon giardinaggio, insomma, c'è tutto il tempo questa settimana, cioè il long weekend, abbiamo tutto il tempo di coltivare.
4: Cercherò di fare qualcosa.
6: Ok, buon giardinaggio e ciao a tutti.
7: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Apriamo con un caso che continua a segnare profondamente il Sud Australia. È trascorso un anno dalla scomparsa del piccolo Gus Lamont, visto per l'ultima volta nella proprietà di famiglia Oak Park Station, vicino a Yunta. Nonostante una delle più grandi operazioni di ricerca nella storia dello Stato, non è stata ancora trovata una risposta definitiva su cosa sia accaduto al bambino. Gli investigatori hanno rinnovato l'appello a chiunque abbia informazioni. È stata annunciata una ricompensa fino a $1 milione per informazioni che portino alla condanna dei responsabili della scomparsa oppure al ritrovamento dei resti di gas. Il ministro della polizia, Michael Brown, ha ribadito che qualcuno potrebbe sapere qualcosa e ha invitato chi ha informazioni a farsi avanti. Cambiamo argomento e parliamo di abitazioni. Quasi 50 nuove case sociali e a prezzi accessibili saranno realizzate a Norlanga Downs, nel sud di Adelaide. Un'ex struttura destinata alle persone senza dimora sarà trasformata per ospitare 48 abitazioni. Il progetto è sostenuto da un investimento del governo federale di $3,5 milioni, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi sociali e accessibili nei sobborghi meridionali della città. Passiamo alla ricerca e alla storia australiana. Un gruppo di archeologi della Flinders University ha portato alla luce in Francia un sistema di trincee risalente alla Prima Guerra Mondiale. La scoperta riguarda il campo di battaglia di Pozières e offre nuove informazioni sulle prime 48 ore di uno degli scontri più importanti e sanguinosi che coinvolsero le forze australiane durante il conflitto. Gli archeologi di Adelaide hanno descritto gli scavi come un'occasione rara per comprendere più da vicino le condizioni vissute dai soldati sul campo di battaglia. E chiudiamo con il football australiano. I Brisbane Lions hanno conquistato la AFL Grand Final, superando Fremantle di 7 punti al Melbourne Cricket Ground. Una giornata particolarmente significativa per Lucky Neil, che ha disputato la sua ultima partita con i Lions. Dopo il successo, Neil ha definito surreale essere diventato 3 volte campione e ha ringraziato il club per gli ultimi 8 anni, descrivendoli come un viaggio incredibile. Il centrocampista è ora destinato a lasciare Brisbane e a passare a Collingwood. Infine, uno sguardo al meteo di oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 27 gradi e una probabilità di pioggia molto bassa. Più fresco nel sud-est, con 19 gradi a Mount Gambier e la possibilità di 1 o 2 rovesci. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in giro per il mondo, ma in particolare qui in Sud Australia da Adelaide. Noi siamo sempre con la 531, la nostra radio, e ci troviamo sempre a 215 Port Road, Hindmarsh. What a beautiful day today, un saluto a tutti voi. Io vado subito a salutare alla bravissima Tilda, l'instancabile Tilda, perché poi ne parliamo della grande gioia e festa di ieri della Madonna di Montevergine. Tilda, prima che ti saluto, io pensavo che stamattina non aveva voce, però ce l'ho ancora.
1: So. Più la usi, più si fa bene, vero?
0: Ah, sì. Allora vuol dire come con tutte le cose.
1: Pratica,
0: se
1: sì.
0: Se le metti lì sul...
1: fai gli esercizi, più fai esercizi anche della lingua, anche fai bene.
0: Benissimo.
1: Allora. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e buon ascolto.
0: Tilduccia, stamattina...
1: Non porto niente di...
0: No, porti qualcosa, un bel colore che match con i tuoi capelli, con
1: sì?
0: Gli occhiali.
1: Ma guarda. So,
0: quei colori un poco tipo d'oro.
1: Un poco che non sai che colori
0: no,
1: sono.
0: No, quello non lo conosci. Quell'altro però mi devo stare attento perché io penso che è nero, ma non è nero.
1: No, è nero.
0: Oh, è
1: questa
0: nero.
1: Volta è nero.
0: Ok, però sembrava un poco...
1: No, ci so, è nero con fiori di primavera.
0: E cosa vuol dire? Che colore è il fiore di primavera?
1: Primavera sono tutti i colori, ce ne sono di tutte qualità in primavera.
0: Ah, allora tu l'hai fatto apposta, dici quello dorme ancora,
1: non
0: sta
1: vede
0: stanca,
1: i colori.
0: Non vede, non ci sente, non sa parlare. Allora,
1: figurati.
0: Stamattina l'ho confuso.
1: Sì, infatti, parli bene e ti ricordi tutto, guarda un po'.
0: Mamma mia, sono qui. Allora, carissimi ascoltatori, siamo qui con voi. Questa prossima ora voglio dare l'opportunità, se voi volete telefonare, 83 40 7700. Per prima, Tilda,
1: sì.
0: Davvero, onestamente, dobbiamo ringraziare tutto il team della radio.
1: Sì.
0: Il management, the board e i volontari.
1: Sì.
0: Perché questa radio ha fatto questo, la festa della Madonna di Montevergine è stato successo, ma come si dice, it's working together, la comunità e la radio e la gente. Io non mi mai dimentico. Tantissimi
1: sì,
0: anni fa.
1: Quando si lavora insieme si fa un lavoro perfetto, sì. Vero?
0: No, ma la gente ha bisogno della comunicazione.
1: Certo, sì.
0: La radio ha bisogno della gente.
1: Infatti.
0: Mi capisci?
1: Sì.
0: Allora, un console italiano tanti anni fa, lui venne a una festa e lui disse, carissimi amici, la radio chiusa nello studio... E ci sono 3-4 persone. Voi venite da una festa dove ci sono 3-4 mila persone. La gente viene, vuole vedere, vuole conoscere chi parla, chi come, chi quando. So, io per prima mi sento veramente l'obbligo di ringraziare il board, da presidente, vicepresidente, tutti coloro che manage, però anche al nostro manager Marco Petta e a Stefano Pratala e alla ragazza, ora il nome non me lo ricordo, la bravissima ragazza che risponde il telefono nell'entrata, se viene qualcuno di loro ne parliamo e ci dicono il nome perché la vogliamo ringraziare. E devo dire, cara Tilda, tu sei stata presente da giovedì sera.
1: So, sì, giovedì sera
0: devo
1: è stato
0: ringraziare
1: bello anche
0: a Stefano
1: sera,
0: per venire
1: sì.
0: A preparare e a Francesco
1: sì.
0: Per venire a preparare tutto che ci hanno portato in onda delle 6, ringraziando a Giuseppe e a Gianni e a Stefano che ci ha organizzato così buonissimo. Allora noi siamo cominciato a Sara.
1: Ecco, sì.
0: La bravissima Sara, so, ecco. E come mai ti hai

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

0: Va bene, carissimi ascoltatori, ci abbiamo qualcuno al telefono, andiamo a dire pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti chi ci ascolta.
0: Anna, è sempre un piacere ascoltarti.
1: Io ieri sono stato a fare le zeppole della Madonna.
2: Buonissime, erano buone.
1: Erano buone. Ringrazio a tutte le signore che stavano con me, che abbiamo passato una bellissima giornata. E voglio ringraziare a tutti. Io cercavo di guardare per giorni di fede, ma giorni di fede non l'ho visto.
2: Lui era occupato con le sue faccende, vero?
1: È troppo occupato.
2: Sì.
1: Fa compagnia pure a me.
2: Ti credo. Guarda, ma Anna, è vero che quando si lavora insieme non sembra un lavoro, vero? Quando
1: no,
2: ti
1: no,
2: diverti.
1: No, no. I enjoy every minute to work.
2: Sì.
1: E poi mi è già avuto venire a casa perché c'ho mio marito e ho lasciato alle 3, però la mattinata è andata benissimo. Dopo mezzogiorno Rita Berillo ha preso il mio posto.
2: Ah, guarda, siete proprio in gamba, guarda, erano buonissime e c'era la fila sempre lunga alle zeppole.
0: Allora Anna, non mi sei visto però mi sei sentito, quando sei andato a casa sono sicuro che mi hai sentito.
1: Ho sentito tutto, minuto per minuto, devo ringraziare tanto all'organizzazione della radio. Perché io ho sentito la messa giovedì a sera, pure la televisione, alle mie amiche che non hanno potuto venire in chiesa ieri, hanno sentito la messa per la televisione. E no, grazie a tutto il comitato per organizzare queste cose, perché noi che siamo anziani, ci occorre queste cose.
2: Sì, la radio vi porta noi in casa, vero? Vi porto tutte le notizie proprio in casa, è bello, sì.
1: È bellissimo. Fanno della radio, io personalmente fossi finita di vivere. Invece con la radio io vado sempre avanti.
2: Sì, è bello saperlo, grazie Anna.
0: Anna, tu stai parlando della messa. Io ho notato ieri che il prete che è venuto da Melbourne, Fado Obridge, che lui era parroco qui ad Adelaide, ha fatto, da quando siamo andati a Montevergine, lui aveva sempre questo desiderio di andare a Montevergine, e ci siamo trovato con il comandatore Steve Maglieri e Leonora Finoia, tanti di noi lì a Montevergine, e Don Riccardo, il parroco, ci ha fatto veramente un'accoglienza fenomenale. Poi Leonora ha fatto l'introduzione a Father Obridge. Lui, dopo che è andato lì a vedere tutti i nostri paesini, a toccarli con le mani, ha toccato il quadro della Madonna, perché lui parlava, guardate la Madonna ieri nella chiesa, la Madonna da dove sei nella chiesa, l'occhio ti guarda.
2: Sì.
0: Io spero che possa avere l'opportunità di portare anche al nuovo parroco, perché lui è molto molto interessato, come siamo fatto con padre Obridge. Io
1: è bellissimo, se potete,
0: perché una volta che una persona ha visto e ha considerato,
1: sì.
0: Io gli ho detto stamattina a padre Obridge, che lui ora ha dovuto ritornare a Melbourne, gli ho detto: senti, di vedere a voi due preti con noi e di vedere che loro potevano vedere con gli occhi come Tilda e Masone e tutti i nostri ballerini si divertivano, poi abbiamo detto ragazzi, che date, ballate pure voi. So, vuol dire eravamo tutti a ballare.
2: È stato, anche i preti, vedi?
0: Anche i preti.
1: Bellissimo,
0: sì. So, Anna, dopo tanti anni ancora devo ancora dire, io penso che la gente che era ieri sera è quello che ho detto all'inizio, grazie alla radio, perché ha portato persone da tutte le parti, tanti amici che non aveva visto, chi è andato a Riverland, chi è andato a Mare Bridge, chi è a Port Pirie, venivano John, poi tantissime persone da Melbourne. Ciò vuol dire è stata una festa, come noi diciamo, per tutta l'Australia.
2: Sì, ma i ringraziamenti vanno anche a voi, a Zollo, a John Di Fede.
0: A Domenico Zollo, con il vicepresidente Nicola Zollo, la sua squadra che stanno
2: lavorando.
0: Che
2: hanno fatto un'organizzazione meravigliosa. Guarda.
1: Bellissimo.
2: Sì, infatti.
1: Quest'anno è stato organizzato più meglio dell'anno scorso.
0: Ma vedi, ogni anno...
2: Ogni anno va meglio, vero?
0: Ci impara. Perché era tanti anni... Sì. Che la festa veniva fatta vicino alla scuola, poi si è visto che il popolo viene di più, e allora lì sotto quella tenda, verso le sette e mezza, io che stavo sul palco, non c'era una seggia vuota.
2: Sì, ma è anche bello vedere a quell'ora tutta la gioventù che son venuti ieri sera, era una meraviglia. Tanti giovani, sì.
0: Tilda, il fatto rimane che anche i politici...
2: Sì, sono...
0: Quest'anno avevamo una ministra nuova, che la ringraziamo, e ha voluto assaggiare tutto. So, vuol dire che alle volte quando noi parliamo che siamo dato la nostra cultura a tutti, ma tu dove trovi un'altra parte che rientri gratis, vai lì e ci sono le nostre... nonne che ancora cucinano per noi.
2: È quello che fa bene, perché a parte della festa, ma è anche il cibo che è proprio authentic italiano,
0: naturale
2: proprio italiano, si prova proprio come le nostre nonne fanno i cibi.
0: Anna, ti ringraziamo, sei sempre top. Io ho detto sempre che non ti mai fermi, una parola italiana, abbalisci, non so se italiano o dialetta, c'hai sempre quello spirito,
2: sì,
0: di partecipare, di aiutare, e speriamo.
1: Io sto come mi sento oggi, il prossimo anno vengo un'altra volta, la Madonna,
0: sì, Dio. Dobbiamo andare un break.
2: Ok, ciao Anna, grazie, ciao.
3: Così vicini e veri,

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club, 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda famiglia che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, instancabile presidente cavaliere Domenico Zollo. Congratulazione.
1: Grazie Giovanni, sta parola instancabile adesso, come mi sento adesso, può darsi che non è proprio vero.
0: Ma l'instancabile non è del lavoro manuale, del lavoro che hai fatto un anno intero per preparare questa serata, ancora a 65 anni top, 70 anni top, però 71 anni,
2: sì,
0: mamma
2: ma
0: mia.
2: Tutti i complimenti ti fanno sentire bene, dai Zollo.
1: Beh, questo è il nostro augurio, che la gente che sono venuti, se ne sono andati a casa contenti della serata, contenti della mattinata, la messa e poi il pomeriggio. Devo dire Giovanni, ancora quest'anno, Tilda, anche tu che eri con noi, ancora quest'anno abbiamo esaurito quasi tutto il nostro mangiare. Non so la gente dove lo mette.
2: Sì, ma c'erano tanta gente per quello, era una meraviglia, guarda. È stato tutto meraviglioso, il cibo, l'atmosfera, le canzoni, è stato proprio meraviglioso.
1: Ho visto anche tu che ballavi un bel po' là.
2: No, un poco.
1: Non si stanca dalla nostra Tilda.
2: No, io quando ballo sono sempre lucida e viva e c'ho tanta forza, solo per lavoro non mi stanco.
1: questo sì, ci ringiovanisce un pochino facendo parte di queste feste, come tu, ballando un pochino. Dimmi Tilda, Giovanni, voi che ne avete pensato delle due bande separate che abbiamo avuto quest'anno, sia Night Life che The Italian Stallions?
0: Arriviamo a loro fra un secondo. Sì. Domenico, io devo dire che quest'anno è andato il tuo programma che hai preparato come un orologio svizzero.
2: Sì.
0: Avete rientrato in chiesa, dopo della processione è partito tutto buono, il tempo, la Madonna come uscita ha detto ora basta quel piccolo vento cosa, e avete rientrato in chiesa 2-3 minuti prima di quando si doveva iniziare tutto, e poi è andato tutto precisissimo, una chiesa piena di fedeli, bassi pieni che hanno venuto anche da lontano. E poi devo dire, io l'ho detto ieri sera, l'ho detto anche stamattina a Fado Obrich, a Fado Genes, che loro due, what a wonderful mess, attenzione, precisione, è stato da veramente fantastic. So, la messa è stato da veramente fantastic. Poi gli ospiti che sono venuti e il popolo si è andato sotto alla tenda quando, grazie a tutti coloro che hanno fatto anche un servizio prima classe. Poi quando siamo andati alla tenda già erano gente dappertutto. Figurati.
1: Giovanni, devo dire due cose nei riguardi della messa. E diciamo, stamattina ho trovato un messaggio, figurati, uno da Pietro Rosato che ha seguito, mi ha dato un video sul telefonino dell'entrata della Madonna in chiesa, Pietro Rosato, con dei complimenti, e mi ha mandato un messaggio anche il nostro carissimo Don Riccardo, ha detto mi ho seguito la messa al vivo, complimenti a tutto il comitato per il lavoro, e mi ha detto anche sono accanto a voi in pensiero durante questa giornata di festa.
0: Oh, fantastic.
1: Guarda, è una cosa eccezionale, Giovanni.
0: Domenico, ora mi fai commuovere.
1: Sì, pure io mi commuovo un pochino perché
2: torni a casa
1: con noi l'anno scorso e guarda, ce l'abbiamo ancora nel cuore. Quest'anno, guarda, la stessa cosa. Padre Eldridge ha fatto un discorso, un'omelia che davvero ci attirava a seguire la Madonna, davvero ci attirava nelle parole del Vangelo. E dopo ci abbiamo tutti divertiti, seguono lo spettacolo dal palco, ogni spettacolo aveva una cosa diversa da offrire, sia il mangiare. Io dico la verità, ho detto che Immacolata ieri, chissà se quest'anno i dolci si vendono, perché pare che la giornata sa, è lo stesso con la pasta e la trippa. È finito tutto, ho andato là, meno male che ci stava un mio piatto per me e per te, Giovanni. No?
0: Grazie, perché aveva proprio bisogno.
1: Mentre che mi trovo, è arrivata pure Maria, esta e fatte piatte, ha detto portalo Giovanni, se no dillo dopo.
0: Dopo giovedì sera lui lo dice. Senti, Domenico, chi è che sta vicino a te?
2: Maria.
1: Maria.
0: Oh, Maria, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ha detto Tilda, mamma mia, hai dovuto venire sul palco e a ballare perché...
3: No, guarda, la stanchezza nel momento che si deve lavorare, si lavora, però qua ci sta quell'atmosfera che la musica ti chiama e ti fa passare tutti
2: i dolori. Hai ragione, sì.
0: No, grazie a voi tutte che avete fatto. Appena siamo sentito Anna Morelli e piangeva perché l'affetto tanti anni si è ritirata, però ha voluto venire lì a lavorare fino alle 3 e tante donne come mia moglie lo stesso non ce la faceva, però ha detto no, io devo partecipare, devo andare. Ma ritorniamo a noi, Domenico. Domenico ci sta? Dove sta Domenico?
1: Accanto a te.
0: Ok, allora, caro Domenico, io devo dire una cosa, che tu personalmente devi ringraziare anche Davide Visentino, perché quest'anno non so cosa è successo. Tutto erano contenti. I Montinverdi sì, Singers
2: sì,
0: hanno fatto un lavoro, mamma mia, ti devo dire che hanno fatto una cosa tremenda. Poi
1: Giovanni, no, continuo, scusi.
0: Poi è venuto Tony and the Soprani, Tony Leombruno, il nostro grande tedesco e il grande Nick Catalano, che sono tre artisti, ha detto la nostra Tilduccia, Madonna, io non avevo mai sentito queste persone, perché essa si pensava che loro due erano quelli che vanno in mezzo alla gente, ha detto, quelli sono musicista, dice, ma che voce, Madonna, noi potevamo stare tutta la giornata ad assentire.
1: Perciò Giovanni ho detto che ogni act, diciamo per inglese, ogni segmento aveva qualcosa diverso da offrire dal palco. Dunque, incominciando con la banda maltese, Queen of Victories, poi le due ragazze, Renai and Angel, David Vicentini con i Monteverdi Singers. Guarda, Giovanni, mi trovo parlando di David. Quest'anno gli ho dato delle parole nuove per l'inno della Madonna. Mi hanno onorato con cantarla così bene, nonostante due o tre di loro che non sono napoletani, dunque il dialetto napoletano gli rende un pochino, magari non tanto difficile, però gli rende non troppo facile. L'hanno esibita così bene che io tremavo nel banco in chiesa ascoltando questa canzoncina, dico la santa verità.
0: Ma tutto, Domenico, tutto, ma anche mi è piaciuto lui ha dato anche dei piccoli strumenti, il core quest'anno anche in chiesa, c'era quel Flaiva Fantastic.
1: Giovanni, se tu ti ricordi in Italia quando, diciamo noi, aiuta il mondo vergine, il cavallo, il traino che veniva tirato, quei cavalli portavano delle, diciamo, pearls a cannellore, si sentiva.
2: Adesso provo. Scusa un momento solo, proviamo a mettere tutti e due in onda. Ce n'è qualcuno, un altro in onda.
0: Ok, c'è un altro signore a un altro lato.
2: Signor Sam Garreffa.
0: Sam Garreffa,
1: sì.
0: Allora andiamo a vedere se le possiamo mettere a tutte e due.
2: Ok, vediamo.
0: Pronto, Sam?
2: Sam, ci sei?
0: No, non lo puoi prendere su questo telefono, bella.
2: No.
0: Allora, ritorniamo a Zollo e di a Sam.
2: Ci siamo? Sam? Ah, ci senti?
0: Sì, ma però non va tu i microfoni.
2: Ah, non va in onda. Allora, okay. Cosa possiamo fare?
0: Diamo a Sam che ci telefona fra 5 minuti dopo di Zollo.
2: Ah, ecco.
0: Allora, Domenico?
2: Di parlare, puoi richiamarci, vero?
0: Ok. Allora, ma tutto quello che è stato fatto, poi l'apertura ufficiale, grazie a tutti gli ospiti e la ministra Nancy, che è venuta, arrivata proprio di quel piccolo
1: l'ultimo minuto, quindi. Guarda, Giovanni, di nuovo resto meravigliato delle persone che sì, vogliono venire. Noi li invitiamo certamente, però tante volte vedi che ci fa, invece queste persone, abbiamo piazzato 20 sedi sul palco e quasi già bastavano.
0: No, erano tutte piene.
1: Ma è poi, una cosa eccezionale.
0: Ringrazio anche il comandatore Serafino e devo dire un grande ringraziamento va ai due che mi sono aiutato, a Izzo e l'altro, il genero di Vozzo.
1: Michele Razzano,
0: hanno stato da veramente un aiuto ieri sera, però... ora che sto ringraziando a coloro che mi hanno aiutato, anche a te, ma devo ringraziare a Leonora Finoia che è stata vicina, è stata da veramente una cosa molto molto bellissima, e a Luisa Grego che mi ha aiutato per aggiustare tutti gli ospiti, che così una bella serata. Allora, Domenico, noi ci fermiamo qui all'Ast perché ci abbiamo i nostri sponsor, perché senza sponsor non c'è radio. Non chiudere il telefono, che ritorniamo a Domenico fra pochi secondi.
1: Ok.
3: Ciao Giovanni, ci sentiamo.
0: Ciao Maria.
3: Ciao.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Ok, siamo in onda di nuovo. Stavamo parlando con Domenico Zollo, siamo salutati a Maria. Domenico, ci abbiamo 10 minuti, mamma mia, noi non ci mai fermiamo di parlare di questa festa, però giovedì sera diamo l'opportunità a tutti, ora gente che sta telefonando, però dobbiamo finire quello che volevamo dire. Sì. Domenico, dove ti trovi?
1: Io adesso stiamo smantellando, i ragazzi stanno togliendo le arcate, dietro abbiamo quasi finito di levare tutto, adesso tutto si deve lavare e poi mettere a posto. Però Giovanni, trovandomi, guarda, voglio ringraziare a tutti quanti i nostri lavoratori, non dico volontari, ma lavoratori, hanno fatto un lavoro ieri, mai aspettare che c'era tanta nuova gente per aiutarci, e diciamo hanno lavorato senza fermarsi quasi tutto il giorno, alla fine verso le 4 un paio di persone si sono uscite, poi hanno finito di cucinare verso le 9 di sera, e Maria, come hai visto, Tina Russo sono venuti ad ascoltare un po' di musica, se no per loro era tutto lavoro. Li voglio ringraziare.
0: No, grazie a Tina e la sua squadra. Tina è instancabile signora. Domenico, fammi continuare un poco. Allora, okay. Noi avevamo fatto l'asta e poi è venuta questa grande band dopo 26 anni che hanno suonato ieri sera. Io ho avuto tantissime persone che hanno venuto a dire, dovevamo farla iniziare alle 10 di mattina fino alle 10 di sera, so a Nightlife con Bruno Battistelli, what a fantastic band.
1: No,
0: che banda.
1: Sì, Giovanni, io mi ho seduto un pochino accanto a te, ho girato anche, però questa musica ci ha portato indietro Giovanni, lui parlava della musica del 65-70, dunque mamma mia, che bellissime canzoni, e ognuno pare che si ricordava la gioventù, quando si andava a ballare, quando si usciva, qualcuno di noi aveva girlfriend, e uno va in giro e si ricorda queste canzoni, diciamo, romantiche, eccoci.
0: E poi Domenico dobbiamo congratulare gli ultimi di Italian Stallion che hanno venuto da lontano, da Sydney. So, what a wonderful group, i musicisti, i 4 musicisti, i 3 cantanti. So, congratulazione che ci hanno mantenuti allegro.
1: Giovanni, alla fine, guarda, hanno dato l'opportunità anche a me e a te di cantare con loro un paio di canzoncine, un paio di canzoni, dunque ci abbiamo ringiovaniti anche noi, perché i veri battevano sui duri.
0: Dobbiamo, vedi, tutti mi dicono dobbiamo riconsiderare, ma può darsi iniziare alle 2 con a ballare, a invitare tutti i giovani, venite, perché quei giovani hanno dato veramente la volontà a noi anziani di continuare e continuare. Sì. Dobbiamo ringraziare, non
1: Giovanni,
0: so.
1: Se vogliamo lasciare, continueremo questo discorso giovedì sera, così, come hai detto tu, ci diamo l'opportunità ai nostri di telefonare e parlare con noi in diretta, perché io sul telefono, voi là, altre persone non possono telefonare. Dunque, se possiamo lasciare, mettiamo un punto a demarriare e continueremo giovedì sera.
0: Ci salutiamo, un saluto a tutti i lavoratori, come hai chiamato tu, a tutti quanti, sono stati fantastic, anche la pasta e fasoli che hanno fatto le signore venerdì
2: sì.
0: Di Tilda di Sala.
2: Dicono non ho visto.
1: Cioè, Giovanni, io pensavo che era un nostro segreto, mo le dite a tutti quanti.
0: No, ma vedi, è stato fantastic, però la gioia ancora di avere i due nostri preti e di avere Eleonora che ci ha assistito, io voglio veramente ringraziarla e di dare tanti auguri di continuare per fare mantenere la gente allegra. Allora, Domenico, arrivederci, tanti saluti a tutti e buona festa ancora.
1: Grazie Giovanni e saluto a tutti quanti voi nello studio e a voi a casa. Risentirci giovedì prossimo. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao. Mr. Zolo, ciao ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ciao ciao.

0: Ok, thank you Tilda. Ci abbiamo con noi un altro bravissima persona. Andiamo a dire pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
1: Sam, ci siamo?
2: Sì, ma lui domandava Franca.
0: Ok. Sam, ci sei
2: sì,
0: con noi?
2: Buongiorno.
1: Sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Voglio congratulare a tutti voi, specie Dominic Zorlo, per la festa di ieri. La messa, sono stato very, very happy perché una bellissima messa. E il resto pure della giornata, io sono stato tutta la giornata con mia moglie là e siamo stati proprio contentissimi di vedere che bella festa avete preparato tutti voi, tanto lavoro, perché io l'ho fatto pure per 37 anni a Soldri, Presidente, e so il lavoro che ci vuole. Comunque congratulations a tutti voi.
0: Grazie, grazie.
2: Allora, okay, Giovanni,
0: vi siete divertito?
2: Sì, eppure la band di ieri sera, Dean Cannon and the group, sono stati benissimo. Io conosco Dean Cannon very well. È stato, everything è stato beautiful, a vedere tante giovani pure a divertirsi.
0: No, ma questo, gli ultimi anni, si sta vedendo che questa gioventù vuole da veramente partecipare. È stato fantastic di
2: sì.
0: Vedere tantissimi giovani di join in, perché queste nostre feste sono molto molto importanti per mantenere anche le nostre famiglie.
2: Sì, perché sono il nostro futuro.
0: Il nostro futuro, sono i giovani.
2: Se non avviciniamo i giovani si perde tutto.
1: Sì,
2: e non
1: sì,
2: vogliamo
1: sì.
2: Che si perda questa tradizione che abbiamo portato con noi.
1: No, si spera che loro prendano dove noi lasciamo, vero?
2: Sì, sì, senz'altro.
1: Sarebbe bello, quello è il tutto il programma.
2: Io penso che la continueranno.
1: Sì, sembra che
2: sì,
1: ci amano
2: senz'altro.
1: Farlo, sì.
2: Sì, io sono stato pure a Montevergine, quando sono andato in Italia l'ultima volta con mia moglie, perché lei viene di Benevento, provincia di Benevento.
0: Allora è paesana mia.
2: Sì, di Vitolano.
0: A Vitolano, vicino
2: sì.
0: Foglianese.
2: Sì, 3 chilometri di Foglianese.
0: Ah, hai visto. Mia madre origine di Foglianese.
2: Oh,
0: mia madre,
2: allora quasi, sì, quasi paesani.
0: Quasi paesani, ma
2: sì.
0: Di quei paesi non ci sono tantissimi qui. Invece...
2: O ce n'è un bel po' qua di là, pure di Vetulano e Foglianese.
0: Ah, ci sono.
2: Sì, ce n'è un po'.
0: Fantastico.
2: Non troppi, ma ci sono.
0: Va bene, vi ringraziamo Sam per
2: sì.
0: Telefonato.
2: Sì, auguri di nuovo a tutti voi, pure te hai fatto un lavorissimo là ieri sera, ti vedevo proprio stanco, ma avete fatto un bel lavoro.
0: No, no, ce la siamo fatta,
2: sì.
0: La Madonna ci ha dato, io una settimana fa non potevo proprio camminare, poi
2: sì.
0: ogni due giorni fisio, e quando sono ritirato a casa ieri sera ho detto grazie Madonna, perché c'è
2: io
0: una storia.
2: Detto a mia moglie, dico John, stasera quando va a casa è finito,
0: ho finito proprio.
2: Invece...
0: completamente. E poi il fatto che quando sei così stanco non puoi neanche dormire,
1: infatti sì,
2: quello è bene. Speriamo che la Madonna ti aiuti e che si continua ancora per molti anni.
0: Caro Sam Graf,
2: okay.
0: Io ho avuto l'opportunità di andare a Montevergine, aveva 12-13 anni.
2: Sì,
0: e
2: no.
0: Non mi mai dimentico, perché dalla zona nostra non facevano i bus, facevano i camion, e
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Non avevano posto, hanno messo un pezzo di tavola fra un setino all'altro, mezzo al corritoio. Allora ha detto all'autista del camion: se vuoi venire ti devi sedere su questo pezzo di tavolo. E da lì, da Benevento, siamo andati a Montevergine. E
2: sì, no.
0: Devo ringraziare a tutta la comunità di Newton che mi ha dato questa possibilità di presentare queste feste ora per tantissimi anni. so, non posso
2: sì,
0: mai.
2: Speriamo per moltissimi anni ancora. Speriamo. Che la donna ti dà aiuto.
0: Grazie, arrivederci e okay. Buona fortuna.
2: Arrivederci. Ciao, ciao. E auguri ancora.
0: Ciao.
1: Andiamo un piccolo stacco, torniamo.
0: Andiamo un piccolo stacco, sì. Andiamo ai nostri sponsor.
1: Sì.
0: E poi ci abbiamo il nostro ospite.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 13.
5: Speed camera locations per lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
6: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
6: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
7: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
6: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
7: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
6: E una bottiglia di vino, anzi due.
7: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Ok, ladies and gentlemen, carissimi ascoltatori, dove voi vi trovate? Noi siamo avuto il piacere questa mattina di parlare con il membro della leader dell'opposizione, Member Vice, e ci ha parlato proprio di tutta la sua zona, ma poi non ha potuto resistere, pure lui ha voluto parlare della festa. Vedi cosa che siamo combinato,
1: anche se non sono là, sentono tutta l'emozione,
0: guarda,
1: che hanno provato per la festa.
0: Ma tu ci pensi, questo da Bridgewater, handoff dalle montagne, non è avvenuto ieri, però oggi ha parlato tutto della festa e si ricorda tutto. Vedi, questa vuol dire che quando noi diciamo che questa è una festa per tutti, è da veramente.
1: Certo,
0: perché piano piano non sono più politici, gli piace pure a loro di partecipare a queste feste.
1: Certo, sì.
0: Perché tutti sono andati in giro dopo di vedere questa gente di mangiare il mangiare nostro. Allora, senti, io mi devo chiudere la bocca,
1: sì.
0: Ora basta parlare.
1: Parliamo di qualcos'altro,
0: okay,
1: pensi?
0: Parliamo
1: sì.
0: di altro, ma lo volevamo ringraziare. Allora, cara Tilda, guarda, c'è un pezzo del giornale australiano, The Australian, che parla, guarda qui, qua dice... Da quanti anni? Dal 2000 al 2026, ok? Le case sono aumentato, ok? 667, 700% di più.
1: No,
0: 700%. Al 2000 una casa costava $150,000, ora costa 1.150.000.
1: E come si fa?
0: Insomma, aspetta, sono appena 26 anni.
1: Mm-hmm.
0: Neanche una generazione di una persona che campa 50, 60, 80 anni. Noi ci dobbiamo stare zitti perché già siamo passati il nostro tempo. Vuol dire, guarda, aumenta, allora è aumentato a Brisbane 667, Adelaide 642, 642%.
1: Io so che anche il wages, lo stipendio che uno lavora è andato su, ma non credo per uguaglianza del prezzo delle case. Guarda, è un po' incredibile.
0: A Hobart, Tasmania, 578, a Perth 536, a Canberra 500. Vuol dire che il nostro piccolo Adelaide 642, prima una casa che costava $130,000 al 2000,
1: mm-hmm.
0: al 2000
1: 26 anni fa,
0: tu eri ancora giovane o sposata?
1: Al 2000?
0: Eh.
1: John, se era sposata anche mio nipote, può darsi.
0: Allora, vedi, vuol dire che la casa tua,
1: sì,
0: se valeva 150.000, ora vale 1.150.000.
1: Magari lo sapevo, avrei comprato 10 case a quei tempi.
0: E con chi le comprava? Ti manca sempre?
1: No, facevi anche in debito, ma le
0: vendi. No, c'era... un esempio paesano che ti mandava sempre il sale per continuare la menestra.
1: Ah sì?
0: Ci manca un sale per continuare la menestra, capisci? Allora,
1: si trovava i modi quando uno vuol fare. Come hai fatto te? Hai investito, ti sei buttato anche se non c'hai la possibilità.
0: Come quelli colleghi nostri che hanno detto buttati.
1: Menate,
0: buttati.
1: Sì, compra. Sì, infatti.
0: Il fatto, quello che è successo a me, io stavo nella costruzione, ho cominciato a costruire, Mm-hmm. E tanti ho sentito dei consigli, perché ancora tanti dicevano: se puoi, non vende.
1: Infatti.
0: Non vende. E poi se ti butti nel lato commerciale, tu non devi vendere, perché se tu affitti, quell'affitto puoi pagare l'interesse.
1: Certo.
0: E se ti dai una mano tu che costruisci tu, allora tu se costruisci, se io ti desse di tutto quello che
1: hai fatto per arrivare a questo punto,
0: no, parte di quello, di tutto quello che mi capita ancora oggi,
1: ti credo.
0: La settimana scorsa è venuto una famiglia che conosco, stanno per costruire una casa alla loro figlia, ok? Mm-hmm. Hanno fatto un contratto. Dopo di questo contratto è venuto fuori che per fare la casa il comune vuole che devi alzare tutte le fence e fare i retaining walls, i muri intorno. Ci hanno domandato $50,000.
1: Ma guarda.
0: Allora, quando è andato in banca, oggi quando vai in banca ti danno abbastanza soldi per quanto tu puoi spendere, no? Perché se tu devi pagare tanti soldi e ne prendi in meno, la banca dice no, no, no, no.
1: Deve avere un caledro, deve avere qualcosa.
0: No, caledro è un'altra cosa. Caledro avere di un'altra proprietà, perché la banca dice: io ti voglio dare i soldi, ma tu cosa c'hai da perdere?
1: Ecco,
0: c'è un'altra casa, quella è un'altra. Ma se tu prendi $500 alla settimana, ne devi pagare 600. Come
1: dove
0: fai?
1: Li prendi? Sì.
0: Allora la banca ti fa i conti. Ti fa i conti quando tu prendi, vogliono sapere quanto tu spendi, vogliono sapere tutto completamente, se tu c'hai la macchina, se tu vai ora, gli ultimi 3-4 anni quanti soldi ha messo a posto. Se quei soldi non li metti a posto, la banca non ti dà i soldi. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Ok, grazie a tutti coloro che hanno telefonato. Thank you very much per your phone call. Cara Tilda, c'è un poco di... Io non sto a dire che stiamo puoi comprare una casa. Sto a dire al 2000.
1: Sì.
0: Ora siamo 2026, fra poco 2027. Dentro 26 anni le case sono aumentate.
1: 700.000
0: dollari. Facciamo perché 667 quasi 700.
1: Non è che costano quel
0: non
1: tanto.
0: È che costano.
1: Sono
0: una
1: aumentate.
0: Casa costa ora 1.150.000. Quanto al 2000 costava 150.000 dollari. Se uno di noi, che una certa età, si pensa quando ha pagato la casa lui o lei, quando siamo arrivati in Australia.
1: Ah, okay? Quello...
0: Ah, ma aspetta, però tu devi fare un conto, no? Devi vedere anche quella volta... Quella volta io l'ho detto tante volte, noi non avevamo fence, no garage, no shed, niente completamente. So, mio padre l'unica cosa che ha fatto, ora lo fanno come sport il giardino. Hai sentito i giardinai prima di noi?
1: Sì.
0: Si divertono. Mio padre lo faceva perché dovevamo mangiare una famiglia. Ha piantato le patate pure avanti casa. La gente passava e ci diceva, ma guarda, questi italiani, quello pianta pure le patate.
1: Però mangiavamo healthy ad
0: Le galline facevano l'uovo. Mia mamma faceva la frittata con le patate.
1: Si mangiava tutte robe naturali.
0: Quando andava io sul lavoro, c'era la salsiccia di casa, l'uovo di casa e le patate di casa.
1: Vedi?
0: E i paparoni pure, sai? O erano, sono pranzi. Ora... Ho fatto la paparonata, oh, ma noi siamo
1: no, ma adesso è una delicatezza. Se vai in ristorante che ti danno la bruschetta, sì, una delicatezza. Invece noi lo mangiavamo quando non c'era
0: ma
1: niente,
0: noi mangiamo
1: col pane duro che dovevi bagnarlo.
0: Aspetta. Quando, cara Tilda, noi facevamo il pane ogni due settimane,
1: infatti.
0: Quella volta che facevano il pane. Il pane di corsa, quella volta che facevano il pane e noi stavamo tutti lì vicino al forno
1: aspettando che viene
0: fuori. Perché poi il forno ancora caldo, le donne ci facevano la pizza. Tu quando metti la pizza che tiri il pane fuori, dopo pochi minuti noi in pura mezza crutta, mezza calda, solo con un poco di pomodoro, però quando avevi quel pane caldo, andavamo nel giardino delle pomodori, prendevi una pomodoro, la fracellavi sul pane,
1: sopra.
0: Poi se eri fortunato che ci avevi un poco di olio, un piccolo filo di olio, oh madonna, cosa avevi mangiato? Ora...
1: No.
0: Allora, ritorniamo perché dobbiamo salutare.
1: Sì, dobbiamo salutare.
0: Allora... Nel 2000 le case sono aumentate a 1.150.000 a Brisbane, poi a Adelaide 1.000.000, a Hobart 800, a Perth sono aumentato 980, vuol dire che per tutta l'Australia sono aumentate quasi 700%. Vuol dire a tutti coloro che devono comprare la casa, non
1: good
0: non
1: luck.
0: Mai, no, non mai pensate che le case poi bassano il prezzo. Non passano.
1: No, non ti pensi che si aspetti sei mesi?
0: No, bella, perché non abbiamo persone. Tu devi pensare, da 50 a 60 ha venuto tantissime persone, tanti giovani e tanta giovine, senza mestiere. però dopo 20 anni erano tutti biolda, cementisti, elettricisti, carpentieri, insomma hanno fatto fondazione, tanti di quei lavori che non ti puoi immaginare. Tu dimmi a me, oggi...
1: Dove sono?
0: Tutti che finiscono la scuola, l'università e tutte queste cose, non si parla, la prima cosa che dicono, ora noi andiamo per un giro per il mondo.
1: Ah, ecco.
0: Allora, i soldi per la casa, aspetta, poi quando ritorniamo può darsi che qualche genitore...
1: Mamma e papà se ne va.
0: Se ne va, e allora noi ci prendiamo la casa.
1: Non lavorano con il
0: non
1: suo
0: devi
1: sudore,
0: aspettare,
1: no?
0: Non devi aspettare che fai il testamento perché tu muori prima. Loro che vogliono la casa.
1: Vabbè, allora, non andiamo a quel soggetto perché it's very sad.
0: Allora, ancora grazie a voi tutti, è stato di nuovo un piacere di parlare con tutti voi. Arrivederci. E continuate, perché oggi è una bellissima giornata. Con me ci risentiamo giovedì sera sulla stessa radio alle 8 alle 10. Ciao ciao, arrivederci, grazie Dito.
1: Grazie a te John, buona giornata a te e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14:02.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the parade, Kensington Gardens.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana 531.
10: Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa tripa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
2: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: State ascoltando Radio Italiana 503.

Pensate finta, ne salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo mutamento e non maledizione. Avrai di me ricordo e non mancanza, e cure, dopo cure ancora. E cure dopo cure, e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione.

0: cure e dopo cure ancora.
1: Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:04.
2: Speed camera locations per lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peinham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Campani in Sud Australia e nel mondo, ogni giovedì sera dalle 8 alle 10, informazione e musica.
7: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
8: inizia sempre con un E.

0: Morfettese, kick e cork.
1: La cincin trendam, la damo fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda là la ricetta, per mangiare morfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow.
8: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenbourne Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
9: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al vostro programma musicale preferito della settimana, Musica è con Marisa, è orgogliosamente sponsorizzato da Italia Ceramics. Ma guarda, cioè, sto guardando fuori la finestra e pensando che città meravigliosa viviamo. Guardatevi intorno, cioè, ma per favore, se state guidando comunque fate attenzione, non girate la testa velocemente. Comunque il cielo è azzurro, il sole splende, gli uccelli cinquentano e ovviamente state ascoltando a Radio Italiana 531. Così non si può desiderare di più. È importante che siamo veramente grati ogni giorno. Questo è verissimo, perché abbiamo così tanto di essere contenta, felice, e non c'è bisogno proprio di più. Comunque, si va avanti con la musica degli anni 80 e 90. Iniziamo oggi con Amedeo Minghi, 1950.

0: amico, cantata da Renato Zero. C'è uno dei miei cantanti italiani preferiti degli anni 80 e 90. State ascoltando Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo. Siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa

torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Ah, che bella canzone! Accetto miracoli, cantata da Tiziano Ferro. È da tanto che non vado in ferie o vado a farmi un viaggio, però l'altro giorno sono stata all'aeroporto e ho notato quanto sono ufficiale con i bagagli. Cioè, io mi ricordo quando una poteva portare 40 più chili a bagagli su un aereo senza essere addebitato. Cioè, bastava conoscere qualcuno o parlare gentilmente al personale di terra, ma neanche con un sorriso adesso, Si poteva anche salire in cabina di pilotaggio e anche nelle cucine del personale a parlare, a fare due chiacchiere. E alcune volte loro ti portavano in nascosto del buon cibo dal prima classe. Cioè, voglio dire, questa è stata la mia esperienza personale quando viaggiavo negli anni migliori della nostra vita, gli anni 80 e 90. Era semplice, divertente in realtà. Non so come mi sento riguardo viaggi lunghi distanza. Credo che la mia personalità a volte fatichi in questo nuovo mondo. Sono un po' un spirito libero, quindi faccio fatica con regole. Forse devo abituarmi di questo, non so, ma secondo me si toglie la gioia della vita. Comunque, una cosa che amo degli aeroporti è... cioè, potrebbe essere che voi siete uguale, potrai stare lì tutto il giorno a guardare la gente. Cioè, trovo che sia un posto dove tutti dimostrano la propria vulnerabilità. E mi tocca veramente il cuore a guardare la gente, a salutare, abbracciare famiglia, amici. È un posto veramente pieno di momenti tristezza, ma anche di tante felicità. Non lo so, era un punto interessante che stavo pensando. Adesso, la musica di nuova, Gino Paoli, Danilo Rea con Averti Addosso.

dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota,

E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita.

come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Musica è sponsorizzata da
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenbourne Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: E siete in compagnia con Marisa e il programma Musica E. E infatti ringraziamo sempre il nostro sponsor Italia Ceramics.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere.

Wow, mi vengono sempre i brividi con quella canzone Bella senza anima, cantata da Riccardo Cocciante. E ora il famoso Pupo con Firenze Santa Maria Novella.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: E arriva sempre in fretta la fine del programma e niente, vorrei salutarti tutti, grazie per la vostra compagnia e ci sentiremo settimana prossima. Oh no! Lunedì no, saremo in ferie, giornata pubblico, io sarò al fiume a divertirmi un po' questo weekend. Spero lo stesso anche per voi, se uscite fuori, state sicuro e state attento. Vi lascio oggi con Anthony Kalia che canta The Prayer. Un abbraccio fortissimo a tutti. Ciao ciao!

0: Marconi, eccoti il meglio di me.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenbourne Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Sono le 17:02.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington Gardens.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.

Buon pomeriggio a tutti dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531. Benvenuti a una nuova puntata della Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questa settimana, con la vostra radio preferita, la Radio Italiana 531, che da 51 anni vi fa compagnia nelle vostre case, nelle vostre macchine, per chi ha la macchina da 70-75, ecco, magari qualcuno l'ha comprata qualche anno fa, quindi da pochi anni vi facciamo compagnia anche in macchina, grazie anche tra l'altro alla nostra applicazione su CarPlay, quindi ci siamo anche evoluti in questi 51 anni. Buon pomeriggio se è sabato pomeriggio, perché questo programma va in onda tutti i sabati alle 6, oppure se è in replica ad altri orari durante la nostra programmazione oppure sul sito, ben arrivati, così includiamo tutte le fasce orarie. Questa settimana vi raccontiamo delle canzoni nuove, vi raccontiamo tantissime new entry, ce ne sono veramente tante, c'è tanta musica nuova in questa classifica, ce ne sono veramente tre di new entry almeno nella classifica, ma ci sono già delle canzoni che sono nella classifica dalla settimana passata, però non abbiamo ancora suonato nella nostra radio italiana. Per esempio, la numero 20 l'abbiamo già suonata in qualche programma perché è già nella nostra rotazione, ma è la prima volta che la suoniamo su questo programma, quindi alla 20 Joliet e Achille Lauro che cantano in dialetto questa bellissima canzone che si intitola Per noi. La Top 20 con lo Stromarco, un'oretta di musica insieme, godetevela tutta perché tantissima roba oggi.

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Qualcosa che abbiamo imparato da questa puntata, da questo programma, impareremo da questa puntata, è che se la numero 20 è una super canzone, chissà poi le altre. Per noi, Joliet con Achille Lauro, per cominciare la nostra top 20, la nostra scalata verso la numero 1, le 20 canzoni più ascoltate in questo momento in Italia, nelle radio italiane. Classifica che cambia tantissimo di settimana in settimana, perché in realtà, essendo in un periodo, insomma, passata l'estate, diciamo che stiamo entrando nel vivo della musica italiana e poi arriveremo nel cuore a inizio 2027, quando poi ci confronteremo verso gennaio-febbraio con Sanremo, e quindi lì cambierà proprio tantissimo la nostra classifica, perché chiaramente gli artisti di Sanremo poi faranno un po' di controllo di tutta la top 20 dalla settimana di Sanremo in poi. Detto questo, Joliet e Achille Lauro, due protagonisti del Sanremo di pochi anni fa, per motivi diversi, per classifiche diverse, per canzoni diverse, chiaramente Achille Lauro con più partecipazioni di Joliet, che ne ha fatta solamente una, però Joliet, insomma, diciamo che ha fatto anche, insomma, un'annata particolarmente di successo, perché è arrivato secondo e con il regolamento di Sanremo appena uscito, l'ha detto anche De Martino, avrebbe vinto molto probabilmente quel festival grazie al televoto della finale. Detto questo, dobbiamo continuare la nostra classifica, perché alla 19 abbiamo Gaia con Bossa Nostra, che nelle ultime settimane era nella top 10, ma abbiamo alla 18, e l'andiamo ad ascoltare, una canzone che era alla numero 1 per tantissime settimane ed è stata votata la canzone dell'anno 2026 d'estate, quindi la canzone dell'estate. Però pensate, canzone dell'estate che sta droppando già a fine settembre, Pinguini Tattici.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari alla numero 18 della nostra top 20. L'abbiamo avuta al comando per tantissime settimane e invece è calata in giù perché c'è tantissima bella musica che arriverà nel corso del programma, quindi allacciamo le cinture insieme e prepariamoci veramente a un viaggio nella musica italiana del momento, perché questo è il programma con cui vi educhiamo, vi diamo la possibilità di scoprire tutte le canzoni nuove che vanno molto in voga in questo momento in Italia. 17, il nuovo singolo della Nannini con Meraviglioso Errore. 16, Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, La Mango che fa un back to back, come lo faremo noi, perché andremo ad ascoltare la 15 e poi dopo la pubblicità subito la 14, alla 15 Ariete con Angelina Mango che ci cantano Che Bella Vita. Non scappate, non scappate, perché dopo ascoltiamo subito la 14, non ve la dico, non ve la dico, ve la faccio indovinare dalle prime note. La 14 la scoprirete da soli, è una canzone che è stata anche la numero 1 qualche settimana fa ed è saldamente nella nostra rotazione musicale, quindi andiamo alla 15, Ariete, Angelina Mango con Che Bella la Vita.

non l'ho spoilerato, ma questa era la 14. Emma Fabrifibra, antidroga, antidroga. Che meraviglia, va già tantissima roba questa top 20 e non siamo neanche vicini alle posizioni alte della classifica, perché alla 13 troviamo qualcosa per te di Ligabue, che già è tanta roba, già è tanta roba, ma non possiamo ascoltarle tutte, sennò veramente questo programma durerebbe 4 ore, quindi bisogna saltare qualcosa. E se avete saltato qualche programma del passato, lo potete riprendere anche per riascoltare un po' cosa c'era la numero 1 qualche settimana fa sul nostro sito radioitaliana531.com.au oppure sulla nostra app, che vi ricordo è gratuita, scaricabile per i vostri dispositivi Android, iOS, quindi per Apple, oppure anche per Windows se volete installare l'app sul vostro PC. Facile, facile, facile. Come ascoltare questo programma? Il sabato alle 6, se in questo momento sono le 6 circa e mezza del sabato pomeriggio, vi state preparando per mettere le gambe sotto al tavolo, oppure vi state preparando a uscire, quindi per il sabato sera, quindi buona serata in compagnia di tantissima bella musica, e direi che la prossima canzone alla 13 vi setta proprio il mood per il sabato sera che sta per arrivare, perché abbiamo Noemi alla 12, tanta roba ancora, hashtag tanta roba oggi, perché il ritmo si alza, braccio fuori dal finestrino se siete già in macchina, e lei vi fa una domanda tra l'altro molto chiara, perché è molto diretta, vi chiede direttamente quello che voi fate in realtà questa sera, perché tu che sei all'ascolto in questo momento, tu proprio, ma tu cosa fai questa sera? Numero 12.

Numero 12, Tu cosa fai questa sera di Noemi, che alza il ritmo della nostra puntata e lo porta a un livello consono del sabato sera, giustamente. Numero 11, White Girl Wasted. Numero 10, Flamenco Paranoia. A questo punto direi che è doveroso un giro di boa, perché le andiamo ad ascoltare tutte una dopo l'altra, dalla 20 alla 10. Per noi Jolie Achille Lauro, che ha aperto la nostra puntata. Bossa Nostra di Gaia 19. Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari 18. Meraviglioso Errore 17 con Gianna Nannini. 16, Canto d'Amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Doppietta di La Mango, perché torna con Ariete, con Che Bella la Vita, alla 15. 14, Antidroga, Emma Fabri Fibra. 13, Qualcosa per Te, grande ritorno di Ligabue nelle classifiche. 12, l'abbiamo appena ascoltata, Tu cosa fai questa sera, di Noemi. 11, Anna con White Girl Wasted. 10, Flamenco Paranoia. Numero 9, entriamo nella top 10 con, la conoscerete subito dalle prime note, Partenope, Mark and Cremont con la Serena Brancale e i The Colors.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Numero 7, Ernia con Dedica, una dedica alla città di Milano che mi sento di abbracciare sempre di più, una delle mie canzoni preferite delle, delle ultime settimane, che in rotazione durante Panalatte Caffè o altri programmi in cui sono in onda è assolutamente un must. Abbiamo saltato Serenamente di Giulie con Bresh, dall'ultimo album Solito Cinema proprio di Giulie, però insomma sicuramente lo ritroveremo nelle prossime settimane. Una new entry, Kintsugi di Elisa alla 6, non l'ascolteremo perché dobbiamo fare spazio a tutte le canzoni che arrivano poi dopo, quindi insomma bisogna fare una selezione ogni volta, devo cercare di far contenti tutti perché 20 canzoni sono tante e sono quasi tutte bellissime, alcune belle, alcune meno belle, alcune meravigliose. E andiamo a ascoltare una canzone che in questo momento sta facendo molto molto successo, perché è da Milano, con Ernia che gli dedica questa bellissima canzone. Andiamo a Genova e Napoli assieme con Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno fatto una dedica a queste due città così diverse ma così infinitamente simili. Numero 5. Perché noi

20 Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento. Numero 3.

Numero 3, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya, l'ultimo singolo. Abbiamo già riascoltato Fabri Fibra due volte, perché abbiamo ascoltato la 14, Emma con Antidroga insieme a Fabri, e anche la numero 3, quindi doppia presenza anche dei Pinguini, perché li abbiamo ascoltati con Sorry Scusa Lo Siento nella seconda parte della classifica. Quindi con questo featuring entrano di diritto con due canzoni nella top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia. Allora, è sabato sera quasi, se ci state ascoltando live sulla 531, quindi siamo pronti per questa serata insieme. Prima però tanta musica che insomma arriva dall'Italia e che vi ha fatto compagnia per l'ultima ora insieme. Siamo quasi alla numero 1, prima c'è la numero 2 e poi c'è il disco fuori classifica della settimana. Quindi c'è Tommaso Paradiso che ogni settimana ci insegna una cosa: fate piano e non agitate la Coca-Cola, perché ci potrebbero essere dei problemi. Ecco, quindi la seconda canzone della settimana più ascoltata in Italia è proprio questa, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Numero 2, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ci stiamo avvicinando velocissimamente alla posizione numero 1 che vi faremo ascoltare e poi andremo insieme al disco fuori classifica. Prima però, giro di boa completato dalla 20 alla 10 a metà programma, adesso andiamo ad ascoltare le ultime 10 della classifica, perché alla 10 Flamenco Paranoia Samurai J, 9 Partenope Mark Cremont, Serena Brancale The Colors, 8 Serenamente Julien Bresch, 7 Dedica di Ernia, 6 Kintsugi di Elisa, 5 Genova e Napoli Alfa e Gigi d'Alessio, 4 Casini di Marrakesh con Gue, 3 Goya Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso alla numero 2. Prima di chiudere e di dirvi la 1, vi ricordo: puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app, puntata che avete ascoltato live questo sabato alle 6, se ci stavate ascoltando ovviamente in diretta, a meno che insomma non stiate ascoltando in un altro momento della giornata, quindi grazie per aver ascoltato questo programma di nuovo in replica o l'avete ascoltato in diretta. Buon sabato sera, buona giornata, buon tutto, buona vita. Alla numero 1 c'è Saif con Parlar d'Amore e poi vi faccio scoprire il disco fuori classifica che non è nella top 20, ma magari lo troveremo nelle prossime settimane. Chi lo sa, chi lo sa. Intanto, numero 1, Saif, Parlar d'Amore. E questa è la mia numero 1 della settimana. Veramente bellissima. Ciao ciao!

0: Yeah.
1: 20 Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non vedo.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento una gara ancora.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: Radio Italiana 531.
7: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
8: Davvero? Ma come ha fatto?
7: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
8: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
7: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
8: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
9: Australia Legal Migration Agents.
10: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
11: a proudly family-owned business established in 1971,
10: has been providing the finest quality foods.
11: You can find Gagamis products in all
10: Romeo's,
11: Drake's,
10: Foodland's,
11: Coles,
10: IGA,
11: the Central Market,
10: Delicatessens,
11: and fruit and vegetable stores.
10: And if you're making tomato sauce, wine,
11: or other traditional preserves and sausages,
10: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
11: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
10: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
11: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
10: Did you know that all pensioners shopping at Gagana's warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
12: Gagana's, flavors from around the world.
13: In qualche modo sono scelte tue.

italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per il distributore Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
5: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
4: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
5: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Chiudiamo con lo sport. Lunarossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Lunarossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Mi sento una gola.
8: Radio Italiana 531, buona serata. Siamo sempre qui al programma Non c'è due senza tre con me, medesimo, Marco Birra e...
9: Cristiano, buonasera a tutti.
8: Ti aspettavo, è avuto un po' di tentennamento, Cristiano.
9: Ma io sono qua, sono felice.
8: Questo è il momento, noi stiamo portando felicità, è giusto che sia così, perché insomma adesso cos'è che andrà? Andrà felicità di...
9: Gabri Ponte, per voi sulla Radio Italiana 531, Non c'è due senza tre con Cristiano
8: e Marco. Felicità!

0: Ed eccoci di nuovo qui. E beh, spero che l'intento è andato a buon fine. Abbiamo portato un po' di felicità in questi primi 2-3 minuti di programma, no, Cristiano?
1: Beh, quello era il nostro intento, speriamo di averlo fatto.
0: Speriamo di sì. E comunque vi ricordiamo sempre che il nostro numero è sempre quello, non è mai cambiato, perché se volete chiamarci qua in diretta con noi, il numero è 83 40 77 00, ripeto, 83 40 77 00.
1: Io sono sicuro che l'hai detto giusto, quindi non serve.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Volevo ripetere, vabbè, non è il caso questo giro.
1: L'ho detto tutto. Allora, Marchetto, Marcuti, cosa diciamo oggi? Cosa ci racconti di bello? Non mi piace essere quello che dice che c'è, cosa hai fatto il weekend, così eccetera eccetera. Se vuoi raccontarmelo
0: bene. Ma se vuoi te lo dico cosa ho fatto il weekend, perché non ho fatto un cavolo, quindi no, sono stato sono in una fase della mia vita dove preferisco più rilassarmi a casa, magari con una birrettina e stare tranquillo. Mi hai guardato per dire: ma tu non bevi niente.
1: No, stavo per dirti ti capisco.
0: Hai ragione. Comunque sì, sono in una mia fase di vita un po' tranquilla e ho comunque la mia veneranda età dei 30, quindi insomma i miei party, le mie feste le ho fatte all'epoca.
1: Guarda, lasciamo stare, va, che non voglio neanche entrare in discorso.
0: Vabbè, tu sei più un po' più giovane di me, capisco.
1: Giovane, ce n'ho 25, non è che c'ho 10 anni in meno, che così puoi dire.
0: Beh, 5 anni sono 5 anni,
1: che tu alla mia età saltavi fossi per lungo, quindi
0: non... No, io non ho detto questa roba.
1: No, un pochettino.
0: Però io alla tua età saltavo i fossi per lungo, te lo dico.
1: L'è arrivata, Giuliano.
0: Che la miseria.
1: Boh, allora cosa dici? Io ho sempre utilizzato questo spazio nella radio per mettere un po' di musica diversa, no? Un po' di guizzo frizzo. Problema che, cari miei ascoltatori, cari nostri ascoltatori qua della Radio Italiana 531, con il programma Non c'è due senza tre, qua il lunedì dalle 6 alle 8, oggi facciamo 2 ore, non facciamo solo
0: oggi una, facciamo due ore,
1: oggi facciamo
0: discount.
1: 2 ore, non si scappa. E io cerco sempre, quando sono io in console, io Cristiano, cerco sempre di farvi ascoltare musica un po' sconosciuta per gli italiani all'estero, perché tante volte quando ci sono delle radiostazioni italiane si è sempre legati alle canzoni vecchie, no?
0: No, appunto, credo che sia doveroso come obiettivo, noi due che siamo giovani.
1: Però tante volte mettere
0: della musica un po' diversa, no?
1: Però tante volte io non riesco mai a trovare la canzone giusta, perché gli artisti italiani anni 90, anni 2000, quando l'Italo Dance, la musica elettronica italiana, base italiana, con produttori come Prezioso, che avete già ascoltato, o anche Gabri Ponte, che ho aperto con lui una canzone che era il remix di Felicità, comunque, di Albano e Romina, sempre legati alle vecchie tradizioni. E qua si parla inglese certe volte per fare
0: ma
1: delle
0: tu Cristiano non so se hai fatto in tempo, che tra l'altro è morto anche recentemente, non è che conosci un certo Franchino?
1: Allora, io sì, lo conosco. Franchino è morto
0: poco fa.
1: L'ho visto anche dal vivo, L'ho visto due volte al vivo, al Cursal Club di Lignano e anzi tre al TNT a Lugugnana di Portogruaro, che è un po' il tempio della musica elettronica.
0: E insomma, loro fanno ancora questa serata molto famosa, che è il Metamorfosi.
1: Hai ragione. Era la Metempsicosi.
0: Dillo tu perché non ce la faccio.
1: Metempsicosi. Che erano Franchino e Ricky Leroy.
0: Bravo.
1: Guarda,
0: ce n'era anche un altro.
1: Racconta le tue esperienze.
0: Io sono stato a una loro serata e purtroppo però non c'era Franchino in quella serata, era Isola d'Elba, adesso non mi ricordo l'anno di preciso, però mi ricordo che, insomma, anche se ho i ricordi un po' offuscati di quella serata, che era stata molto carica, un locale molto piccolino.
1: Allora, facciamo una cosa. Io adesso devo devo per forza mettere la pubblicità, perché altrimenti chi non paga nessuno.
0: Ecco, quindi potete approfittarne per chiamarci in questo momento.
1: Assolutamente, dico troppe volte assolutamente. 83 40 77 00, qua con la Radio Italiana 531, non c'è due senza due anche oggi. Quindi via con le telefonate, un momento di pubblicità e dopo torniamo subito con voi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: E allora raccontiamo un po' chi è Franchino. Franchino, pseudonimo di Francesco Principato, è stato uno dei vocalist e DJ più iconici della musica elettronica italiana. Nato in Sicilia nel 1953, è cresciuto in Toscana. Iniziò la carriera come DJ nei primi anni 70 per poi rivoluzionare il ruolo del vocalist unendo voce, racconti, effetti sonori ai DJ set house e techno. Negli anni 90 divenne il simbolo di locali storici come Imperiale, Insomnia e Jazz, collaborando con artisti come Mario Più, Ricky Leroy e Francesco Farfa e contribuendo alla nascita del progetto Metempsicosi. La sua celebre magia lo rese una leggenda del club italiano e internazionale. Franchino è scomparso purtroppo il 19 maggio 2024, non è mica tanto recentemente, pensavo fosse più recente.
1: Io mi ricordo, ero in attesa di andare su una giostra in un parco a tema in Italia quando ho ricevuto la notizia.
0: Una brutta notizia.
1: Sì.
0: E comunque è morto all'età di 71 anni, comunque ha fatto il suo, voglio dire.

0: preferiti.
1: Non è in questo caso qua. Non è un DJ, questo cosa è un performer.
0: È un performer.
1: Perché il DJ sotto è Ricky Leroy, mentre lui è al microfono.
0: Però era in grado anche di mixare, era.
1: E racconta, racconta le storie. Questa qua è la più famosa. Questa è la più famosa, senza nessun dubbio.
2: Una semplice musica elettronica.
1: Lui raccontava, lui parlava e raccontava.
0: Raccontava, ti invaghiva, ti coinvolgeva piano pianino.
2: Il viaggio di questo venerdì 16 marzo 2001.
1: Sono passati tanti anni. È quasi il mio compleanno, quasi 25 anni
0: 2001,
1: fa.
0: Io
1: questa canzone. Quindi stiamo parlando dei primi anni. Con i primi anni della musica elettronica italiana indipendente. Gente che riusciva a riempire posti come il Cocorico, come l'Ultimo Impero in provincia di Torino. Stiamo parlando delle storiche discoteche d'Italia. E questa è una delle persone che noi non abbiamo potuto vedere dal vivo.
0: Purtroppo no.
1: Nei loro migliori momenti. Ma ci rimane solo questo, che non possiamo fare a meno che ascoltare, apprezzare. Ridere un pochettino, perché sono cambiate tante le storie, quindi ascoltiamocelo. Grazie Franchino.
3: Via. E Franchino.

Questa che state per ascoltare è I Will Find You. Non è di Franchino, ma è una sua canzone che utilizzava spesso, quindi godiamocela qua sulla Radio Italiana 531, anche se ogni tanto non c'è la musica italiana. Qua con Cristiano, Marco, non c'è due senza tre.

farli volare. Quando la musica non è più musica.

0: quindi cosa ci dici da questo ricordo?
1: Che stiamo ricreando la magia, la famosa magia di Franchino, insomma, che ricordi che mi sono saliti in mente, quasi i brividi.
0: Addirittura i brividi.
1: Eh sì, mi ricorda un po' anche la mia adolescenza, no, questa, perché comunque musica che già a 17-18 anni l'ascoltavo, ecco, comunque sono sempre stato un gran fan della musica elettronica italiana in generale. Beh, ma anche quella straniera, anche quella di oltreoceano, per carità. Poi in Europa secondo me abbiamo un bel movimento per quanto riguarda la musica elettronica, techno. Ci sono molti, soprattutto nella scena tedesca, che hanno dato tanto, tipo, da citare uno, Paul Kalkbrenner, che sicuramente conosci anche tu.
0: Beh, io conosco anche, per esempio, senza andare dai nostri amici teutonici, abbiamo anche Anima. Anima è un grandissimo producer italiano che, se allora, per il mio modesto parere, per come mi piace a me la musica elettronica, a me Anima non piace personalmente, perché tende a fare quell'house che è famosa, quella musica house elettronica, stando sempre sui 130-140 bpm, che a me sinceramente può suonare monotona. Quindi stiamo parlando però comunque di uno dei migliori DJ al mondo, tanto essere nella top 10 della miglior 100 DJ al mondo di top di DJ Mag. Wow. Di DJ Mag, che è il sacro graal, il top del top proprio. Quindi non c'è nulla da dire ai produttori italiani, però
1: ce n'è anche un altro molto molto famoso che sicuramente conoscerai, Enrico San Giuliano. Lui è anche lui, fa parte della top del top del top dei DJ mondiali, e tra l'altro è di Reggio Emilia, l'ho scoperto qualche anno fa. È stato anche con un'altra DJ molto molto famosa, adesso non vorrei sbagliare, ma credo sia Emily Lenz.
0: Guarda, non la so, ma sai, siccome abbiamo ancora un momentino di tempo e abbiamo sempre parlato di elettronica, ma i produttori non sono solo di musica elettronica in Italia.
1: Ah no.
0: Ne abbiamo parlato tante volte, come per esempio Mace. Mason, un grandissimo producer, tanto così per togliere, cambiare, perché noi ci piace come se fossimo in un treno, in questa, ogni tanto i binari si deragliano e andiamo su altre direzioni. Stiamo parlando di producing, parliamo comunque sempre di musica italiana che viene dall'Italia, un producer bravo come Mace, insieme a Blanco e Salmo, che fanno una delle canzoni più iconiche, che l'altro giorno appunto ne stavamo ascoltando un pezzettino e dicevamo questa qua
1: gran pezzo.
0: Quindi,
1: ma sbaglio, l'avevano portata anche a Sanremo?
0: No, non è questa, però comunque bella uguale, ce l'ascoltiamo. Questa è la canzone nostra di Mace Blanco insieme a Salmo, qua sulla Radio Italiana 531.

0: ed era la canzone nostra, Mace, il produttore, Blanco e Salmo, qua sulla Radio Italiana 531 con Cristiano
1: Marco.
0: Vi teniamo compagnia per le prossime due orette fino alle 8, quindi non cambiate canale, siamo qua, il numero 83 40 77 00, non dimenticate di chiamarci perché andiamo in pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
7: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Siamo pronti, dimmi dove sei. Allora, scusatemi se abbiamo un po' abbassato i toni verso l'ultima canzone. Allora ritorniamo su Gabri Ponte, uno degli storici della musica italiana, e Salmo per collegarci alla canzone di prima, che era il cantante della canzone di prima. Quindi ci ascoltiamo Tic Tac, è venuta fuori da un mese, bomba bomba qua sulla Radio Italiana 531.

0: Ed è l'ora di entrare. Mamma mia, che carica che mi hai messo. Prima un po' di malinconia, poi un po' di carica. Insomma, devo stare ben attento a quello che metti, eh.
1: Troppa roba? Troppo?
0: No, no, va bene, va bene. Un po' giù, un po' su, insomma, è normale. C'est la vie, no? Come si vuol dire. È la vita.
1: Mamma
0: parliamo
1: mia.
0: In francese,
1: mamma
0: qualcuno mia. Ci odierà.
1: Perché?
0: Non lo so, se a qualcuno non piace il francese, non lo so, siamo in una radio italiana.
1: Radio Italiana 531, vorresti dire. Allora, non vedo il telefono muoversi, quindi continuo a dire al numero 83 40 77 00. Chiamateci per dirci anche di abbassare il volume, tanto non lo facciamo.
0: Esatto, tanto sempre quella la musica. D'altronde ci sentiamo un po' soli, io oggi Cristiano, quindi se ci volete chiamare ci farebbe molto piacere. Altra volta, sono stati bravi, e oggi?
1: Allora ti devo raccontare questa cosa che mi è successa questo pomeriggio. Io sono andato ad Andorf. Spiega un po' ai nostri ascoltatori che cos'è Andorf, se non lo sanno già, molto probabilmente.
0: Forse lo sanno meglio di noi, Cristiano.
1: Molto probabilmente. Allora sono andato là perché, siccome io sono un po' del nord, diciamo, sono molto influenzato
0: del nord,
1: sono molto influenzato anche dalla cucina, dai modi un po' della Bavaria, cioè roba alta, Oktoberfest, siamo in periodo, adesso ottobre è letteralmente fra due giorni, quindi
0: mi era
1: venuto un po' di libidine per birra, wurstel, pretzel e stinky. Ed è quello che sono andato a fare.
0: Fanno anche Carnederli lì?
1: No.
0: Magari.
1: No, Carnederli è roba di Alto Adige.
0: Alto Adige, sì.
1: Tirolo, quelle parti là. Io proprio sono andato a mangiare un buon stinco, come alla tedesca, 2 litri di birra. Wurstel, senapi buone. Avevo voglia anche di un dolcino, tipo qualcosa di tipico, però io non amo molto la frutta, quindi lo strudel non ho potuto mangiarlo.
0: Ah.
1: Quindi non. Cioè, mi sono divertito,
0: No, no, beh, immagino che tu ti sia divertito. Tra l'altro, mi ricordo, sono stato una volta lì e c'era. Non so se hai avuto la possibilità di visitarlo. Questo orologio che vende negozi a cucù. No, era molto particolare. Mi ricordo sti orologi di qualsiasi tipo e forma, con sti uccellini a cucù dentro. Che poi ogni tanto, quando poi c'era la mezz'ora, scocchiavano tutti insieme. Era molto, molto figa come cosa.
1: No, non ho avuto l'occasione per andare in giro, perché siccome era la vigilia di un school holiday,
0: okay.
1: C'era tanta di quella gente in giro, ma veramente tanta. C'era proprio. Abbiamo avuto problemi a trovare parcheggio. E Andorf, cari ascoltatori, non è che sia sta grande vialone pieno di posti per parcheggiare, o anche grande in sé.
0: Eh sì, è un po' limitata a livello di spazio. È un paesino, insomma.
1: Sì, è un paesino, ma una via.
0: Una via.
1: Sì, è una via. È una via. È
0: non
1: una
0: volevo
1: via.
0: Sminuirlo così.
1: No, no, non lo sminuisco a tutta la brava gente di Andorf, però è una via.
0: Andorfiani.
1: Andorfine. Le famose andorfine per essere felici. Quindi, niente. Per il resto, sto contando i giorni.
0: Ormai ci sei, Quando è che vai via? Il 14?
1: 12.
0: Il 12, quindi sarà. Saranno poco più di 2 settimane.
1: Una decina di giorni.
0: Sì, dai. Beh, insomma,
1: qui 16 giorni.
0: Ne abbiamo parlato ieri, ma mi hai detto che comunque eri molto felice di questa scelta, essendo che comunque il territorio australiano non ti ha entusiasmato, preferisci più le tue radici, le tue tradizioni.
1: Sì, non mi ha entusiasmato, però.
0: Ci lasci una parte di ricordo.
1: Sì, quello senza nessun dubbio.
0: Va bene. È come li lasci, ne ricreerai altri lì in Italia, stai tranquillo. Poi comunque qua è in famiglia, quindi quando vuoi puoi venire a visitarli, a farti una vacanza in Australia. Lo so che non vedi l'ora, Cristiano. Di tornare
1: qua in Australia.
0: Di fare un visto turistico e venire qua in Australia.
1: Non vedo l'ora, però i soldi vanno,
0: Insomma, non è proprio dietro l'angolo, dall'Italia, soprattutto con i risparmi italiani, venire qua.
1: Quello sarà una bella prova. Sarà senza dubbio una bella prova, ma neanche da metterci come mettere un dubbio.
0: Sì, io penso che comunque per venire qua minimo per un italiano ci vuole, con un lavoro normale intendo, quasi un anno di risparmi li devi mettere da parte per venire qua tra voli, eccetera.
1: Eh beh, a meno che non decidi di fare il viaggio della speranza.
0: Esatto, capito, a meno che non fai il viaggio della speranza, però...
1: Per viaggio della speranza intendiamo i voli per risparmiare quei 400 euro che sono tipo Roma, Istanbul, Istanbul, Kuala Lumpur...
0: Quello che ho fatto
1: Singapore, io. Singapore, Sydney...
0: Milano, Turkmenistan, Milano, Ashgabat... a Ho Chi Minh, vabbè, però a Ho Chi Minh sono fatto una vacanza, quindi mi sono fermato un po' lì ed è stato molto bello, una bella scelta. E poi da Ho Chi Minh sono andato da noi e da noi ho preso il diretto per Sydney. Beh, chiamalo viaggio della speranza, però ti dico la verità.
1: No, io se vengo fuori di un aereo del genere capi qualche don, cioè nel senso, se io esco fuori da un aereo il primo lo vedo.
0: Guarda, da Milano mi ricordo, ricordi più brutti del volo del Vietnam qua che da Milano al Vietnam. Fin lì ho usato questa compagnia che era Turkmenistan Airlines, che ti dico la verità, mi sono trovato molto bene. Voli in orario e un buon servizio a bordo.
1: Vediamo cosa succederà per me.
0: Perché... Ti auguro lo stesso, caro Cristiano.
1: Speri in bene. Allora, cosa facciamo? Stiamo.
0: No, basta parlare, mi hai fatto parlare troppo.
1: Sì,
0: non più
1: stiamo.
0: Voce.
1: Stiamo andiamo alziamo. Allora ritorniamo sulla nostra scia della musica elettronica italiana. Adesso per la musica italiana un pochettino da aspettare, perché adesso vogliamo dare un po' di spazio a produttori che hanno fatto la storia. Quindi andremo subito con DJ Ross dal 2011 con Dreamland, perché questa qua è una chicca che io ho sempre adorato da quando ero piccolo. Quindi Dreamland, DJ Ross per voi.
0: Allora sogniamo, tra l'altro.
1: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Ed eccoci di nuovo qua. Che confusione sarà perché ti amo. Ma non te, Cristiano, eh? Non è che amo te, tranquillo.
1: Non sta neanche a provarti.
0: Ah sì? No, non sta neanche a provarci? No.
1: Non sta neanche avvicinarti.
0: È un ragazzo molto sulle sue, purtroppo non possiamo farci niente.
1: Diffidente. Brutto, sporco, rabbioso. E opuci. Cosa ci racconti, no? Marco, visto che stavi guardando soltanto al telefono, hai trovato qualche notizia per noi backpackers?
0: No, al momento non ci sono news, no? Cioè, quello che sapevamo già prima, in sostanza. Però è strano che sta roba che abbiano parlato del Working Holiday Visa, che vogliono ridurre i numeri. Però non c'è nulla ancora in atto, nonostante ormai siano passate una settimana buona che abbiano annunciato questa cosa. Perché, da quanto ho capito, se ho capito bene, è una proposta fatta dal governo, ma se non ci sono tutti i partiti che sono d'accordo su questa regola, su questa nuova policy, non si può mettere in atto. E vedo che comunque la coalizione non è d'accordo con sta roba. One Nation neppure.
1: One Station.
0: one radio station. E quindi non lo so, ma magari o verrà messa in atto molto molto lentamente, cosa che ci auguriamo, oppure da un giorno all'altro ci troveremo questa regola in atto. Speriamo che il più tardi possibile.
1: Oh, guarda, io dico, adesso faccio un piccolo appello, proprio anche abbasso la base. Che senso ha limitare l'ingresso delle persone che ti portano la manodopera? Perché gli australiani
0: gli australiani non vanno in genere a lavorare in zone remote.
1: No, ma non è il discorso delle zone remote. Allora, tu sei un tradie. Un tradie, cari ascoltatori, anche quelli non australiani, un tradie vuol dire un manovale, uno di quelli che le va in giro con la casacca fluo.
0: Un tradie dovrebbe essere comunque una persona che ha competenza in
1: qualcosa. Quanta gente australiana hai a lavoro?
0: Io?
1: Sì.
0: Beh, guarda, io nel mio ambiente siamo, no, in realtà guarda che nel mio ambiente siamo tutti australiani, ma perché il mio capo ha questa visione dove preferisce creare il rapporto a lungo termine che magari...
1: Tante volte sono i lavori che gli australiani, anche come gli italiani, che magari non vogliono fare, quindi sì, auguri, l'unica cosa che gli posso dire è auguri.
0: Sì, no, ma infatti mi ricordo quando lavoravo come general laborer per le agenzie di reclutamento, quando lavoravo in quei settori là, il 70-80% era gente comunque in working holiday visa. Tutti quelli che venivano reclutati casual, era gente che comunque stava qua con visti temporanei, perché ricordiamo che non è che col working holiday tu poi hai la garanzia di poter rinnovare 3 anni, devi lavorare nel primo working holiday 3 mesi in aree specifiche e in lavori specifici, per il secondo anno invece sono 6 mesi in cui devi lavorare in aree specifiche e in lavori specifici, quindi non è che questi rinnovi a noi ci venivano regalati, queste estensioni, cioè, le sudavamo, anzi spesso andavamo a lavorare, c'è gente che va a lavorare in zone magari remote, magari fare raccogliendo frutta, eccetera eccetera, spendendo quei soldi in quelle zone dove magari non c'è tanto passaggio, pagando le tasse australiane. Cioè io quest'anno, non mi vergogno a dire, ho pagato $2,600 di tasse dell'anno finanziario precedente. Cioè, non sono pochi,
1: eh. Però se guadagni i soldi in un posto devi comunque pagarci le tasse.
0: No, per carità, ovvio che ci voglio pagare le tasse, però non
1: è che ci vuoi.
0: Non è che mi hanno fatto dello sconto, capito? Voglio dire, io nel senso sono temporaneo, pago le tasse, spendo questi soldi qua, la maggior parte li spendo qua su questa terra, vado a lavorare nelle zone dove dici tu e nei settori che dici tu, Non mi sembra di essere un peso per la società, capito? Anzi, penso di essere un surplus, anche perché comunque il mio visto...
1: Stai per dire risorsa.
0: Surplus o risorsa, stai, come
1: stai
0: vuoi.
1: Stai per dirlo.
0: Comunque, sì, esatto. Questi poi il mio visto, so che dopo 3 anni, a meno che non trovo altre strade o cose, mi finirà, quindi è sempre un visto temporaneo.
1: Io ho poche parole in capitolo su questo argomento, perché tanto ciao, fra 10 giorni me ne torno in Italia, quindi...
0: Vabbè, Cristiano, insomma, mi hai fatto capire fin da subito che per te l'Australia non era la tua terra, quindi ho detto... Cioè,
1: no, ma neanche la tua.
0: Neanche la mia? No, neanche la mia. Non sono... No, a me piace qua, ovvio non sono australiano, non mi cerco di adattarmi alla cultura australiana, però ovvio che sono sempre fiero delle mie radici, no? È un po' così. Salame, prosciutto.
1: No, ma a parte quello che toglie. Sembra, perché ti rendi conto che anche buoni salumi ce ne sono che...
0: Sì, sì. Ce n'è tanti di salumi buoni.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, ma guarda, venite pure in Australia, venite a provare fare un'esperienza, però nei 15 secondi prima di mandare pubblicità voglio solo dire una cosa: tanto adesso tanta comunicazione sui social, e come ci sono i fuffaguru che vi dicono che diventate soldi a Dubai, diventate pieni di soldi a Dubai. Ci sono anche quelli che dicono che la vita in Australia è facile, dire venite qua, mollate, venite... Non è così.
0: No, non è così. Qua devi lavorare.
1: Mettetevi il cuore in pace in certe situazioni, perché è una scelta. È una scelta da fare, come adesso noi ci tocca scegliere di mettere pubblicità. Torniamo subito con voi qua alla Radio Italiana 531 con Cristiano e Marco. Grazie per lo spotting.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Signore e signori, Radio Italiana 531, preparate la crema solare perché domani avremo un assaggio di estate. Eh sì, domani mettono 31 gradi, caro Cristiano. Te che fai domani? Vai al mare?
1: Quanto?
0: 31.
1: A che vado al mare? Io voglio lavorare domani.
0: Te lavori? Ah, la miseria. Oh.
1: Sì, lavoro.
0: Che bravo ragazzo.
1: Non è questione di essere bravo ragazzo, che se sto a casa cosa devo... Cioè...
0: Marcisci, dici?
1: Sì.
0: Beh, ma che lavoro fai? Dai, raccontalo un po', magari quando non lo sanno in radio.
1: Allora, io sono un, diciamo, neanche, non dico barista perché caffè non ne faccio, insomma lavoro in un bar dove facciamo anche panini tipici italiani, ero Trevor, e, insomma così, sto un po' nel floor, da cameriere vado in giro, vedo gente.
0: Nice, nice. Io invece da poco ho iniziato, per chi non lo sapesse, ho iniziato la mia carriera da camionista. Lavoro da... vabbè, si può citare il mio lavoro. Lavoro da Reiners in Mailand. Se un giorno magari volete farvi un giro, farci un caffè insieme, non
1: intanto
0: è un problema.
1: Si Marchetta, grande. Marchetta. Dai, Marchetta, vai.
0: E, sì, tra l'altro è il proprietario, il manager è anche un nipote di Don Totino, quindi me lo posso permettere, voglio dire. Il nipote del presidente della nostra radio, quindi...
1: Ah.
0: Ottima, grande Marchetta. E sì, mi trovo molto bene, insomma, è un lavoro sicuramente più... meno, diciamo, come posso dire, tradotto in italiano, ormai ho perso un po' l'uso anche dell'italiano, e meno umiliante rispetto magari al general laborum che facevo prima, dove magari ti buttavano ogni giorno in un site diverso, con gente diversa, con persone diverse che ho conosciuto, brave ma anche cattive persone, persone anche molto...
1: Cioè, razziste. Raccontaci.
0: Cioè, sai, durante la mia carriera da general laboring, da general laborer, ho trovato persone che magari capivano le tue difficoltà da immigrato, e sapevano, insomma, cercavano di spiegarti il meglio possibile, sapendo che il tuo inglese non era perfetto. E poi invece ho anche trovato persone, invece, proprio, per passami il termine, stronze, che...
1: Fascia protetta, fascia protetta, siamo in fascia protetta.
0: Che no, dai, no, insomma erano, sapevano che era immigrato e incalzavano la dose, magari.
1: Ah, ma sono i migliori quelli?
0: Magari, esatto, ah, sì.
1: Sì, sono i migliori quelli, quelli che ti prendono e ti vengono vicino in completamente random e ti parlano proprio in una maniera in cui non sai se ti stanno prendendo in giro o ti stanno cercando di comunicare con te, perché alla fine è sempre inglese, tipo questo. È inglese questo?
0: Molto flinguizzato.
1: Cioè, quindi noi, cari ascoltatori, quando almeno per me, che sono stato a lavorare in un site per il concrete, per fare cemento, questo era l'inglese che utilizzavano con noi, e questo non lo so se è l'inglese che utilizzano con te tuttora.
0: Sì, questo era il tipo di inglese con cui mi parlava il mio collega, il mio ex collega, quello, diciamo, parecchio acido. Sapeva che ero qua da pochissimo, ero arrivato da 3-4 mesi in Australia, e io più di una volta gli feci capire: guarda, parlami un po' più lentamente perché non sono qua da molto. E lui incalzava la dose, anzi, se non capivi ti guardava male, ti diceva: che stai facendo, capito? Perché non capisci? Quindi ti faceva sentire anche in colpa, capito?
1: Bah, in colpa non è la parola. Cioè, intanto se non capivano gli dicevi: guarda, l'inglese non è l'unica lingua che so.
0: Ma sai, purtroppo non tutti capiscono questa cosa. Hai ragione. Comunque noi siamo persone bilingue, quindi persone che siamo capaci... Ora un po' l'inglese lo mastico abbastanza... Non me la cavo male. Però anche sapere un'altra lingua è una skill, voglio dire, no? E io penso che la conosco bene.
1: Sì, no, ma per conoscere conosciamo, e abbiamo comunque cerchiamo di comunque avere quell'elasticità mentale che ci dice: se io ci penso, alla fine sono meglio io. Però non si deve fare, mai. Però, essendo che siamo tutti un po' egoisti, alla fine dobbiamo pensare, se c'è una persona che è australiana, che è lì da fare da magari 40 anni quel lavoro lì, e ci sta urlando addosso che siamo dei ragazzi di 20-30 anni a lavorare lì, pace. Amen.
0: No, no,
1: prendere,
0: no,
1: certo. Far entrare da un orecchio e uscire dall'altro.
0: Certo, no.
1: Perché
0: no,
1: siamo
0: no.
1: lì per un'esperienza, non siamo lì per...
0: Ma infatti non ho mai lasciato quel lavoro, cioè io non l'ho mai lasciato. Cioè continuavo a mordermi la lingua, a darmi un pizzicotto sulla pancia e andare avanti, anche perché
1: aia.
0: Cercavo, come dicevi tu, di far entrare e uscire dall'altra parte.
1: Come dici che saranno i prossimi spot? No, i prossimi spot da ascoltare qua sulla Radio Italiana 531. Ascoltare assolutamente gli spot, che sennò uno spying.
0: Gli spork.
1: Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: chi parla?
1: Brondi chi parla?
0: Brondi.
1: Allora adesso siamo qua, tornati con la Radio Italiana 531. Siamo Cristiano
0: e Marco
1: qua per Non c'è due senza due, dalle 6 alle 8 del vostro lunedì sera barra pomeriggio.
0: Direi più sera.
1: Vi teniamo compagnia con un po' di musica che ci ha tenuto compagnia noi negli anni in cui eravamo giovani, piccoli, e parte della nostra infanzia.
0: Adolescenza.
1: Questa qua erano i Gemelli Diversi con Mary, remix di Molella.
0: Bel pezzo. Gemelli Diversi. Altro, se non ricordo male, li avevo ascoltati anche dal vivo quando abitavo a Reggio Emilia, che ogni anno fanno il concertone di Radio Bruno.
1: Radio Bruno.
0: La conosci Radio Bruno?
1: No? Mai sentita.
0: È una radio nazionale, in realtà. E niente, ogni anno facevano questo concertone e un anno vennero proprio i Gemelli Diversi.
1: Radio Bruno,
0: molto grossa come radio. Oh, non ai livelli delle top.
1: No, non mi dice niente. Radio Bruno dal... Cos'è, dall'Emilia? Una radio locale dell'Emilia?
0: No, non è locale. Adesso non voglio dire cavolate, però è una radio comunque a livello nazionale. Cioè, fammi guardare bene.
1: Chiale, vai a cercare.
0: Cerchiamo un attimo.
1: Intanto che cerco, allora facciamo così. Visto che noi non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, ritornerò un po' sulla linea degli anni 90, di quel periodo in cui gli italiani rule, in inglese dicevano, quindi erano padroni della scena elettronica di quel periodo. Quindi io vorrei farvi ad ascoltare Let Me Stay di Preziosa e Marvin qua sulla Radio Italiana 531, solo per il vostro piacere musicale, qua con Cristiano e Marco.
0: Dagliene.

0: Marco.
1: Ehi,
0: ho trovato qualcosa?
1: Sì.
0: Sì, dai.
1: Faccio, ah, dai, pensavi fossi impreparato, eh?
0: Dai, faccela.
1: Maledetto.
0: Faccela.
1: Allora, che cos'è Radio Bruno, volevi sapere, no? Radio Bruno è una radio popolare privata italiana che si occupa, come una qualsiasi radio, un po' di tutto, di musica, news, sport, eccetera, eccetera. È nata a Carpi, ecco perché a Reggio Emilia facevano quel grosso evento, e nel 1976, quindi quasi come la radio italiana 531, include vari programmi e in realtà non è proprio una radio nazionale, ma è più una radio a livello dell'Emilia Romagna, Toscana e Lombardia e parte del nord centro Italia. Quindi diciamo è più una radio del nord.
0: Ma cosa fanno? Cosa mettono? Cioè, tipo una radio Peter Pan, è tipo Radio Peter Pan?
1: No, no, è come una classica radio, anche come una qualsiasi RTL, capito? Solo che magari non è proprio così a livello nazionale, ma più nord centro Italia, ecco.
0: Mm.
1: Questa è la differenza. Però comunque hanno sponsor anche loro molto grossi, insomma. È una radio importante, cioè chiunque di quelle zone là, dell'Emilia Romagna, barra Toscana, insomma, le conosce.
0: Ah beh, allora ascoltatori della zona, fateci sapere, perché noi siamo qua, aspettiamo ancora, noi stiamo ancora aspettando.
1: Ancora dobbiamo ricevere la prima chiamata, molto strano, eh?
0: Sì, decisamente.
1: Oggi siete tutti busy, eh?
0: Beh, oltre quello io però di radio, soprattutto della mia zona, potrei raccontare una storia che praticamente era un'organizzazione che andava in giro per i paesi, per le sagre, che si chiamava Tir Radio, ancora quando i miei genitori avevano la mia età, e addirittura avevano uno spazio nella radio locale in Friuli per poter mettere musica dance, musica dei giovani, parliamo dei fine anni 80, inizio anni 90, cioè, quindi loro avevano uno spazio in una radio e mio papà registrava le audiocassette.
1: Mm.
0: E io, grazie a quelle che le ho trovate a casa della nonna, le mettevo nel mangiacassette e me le ascoltavo, e è un po' la mia cultura musicale nasce soprattutto quello che è adesso, grazie anche a quello.
1: Cioè, quindi è più ispirata dal papà la tua cultura musicale?
0: Sì, beh. Assolutamente.
1: Cosa ascoltava papà nello specifico? Faccio un esempio.
0: Disco dance anni 90, per quello che conosco tutte queste
1: chicche.
0: Queste chicche che sono di quelle che dice metto una canzone e penso al papà.
1: Bello, beh, insomma, la musica è bella anche per quella, perché evoca ricordi, a volte belli, a volte meno belli, però insomma evoca dei ricordi.
0: E la pubblicità cosa dici che evochi?
1: Dipende quello che c'è in pubblicità, mo vediamo.
0: No, evocano soldi per la radio italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
6: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari.
5: che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
0: Allora, per questo viaggio che voglio fare in questo momento, siccome ho parlato del papà, è degno di nota anche per quanto riguarda la scena musicale italiana di quel periodo. Voglio ricordare, metterò la versione estesa perché veramente ne vale la pena, siccome è stato mio anche corregionale, Roberto Concina, alias Robert Miles, che è stato commilitone del papà mio.
1: Incredibile.
0: Avenzone. Quindi tanto per ricordare, tanto per mettere comunque qualcosa che viene anche dalla mia regione, appunto, perché lui, se non sbaglio, era di Tarcento, che nonché anche Tarcento il luogo di nascita del Cavalier Perini, eh?
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Ah, ecco perché.
0: Quindi
1: tanta classe.
0: Adesso facciamoci un regalo, ci ascolteremo Children, la versione estesa di Robert Miles qua alla Radio Italiana 531 con Cristiano
1: e Marco.

0: Ed eccoci di nuovo ritornati qua alla Radio Italiana 531, che siamo io Cristiano insieme a
1: Marco,
0: che vi teniamo compagnia fino a tra 20 minuti più o
1: no,
0: meno.
1: No, anche meno, molto meno, ormai ci siamo.
0: Ormai ci siamo, allora...
1: Ah. Stavo tossendo. Io... Salute.
0: Che mi copi.
1: No, sì, esattamente, fra pochissimo chiudiamo, insomma siamo in chiusura, spero che abbiamo portato gioia e felicità nelle vostre case prima di cena, insomma dipende anche cosa cenate, però...
0: A proposito, cosa facciamo di cena?
1: Ah.
0: Vedremo. Quindi sì, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che qua... Marco adesso è ospite a casa mia ancora per un periodo e quindi la domanda del cosa facciamo di cena è più che lecita.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Beh, c'era un posticino carino qua vicino, che magari ci fermiamo, prendiamo un paninato, anche se però...
1: Gommia solda a spendere, come si dice.
0: No, tu sbesso. L'ho capito. Beh, ma se no, niente. Di cosa avresti gola tu adesso?
1: Io? Io di tornare a casa, farmi una doccia e mangiare qualcosa.
0: Ma... Bro, il cosa?
1: Il cosa? Vediamo quello che c'è, che mi offre il frigorifero. Vedremo. E l'ora?
0: Che pia, la squilla Fedel. No, non è quella, non è l'ora che pia. Allora, visto che...
1: Dai, mettiamo l'ultima e chiudiamo.
0: Siccome comunque è sempre un piacere stare con voi qua sulla Radio Italiana 531 col Non c'è 273. Speriamo che la prossima volta ci raggiungerà anche il nostro buon Domenico. Cosa dici?
1: Eh sì, speriamo, insomma, comunque rinnoviamo. Abbiamo saputo che c'è una zia che è venuta a mancare, insomma, rinnoviamo le nostre condoglianze e supporto Domenica, resto forte, siamo con te.
0: Allora siamo con te, mettiamo ancora un po' più di vivacità per salutarci. Allora salutiamo i nostri ascoltatori, cosa dici Marco?
1: Sì, è l'ora di salutarci, signore.
0: È l'ora di salutarci, allora per come ultima bombetta, come la chiamiamo noi, vi lasciamo con Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via. Quindi qua sulla Radio Italiana 531 con Cristiano e Marco ci salutiamo.
1: Buona serata a tutti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Bambini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Can you send for the road? Can you send for the nostalgia? Sì, ma sei anche qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che sto anche bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Ascoltatori e ascoltatrici, amici della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto col programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide in Sud Australia. E siamo in diretta allo studio Sanremo 215 Port Road, Animage, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se potete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sul 8340 7000 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani, potete seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 AM di Adelaide e siamo sempre in diretta. Voglio prendere questa occasione e salutare a tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Logozzo di Toronto, Canada. E come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta, tanta bella musica calabrese. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fate pure chiamando all'8340-7000 o mandare un messaggino sullo 0416 531 531, noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Perciò questa sera vogliamo dare il benvenuto ai miei colleghi, innanzitutto, come diciamo sempre, con il nostro amico Franco Vedeli, perché come anzianità è dovere, è giusto che Frank, buonasera, okay. Bentornato.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Amedeo e buonasera a tutti voi radioascoltori di questa radio, stazione Radio Italiana 531, e benvenuto a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco, Vincenzo ed Amedeo. Noi saremo qui per le prossime due ore per farvi compagnia come l'ispo canzone della nostra bella Calabria, e vi terremo informato sulla cucina calabrese, usanza calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi per le prossime due ore e ascoltate bellissime canzoni con Amedeo, che manderà in onda questa bellissima canzone, Vincenzo e Franco. Buon ascolto.
0: Grazie Franco. E al nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente dell'associazione Vergine Martedì ed Adelaide, il nostro Amedeo Tripodi. Amedeo, buonasera e bentornato.
2: Grazie Vincenzo, buonasera, buonasera Francesco.
1: Buonasera Amedeo.
2: Buonasera a tutti voi che siete in casa, dove vi trovate stasera qui in Adelaide. Sì, siamo qua a studio Sanremo, Hindmarsh, Adelaide. Se volete facete parte, prendete il telefono e telefonate 8340 7000, oppure se potete usare il telefonino usate WhatsApp, mandate un messaggio 0416 531 531. E come sempre un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, pure in Italia, e non ci manca a Boston, Massachusetts, della parte dei miei soggetti. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie Amedeo, a tutti e due bentornati questa sera dopo questa settimana. Come vanno le cose?
1: Ebbene, insomma, niente di cambio, niente di straordinario, di... No.
0: No, fu giusto straordinario questa settimana, no?
1: Beh, non proprio, una piccola una cosa personale, ma quello è una cosa che domani dovrò andare a Sydney per un funerale, sfortunatamente, ma insomma...
0: C'è cose che succedono, andare
1: a Brisbane.
0: Devo ricordargli dove devo andare.
1: Ma quando sono sull'aereo, là già l'aereo sa dove andare, il biglietto già è comprato e tutto, quindi...
0: Non è problema. Amedeo,
2: sì.
0: E tu come
2: dimmi.
0: Come buona.
2: A parte di cose normali, sto preparando per il nostro pranzo che viene questa domenica per la nostra bella festa San Cosma e Damiano.
0: È importante, perché in giro per il mondo ho visto in tanti paesi che hanno già celebrato la festa il 26 di settembre, come giorno normale, ma qui siamo in Australia, ce l'abbiamo solo di domenica.
2: In settimana
0: non si può celebrare. Non si può celebrare.
2: No.
0: Va bene.
2: E no, poi... tutto a posto, perché io sono responsabile per il gente, il numero per il pranzo, e mi dispiace, ma siamo, come si dice,
0: al completo.
2: Eppure ci sono gente che sono aspettano come a lista.
0: Okay.
2: Ma i numeri cambiano e vediamo che nesce a domenica.
0: Domenica mattina, vediamo come vanno i
2: domenica mattina.
0: E così vediamo quanto passa a mentire.
2: Sì.
1: E se come si diceva per dialetto, bruciando e provvedendo. Quando brucia la mattina si provvede quello che si deve fare al giorno.
2: Sì.
0: Ma chi ha passato a cattare, perciò...
2: A cattare sta basta.
1: Quello è necessario.
0: Pasta lunga.
2: Pasta lunga?
0: Lunga, tagliatelle per cambiare.
2: Beautiful. Beautiful. Che bellezza.
0: Qualcosa di diverso quanto per cambiare. Sempre macaroni, marigiacca, stavolta tagliatelle.
2: E ogni tanto ci vuole una spaghettone.
0: E poi non solo quella, ma è il giorno di San Cosme e Damiano. Ah, sì. Il giorno di festa.
2: Sì.
0: Allora,
1: un giorno da ricordare.
0: Se mangiamo i tagliatelli, grazie all'associazione Santo Femme per Germante dell'Aide.
2: Ci vuole.
0: Sì. Giusto. E poi ieri siamo stati alla processione della festa di Montevergine, sì, tutti e tre eravamo lì,
2: sì.
0: C'era molta gente, la chiesa era
2: piena.
0: E quella chiesa lì è grandissima.
2: Sì.
0: Però ieri sera non sono potuto andare per i festeggiamenti sociali, però ho mangiato una zeppola ieri quando la messa è finita. C'era mia moglie,
2: sì.
0: E allora ci siamo ormai, abbiamo preso qualcosa da bere e abbiamo comprato due zeppoli per assaggiarli. Erano abbastanza buoni, belli, sì. Caldi, perché ancora tanti facevano, erano caldi, erano buonissimi. Perciò sono sicuro che ieri sera è andata una bella serata. Il tempo era un pochettino fresco perché io abito lì vicino, non era molto lontano. C'era un po' di vento.
1: Sì, sì. Ma se guardi proprio tutti gli anni, un pochettino fresco a questo tempo dell'anno.
0: Però c'era un gran tendone lì, grandissimo. Comunque ci auguriamo che è stata una buona festa, buona riuscita. Diamo gli auguri al presidente Domenico Zollo e a tutto il suo comitato perché hanno fatto una messa bellissima.
2: Sì.
0: Perciò alla prossima.
2: Sì, questa è una di quelle feste che hanno tanto tradizione, fanno la messa di Montevergine. E anzi, è la festa che...
1: Iniziata
2: si dice?
1: Anni fa.
2: Sì.
0: 71 anni.
2: È sta festa che rappresenta mio soggiro, Buonanima.
0: Okay.
2: Viene di Avellino, Grottalella, di Campagna.
1: Sì.
2: Okay. And,
0: ma mi sembra che tra la festa di Montevergine e Sant'Ilario, perché Sant'Ilario mi sembra che anche loro sono 72 anni quest'anno.
2: Sì,
0: Sant'Ilarione.
2: Sì, loro la fanno la festa il 25 di ottobre.
0: 25 di ottobre come ogni anno. Ma mi sembra che anche loro sono vicini ai 70. No, credo che hanno già celebrato 70
2: anni.
0: Sono
2: 71 perché l'anno scorso facevano 70 anni celebrazione a Festival Function.
0: Corretto. Va bene, allora noi siamo qui questa sera con il programma che l'Abra Mia. Vogliamo ringraziare tutti loro che si già sono messi in vista sulla pagina di Facebook. È importante questa gente ci ascolta e ci segue e siamo contenti di loro, quello che fanno. Grazie.
2: Sì, buonasera Tony Bombardieri. Come soldo
1: il primo in
2: quando
1: linea.
2: Quando faccia così come con mouse click da za
1: esce lui
2: completamente.
1: Grazie.
2: Questa usa che aspetta.
0: No, dobbiamo dare un premio la prossima volta che vediamo Tony. Dobbiamo dare un premio perché lui è il primo ogni sera, no?
2: Sì.
0: Tra lui e Antonio La Rosa non so chi arriva. Ma sempre Tony Bombardieri è il primo.
2: Se non esti Tony Bombardieri si vede che o esti con la banda fuori o come 2 o 3 settimane fa si dormettava e non si svegliava.
0: Succede ogni tanto, no?
1: Difficile.
0: Va bene, andiamo alla pubblicità e poi torniamo con voi con il programma Calabria Mia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.

0: bello, cambiato dalla Calabricella, sì. Siamo andati a Minoretano.
1: Sì, sì.
2: Sempre Calabricella.
0: Sempre Calabricella.
1: Sempre Calabricella.
0: Come va, fai sempre Cucuzza. Perciò, però è sempre una bella canzone.
2: Una bella versione.
0: Allora, e poi allora vogliamo dire che vogliamo ricordare a tutti i nostri fedeli che domenica prossima alle 10:30 ci sarà la processione dei Santi Cosme e Damiano qui nella chiesa del Sacro Cuore, quasi quasi di fronte alla postazione radio dove siamo noi questa sera. Ci sarà una processione e poi ci sarà una messa cantata in chiesa alle 11:00. E poi certamente ci sarà, per chi ha comprato già i biglietti, ci sarà un pranzo nella sala adiacente alla chiesa. Perciò quelli che avete i biglietti ci vediamo in sala, e quelli che no ci vediamo dentro la chiesa. Questa è la cosa più importante, perché sappiamo che questi santi medici sono molto molto apprezzati non solo nella comunità calabrese ma anche nella comunità molfettese e pugliese di Adelaide, anche in Italia, perché mi trovavo un anno in un paesetto in Puglia e proprio la sera alle 9:00 c'era la processione di Santi Cosme e Damiano. Sì. Perciò è sempre sempre qualcosa da vedere e di imparare, perciò è la cosa più bella. Va bene, Amadeo, allora dobbiamo dire altro per la chiesa, per la festa dei Santi Cosme e Damiano? No,
1: veramente solo per annunciare di nuovo, sempre, perché ci sono gente che non capiscono certe volte, e allora, ripetiamo.
0: Bravo.
1: Allora, domenica 4 di ottobre alle 10:30 alla chiesa di Sacro Cuore c'è una processione davanti alla chiesa in car park, con standardi e l'invitate tutte le associazioni che portano con loro i standardi. Questa è una processione piccola ma significata per noi, San Cosme e Damiano. E poi alle 11:00 in chiesa c'è la Santa Messa, celebrato con Father Santosh di Sacro Cuore, e dopo il nostro bello pranzo alla chiesa, alla sala indietro alla chiesa di Sacro Cuore. Se avete un bigliettino, ci vediamo, se no ci vediamo alla prossima. Grazie. Spero che
0: e tanti auguri a tutti i Cosmo e i Damiano, Damiana che è stato l'onomasto, è stato sabato scorso
1: mio fratello Damiano, sì.
0: E poi abbiamo anche Cosmo nel nostro comitato, Cosmo Montagnesi, sì.

0: Cosmo Condena, Cosmo
1: Condena, perciò abbiamo un po' di tutto, perciò va bene, andiamo alle belle canzoni e poi ritorniamo con voi sempre col programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E certamente dobbiamo usare questi sponsor, perché usando i nostri sponsor possiamo mantenere questa nostra grande radio 531, perché sappiamo c'è un mondo di lavoro e anche ci vogliono i soldi per continuare.
7: Senza soldi non si conta benissimo, vero?
6: E manco morto si porta una posta, perciò è vero, sì. questo è la... Allora, continuando la nostra esperienza con la Calabria Esperienza. La Calabria misteriosa e racconti del focolare, e questo abbiamo già letto alcuni la settimana scorsa e ancora ce ne abbiamo un poco anche per questa sera. Questi sono racconti che veramente che hanno fatto storia in Calabria, che siano veri e che non erano veri, questo non lo sappiamo. Però
7: un po' lo sappiamo, perché anche noi siamo stati al focolare lì in Italia, c'erano i nostri genitori.
6: Eravamo al focolare perché non c'era stufa. Non c'era stufa.
7: Quello ci stava. Io sempre dico, quello che ci sta sul tavolo si mangia, quindi allora non ci stava la stufa, era buona abbastanza,
6: usavamo un carbone bello, no? tutto
7: caldo,
6: rostivamo castagni, pane rostuto da sopra, non è problema,
7: no, erano bellissimi giorni.
6: E poi la mattina restava a cena che ancora era calda.
7: Mettevi patate?
6: Mettevi l'uovo dentro la cenere.
7: Sì.
6: Si cucinava una bellezza, sai come andava? Eccezionale.
8: Sano.
6: Un rustivo, una 10 minuti che c'avevi, era perfetto.
7: Solo che doveva stare attento, perché andava troppo vicino al carbone, altrimenti.
6: No, che era cinere, era caldo, sì. Ma bravo. Beh, ricordi.
8: Hai provare una volta.
6: A trovare un braciere. Ah.
8: No, perché a domenica, come sapete, cominciamo, come si dice, daylight savings.
7: Sì.
8: Avete mettere a sveglia avanti un'ora.
6: Mm-hmm.
8: E questo tempo mi piace assai, perché quando vengo dal lavoro... c'è abbastanza luce e mi piace
6: perché, scusa, a questo clodo non avete luce?
8: No, avevamo luce.
6: Vado luce.
8: No, no, no, no, scusa,
6: si perde da strada.
8: No, no.
6: Dici che tu hai bisogno da luce solare, no?
8: Este tanto tempo mi faccio un barbecue.
6: Ah, che ancora sì. È giorno, dici.
8: È giorno.
7: Ah. Centro, barbecue.
8: È giorno.
6: Ma la lampadina la vedi, no, se in casa, no?
8: Guardate qua.
6: Senti, è da un tempo che manchi Croydon, perciò non so se è cambiato.
7: È un altro mondo Croydon, è vero.
6: È certo che è un altro mondo.
8: Sì. Noi siamo, un altro mondo.
6: Noi siamo
8: le montagne.
6: Noi siamo vicino
8: a Montesacchi.
6: A Montesacchi. E adesso siamo venuti in una montagna nera, Black Hill. Perciò.
8: Buonasera. I nostri cari amici che sono in Facebook, buonasera Rocco Lagozzo, mandava un messaggio, e come sempre un saluto da Vincenzo Amedeo Francesco, e puro salutiamo Nora Abate, che faccia la parte di
6: in Argentina,
8: di Argentina, e ci manda il messaggio e saluti per Don Tutino e Nella Santo. Grazie Rocco Lagozzo. Sergio Crispino, buonasera, buonasera ragazzi, Sergio from Mount Gambier.
6: Oh, bravo.
8: E lavora da boy.
6: Adesso è a Mount Gambier. Allora, ma che va sempre girando lui.
8: Va sempre girando.
6: Bravo, bravo, signor Crispino.
8: Allora, buonasera Sergio e George Vumbacca e Maria Cutri. Buonasera a tutti, grazie.
6: Buonasera a tutti voi e grazie che ci seguite sulla pagina di Spazio,
8: sì.
6: E certamente di più quelli che ci ascoltano per via diretta sulle stazioni radio in giro per il mondo. Questo,
8: sì, sì.
6: E anche l'altro amico Antonio Nesci di Perugia, che lui non manca mai, e Attilio Carbone certamente da New York con il suo programma negativo. Perciò tanti saluti a tutti voi. Allora, ritorniamo sui nostri un po' indietro, parlavamo della Calabria misteriosa e racconto del focolare. Questa sera c'è uno, Samo, Reggio Calabria, il brigante Nino Martino, detto un caccia diavoli.
7: Oh mamma mia.
6: Non so se tu lo sai, ma sull'Aspromonte c'era la chiazza Nino Martino.
7: Nino Martino, sì, mi ricordo.
6: Ti ricordi?
7: Sì.
6: C'era, chiamavano la chiazza, era un'area senza alberi, ed era l'area di Nino Martino. Credo che deve essere uguale a questo qua. Vissuto nel 500, se ne contendono i natali e la gesta sia la provincia di Reggio che quella di Cosenza, anche se le ragioni sono storicamente maggiormente fondate. Nino Martino fu talmente celebre che intorno alla sua figura fiorirono storie, ballate e racconti, come ad esempio una celebre ballata in dialetto silano: brigante buono e generoso, leale e coraggioso, colui con i quali vendicò i torti della gente e divenne a causa di ciò santo, per questo era ovviamente lo spauriarco dei nobili calabresi. Dopo anni passati fra le montagne, stanco di quella vita di pericolo e sangue, decise di tornare al paese natio, anche per poter riabbracciare la madre. Da anni abbandonata e odiata da tutti perché madre di un brigante. Un giorno però sentì predica di un frate e raccolti i suoi compagni, li esortò a deporre le armi. Si ritirò in un luogo solitario tra le montagne, suscitando dapprima l'incredulità e successivamente il dubbio dei suoi compagni, che erano peraltro consci del fatto che non sarebbero potuti entrare nel paese senza l'aiuto delle armi, i quali lo raggiunsero e lo denunciarono ai nobili, che gli lasciarono addosso crivellandolo alla morte. Coprono per il suo corpo con dei sassi e lo abbandoneranno sulla montagna. All'inizio della morte di Nino corse molto velocemente e giunse fino all'orecchia della madre, che, profondamente affranta, andò coi nobili a recuperare sui monti il cadavere del figlio. Vabbè, ci abbiamo capito un minuto e poi facciamo la seconda parte della storia di Nino Martino.
9: E ora ando facimo un giri tarantella e onorare sta Calabria bella, un mastro dello suono è Don Ciccillo Martino, e comanda a briscola compare Nadino.

0: Bella tarantella, bravo.
1: Ci possiamo sedere adesso?
0: Sì, sì, perché sì, sennò ballando troppo ne stanchiamo.
1: Troppo stanchi, sì. Ma insomma, questa, pure che non c'è la forza di Bovert, questa tarantella ti fa alzare proprio.
0: Ah, con pensieri, con pensieri.
1: E anche con le gambe.
0: E con le gambe, va bene. Allora, ritornando sulla, sulla cornice di Nino Martino. Allora, quando, quando la madre arrivò per prendere il cadavere del figlio, rimase... rimose con le sue mani il mucchio di sassi e come per incanto trovò il corpo di suo figlio ancora intatto, bello e roseo, come se fosse addormentato. Le ferite sembravano petali di fiore, il suo volto calmo e rassegnato, in un'espressione di pace eterna. Il corpo fu poi condotto presso la casa della madre, che non ebbe però il coraggio di seppellirlo e lo depose così sotto una grande botta della sua cantina, per poterlo vedere sempre. Dopo sei mesi il cadavere era stato posto, che era stato posto lì, un giorno la povera donna non riuscì a spostare la botte e ne rimase profondamente sorpresa, poiché quell'anno non aveva fatto vino. In seguito l'aprì e notò che essa zampillava invece di ottimo vino, che subito distribuì a chiunque lo richiedesse. Notò poi che la tale botte si riempiva costantemente, quasi fosse una fontana. Era tuttavia amareggiata perché non poteva più vedere il volto del figlio, nascosto dietro la botte. Fece dunque chiamare un bottaio per far togliere il tappo della botte e capire quanto vino contenesse. Uno spettacolo meraviglioso si presentò ai suoi occhi e del bottaio e della vecchia madre. In fondo alla botte era disteso il fresco intatto come se dormisse, il corpo di Nino Martino. E da una delle sue ferite vicino al cuore era nata una pianta di vite che gli alimentava con il suo sangue, portava i suoi tralci una miradia di grappoli senza, sempre maturi, che si rinnovavano tutte le volte che la donna spillava il vino. Fu a causa di ciò che Nino Martino venne in seguito dato l'appellativo di santo, il santo dell'abbondanza invocato dalla gente quando si caspettavano i grappoli dell'uva, perché attraverso il suo sangue faccia avere abbondanza e del prezioso liquido.
1: Allora, perciò mio padre diceva che il vino è stato benedetto di San Martino.
0: Non so, il santo San Martino è uno, Nino Martino è
1: un altro, ma mio padre sempre quando beveva un bicchiere di vino diceva che
0: sì, perché come sappiamo in Italia San Martino è l'11 di novembre, se non sbaglio,
1: e la pandemia era in ottobre, la fine d'ottobre,
0: è primo d'ottobre già, e come dicevano San Martino
1: diventa vino.
0: Se va due mesi, se va un mese, se va 15 giorni, era vino stesso. Perciò è una puttana. Va bene, alla pubblicità, grazie Amadeo.
2: Radio Italiana 531.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Che decide, compare? Ci cantiamo quattro proverbi a ste belle amici che ne sentono.
7: Attaccate e non vi preoccupate.

0: Certamente sono dei proverbi veri, come diciamo sempre, senza sordi non si canta messa, manco morti si portano, forse che vanno tutti vanno pagati. Non è cosa nuova, no?
1: No.
0: Non è cosa nuova. Abbiamo un messaggio del nostro amico di Nicola dal Belgio,
1: sì.
0: Con Nicola Priolo, che era quasi quasi pronto per leggere alcune passate di questo libro che lui ci ha mandato.
1: Dammi il libro.
0: E dice buongiorno Amedeo, Vincenzo e Franco. Sto ascoltando il racconto di Samu, tratto da Calabria Experience. Il mondo è piccolo. Carmine e Sebastiano, che gestiscono il sito, sono due carissimi amici di Brancalonesi. Fra un paio di settimane con Carmine presenteremo il mio libro presso la biblioteca di Brancoleone. E con Sebastiano abbiamo fatto magnifici video. Un abbraccio Nicola. Grazie Nicola per il messaggio. E certamente leggerò alcune cosette su questo libro che è veramente molto molto interessante, della Calabria greganica. Che tutti sappiamo che la Calabria ha avuto per anni e anni e anni una molta rappresentanza greca. Perciò ancora alcuni paesi, come si sappiamo, ancora si parla della
2: greca.
0: Allora, parlando di questo libro che il nostro Nicola ci ha mandato, vorrei leggere qualcosa di importante. Insegnare una lingua e ricostruire un legame profondo con il territorio e con le radici greche che ancora vivono nella lingua e nei gesti e nei paesi. Secondo me si tratta di un modello replicabile anche a livello europeo, coinvolgendo scuole estere in scambi culture linguistici. Al momento l'unico progetto paneuropa che vede che come la mobilità e formazione internazionale è behind the scene. Coordinato da Mait Eirmed in Grecia, coinvolge scuole superiori della Locride, la Marconi di Siderno, il SIS di Piria, Rosarno, Polo, Liceo Zaleoco. Di Locride riguarda gli studenti calabresi che partecipano ai tirocini formativi ad Atene, il settore culturale e creativo, con l'obiettivo di apprendere strategie di valorizzazione del patrimonio artistico e di confrontarsi con la realtà europea. Credo però che per salvare il greco in Calabria, per fare conoscere l'area greganica, per avere uno scambio interculturale che coinvolga i ragazzi che vivono in questa meravigliosa fetta di terra, sarebbe utile e necessario diventare soggetti attivi di progetti Erasmus, che sono immersione educativa, scambio di costruzioni e competenze, cioè progetti che possono generare turismo di ritorno, far nascere e affezionare, trasformare lo studente di ambasciatore del territorio. Per farlo servono investimenti lungimiranti, capaci di vedere oltre il breve periodo. In Calabria greganica questa visione è possibile, ma richiede un radicale cambiamento di mentalità. Non proposte megalomani, ce n'è una che giace in Parlamento, 45 milioni di euro promesse, ma serve una regia di remoto, non locale, una volontà condivisa, una capacità di far rete, l'intervista, le scuole. L'università, le scuole, i comuni, le associazioni devono lavorare insieme superando frammentazione di realtà. Solo così l'Erasmus non sarà un evento isolato, ma un processo continuo capace di generare cultura, economia, appartenenza. In fondo investire in Erasmus significa credere in una lingua antica possa parlare in futuro e che il territorio marginale possa diventare centro di relazioni di sapere, bellezza e non solo, fattibile e necessario. Queste sono alcune cosette che questo libro ci propone e sì, questo, certamente sì, va sempre parlando del dialetto greco o dialetto calabrese con lunghi trattamenti della lingua greca. Perciò, e poi leggeremo ancora un'altra cosetta prima di questa sera, poi intanto leggeremo alcune cose di questo bellissimo libro che Nicola ci ha mandato.
1: Ok, un'altra bella canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paar, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: Okay.
1: Ancora sì.
0: È delay.
1: It's the delay.
0: Scusate del che lo chiudiamo subito subito.
1: That's it.
0: Prima di andare avanti vorrei leggere un messaggio dal nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada, che ci manda e dice un caro saluto Vincenzo, Maria, Francesco, vi porto i saluti del sindaco di Melicucco. Attraverso voi volete salutare tutti i calabresi sparsi nel mondo, questo ponte di collegamento Italia-Voslamo con Nora Abate. Con orgoglio vi aggiunge la Calabria nel mondo con Nora Abate e Rocco Lagozzo. Vi salutiamo con affetto. A tutti i vostri radioascoltatori un saluto a Don Totino e Nella Santa. Perciò grazie Rocco, grazie Nora per il vostro messaggio e tanti saluti al sindaco di Melicucco da parte noi calabresi di Adelaide e dal gruppo Calabria Mia.
2: Sì.
0: Va bene. Allora Franco, vai.
2: No, sì, va bene. Allora, come di solito io sempre vado un po' della storia della Calabria. Adesso questa sera c'ho un po' di storia di Torretta di Crucoli, che si trova nella zona di Crotone. A pochi chilometri di distanza da Crucoli, nel territorio della frazione costiera Torretta, sono stati ritrovati in più punti materiali e strutture riferibili all'età classica, romana e alto medievale. Particolarmente importanti ci sono i rinvenimenti di Conciada Manele nei pressi del secolo 106 d.C. con tracce di un impianto termale, pavimenti e mosaico bianco e nero, rocce di colori fritti, ceramiche. L'inserimento posto sulle pendici di una collina potrebbe corrispondere allo stadio di Paternum, che sarebbe ricordata all'internario di Antonini. In Conciada Riganni la presenza di sepoltura del V e VII secolo d.C., documentata la continuità di vita nell'area. Il territorio di Cirò tradizionalmente è identificato come l'area dell'antica Crisma, piccola città della Nocera, che risulta un numero di reperti che vanno alla preistoria, all'età romana. Particolarmente interessate sono le sesce di bronzo del bronzo finale rinvenute in località di Sant'Elea. Oggi opposte al museo di Reggio Calabria lo sono dei materiali votivo di epoca arcaica del V e VI secolo avanti Cristo, ritrovato in località Taverna. Le fonti antiche riportano la leggenda della fondazione di Crimisa e del tempo di Apollo da parte dell'eroe Filottete, giunto nel meridione d'Italia dopo la guerra di Troia. Nella stessa area l'eroe avrebbe fondato anche i centri di Potelia e Macalia. Ci fermiamo qui per adesso e andiamo con la nostra canzone.
1: Sì, sì. Grazie. Prima per andare a un'altra bella canzone, vogliamo annunciare Santa Femmina, Vergine Marte. Ci sì, abbiamo...
2: Interessante.
1: Come?
2: Interessante.
1: Sì, molto interessante. Ci abbiamo il nostro Quiz Night e si trova il 23 di ottobre, venerdì, il 23 di ottobre alla Festival Function Center, Findon Road, Findon. E lo costo è $25 a ciascuno, o se volete ordinare un tavolo di 10 persone, non più di 10 persone, o, solo, o se, se volete uno, due, tre persone, non ci importa, basta che venite, è una bella serata. Allora, quiz night, 23rd of October, Friday, Festival Function Center, Findon Road, Findon, $25 a head, tables of 10 available. Se volete una etichetta, telefonate qui alla radio, o pure se sapete qualcuno di comitato, ci fa sapere e ci prendete il ticket. Grazie. E allora, mi sembra che c'è una dedica, Francesco. Sì. Una signora che vuole una bella canzone.
2: Questa canzone, sì.
1: Questa canzone? Viva Santa Eufemia.
2: E viva Santa Eufemia, la bellissima canzone della nostra amata Santa.
1: Sì. Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Si ascolta la radio 531 con Vincenzo, Amadeo e Franco, con il programma Calabria Mia, ogni lunedì dalle 8 alle 10. Grazie. Ok, allora continuando con la nostra storia della nostra bella Calabria. Sì, sul promontorio di Punta Alice Paolo Orsi identificò e scavò nel 1924 il santuario di Apollo. Nonostante il limitato stato di conservazione persino della fondamentale, è l'edificio che conserva evidenti testimonianze di due fasi costruttive, la più antica delle quali è riferibile al periodo tardo arcaico. Il tempo si presentava in origine con una pianta stretta e allungata, 46 metri per 19 metri. Ed era una cella aperta sulla fronte di periferia ed era decorata con elementi architettonici fittili. La ricostruzione edizia ed è avvenuta nel III secolo a.C. con la messa in opera di un impianto che andò ad occupare la più antica cella e la costruzione di strutture destinate ad ospitare i pellegrini, ben d'inseguimento nella linea di rafforzamento della presenza dei Brettili, che documenta in tutto il territorio da numerosi ritrovamenti. E questa è la storia di Torretta dei Cruccoli. Sì.
3: Una bella storietta, come al solito.
2: Da ricordare, sì.
3: Allora, se il nostro medico ci ascolta...
2: scusa. Adesso,
3: no, era il reparto del mondo.
2: No, stai a cercare una bella canzone, come al solito. Grazie, Amedeo.
4: Era, come si dice, in my world.
3: Concentrato nel tuo
4: concentrato
3: mondo.
4: Concentrato nel mondo mio.
3: Nel mondo tuo. Nel
4: sì,
3: tuo,
4: zoned.
3: Nel tuo mondo, nel
4: come si dice zoned? I'm zoned out.
2: Stonato.
3: Stonato.
4: No, quello era anni fa.
2: Anni fa quando eri stonato.
4: Stonato, sì.
2: Adesso
4: sì.
2: C'è i sentimenti.
4: Sì. No, stai cercando un'altra canzone.
2: Sì.
4: Un'altra canzone che vuoi, you know.
3: Va bene, mettiamo ancora per comore, poi trovo che d'altro.
4: Mettiamo che sto capo, poi sentiamo.
3: Mettiamo che capiamo, come dico, meglio lo voglio che la gallina domani, perciò...
2: Mentre lo voglio, poi domani c'ho la gallina.

Se n'ascolta il programma Calabria Mia con Vincenzo, Amadeo e Francesco. Ok, allora continuando con la nostra storia di Crotone. Nel corso degli scavi, sul pavimento della cella del tempo che venne ritrovata la nota testa in marmo dell'acrolito, mentre i piedi furono rinvenuti nell'ospedale. La statua raffigurante il dio Apollo, raro esempio di immagine culturale della Magna Grecia, è databile intorno alla metà del V secolo avanti Cristo. La frequentazione dell'area sacra è altresì testimonianza da numerosi ex voto di età arcaica ed è elencata tra questi che ricordano il piccolissimo idolo in lamina d'oro con un arco a patera che sarebbe il IV secolo avanti Cristo. Il tempio, probabilmente distrutto durante la seconda guerra punica, venne adattato tra IV e V secolo dopo Cristo a piccolo luogo di culto cristiano. A questa epoca sono riferibili alcuni reperti mobili e le sepolture rinvenute da Paolo Orsi. I materiali del territorio di Cirò sono esposti nel Museo Nazionale di Reggio Calabria, nel Museo Statale di Crotone e nel Museo di Ciro Marina. Ok, allora ci vogliamo fermare qui, andiamo un'altra canzone. Poi continuerò con questa bellissima storia.

0: qui di nuovo con il programma Calabria Mia, con Vincenzo Amadeo e Franco. Ok, allora continuando con la nostra storia sulla nostra Calabria. Andiamo da Strongoli e Patelia. Poco più al sud di Punta Alice, su un ampio terrazzo posto sulla sinistra del fiume Nesto, si conservano i riferibili di Patella. Secondo Strabone, la città che fu fondata dall'eroe Filottete, che fu la metropoli dei Lucani e rimasta fedele ai Romani, fu presa nel 208 da Annibali e ripresa da Roma nel 202, che divenne il municipio. Dal centro di età romana sono visibili solo poche strutture, ma necessarie ricerche archeologiche legate al lavoro di urbanizzazione, che hanno permesso di acquistare nuovi stati sulla topografia urbana. Alcuni tratti murali, opera incerta e testimonianze dell'esistenza del foro superiore e nell'area dell'ex cimitero, si conservano i resti di un rimpianto terminale. Le metropoli sono state individuate in località, ma anche con tombe che vanno al IV secolo a.C. e località fondate da castello dal 2 d.C. Alcuni epigrafi romani sono rimpiegati in alcuni edifici del centro storico di Strongoli. È il caso, ed esempio, di quella dedicata a Traiano, che è murata nelle torri dell'orologio, nella chiesa matrice, nella navata. A sinistra si conservano invece i 4 piedistalli marmorosi, iscritti relativi alle statue di personaggi appartenenti alla famiglia di Manio Megonio Leone. Dalla chiesa matrice, sulla facciata dell'ex palazzo municipale, è murata l'iscrizione che era posta sotto la statua di Manio Megonio, mentre alcune parti del monumento della statua di bronzo, che sono state scoperte nel 1886 e sono esposte nel Museo Provinciale di Catanzaro al Palazzo Pelaggi, è murata un'iscrizione greca del III secolo a.C. e altri epigrafi romani di età imperiale che sono esposti nel Museo di Crotone. Nella pianura sottostante di Strongoli, in località Pizzuta di Giunti, non lontano dal Corso Neto, si conservano i resti di un monumento funerario noto localmente come Petra du Sauro. Il mausoleo, ben conservato, si porta la data della fine del IV secolo avanti Cristo. Ok, ci fermiamo qui adesso. Mentre Amadeo ha una bellissima canzone, alla pubblicità, quello che viene prima.
1: Sì. Pubblicità
0: e poi la canzone. Bravo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 09 15 11.

E bella canzone, grazie al nostro Amedeo che sceglie queste belle canzoni ogni settimana. E quanto quasi quasi siamo in dirittura di chiusura, però prima di lasciare questa posizione questa sera, vogliamo, siccome domenica prossima noi celebriamo la festa dei Santi Cosme e Damiano, vogliamo accennare qualcosa sul loro martirio. Sappiamo che sono due fratelli gemelli, il padre si chiamava Niceforo. Si convertì al cristianesimo dopo la loro nascita, ma morì durante una persecuzione di Cilicia. La madre Teodora, da più tempo cristiana, si occupò della loro prima educazione. Dopo aver appreso l'arte medica della provincia romana di Siria, praticarono la loro professione nella città portuale di Alghea o Cilicia, nel golfo di Alessandretta, attuale Turchia. Nato è la loro nota la loro gratitudine nell'operare i loro servizi medici in applicazione del monito di Ecclesio, date le cure gratuitamente, se ne soccorre un povero e uno straniero, perché dove c'è l'amore degli uomini c'è l'amore dell'arte. Uno dei loro più celebri miracoli tramandati dalla tradizione fu quello di aver sostituito la gamba ulcerata di un loro paziente con quella di un antiope morto di recente. Secondo il Passio, tuttavia, in una sola occasione era stata allargita ai santi una ricompensa di 3 uova nelle mani del fratello minore Damiano da parte di una contadina Palladia. Miracolosamente guarita, Cosma era rimasto tanto deluso e mortificato per questo gesto da esprimere la volontà che le sue spoglie fossero disposte dopo la morte lontane di quel fratello. No, non voleva essere sepolto insieme. Durante le persecuzioni dei cristiani, promosse dall'imperatore Ilario Romano di Crociano 284-305, furono fatti arrestare dal prefetto di Cilicia. Lisia avrebbe quindi subito un feroce martirio, così atroce che su alcuni martirologi è scritto che essi furono martiri 5 volte. I supplizi subiti da Cosme e Damiano differiscono secondo le fonti, secondo alcune furono dapprima lapidate, ma le pietre rimbalzarono contro i soldati. Secondo altri furono crudelmente fustigati, crocifissi e bersagliati dai dardi, ma le lance rimbalzarono senza riuscire a far loro del male. Altre fonti ancora narrano che furono gettati in mare da un alto dirupo con un macigno appeso al collo, ma i legaci si sciolsero e i fratelli riuscirono a salvarsi ancora incatenati e messi in una fornace ardente senza venire bruciati. Va bene, andiamo un'altra bella canzone e poi alcune altre cosette che certamente per questi nostri grandi medici Cosma e Damiano.

0: una bella canzone del nostro Ciccio Careri, la canzone dei Santi Medici. E certo, sappiamo che a Geraci c'è il santuario dei questi medici. Comunque, continuando la nostra storia su questi santi, allora, furono decapitati insieme ai loro fratelli più giovani o discepoli, Antimo, Leonzio ed Euprepio, nella città di Ciro, nei pressi di Antiochia. Dopo il loro martirio, furono coloro che avevano assistito al macro spettacolo, volevo dare degna sepoltura a coloro che tanto bene avevano elargito la vita, cercando anche di rispettare la volontà di Cosma circa la separata sepoltura. Ci fu loro impedito da un cammello che, secondo la leggenda, prese voce e dicendo che Damiano aveva accettato quella ricompensa solo perché, mosso da spirito di carità, onde evitare che quella povera donna potesse sentirsi umiliata dal rifiuto. I presenti diedero dunque sepoltura ai loro corpi, deponendo l'uno a fianco all'altro. Il culto dei Santi Cosma e Damiano, invocati come potenti teomaurgici, iniziò subito la loro morte. Il vescovo di Ciro, Teodoreto, 458, parla già della divisione delle loro reliquie, inviate a numerose chiese già sorti in loro nome a Gerusalemme, in Egitto, in Mesopotamia. L'imperatore Giustiniano I e il patriarca Proclo dedicarono ai santi una basilica di Costantinopoli, che divenne meta di numerosi pellegrinaggi anche a Roma. Il Papa Felice IV, 526-530, edificò sul sito dell'antico Templum Romulo della Biblioteca Pesid il Tempio della Pace, una basilica a loro intitolata, e nei favori del culto in opposizione a quello dei pagani Costore e Polluce. Sono entrambi menzionati nel canone della. I crani dei santi vennero traslati a Roma nel X secolo e portati a Brema. Nel 1581 Maria, figlia di Carlo V, li donò alla chiesa del convento delle Clarisse di Madrid. Le stesse reliquie sono però venerate anche nella chiesa di San Michele Arcangelo a Monaco di Baviera, dove, in base all'iscrizione sul reliquario, vennero poste nel XV secolo il primo documento di attesa la presenza delle reliquie della braccia dei santi, delle braccia dei santi di Bitono, e del 1572 data la data di svolgimento della visita pastorale del Monsignor Muso. Il culto di questi santi teomaruti, secondo quanto risulta da alcune testimonianze inografiche, fu introdotto da Bitonto nel XIV secolo. Andiamo in un'altra bella canzone, sì. E questa era una piccola storia di dei per i nostri Cosma e Damiano.
1: Sì, prima andiamo in un'altra canzone, salutiamo i nostri ascoltatori e amici su Facebook, Clara Mutakis e Elano Basile Gilormo. Grazie per la vostra compagnia stasera, e c'è un messaggio per te, Frank.
2: Sì, sarebbe... Cos'è?
1: Sì, ciao Ciccio.
2: Ciao Ciccio.
1: Viene di Rosie di Rose Spezzano.
2: Oh, Rosie di Rose Spezzano, mia cognata di Melbourne.
1: Ah, sì.
2: Sì, bravo.
1: Buonasera. Ciao, grazie.
2: Thanks for listening to us.
0: Ancora a Melbourne sono svegli.
1: Sono svegli, sì.
0: A Melbourne, sì. E pensavo che a Melbourne vanno letto viato.
1: Oh yeah.
0: No?
1: Ne trovasti?
0: No. Ah, ma vabbè, mi sbagliato.
2: No, mio cognato Rod non va a letto presto lui.
1: No.
0: Okay. Va bene.
1: No.
2: Sì.

qua non muore mai nessuno, neanche i camposanti ci sono. Il sud ha un clima che è strabiliante, bisogni fisiologici per niente, e al nord che si beve e che si mangia,

non la sentivano questa esigenza, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, se campa d'aria, no? Che si son messi in testa i governanti d'industria zaliarci a tutti quanti, fatevi fatti vostri che non urgi,

quasi campa d'aria. E che si sono messi in testa questi qua ora? Pure le scuole ci vogliono frabbecare. Ma che non lo sapete che noi qui nel sud nasciamo tutti scienziati e alletterati? Le scuole servono per gli ignoranti, non per noi che siamo intralleggenti. Qua se campa d'aria. Se campa d'aria. Ma dice, se se campa d'aria tutta questa migrazione, come si spiega? Si spiega, si spiega. Perché a noi ci piace viaggiare, conoscere altra gente, altri paesi. L'America, l'Australia, la Francia, la Germania, la Svizzera, il Belgio. Anche l'Italia. Perché è brutta Milano. È bellissima. E Torino, che ci manca a Torino? Fatti non fosse a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenze. La migrazione. Si spiega, si spiega. Altro che...

0: ma ci vediamo benissimo, anche di notte. C'è una luna, a prima mattina spunta luna. E ci hanno fatto super autostrade, lunghe e larghi 40.000 metri. Ma perché mai ce l'hanno poi asfaltato? Per non poter piantare le patate. Ma non per noi, perché noi non abbiamo bisogno di mangiare, per mandarla al nord. Perché noi non abbiamo bisogno di niente. Qua si campa d'aria. Si campa d'aria. Noi non abbiamo bisogno di niente, lasciate stare, non vi preoccupate, non si fa niente. Qua si campa d'aria. Si campa d'aria, no? Ma insomma, come ve lo devo dire, abbastonate che qua si campa d'aria. Si campa d'aria, no? Lasciate perdere, non vi applicate. Non vi preoccupate, qua si campa d'aria. Qua si campa d'aria. Si campa d'aria, no? Non lo sapevate?
1: È vero.
2: È vero,
1: in Calabria
2: l'aria fresca e pura.
1: Pura, sì, non abbiamo bisogno di niente.
2: No.
1: Non ci manca niente.
2: No.
1: Niente. Noi per questo siamo di nostra per vedere gente, non che siamo venuti per lavorare, quanto per vedere differente gente.
2: Sì.
1: Va bene. Allora, quanto per chiudere questo piccolo passo per i nostri santi Cosme e Damiano, voglio ricordarvi che sono nati all'Aiazzo il 260 circa e morte a Cirro il 303. Vogliamo anche dire che esercitavano la medicina senza alcuna retribuzione. Grazie a questa fama, i due diventarono tradizionalmente santi protettori dei medici e dei farmacisti. Perciò a tutti i medici e farmacisti che sono San Cosme e Damiano sono i loro protettori. Perciò a tutti i dottori che siete in ascolto, ricordatevi che domenica c'è la festa dei Santi Cosme e Damiano. I dottori e farmacisti, no, perché
2: sì,
1: è giusto, sono i loro portatori, devono essere presenti almeno alla festa qui in Adelaide, perché ci stanno dottori italiani qua, sai, che conoscono la fede, ma vediamo quanti dottori arriveranno domenica.
2: Vedremo.
1: E quanti farmacisti pure.
2: Oh, yeah. A Pascato non ci abbiamo bisogno di dottori.
1: No, non ci manca niente. È vero, a noi non ci manca niente.
2: No, ci abbiamo tutto.
1: Però cioè, questi santi Cosme e Damiano sono i protettori dei medici e farmacisti. Almeno qualcuno viene per me.
2: Oh, sicuro che ci saranno. Sì.
1: Qualche medico ci sarà.
2: Sì.
1: Ne mandiamo. Quando diciamo al nostro presidente, quando fa il suo intervento domenica, no?
2: Sì. Che ogni medico farmacista alza la mano.
1: Dice domande, c'è qualche medico farmacista che alza la mano. È vero.
2: Logico.
1: Non è che vogliamo medicini, per l'amore di Dio.
2: No, la presenza.
1: Solo la presenza.
3: Is there a doctor in the house?
1: Is there a doctor in the house? Ma non ci servi.
3: E non ci serve.
2: No, speriamo di no.
3: Solo volevamo sapere se c'è un medico.
1: Se viene uno, quanto per mi adora questi santi, è una preghiera a questi santi. Bel lavoro che fanno loro. Va bene, allora andiamo un'altra bella canzone e poi quasi siamo in diretta di finale. Grazie. Sì.

0: Questo lo noto in questo nostro sì che si è arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state discretamente come state per noi presentarlo a voi ovunque vi trovate. E da parte mia voglio ringraziarvi a tutti coloro che ci seguite sulla pagina di Facebook e anche voglio ricordarvi che saremo qui lunedì prossimo, pure che qui in Australia è long weekend, ci abbiamo holiday, ferie lunedì, ma noi saremo qui perché questo è il nostro lavoro e portare delle belle canzoni alle vostre case ovunque vi trovate in giro per il mondo. Perciò pure che siamo occupati con altre cosette, saremo qui lunedì sera certamente con il programma Calabria Mia. E voglio ringraziare anche il mio amico Franco Vedeli. Sei sicuro che potete ascoltare Franco Vedeli questo venerdì, se non mi sbaglio?
1: Sì.
0: Questo venerdì
1: dalle
0: 2 alle 4 con il suo programma La Doppietta, perciò ascoltate Franco venerdì dalle 2 alle 4.
1: Grazie Vincenzo, da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra programma è stato il vostro gradimento. Siamo qui ogni lunedì dalle 8 alle 10 di pomeriggio. Da me Franco, una buona notte, e se volete ascoltare, come ha detto Vincenzo, delle bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, potete farlo sincronizzandovi sulla 531 di nuovo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. Grazie dell'ascolto e buonanotte.
0: Grazie Franco, buonanotte anche a te, buona settimana.
1: Grazie.
0: Il nostro vicepresidente e direttore tecnico di questo programma, il direttore musicale, grazie del tuo impegno e belle canzoni. Saremo insieme un paio di giorni questa settimana,
2: sì.
0: Domani sera già siamo.
2: Domani sera.
0: Sera, e poi saremo di nuovo domenica.
2: Grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia, grazie Francesco. Buonasera a tutti, da me Amadeo, grazie per la vostra compagnia, ci sentiamo la prossima settimana che siamo qua, pure che è long weekend, e vi raccomando, a domenica si cambia la sveglia.
0: Sì.
2: Si cambia la sveglia.
0: E voglio anche dire che ci sono due eventi spettacolari questa settimana.
2: Sì.
0: La prima, che sabato si cambia l'orario.
2: Sì.
0: L'orario in Australia va un'ora avanti.
2: Avanti.
0: E perciò questa è la cosa, è importante così.
2: Sì.
0: Ma però sabato è il mio compleanno, perciò sono due eventi grandissimi. Pure. Perciò non vi dimenticate.
2: No.
0: Non so qual è il più grande, ma comunque.
1: Beh, sono importanti te due.
2: Che pensi, Franco? Chi è più grande? Suo compleanno o cambiamo lo tempo?
1: Il compleanno è più importante. Allora.
0: Dobbiamo dare credito a.
2: Non lo so che è il tuo compleanno, sì, perché è lo stesso giorno è mia sogera.
0: Allora sì. Vedi, un giorno importante.
1: Non potrei andare.
0: Il 3 ottobre.
2: Grazie a tutti. Da me Amadeo, ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie, ciao.
0: Grazie Amadeo, e da parte mia voglio ringraziarvi a tutti voi, come ho detto prima, per quelli che ci seguite sulla pagina di Facebook, sulle radio in giro per il mondo, ovunque vi trovate. Come abbiamo detto prima, ricordatevi che sabato ci sarà il cambiamento dell'orario, alle 2 dovete mettere domenica mattina dovete mettere l'orario una ora avanti, perciò un'ora in meno di sonno domenica mattina, perché vogliamo che siate in tempo per venire per la messa dei Santi, sì, Cosmo e Damiano. No, lasciate l'orario lo stesso, sennò poi arrivate a tardi, vedete solo per mangiare
1: al tempo a lavare i piatti,
0: no a mangiare. Va bene, va bene. Vincenzo, buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica, ciao.
3: Per dire che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Radio Italiana 531.
4: La preoccupazione dovrebbe essere non un ex PM che si candida a Trapani dove la mafia è viva, sì, in carne e ossa, sì, e fa disastri, sì, è chi candida soggetti che poi si beccano 12 anni di carcere. Perché la politica in Sicilia, sì, offre questo nel menù. Però, quindi a Roma dicono oddio, in groia. Sì.
5: No, la Boschi, Emanuele Boschi su Repubblica, dovrebbe che essere vostra alleata, ha detto che servono amministratori capaci e non ex giustizialisti come in groia.
4: Ma allora, ripeto, Ingroia si candiderà alle regionali.
6: No, non è problema.
4: Allora, per essere chiari, sì, Renzi alle politiche di qualche anno fa, nello stesso collegio, candidò un soggetto che in questo momento è in carcere, ha assoluto 12 anni di carcere per mafia.
5: Anche di l'avvocato di Renzi è
4: no, ma non è un dato di fatto, non è un'accusa. Sì. Può succedere che candidi uno sbagliato, però dobbiamo mettere da parte una cosa, è il garantismo, che è fondamentale, cosa nella quale io credo. E una cosa è giocare e non capire che in buona parte del nostro paese la mafia è in realtà, io qualche giorno fa ero a Milano per dare la solidarietà, non è un pippone, alla PM Cerreti, fate una verifica, che sta sotto scorta in maniera pesantissima su un'inchiesta riguardo alla Lombardia, dove Camorra, mafia e 'ndrangheta si sono unite e sono infiltrati diversi comuni, è facile... I nostri amministratori sono costituiti parte civile, ci mettono la faccia, Lauro, vuol dire ricevere minacce. Guarda che quello che noi facciamo non è quello che fanno in Parlamento, noi giriamo senza scorta, riceviamo sistematicamente minacce.
5: E poi andrete in Parlamento.
4: Ma questo vedremo. Per il momento abbiamo gli attributi di tenere botta sulla legalità e subiamo di tutto. Facile stare in Parlamento con la scorta e dire oddio, candidato in groia in provincia di Trapani.
5: Guarda, questo l'ha detto Emanuele Boschi, dovrebbe essere una sua alleata.
4: Ma non è questo punto, si può chiarire un punto, in groia non si candiderà alle elezioni politiche, si candiderà come consigliere regionale.
5: Ma quello che io non ho capito è, cioè, nel campo largo in cui lei si vorrà candidare, le farebbe piacere che ci fosse anche Renzi oppure no?
4: Certo, io ho detto che non ci sono problemi, noi non, a differenza di altri, non diamo cartellini gialli, rossi, diciamo chi sì, che no, chi ci vuole stare, contribuire alla vittoria del centro-sinistra, ma
6: la Boschi aveva detto che era tutta un'altra cosa.
5: Sì, la Boschi
4: qual è il problema? Che stiano dentro. Ma qual è il problema?
5: No, sentiamo
4: il problema,
5: nostri...
4: è che poi decidono i cittadini.
6: Allora, ci sono gli ascoltatori.
5: Onorato, speriamo domande più sintetiche delle risposte di Onorato. Vediamo, sentiamo.
6: Vediamo.
7: Buongiorno a voi, Pegorelle.
5: Salve.
6: Pegorelle.
7: Simpatico Lauro e grande Brilli. Vincenzo da Salerno. Vorrei chiedere a Onorato che mi sembra... sia che per entrare in politica,
5: è già in politica
7: a livello nazionale, cosa ne pensa di questa politica attuale?
5: Ma che domanda è?
7: E come spera o come pensa di poterla cambiare?
5: No, ma qua parte...
7: Grazie, buona giornata e buona trasmissione.
5: Qua parte un pippone.
6: È autorizzato il li abbiamo servito su un piatto d'argento, però.
5: Con due parole faccia questo
4: rendere più semplice la vita dei cittadini, che è impossibile per le imprese, burocrazia, per avere un attacco e un win for life.
5: Guardi, andava benissimo
4: rendere semplice,
5: rendere
4: semplicità
5: più semplice la vita dei cittadini. Andiamo al prossimo ascoltatore.
8: Buonasera, sono Leonardo da Foligno. Volevo sapere come mai l'assessore Onorato quando parla gira sempre la testa alla sua destra.
5: Perché guarda le nostre ragazze del CDM, ecco, come non capirlo. Ho risposto io per lei, e vabbè, sentiamo la prossima.
9: Salve, vorrei chiedere al vostro ospite se secondo lui il Partito Democratico dovrebbe guardare più ad Azione rispetto che alla sua sinistra. Grazie.
5: Quindi più Azione e meno AVS.
4: Credo che Azione abbia deciso, sbagliando, di essere terzo polo in Italia, quindi credo che nel mondo non esistano i terzi poli, o stai con Trump o stai contro di Trump, in Italia o sei con la Meloni o crei il campo politico, diciamo, che dovrebbe creare un'alternativa. Chi vota Calenda è un voto camuffato alla Meloni, va bene?
5: Senta, cioè, sicuramente alle primarie ci sarà un esponente di Progetto Civico e che non vincerà le primarie, ma dico, insomma, questo ci sta, è nell'ordine delle cose, sì, dico, no, certo, ma secondo lei è meglio che le primarie le vinca Conte o Schlein? Cioè, chi dei due è più adatto a battere la Meloni?
4: Già l'ho detto mille volte, noi non partecipiamo al Totonomi tra Schlein e Conte.
5: Non è il Totonomi,
4: mi auguro
6: però, però tra i due?
4: No, perché se io avessi pensato, no, perché se avessi pensato che una delle due soluzioni fosse stata migliore di un'altra, non facevamo tutto questo cinema. No, non è che il tema sono uguali o no, ci sarà un programma, ci vedremo e faremo una sintesi, ci candidiamo per aggiungere un pezzo.
5: Certo.
4: Poi chi l'ha detto che le primarie saranno a doppio turno? Potrebbero
5: essere
4: nessuno
5: ha parlato di doppio turno, dico, secondo lei è più adatto a sconfiggere Meloni Conte o Schlein? Questo dico come leader.
4: La nostra proposta politica è più adatta.
6: Cioè, loro.
4: La nostra proposta politica, crediamo che sia la vera, il vero cambiamento, la vera ventata di novità, se no non la facevamo. Ma scusami.
5: Se lei si candida, se avesse a candidare alle primarie, penserebbe anche di poterle vincere?
4: No, allora il punto non è questo. L'obiettivo è contribuire, vedete, è tutto a muscolare la storia. Invece devi contribuire a un campo politico. Chi vince, va bene. Sì, sottoscrivi un programma e aiuti questo paese a uscire fuori dal disastro. Poi capisco che sono 30 anni che chi sta in politica litiga sempre. Infatti. Quindi è tutto basato sui nomi, non è il Totonomi.
5: Beh, lei ha già litigato con Calenda, con Tabacci, con la Boschi. Beh, insomma, abbiamo riportato.
4: Io subisco un bullismo permanente come tutti quelli che hanno sotto i 50 anni.
5: Ah, perché è troppo giovane.
4: C'è proprio una roba atavica.
6: Vabbè,
4: non puoi tirare fuori la testa. Appena tira fuori la testa, via.
5: Ha subito il bullismo.
4: Io sono bullizzato.
6: Guarda, creatura, guarda, si vede proprio.
5: Il bullismo politico.
4: Ma sai, però, Nancy, ma è vero che sottovalutano. Che noi siamo abituati.
5: Certo.
4: Cioè, quelli che crescono nei quartieri popolari sono abituati ad essere non considerati, non filati, vivere di servizi. Ci esalta il confronto.
6: Guarda la Meloni.
5: Sembra un po'
4: noi stavamo ancora un po' più a sud. La Meloni e la Garbatella, noi ostia.
5: Anche lei è l'underdog?
4: No, non lo so, ci vediamo da un tono. Sicuramente esistiamo.
5: Questo,
4: e certo. Continuino a trattarci male.
5: Adesso andiamo dal nostro Dejan Cechnikovic. Dove sei, Dejan?
6: Ciao Dejan.
10: Allora, buon pomeriggio al vostro illustre ospite e innanzitutto al simpatico Lauro e alla brillante Brilli.
5: Certo.
6: Ciao.
10: Sono esattamente a Testaccio, a Piazza Santa Maria Liberatrice.
5: Ah, e perché sei a Testaccio?
10: E oggi faremo questo.
5: Cosa facciamo?
10: Testaccio perché è un quartiere popolare, dovendo sondare la popolarità del vostro illustre ospite, quale posto migliore?
5: Adesso io non so cosa vuoi fare
10: al collo.
5: Cosa hai al collo, Dejan?
10: Al collo, vi spiego adesso, per gli ascoltatori che ci ascoltano dirò.
5: No, perché al collo. Ah,
10: questo cartello qui.
5: Una foto di
10: una faccia
5: dell'assessore. Scusami,
10: ti può faccio vedere un po' meglio.
5: Si vede.
10: Eccola. No.
5: Se siamo a Testaccio.
6: È una foto dell'assessore.
5: Se siamo a Testaccio possiamo fare un test su un testaccio su Onorato. Cosa chiediamo alle persone che incontriamo, Dejan?
6: Che gli chiediamo?
10: Chiediamo ovviamente se conoscono l'assessore.
6: Vediamo. Test popolarità sul
5: diretta,
6: campo.
4: Speriamo bene. Pensa se è passata a termine.
5: Vediamo se c'è qualcuno in piazza.
10: Allora sto avvicinandomi verso questo bar. Scusate.
5: Vediamo.
10: Volevo chiedere, ci sono 5 persone sedute.
5: Sì, questo è un bel test.
10: Lo conoscete?
5: Sentiamo cosa dicono.
11: Onorato.
6: Star.
5: La conosco.
10: Tutti lo conoscete?
11: Sì.
10: Vabbè, non posso chiedergli che lavoro farebbe.
5: No, certo. Lo sanno. Quindi lo sanno. 5 su 5. Andiamo a vedere se c'è qualcuno per strada, magari. Così che
10: vediamo la signora. La signora che sta leggendo.
5: C'è già
10: un quotidiano. Signora, lo conosce lui?
12: Sì.
5: Chi è?
10: Come si chiama?
12: Onorato.
5: Ragazzi, la conosco tutti.
6: A Testaccio va fortissimo.
5: Si votasse solo a Testaccio,
10: è solo questo,
5: certo. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro.
4: Basta che aumentano le firme. Questo già stanno 400
10: Forse lo conosci lui.
12: Non parlo italiano.
5: Però forse è un covo di intellettuali questo bar, quindi la conoscono tutti. Vediamo se camminando lì fuori c'è qualcuno che passeggia così.
6: Un banco, che ne so, un mercato.
10: Sì, allora proviamo. Signora, mi scusi, conosce questo? questa persona?
13: Sì, la conosco.
10: Se la conosci?
13: Meglio evitarla.
6: Meglio evitarla, no. Dica, però conosciuto.
10: Se la conosci.
13: Da scuola non mi va. Sì, certo.
10: Come si chiama?
13: Non mi ricordo.
10: Però di vista lo conosce.
13: Adesso sì, ma adesso non mi viene, però sì, lo conosco.
5: La conosce.
10: Quindi... che lavoro potrebbe fare secondo lei?
13: Politico.
5: Comunque meglio evitarlo. Su 7, 6 la conoscono e una meglio evitarlo. Direi una percentuale altissima di questo testaccio fatto campo.
4: Dai.
5: Sì, poteva andare molto peggio. Sì, dai. Sì, anch'io devo dire.
6: No, è andata.
5: Ma forse i 5 erano suoi amici. Stiamo entrando al bar direttamente.
10: Sì, sto entrando nel bar, vediamo se nel bar. Conoscete questa persona?
5: Radio 1?
4: No.
5: Attenzione.
10: No. Che lavoro potrebbe fare secondo te?
4: Tutto e niente.
5: C'è indovinato.
4: Medico.
5: Sì, si
10: deve... medico, c'è la faccia da medico.
6: C'è la faccia da medico.
5: Quindi su 8, 6 la conoscono. Andiamo a altri due così facciamo la percentuale su 10.
10: Niente, il signore no, allora
6: il signore
10: aspetta.
6: Non vuole parlare.
10: Usciamo esco fuori
5: dal bar che prende meno. Vediamo se c'è qualcuno per strada.
10: Scusate,
5: quel covo di intellettuale.
10: Conoscete questa persona?
5: No, niente. No, ne lo conosci, ha detto no.
10: Lo vedete? Uno?
5: Sì.
14: Onorato?
5: Onorato. Quindi uno la conosce
10: e l'altro
5: l'ha
10: suggerita,
5: no.
10: 8
5: e 9, quindi insomma 7 su 10
10: faccio
5: la
10: l'ultimo.
5: Sì, l'abbiamo fatto, 7 su 10. 7 su 10, perfetto, così è 10. Dejan, grazie, il testaccio sul campo fatto, è andato benissimo, 7 su 10.
4: Siamo felici, questi sono i sondaggi migliori.
5: Sì, certo, sì,
4: quelli taroccati.
5: Questo con un tasso di scientificità assoluta proprio.
4: Beh, direi.
5: Senta, ma se lei si candida col centro-sinistra, dovete superare il 3% se state in coalizione.
4: Sì.
5: Pensa di superarlo?
4: Sì.
5: Tipo di arrivare a quanto?
4: No.
5: Vabbè, un'idea.
4: I limiti alla provvidenza sono infiniti.
5: No, certo. Un'idea sua.
4: Vi posso dire che noi lo superiamo ampiamente.
5: Ma tipo è arrivata a quanto?
4: Non lo so, vediamo, la campagna
5: 5,
4: è lunga.
5: 5, 6, 7, 8.
4: Non so, la campagna è lunga.
5: Sì, lo so.
4: Ma non è che poi mi dice che scattano i pimponi.
5: Bastava un numero, non un pimpone.
4: Ma non lo so, sicuramente è sopra il 3. E diamo una mano fondamentale al centro-sinistra a vincere.
5: E lei le piacerebbe fare il ministro?
6: Sopra il 3,
4: Guarda, siamo talmente bullizzati, abituati a non essere considerati noi amministratori ad essere gli ultimi, che non ci poniamo il problema di cosa faremo.
6: Però hai visto.
4: Vediamo, qualcosa faremo, Laura. Faremo bene, per amore.
5: Comunque non mi ha risposto a niente, quasi come un democristiano.
4: No, mi viene complesso rispondere. Di solito
5: lo so, gli ho chiesto se vuole.
4: Se risponde a un pippone, se non rispondo
5: a chiesto a quanto volete arrivare, se vuole fare il ministro.
4: Ho detto che faremo più del 3, sicuro.
5: Certo.
4: Poi se vinciamo qualcosa. Ci faranno fare,
5: immagino, ministro.
4: Qualcosa ci faranno
5: lei che
4: fare.
5: Ha fatto il turismo,
4: ho fatto anche lo sport. Come sai, anche grandi
5: ministro dello sport o più ministro del turismo le piacerebbe fare? Così è proprio
4: sport.
5: Ministro dello sport.
6: Sì.
5: Vabbè, abbiamo sistemato anche
4: sport più del turismo.
5: Sì,
4: ma si potrebbe fare sport e turismo insieme?
5: No. Tanto lei, ho capito. Vabbè, vediamo.
4: Potrebbe avere un senso.
5: Potrebbe. Adesso con noi c'è. Chi c'è adesso con noi? Aspetti, che
15: c'è Lori del Santo. Un incanto, Lori
6: del Santo,
5: la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Signora Roli, buongiorno.
16: Ciao, mi fate sempre ridere quando iniziate così.
5: Sicuri dopo, non abbiamo ancora detto niente, cioè quanto ha riso. Tra l'altro oggi è un giorno
6: speciale
5: per
6: lei.

0: Buon auguri. Compleanno, signora Lori. Dov'è?
1: Grazie, dove? Mi fate quasi piangere.
0: No, vabbè, prima
1: Miami,
0: ridere.
1: Sono a Miami.
2: Può ridere un po'. Vabbè, Miami. Che ore sono a Miami?
0: 8:50,
1: Sì, no, è mattina, io sono già sveglia da più di un'ora, vabbè, c'è un sole che spacca.
0: Sì, Miami è così. È andata lì per il compleanno o...
1: No, no, perché c'è Devin.
0: Suo figlio.
1: Sì.
0: Certo. Senta, il suo fidanzato Toy Boy è venuto anche lui?
1: Anche c'è qua.
0: Anche lui a Miami, sì, è venuto? Luce. Ah, che bello. Che cosa le ha regalato?
1: Sì, per il suo...

0: Geniale come idea.
1: Ho immaginato che fossero palloncini, immagino.
0: Sì, sì, sì, e lui non li ha gonfiati.
1: Avevano
0: certo
1: la forma rotonda, sì, ma... no, non li ha gonfiati.
2: E questo... Beh, forse si è svegliato troppo presto, lui doveva ancora fare.
0: No, ma forse lui è così, è molto creativo. E questo è il suo regalo.
1: No, forse non aveva la pompetta.
0: La pompetta. La pompetta.
1: C'è quella roba che...
2: la pompetta,
1: che aumenta il volume.
0: Certo, ecco, dei palloncini. Senta, signora Lori, sì, quello che le volevo chiedere, ma questo era il regalo dei tuoi boy? Cioè,
1: sì, esatto.
2: I palloncini e la bottiglia di champagne.
1: No, sgonfiati però stavolta. Ma è la prima volta, devo dire.
0: Direi,
1: non
0: ma
1: bisogna...
0: spero anche l'ultima, scusi, signora
2: Lori.
0: Vabbè,
2: però sono solo le 9 di mattina, certo, per cui magari, c'è ancora tempo.
0: Non
2: per
0: lo
2: vedere.
0: So. Senta, signora Lori, in studio con noi oggi c'è Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, ma lanciato nella politica nazionale con Progetto Civico Italiano. Lo conosce?
1: Devo dire di no o di sì, non lo so.
2: No, la verità.
0: Cioè,
2: la
0: se lo conosce o no, perché se poi dice di sì, le facciamo delle domande e capiamo che non lo conosce.
1: No, no, non lo conosco. Però già uno che è assessore vuol dire che è un importante.
0: Certo, e poi è un figo, sì. Signora Lori.
2: No, sì, sì, c'ha una sua bellezza.
1: Allora...
0: bellissimo ragazzo,
1: Oh wow, dicono che i belli però non sono intelligenti, ma è una cosa vecchia.
0: Anche
1: che
0: a me
1: non
0: lo dicono
2: Lori,
0: sempre.
2: Ma come?
0: Però questa è un po' la teoria di Tajani, signora Lori, che dice che le donne con le gonne corte non sono affidabili.
2: Belle... quelle non appariscenti, quelle non appariscenti non sono, sono affidabili, esatto. E quelle appariscenti non lo sono.
0: Certo.
2: Per cui...
1: lo so, però sai, di solito le teorie da qualcosa traggono,
0: cioè?
1: Ispirazione.
0: Cioè,
1: Ma evidentemente ci sono delle scorciatoie.
0: In che senso?
1: Beh, nella vita, voglio dire, bisogna anche trovare delle scorciatoie, se no non si arriva mai.
0: Senta, ma lei è stata più gonna lunga o più gonna corta nella sua vita, signora Lori?
1: Gonna corta.
0: Gonna corta, ed è stata una donna affidabile oppure no?
1: Io sono super affidabile, però non bisogna sbatterlo in faccia alla gente, no?
0: Faglielo capire.
1: Bisogna entrare come dei serpenti piano piano silenziosi, perché sennò non ti ascolta nessuno.
2: Certo. Ma guarda che c'ha tutto un senso figurato,
0: sì, sì, sì. Senta, signora Lori, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni.
1: Sì,
0: Che ricordo ha lei del presidente Berlusconi?
1: Beh, era uno, a me piacciono molto, come dicono molti, chi fa ridere, lui mi faceva un sacco. Lui era veramente un genio, secondo me, un comico mancato, o non è anche mancato, era un vero era
2: simpatico.
1: Mi faceva scassare dalle risate.
0: Era politico, super, però.
1: Ed era un gentleman, capito? È molto generoso. Peccato io non ho mai preso niente, ovviamente mai, non mi è mai capitata l'occasione, però certo. Dicono tutti che fosse molto generoso.
0: Però lei l'ha conosciuto?
1: Sì, sì, l'ho conosciuto ed è sempre stato come un galantuomo di altri tempi, sai, bacia a mano, ti dà il braccio se Barcolli, sai quelle cose.
0: Se Barcolli, cioè, perché sei ubriaca, dice.
2: Beh, dai,
1: se Barcolli,
0: per i tacchi.
1: Sai, certo. Una volta si usavano quei tacchi Super 12,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Con la platform davanti, sì, così ti alzi ancora di più.
2: Con San Pietrini.
1: Adesso capirai. Invece siamo a raso terra, come Madonna. Cioè, io e Madonna siamo computerizzate oramai, siamo uguali.
0: Senta,
1: sì, robotizzate.
0: Uguali.
1: E abbiamo la stessa età, quindi robotizzate.
0: È contenta che Mancini è tornato a fare l'allenatore della nazionale italiana di calcio?
1: Vedi, è un uomo che ha saputo, però adesso servono i risultati, perché
0: so,
1: essere nominati può capitare a tutti, però se poi non fai risultati,
0: certo. Grazie signora Lori,
1: ritorni nella fossa.
2: È una filosofa.
0: Buon compleanno e viva i palloncini sgonfi.
2: Auguri,
1: grazie,
2: auguri.
1: Grazie, siete meravigliosi, grazie.
0: Grazie. Senta, signor Onorato,
1: a presto,
0: arrivederci. Non lo dica che poi non l'avevamo detto che faceva il ministro quando diventerà e che non verrà più da noi. Il nostro CDM.
2: Perché poi quando fanno i ministri non vengono più.
3: Ma io sono pronto anche a portare i caffè, basta che il centro-sinistra vinca le elezioni.
0: Certo. Sentiamo il nostro CDM, che sono un po' la sua passione, la nostra Chiara, la nostra Aurora, come hanno vissuto questa puntata, finalmente le può guardare senza, con una motivazione, ecco. Perché invece tutta la puntata le guardava, non si capiva
3: già,
0: come mai, sì, ma ha sempre girato di là, vabbè, sentiamo
3: sempre
0: cosa...
3: rispetto per
0: sì, certo, però...
1: Oh, no.

0: per reportare, bello, tra l'altro c'era la rima onorato, abbiamo sgravato con i tassisti, comunque
1: ci sta.
0: Senta, ma lei è mai andato a mangiare da Cefalù, al ristorante di Ravitola?
2: No,
3: ma chi c'è andato a sto Cefalù?
2: Nessuno, ma perché nessuno, io non conto, messo... uno come me non conta nulla, sì, ti pare che non vi davano il Cefalù?
0: No, ma non è che
3: magari uno magari ci va a paga.
2: No, non ci sono mai andato.
0: Ma lei paga quando va nei ristoranti? Io dico no, assessore.
2: Rigorosamente. Dopodiché è capace che mi accollano pure Cefalù.
0: È vero che c'era una puntata di report in cui c'era in cui era citato anche lei, che non
2: guardi,
0: è andata in onda.
2: Posso dire, sì, non sarebbe nella prima e l'ultima, voglio dire, detto questo ci sta, io sono a favore delle trasmissioni inchiesta, non abbiamo
3: niente da nascondere,
2: zero, quindi nel caso specifico le aspettiamo.
0: Ma perché la Vito l'ha messo la bomba a Ranucci, secondo lei?
2: Non so, che io
0: no, lo chiedo a lei. Non, sì, idea. Certo,
2: non ho idea, mi sembra una vicenda inquietante.
0: Senta, ci fa una promessa, se organizzate le primarie le organizzate meglio che il concerto di Ultimo?
2: Vabbè, posso dire, io ci metterei la firma.
0: No, perché c'è gente che sta ancora uscendo adesso dal concerto di Ultimo. Adesso.
2: Sai, scatta il pippone di nuovo.
0: Abbiamo finito tra
2: ragazzi,
0: un minuto.
2: Ragazzi, il concerto di Ultimo è un'esperienza pazzesca di organizzazione. 250.000 persone, zero feriti. Se poi qualche genio si ruba il cartello con le frecce, se le rivende.
0: Cos'è che organizziamo i prossimi? Gli Oasis, chi c'è? No,
2: Oasis, Harry Styles, Vasco Rossi fa 10 date.
0: 10 date, Vasco Rossi.
2: Ragazzi, Roma è tornata adesso.
0: Lei non è più assessore quando c'è Vasco Rossi, ci sono le elezioni. Ma lei non si candida più al consiglio comunale?
2: Posso dire?
3: Non
2: escludo il ritorno.
0: Cioè si candida sia in Parlamento che in Consiglio
2: Comunale.
0: Non
2: escludo il ritorno. Per me Roma è fondamentale, ma soprattutto
0: già un onorato
2: dobbiamo evitare che passi avanti fatti su Roma, come dire,
3: e Gualtieri. Ma faresti il sindaco?
2: No, farà Gualtieri. Voglio sicuramente aiutare Roberto. Aiuterò Roberto Gualtieri.
0: Ma non potrebbe fare lui il candidato del centrosinistra?
2: Ah, sicuramente ha tutte le qualità per poterlo fare.
0: Grazie, Alessandro Onorato, il nuovo che avanza del centrosinistra. Pensate il resto.
2: Oh, comunque, cambiamo la canzone che testacci hanno parlato bene.
3: Benissimo.
0: Di cantare la nostra sigla, Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, con il nostro Dejan Cecnikovic.
4: Un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno, torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Buon lavoro.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Dopo Eni anche IP annuncia il tetto al prezzo dei carburanti, benzina a 1,99, diesel a 2,19 a partire da oggi, insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di oltre 8 euro per un pieno di circa 50 litri. La misura durerà 30 giorni, i prezzi resteranno fissi anche in caso di aumento del petrolio. Tuttavia per Assopetroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio l'attività degli operatori indipendenti. Intanto in diversi distributori si registrano code, ascoltiamo le voci di alcuni clienti.
3: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
4: Lo stavo ascoltando proprio adesso, che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
5: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
2: Sono tutti britannici residenti a Londra, 5 arrestati per il tentato attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani contro l'Iran, che nega ogni coinvolgimento. A dare l'allarme una contadina che accusa l'autorità di scarsa vigilanza, mentre il governo inglese respinge le critiche e l'antiterrorismo britannico non si sbilancia sulla matrice dell'atto. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dal pontefice oggi a Metz arriva un altro appello alla pace e al dialogo, unito a un richiamo ai giovani a costruire l'Europa di oggi e di domani. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, sarà presente anche il presidente Macron, questa sera il rientro in Vaticano. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alle porte di Roma. Circa 1.500 i rappresentanti delle associazioni presenti. Dal 2015 quasi 39.000 persone hanno partecipato ai programmi dedicati a bambini, anziani e persone fragili. Dal Presidente della Repubblica è arrivato un richiamo alla solidarietà.
6: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta da più persone prima di cadere alla cosciente, ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto a Siena nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il 12 ottobre sarà presentata una perizia sulle telecamere che hanno ripreso un uomo entrare nel vicolo nel quale Rossi era riverso a terra agonizzante. Le indagini sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro in un appartamento alla periferia nord di Torino. L'italo-brasiliano reconfessa, avrebbe fatto diverse videochiamate alla ex fidanzata dopo il delitto e lui punta il dito contro la professoressa che lo avrebbe organizzato.
7: Matheus de Oliveira Morando avrebbe chiamato più volte la ex sotto shock, cercando di farle capire che era successo qualcosa di grave. Dall'appartamento di Borgo Vittoria a nord di Torino avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che non sopportava più l'odore di arance. Metafora avrebbe poi spiegato la donna agli inquirenti per avvisarla che lì vicino c'era il corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro. Il 26enne ha confessato di averlo ucciso involontariamente dopo una lite per un debito di 50 euro. In un'intercettazione avrebbe definito Nicole Formichetti come Satana. Per il 26enne la docente di 47 anni in affitto nella casa avrebbe diretto l'omicidio, maturato dopo un festino a base di droga e alcol. E sconvolta, dicono gli avvocati della donna, come all'insegnante e anche alla 22enne Kate Butik, vengono contestati favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. I tre indagati restano in carcere. Per il giudice, per le indagini preliminari potrebbero macchiarsi di altri reati. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Processo Regeni a Roma, giudice in Camera di Consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La decisione è attesa alle 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Fitch alza le stime sulla crescita e la revisione più consistente riguarda l'Italia. Per il 2026 il PIL 1000. È ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9 all'1% e per l'economia globale dal 2,4 al 2,6. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Come parla?
9: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle colpisce ancora in modo lirico. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in questa quarta edizione di Gorale Piazza Social di Radio 1, il primo e unico programma finora che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: È immancabile. Eccolo qui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto a tutti voi, eccolo, sempre felicissimo, il bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore, mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Adriano Lippi, redazione Maurizio Mello. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram, Righetti Igor o Byron Righetti. E se volete scrivere invece a Lorenzo Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram, lorenzo.castelluccio, ovviamente.
0: E allora Igor, come sapete, si occupa di come l'intelligenza artificiale, social, digitale, la tecnologia in genere sta cambiando la nostra vita, dal lavoro all'informazione, dalla politica, dalla creatività alla comunicazione, fino a tutti i fenomeni virali. Non possiamo non parlare quindi dell'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale, rendere più profonda una scollatura di una maglietta. Sì, perché ormai l'intelligenza artificiale sta scappando di mano, o meglio, l'intelligenza artificiale corre. Il problema è che in certi casi l'intelligenza umana le sta correndo dietro parecchio più lentamente. L'ultimo caso arriva proprio dalla campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria. Roberto Vannacci ha pubblicato sui social un'immagine nella quale la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano compare con una scollatura molto più profonda rispetto alla fotografia originale. Del resto, l'AI non sa dove finisce una scollatura e comincia una falsificazione. Siracusano ha parlato di una fotografia prelevata dal suo profilo social e modificata, annunciando anche l'intenzione di tutelarsi legalmente. Vannacci ha replicato indicando come fonte Iacchite testata online calabrese. Iacchite però ha precisato che quella fotografia non sarebbe stata modificata manualmente dalla testata, ma rigenerata attraverso l'intelligenza artificiale. E qui, secondo me, sta il punto, perché una volta l'arte della propaganda era dire una cosa vera nel modo più conveniente possibile.
3: Allora
0: quanta ce n'è. Adesso rischiamo di essere arrivati a un livello superiore, creare un'immagine che non è mai esistita e usarla per raccontare una realtà politica che dovrebbe invece essere verificabile. E allora la domanda è semplice: se siamo partiti dalla scollatura di una maglietta, dove arriveremo alla fine di questa campagna elettorale? Perché oggi modifichi un abito, domani modifichi una frase, dopodomani una faccia, poi una voce, e alla fine potremmo arrivare al paradosso definitivo: il candidato vero costretto a dimostrare di essere vero. Oggi davanti a una fotografia dobbiamo chiederci: è vera? È ritoccata? È generata? È rigenerata? È satira? È propaganda? E questa non è più soltanto una questione di tecnologia, è una questione di responsabilità, perché l'intelligenza artificiale può essere uno strumento straordinario per creare, informare, lavorare e anche studiare, ma se la usiamo per alterare la realtà e colpire una persona dentro una campagna elettorale, allora non stiamo più parlando di innovazione, stiamo parlando di manipolazione. La politica comincia già a interrogarsi sui limiti dell'AI in campagna elettorale, forse una regola minima ci servirebbe già. L'intelligenza artificiale può inventare quello che vuole, ma quando entra nella politica almeno ci dica che cosa ha inventato, perché altrimenti alla fine della campagna elettorale non sapremo più se abbiamo votato un candidato o la sua versione generata dall'intelligenza artificiale. E purtroppo quello sì sarebbe un vero problema e non artificiale. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu sei nativo digitale della generazione Z e vivi quotidianamente tra social, contenuti digitali e influencer, ma davanti a un caso come questo, qual è secondo te il rischio più grande?
2: Beh, credo che il rischio più grande sia quello che già sta avvenendo, di perdere, diciamo, il confine tra il vero e il falso, anche perché oggi l'intelligenza artificiale, la tecnologia può permettere di far sì che le foto, i video sembrino praticamente reali, e poi si sa che sui social le notizie non reali, una volta che diventano virali, e poi è difficile fermarle, stopparle. Quindi credo che ad oggi, ancora prima di saper utilizzare l'intelligenza artificiale, penso sia importante essere sempre lì sull'attenti e dubitare quanto il contenuto sia vero o falso, quindi per non credere subito, perché poi è la fine.
0: Dubitate, gente, dubitate!

0: Erano i Kings con You Really Got Me, mi capisci davvero? Siete all'ascolto di Gorò, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:12 minuti primi, secondi a nessuno nell'Igorà. È venuta a trovarci la collega giornalista e conduttrice radiofonica, nonché scrittrice. Il suo ultimo romanzo si intitola Dove nascono i silenzi. Claudia Conte, benvenuta Claudia.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Sono felice perché tu sei il mio conduttore preferito.
0: Ah, ti ringrazio. Eccoci anche
1: maestro,
0: Byron.
1: Maestro.
0: Grazie. Qualche annetto ormai, Siamo oltre 30 anni di Radio Rai. Allora, tu sai che Igorà è il primo programma pet friendly, ha come conduttore questa mascotte che hai appena sentito, il bassotto pet influencer Byron, molto permaloso, che però ti ha salutato perché è molto educato, hai notato?
1: Infatti voglio ricambiare perché ho salutato solo te, ma voglio salutare anche Lorenzo, che è bravissimo.
2: Ciao, Claudia.
1: E anche Byron.
0: Grazie
2: Byron,
0: Claudio. Allora, eccoti, sì, va bene, ricambia ancora i saluti. Claudia, il giovedì dalle 10:30 alle 11 conduci qui su Radio 1 Impronte, racconti il legame autentico tra esseri umani e animali. Ma oggi questo legame è diventato anche un enorme fenomeno social, la petmania, come la definiamo anche noi. Cani e gatti conquistano quindi visualizzazioni, pubblicità e persino campagne politiche. Secondo te, perché gli animali sui social hanno un potere comunicativo così forte? È soltanto simpatia e tenerezza, quindi, o c'è qualcosa di molto più profondo il nostro rapporto con loro?
1: C'è qualcosa di molto più profondo, c'è bisogno oggi di autenticità, no? E loro non sono costruiti, gli animali sono autentici, sono veri. E poi in un mondo che corre velocemente, in cui c'è tanta frenesia, ci emozionano immediatamente, bastano pochi secondi per commuoverci, per divertirci, per provare emozioni, no? E poi riescono comunque a creare comunità intorno ad un animale, si sviluppano, Lorenzo lo sa bene, follower, fanpage, sì. Page, community, no? Gli algoritmi premiano il coinvolgimento, infatti ci sono contenuti vero, divertenti che diventano virali, vengono condivisi, sì. E poi possono veicolare messaggi molto importanti, sensibilizzare sul rispetto per gli animali, ad esempio la pet therapy, no? Rispetto per l'ambiente, che sono temi che difficilmente, no, si riesce a fare con poco tempo, invece loro ci riescono perché ovviamente lo rappresentano.
0: Già. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castellucci. Lucio, voce della Gen Z.
2: Claudia, sei impegnata da anni sui diritti umani e hai affrontato nei tuoi libri il tema della violenza. La ricerca scientifica ha evidenziato una correlazione tra maltrattamento degli animali e violenza sulle persone, tanto da appunto considerare la crudeltà sugli animali un possibile campanello d'allarme sociale. Di fronte a tanti casi che vediamo ogni giorno denunciati anche sui social, quanto dobbiamo preoccuparci e soprattutto quanto è importante intervenire prima che la violenza colpisca anche gli esseri umani più fragili?
1: Sì, hai detto benissimo Lorenzo, è proprio un fattore spia. Secondo gli studi di zooantropologia della devianza, chi commette atti di violenza su un animale ha anche la tendenza a replicare questi comportamenti aggressivi contro le persone, quindi è un campanello di allarme importantissimo che a volte avviene anche in tenerissima età. Si vedono purtroppo anche tanti bambini che hanno questo istinto violento nei confronti degli animali, quindi ovviamente lì bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Questi sono i temi che affronto anche nel mio libro, quindi spesso anche nei silenzi, ma in questi comportamenti violenti si nasconde un disagio che va assolutamente indagato, e bisogna aiutare i ragazzi a superarlo prima che possa sfociare in maltrattamento verso gli animali, ma anche verso le persone. Quindi è un fattore spia da tenere sotto controllo.
0: E lo racconti anche a Impronte, il programma su Radio 1 il giovedì. E Nelly Gorà è tornata a trovarci, la presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Leida, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, buon pomeriggio, bentornata.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei. Onorevole Brambilla, 7 setter inglesi sono morti, pare per soffocamento, nel bagagliaio di un'auto vicino a Vipiteno durante un viaggio verso la Lapponia, addirittura per una battuta di caccia. La vicenda drammatica è diventata virale sui social, dove è stata espressa forte indignazione per tanta crudeltà, soprattutto perché spesso il mondo venatorio si racconta come amante e custode degli animali. Ecco, che cosa ci dice questa tragedia? È anche il segnale di una cultura della caccia che non rappresenta più il rapporto che gli italiani hanno con gli animali? Che cosa rischiano ora questi cacciatori con la sua legge, tra l'altro?
3: Questi cacciatori sono né più né meno uguali a tutti gli altri cacciatori, cioè il discorso del rispetto verso gli animali e l'amore verso gli animali è qualcosa di inesistente, perché diversamente non si divertirebbero a togliere la vita agli animali, e i loro cani vengono utilizzati come strumenti, no? Strumenti di morte in questo caso, e quindi questi cacciatori che hanno lasciato morire in un modo atroce questi poveri sette cani stipati nel bagagliaio senza poter respirare, eccetera, beh, insomma, ci dimostrano una volta di più che la caccia deve finire, che chi si dedica a questa pratica crudele non rappresenta più la società di oggi, che invece ama gli animali e vuole vederli rispettati. E la legge Brambilla, che è in vigore dal 1° luglio dell'anno scorso, prevede per l'uccisione, in questo caso per maltrattamento degenerato, 3 anni di carcere più l'aggravante, che aumenta di un terzo la pena, quindi diventano 4 anni, perché il fatto è compiuto su più animali, e la multa diventa da 45.000 euro, subisce anche questo un aumento di un terzo per l'aggravante ed è sempre abbinata. Dopodiché è davvero arrivato il momento di dire basta alla caccia, come tutti gli istituti di ricerca che hanno indagato questo settore anche in questi ultimi tempi ci riportano.
0: Già, poi tra l'altro c'è un tracollo dei tesserini venatori, ormai sono soltanto 430.000 i cacciatori, molto âgé, perché i giovani comunque non sono più interessati a questa pratica così crudele. Le fa adesso una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, onorevole.
3: Eccoci, buon pomeriggio a lei.
2: Gli animali sono ormai protagonisti assoluti dei social, fanno milioni di visualizzazioni, sia anche quando fanno sorridere, ma anche quando raccontano, diciamo, maltrattamenti e drammi. Perché secondo lei stiamo appunto assistendo a questo bisogno forte di guardarli, mettergli un like, commuoverci e indignarci? Cioè, che cosa ci racconta in fondo questa pet mania dei nostri bisogni e della nostra società? Forse ci restituiscono emozioni che nella vita reale, diciamo, stiamo perdendo?
3: Ma sicuramente l'empatia che noi sviluppiamo con gli animali è sempre più forte e tanto diversa da quella che contraddistingue la nostra società. Gli animali sono creature fragili, indifese, che si rimettono a noi, mentre per noi il nostro cane fa parte del nostro mondo, noi per lui siamo il suo mondo, e sì. Quindi un amore incondizionato è quello che ci riservano, non ci giudicano, non sono capaci di sentimenti negativi, e quindi a noi scatta questa empatia e questo sentimento di protezione che è importante, che assomiglia a quello che abbiamo nei confronti dei bambini.
0: Onorevole Brambilla, beh, ancora un minuto. Quanto può essere positivo questo fenomeno social per la cultura del rispetto e della tutela degli animali? O c'è il rischio di trasformare l'animale in un oggetto da esibire per ottenere like?
3: Ma certamente questo anche abbiamo visto, è accaduto e accade, può accadere, però al lato di questo vi è una diffusione importante di tutti i messaggi, di tutte le battaglie animaliste che per esempio la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente porta avanti attraverso i social. Fa conoscere agli italiani, sì. E la mia trasmissione dalla parte degli animali, che ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta, certo. E non da tutte le domeniche mattina su Rete 4, ha un mondo social che vive anche, quindi non solo sul canale televisivo, e che l'aiuta a portare avanti questa nuova cultura di amore e di rispetto per tutte le creature viventi.
0: Grazie alla Presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, lei, dall'onorevole Micaela Vittoria Brambilla. Buon lavoro e alla prossima!
3: Grazie a voi!

0: Capri, papara ponzi ponzi pa di Michele Tarana, siete all'ascolto di Gora la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, dove continuiamo a scontare la nostra diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, se preferite di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:21 minuti primi secondi a nessuno, e con noi la collega giornalista e conduttrice radiofonica Claudia Conte. Claudia, tra video virali, influencer, pubblicità e intelligenza artificiale, stiamo diventando più vicini agli animali oppure rischiamo semplicemente di consumare anche loro come contenuti?
1: No, io penso che ecco, questi contenuti non li perdiamo mai, perché appunto arrivano al nostro cuore, e quindi ciò che colpisce il cuore raramente esce, come il mio programma Impronte, no? Noi vogliamo parlare delle impronte che lasciano gli animali nell'ambiente, ma anche quelli che lasciano nel nostro cuore. È per questo che vanno forti anche gli influencer, no? Che parlano di animali. Ho avuto ospite della mia trasmissione Doggo Daily, no? Ad esempio,
0: certo,
1: ragazzi
0: abbiamo
1: iraniano,
0: avuto anche noi qua i ragazzi iraniani.
1: Bravissimo,
0: sì.
1: Che lui fa i video per strada e dice: posso fare una foto al tuo cane? Posso fare un video al tuo cane?
2: Ha aperto anche quella per i gatti ora.
0: Ora ha aperto quella per i gatti. Si è voluto anche Nadir, e lo salutiamo che
1: lo
0: ci
1: salutiamo,
0: ci ascolta
1: per
0: sempre.
1: Dire come lui c'è anche, no, Luca Gervasi che ha la gatta Belen, quindi ci porta.
0: Sì, Don Cosimo Schena che è stato da noi spesso.
1: Don Cosimo Schena, ecco, questi anche personaggi positivi che incarnano valori, che ci
0: verissimo
1: danno anche ai ragazzi dei giusti insegnamenti, che contrastano invece gli influencer di disvalori, che lanciano invece challenge mortali.
0: Sì,
1: e che sono pericolosissime, quindi seguiamo quelli positivi e valorizziamoli, facciamo bene a invitarli nelle nostre trasmissioni in Rai.
0: Come giusto che sia. E nell'Igorà è arrivato Alessio Costa, direttore generale di Happy Dog. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: A lei, i dati dicono che il tempo medio passato sui social a livello globale è di 2 ore e 23 minuti al giorno e 1 ora e 48 minuti in Italia. Ecco, sono proprio gli animali i protagonisti assoluti dei social. Ogni loro video raccoglie centinaia di migliaia, un milione di visualizzazioni. Ma il successo degli animali sui social sta creando anche una nuova economia intorno ai pet, Costa?
3: Sì, assolutamente. E secondo me stiamo assistendo a qualcosa di molto interessante. I social non hanno creato l'amore per gli animali, ma lo hanno reso molto più visibile e lo hanno anche molto accelerato col mondo di oggi. Cani e gatti sono sempre più parte della famiglia, ho sentito prima l'onorevole Brambilla, e intorno a loro si è sviluppata una vera pet economy. E non è soltanto il pet food, noi lavoriamo come Happy Dog solo nel mondo Happy Dog per il cane e Happy Cat per il gatto,
0: sì.
3: Ma parliamo di un mondo che c'è dietro: servizi, turismo, tecnologia, assicurazioni, comunicazione. È diventato un vero ecosistema economico.
0: Eh sì. Adesso le fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, direttore.
3: Buonasera, buongiorno.
2: Oggi anche il mondo del pet food passa tantissimo dai social, con influencer, video virali, pubblicità, e spesso spingono prodotti definiti miracolosi per cani e gatti. Quanto è difficile fare informazione seria sull'alimentazione animale in mezzo a tanto marketing e mode del momento?
3: È difficile, perché sui social spesso passa più facilmente il messaggio di un prodotto semplice o spettacolare. Dobbiamo però ricordare che i cani e i gatti non sono esseri umani e hanno esigenze nutrizionali differenti dalle nostre.
2: Certo.
3: Ad esempio l'apporto energetico, proteico. Noi di Happy Dog, ad esempio, al nostro claim è: costruiamo la crocchetta. Partiamo dalle esigenze nutrizionali dell'animale e costruiamo l'alimento di conseguenza. E dietro a questa crocchetta c'è un enorme lavoro. Noi facciamo oltre 20.000 controlli chimici e analitici all'anno sulle materie prime nobili e sul prodotto finito. Quindi è importante, ma dietro ci deve essere una ricerca, una qualità e dei controlli.
2: Secondo lei quanto conta oggi essere presente e riconoscibile online, e quanto incide la reputazione digitale sulla fiducia poi, no, dei clienti?
3: Conta tantissimo. Oggi, prima di acquistare un prodotto, il consumatore cerca informazioni, cerca recensioni, opinioni online, però nel nostro settore c'è una particolarità, che il vero consumatore finale è un essere vivente che non può parlare, non ci può dire cosa pensa del prodotto, se gli piace o non gli piace. Quello che leggiamo sui social è quindi sempre l'interpretazione che della persona che vive con l'animale, ecco, col proprio animale. Per questo, secondo me, la reputazione dell'azienda deve costruirsi soprattutto sulla qualità e sulla credibilità nel tempo. Noi di Happy Dog lo cerchiamo a fare tutti i giorni con un servizio di back office, un customer service, abbiamo una veterinaria interna per tutto quello che riguarda il consumatore finale, che ha delle esigenze particolari, qualche informazione che voleva sapere di più sul prodotto, e noi siamo sempre disponibili.
0: Sì, ma ancora 30 secondi, secondo lei in futuro l'AI potrà davvero aiutare a creare alimentazioni sempre più personalizzate per ogni animale, oppure il rischio è perdere il rapporto con la natura e il buon senso nell'alimentazione?
3: Allora, è una grande opportunità l'intelligenza artificiale, e potrà mettere insieme moltissimi dati, età, peso, razza, perciò si può fare, può aiutarci ad arrivare ad alimentazioni sempre più personalizzate. È uno strumento che è a supporto dell'uomo e dei professionisti, ma secondo me dobbiamo sempre tenere presente che non bisogna sostituire questi personaggi, professionali, professionisti e le aziende competenti del settore.
0: E le persone in carne ed ossa, giustamente. Grazie ad Alessio Costa, direttore generale di Happy Dog. Buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi e anche voi, buon lavoro.
0: Grazie. Ed è con noi Claudia Conte, che è rimasta qui. Grazie Claudia. Gli animali sono protagonisti anche in TV e al cinema, non soltanto sui social. Ma a proposito di cinema, tu sei la co-direttrice artistica del Ferrara Film Festival, che si svolgerà, lo ricordo, dal 2 al 4 ottobre, e affianchi il fondatore e direttore artistico Maximiliano Lou. Ecco, quale ospite e appuntamento secondo te sorprenderà maggiormente il pubblico?
1: Ecco, io penso di avere la risposta, ed è il nuovo film su Alberto Sordi di Igor Righetti.
0: Ah, vabbè, ma
1: quindi vi
0: questo,
1: aspettiamo anche per questo motivo.
0: Ci sono
1: motivo.
0: Cose ben no, nomi abbiamo, altisonanti anche.
1: Abbiamo ospite d'eccezione Giancarlo Giannini, ma la particolarità di questo festival, che si svolge dal 2 al 4 ottobre, è anche dedicato a San Francesco d'Assisi, per rendere omaggio al santo per gli 800 anni, per il suo grande anniversario, che tra l'altro ci insegna il rispetto del creato e delle creature, grandissimo giusto, amante sì. degli animali, no? San Francesco, e noi vogliamo fare unire l'enogastronomia, le eccellenze italiane, al cinema, alla cultura e ovviamente anche ai temi sociali che sempre ci interessano. Quindi dal 2 al 4 ottobre faremo queste proiezioni all'interno anche di cantine, quindi andremo a scoprire la bellezza di un territorio come quello delle colline del Prosecco, che è conosciuto in tutto il mondo ed amato e ci rende grandi nel mondo, ricordiamo le eccellenze italiane,
0: nostre grandi eccellenze.
1: Eccellenze italiane sono anche i nostri registi, i nostri film, dobbiamo crederci un po' di
0: e
1: più
0: e i nostri attori, tipo Alberto Sordi, ma non perché fosse mio cugino, ma perché
1: è il più grande in assoluto.
0: Grazie davvero alla giornalista, conduttrice radiofonica e scrittrice Claudia Conte, per essere stata con noi. A
1: grazie
0: presto.
1: A voi.
0: L'immancabile jingle di Michele Tarana, Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda lunedì e venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti, Igor Byron.righetti. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio, che aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.castelluccio,
0: e naturalmente dal
2: da
0: bassottino
2: Byron.
0: Ci mancherebbe altro.
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza in direzione di Milano. Sulla A4 Torino-Trieste, coda per incidente anche qui tra Cormano e Bivio A4, tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Sulla A26 ci sono 4 km di coda, la viabilità esterna è congestionata, quindi siamo tra Masone e Bivio A26 a 10 in direzione di Genova-Boltri. A10, 2 km di coda tra Genova Pedia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, anche qua viabilità esterna congestionata. Tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova ci sono 3 km di coda, e sempre sulla A10 tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova ci sono 7 km di code a tratti. A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A13 coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, e torniamo sulla A1, concludiamo tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
6: Allora, si riparte, ci siamo, seconda settimana tutta da costruire, immaginare, anche con i suggerimenti di voi ascoltatori del pomeriggio di Radio 1, sempre seguendo le notizie in corso, e saluto Simona Rigoni e Claudio De Tommasi. Passato un buon weekend, Simone?
7: Ma certo, Raffaele, è passato un ottimo weekend pensando al pomeriggio di Radio 1, ai nostri radioascoltatori, e anche, e poi capiremo perché nel corso della puntata, al 29 di settembre. Guardavo già avanti.
6: Mi sembra giusto.
8: 29 settembre, che sembra essere quasi una canzone, ve la ricordate? 29 settembre, sono seduto e via dicendo, Battisti e
6: grande,
8: 84.
6: Grande band della storia
8: della
6: musica
8: storia del beat italiano. Allora, vi ricordo intanto, io ho passato un buon weekend, ma troppo veloce, nel senso, un po' più lento, rallentare un filo, no? Va bene, comunque ricordo il numero al quale contattare Radio 1, ma nel caso specifico il pomeriggio di Radio 1, che è il 335-699-2949.
6: Allora, oggi un argomento che non poteva mancare, chi era in macchina avrà notato anche code ai distributori, partito lo sconto sui carburanti da EniLive, scriveteci anche voi che siete all'ascolto, se ne avete approfittato, che ne pensate, e con i nostri ospiti avremo anche una riflessione un po' di più lungo periodo.
7: Poi tanto spazio alla cronaca giudiziaria, la notizia di queste ore, la perizia che smonta l'ipotesi di suicidio dell'ex manager di Montepaschi di Siena, David Rossi. Poi l'attesa per la chiusura delle indagini di Garlasco e per la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni.
8: Come sempre la nostra scaletta dà ascolto non solo a nuovi e grandi classici, sto parlando ovviamente di brani musicali, ma anche all'incontro con alcuni protagonisti di questa musica, vecchia e nuova. Ed oggi anche spazio a un musicista classico che rilegge Battisti, infatti scopriremo l'arte e la chitarra di Roberto Fabbri. Ma cominciamo con un altro piccolo grande classico della musica italiana, una ragazza che si chiama Francesca Michelin, che ha riscoperto quello che era, diciamo, il tardo medioevo. Ha fatto un disco che si chiama Magia Bianca. Lei stessa si presenta ormai un po' come una strega buona, di quelle buone, e ha fatto un tour che è lo Strega Comanda Summer Tour. Vi ricordate il gioco Strega Comanda con l'orco?
7: Bellissimo.
8: Vedi Simone, te lo ricordi bene,
7: Allora, dovremmo giocarci in redazione.
6: Potrebbe essere una parola del giorno.
7: Qual è il comanda color di oggi, però?
8: Francesca Michelin, con un brano dedicato a una vicenda di una donna che fu processata nel 400 per le sue relazioni. Si chiamava Katrina Etzeldorfer, una donna appunto finita sotto processo per le sue relazioni amorose. Non a caso si chiama La mia ragazza, e lei è Francesca Michelin.

0: Il nuovo singolo di Francesca Michelin si chiama La mia ragazza, con un vago sapore Depeche Mode, mi ha ricordato qualcosa di Depeche Mode, però ci sta, è una grande band. E a questo punto entriamo nel vivo dei nostri argomenti.
1: Parlavi di sapore, ma anche di come dire, il sapore della nostra cultura, delle nostre radici, delle
0: è
1: nostre tradizioni, che è riconosciuto nel mondo. E andiamo a New York, dove appunto la comunità di Pollica è stata definita dalla FAO eroe del cibo, che mi sembra una definizione
0: bellissima,
1: Simona, molto impegnativa anche.
2: Bellissima, io non vedo l'ora di sentire proprio dal direttore Pagliara questa questa emozione in una dichiarazione di questo tipo, e soprattutto il valore, Raffaele, per l'Italia e per l'istituto diretto da Pagliara, proprio dell'essere diventati con Pollica eroe del cibo globale.
1: Claudio Pagliara, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, ma che i nostri ascoltatori di Radio 1 ben conoscono per anni e anni di corrispondenze dalle capitali mondiali. Benvenuto, Claudio.
3: Grazie, è sempre un piacere essere di nuovo con voi.
1: Dicevo, una definizione, ma davvero forte, eroe del cibo.
3: Pollica ha una tradizione ormai consolidata, internazionale, di buone pratiche nel campo della cucina mediterranea, ed è un riconoscimento che naturalmente rende onore in un anno, ricordiamolo, davvero eccezionale per la cucina mediterranea e per quella italiana, perché questo riconoscimento della FAO segue per la prima volta il riconoscimento che abbiamo tanto inseguito della cucina mediterranea, della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Insomma, direi che è un 1-2 notevole che naturalmente anche all'istituto cerchiamo di accompagnare con una serie di iniziative. Abbiamo proprio ideato quest'anno un format di masterclass che abbiamo chiamato La pasta non basta, in cui invitiamo un pubblico americano a come dire, non solo acquistare cibo italiano, ma anche a cucinarlo come sappiamo cucinarlo noi, perché anche questo è assolutamente importante, e naturalmente con la collaborazione di chef che sono numerosi qui a New York, e dunque ci aiutano a fare anche quest'opera di diffusione. Pollica ci aiuterà moltissimo, perché come sapete a novembre sarà ospite d'onore alla conferenza che ci sarà alle Nazioni Unite, e sarà un momento naturalmente anche quello per coinvolgere Pollica stessa anche nelle attività qui della diplomazia culturale qui a New York.
2: E a proposito di diplomazia culturale e anche di Pollica come culla storica della dieta mediterranea, la sostenibilità alimentare è di fatto un tema geopolitico cruciale. In che modo la dieta mediterranea, lo stile di vita riesce ad unire salute, comunità, rispetto per la terra e parlare ad una grande metropoli come New York?
3: Io credo che ci sia un interesse crescente nei confronti della cucina mediterranea, e certamente, come dicevo, questo 1-2 l'UNESCO e la FAO, che ci riconoscono questa eccellenza, ci aiuta moltissimo. Questa non solo la città di New York, ma tutti gli Stati Uniti hanno un grande bisogno di educazione alimentare. Questo è un paese che ha una percentuale di obesità che poi produce una ricaduta anche sul piano sanitario devastante, e certamente è dovuta a un'alimentazione non equilibrata, come invece è stato riconosciuto essere la cucina mediterranea, e chiaramente ci se ne rende conto soprattutto nelle grandi città come New York, nelle grandi metropoli dove si concentra anche una popolazione che viaggia, che conosce, che si informa, e quindi è una grande opportunità innanzitutto per il nostro paese, per il nostro Made in Italy, di penetrazione ulteriore. E infatti, nonostante i dazi, nonostante le barriere, anche quest'anno il Made in Italy è in crescita. Questo è un ottimo dato, e sicuramente i riconoscimenti che la dieta mediterranea hanno avuto in sede UNESCO e ora anche con Pollica in sede FAO è chiaramente un grande volano per il nostro Made in Italy. È il momento di insistere su quello, non solo ovviamente perché crea crescita in Italia, ma anche perché oggettivamente il nostro modo di interpretare la cucina, con un occhio alla sostenibilità, con un occhio al territorio e un altro alla salute, è ormai riconosciuto internazionalmente il modo migliore per vivere a lungo e in ottime condizioni di salute.
1: Dobbiamo ancora ringraziare e salutare Pagliara, insomma anche l'intera comunità cilentana che con il suo sindaco
0: il lavoro
1: Stefano,
0: continuo, no? Nei campi, nella pesca,
1: perché
0: è una tradizione importante.
1: Perché non è solo tradizione, ma è realtà quotidiana ancora oggi di grande attualità e mette al centro le persone, la comunità.
3: Sì, è bellissimo anche l'immagine del sindaco pescatore, bellissima chiaramente questa immagine che porta da il cibo, dal prodotto, da chi lo raccoglie a chi lo consuma, ed è un grandissimo, bellissimo esempio che l'Italia dà agli Stati Uniti, ma direi anche un po' a tutto il mondo.
1: Grazie allora Claudio Pagliara e buon lavoro nella comunità italiana, nella grande mela, insomma.
3: Grazie a voi e buon lavoro e grazie dell'ospitalità.
0: Rimaniamo in America, ma torniamo indietro nel tempo, perché stiamo parlando del 1973, quando uno di un gruppo molto famoso negli anni 70 che proponeva quel country rock che tanto coinvolgeva i cuori, sto parlando degli America, scrisse una canzone qualche anno prima, dopo aver bucato. Bucò su un'autostrada, si chiama Ventura Highway, e insomma ne è successo un po' di tutti i colori dopo.
1: Però dagli imprevisti, anche
0: un grande successo, perché è stato un successo in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti e per finire anche qui in Italia. Per cui un altro ponte tra Stati Uniti e Italia, si chiamava in America, e questa era Ventura Highway.

0: io scommetto che chiunque abbia passato, non dico indenne, ma quasi gli anni 70, questa canzone se la ricorda e qualche piccolo nota l'avrà canticchiata. Si chiama Ventura Highway, no?
1: Questa, Simona Arrigoni, è un classico da ascoltare in macchina nelle highway americane, però anche in una nostra autostrada per
0: benissimo. Anche vicino a Pollica,
2: mi state
0: magari
2: trasformando in una critica musicale. Alla fine dell'anno vado a fare un esame di musica.
0: Brava, bravissima Simona, e sicuramente lo passerai. Continuiamo a parlare di musica, ma di qualcosa di particolare, no, Raffaele?
1: Eh sì, perché lo avevamo annunciato, insomma, i grandi della canzone italiana, come il grandissimo Battisti, vengono continuamente anche riletti da artisti che magari sono specializzati in generi diversi. Io ne conosco di jazzisti, però tu ci porti invece?
0: In un ambito più classico, perché stiamo parlando di chitarra classica. Lui viene dal Conservatorio di Terni, insomma, è laureato da oltre 20 anni, un musicista e compositore a livello internazionale, oltre 50 opere didattiche musicali proprio per chitarra, con più di 300.000 copie vendute, per cui insomma possiamo considerarlo un'autorità nel campo. E si chiama Roberto Fabbri e proprio domani porterà qualcosa di particolare. Benvenuto Roberto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Lo sentiamo un po' debole,
1: adesso lo vediamo i tecnici in regia che stanno spingendo manopoline.
0: Allora, chitarrista e compositore, ma in questo caso un riarrangiatore. Come possiamo definire Battisti in classica?
3: Prego. Questo è un progetto, diciamo, che vede la voce sostituita da una chitarra classica. Perciò c'è una chitarra che, appunto, io ho creato degli arrangiamenti per chitarra di questi brani, dei brani più famosi, più iconici di Lucio Battisti.
0: Sì, a cominciare da 29 settembre, proprio domani.
3: Diciamo a finire da 29 settembre, no, perché la storia, no, nel senso che la storia è questa. Qualche anno fa, il libro mi dice di avere i diritti per poter trascrivere e pubblicare i pezzi di Lucio Battisti. E allora io mi sono messo subito all'opera e ho fatto 14 trascrizioni per chitarra sola. E devo dire che alla fine mi piaceva il risultato, è uscito un bel libro con un grande successo, e allora l'ho proposto a Sony in una versione diversa, perché ho detto: ma mettiamoci anche gli archi, creiamo un ambiente sonoro intorno a questa chitarra, che se no da sola non è solitaria, però sarebbe più bello anche con gli archi. Allora è uscito un album con la Sony, appunto, con questi 14 brani. Poi lo presenteremo però il 29 settembre al Parco della Musica, e dato che il 29 settembre non l'avevo messo, ho scritto per questa occasione giustamente gli arrangiamenti di 29 settembre, La Luce dell'Est e Acqua Azzurra Acqua Chiara, e perciò il 29 usciranno sempre per Sony un nuovo album con anche questi nuovi brani riarrangiati. Perché ho fatto questa operazione? Perché io ritengo che Battisti sia uno di quei cantautori che prima di tutto è anche un grande compositore, però a volte le parole oscurano un po' il talento proprio del compositivo, no? In questo caso, secondo me, bellissime, fantastiche. Allora io volevo mettere in evidenza proprio le sue capacità compositive, perché è uno di quei pochi cantautori che, se tu togli il testo, i brani vivono di vita propria, possono essere dei brani strumentali, perché sono così diversi

0: progressive, tipo La Luce dell'Est, cioè lui spazia tra generi. Spazia,
1: certo, non ha mai avuto confini Battisti.
0: Simone. Questa è la bellezza. Allora che succede? Che anche il concerto è molto vario.
2: Simone, ma lei da oltre 20 anni è docente di chitarra classica. Io mi chiedo quanto sia importante la contaminazione di genere per raggiungere proprio i giovani e giovanissimi ed avvicinarli dal pop anche alla chitarra classica.
0: Beh, questo io penso che sia molto importante. Sia molto importante perché bisogna contestualizzare anche lo studio. È chiaro che io in conservatorio insegno Bach e tutti gli autori che devono studiare per avere una formazione completa. Però il conoscere, secondo me, altri ambienti, altri ambiti non è un limite, ma anzi è il modo di allargare i tuoi orizzonti e di crescere. Sicuramente poi oggi i ragazzi devono confrontarsi anche con altri ambiti musicali, non è possibile restare solamente nell'ambito classico, perciò quella è la loro formazione, la loro base che li aiuta anche poi ad esplorare altri mondi musicali.
1: Allora, sentiamo qualcosa di questa, insomma, pensata trascrizione, no, di Battisti. Questa è una delle canzoni più suonate, credo, dalla gente, quindi chitarra classica o acustica che sia stata, sicuramente intorno a un falò, sicuramente cantata da
3: tutti gli amici intorno.
1: E si chiama La canzone del sole e questa ovviamente è la versione di Roberto Fabbri.

0: Allora, il testo che tutti abbiamo in testa, appunto, riportato in puro suono, no?
1: In puro suono, purissimo suono, senza le parole, magari a distrarre o portare altrove, o magari da cantare insieme a Battisti.
2: Ma certo.
1: Qui torniamo proprio all'essenza della musica di Lucio Battisti, no?
2: Ma diciamo, allora, Lucio Battisti nasce come chitarrista, perché lui era un chitarrista, tant'è che le sue prime esperienze le fa da turnista, insomma, certo. Anzi, all'inizio non lo volevano neanche far cantare.
1: No, perché ha una voce strana,
2: perché una voce particolare, che però poi è stata la sua fortuna, no? Perché poi quando ha cantato ha reso unica tutte queste musiche così diverse. Ora, la canzone del sole è il primo brano che suonano tutti quelli che studiano la chitarra, anche io da ragazzo.
0: Anche quelli che la strimpellano.
1: Che la strimpellano malamente.
2: Perché è basata su fondamentalmente tre accordi che sono la, mi, re, mi, e basta, sono tre accordi, ancora più breve del giro di do, perché sono tre, il giro di do ce n'ha quattro, perciò è ancora meno. Però chiaramente questo non vuol dire che sia semplice, perché se poi uno va a vedere comunque i giri di arrangiamento, di cose che ci stanno sotto anche in questo brano e anche la linea melodica, comunque non è così scontata. Io nella mia canzone chiaramente cosa ho dovuto fare? Con una chitarra sola può mettere la melodia, il basso, la batteria, la ritmica, gli accordi, tutti insieme. Perciò questo brano di tutto l'album, dall'essere il più semplice da suonare con una chitarra come accordi, è diventato di una difficoltà allucinante.
1: Bene.
2: Però doveva essere così.
0: Io invece ho amato moltissimo La luce dell'est e credo che il quartetto d'archi che ti accompagna la potrà valorizzare anche.
2: Assolutamente, perché c'ha quell'introduzione
0: progressiva. A quello pensavo.
2: È fantastica, infatti l'abbiamo realizzata con questo tappeto d'archi che è splendido. Io chiaramente faccio l'arpeggio iniziale e poi dopo inizia la melodia. Questi tre brani nuovi, come La luce dell'est, appunto 29 settembre, saranno disponibili a Quazzura Regala da domani su tutte le piattaforme streaming distribuite da Sony.
0: Allora, Roberto Fabbri, intanto buon concerto all'Auditorium di Roma. E intanto una notizia: chiuse le indagini di Garlasco. Questo sarà un argomento forte nella nostra prossima pagina di notizie, di cronaca con i nostri ospiti. Non solo Garlasco, insomma, oggi la cronaca giudiziaria ci offre molti spunti, anche delicati, ne parleremo.
1: Allora, ricordiamo però domani, 29 settembre, concerto in omaggio a Lucio Battisti all'Auditorium Parco della Musica di Roma con Roberto Fabbri e Battisti in Classica, chitarrista e compositore, nella sala Goffredo Petrassi, appunto, dell'Auditorium Parco della Musica. Grazie e in bocca al lupo, Roberto.
2: Grazie.

0: grazie a voi, sì, grazie.
1: Grazie, allora 15:56, quasi 57, il momento di dare la linea al GR.
2: Al GR1, subito dopo torniamo noi con la nostra pagina centrale, con il nostro momento centrale che si occupa in questo caso di vari argomenti che insomma oggi sono, hanno assunto una rilevanza importante.
1: Delicati, anche dolorosi, Don Emmanuel.
2: Ahimè, sì.
1: La cronaca giudiziaria riporta questo.
2: Arriva al GR1, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
5: Perché la pizza quattro stagioni, no?
4: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo!
5: Impossibile!
6: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, caro carburanti, al via gli sconti sulla rete IP dopo quelli di Eni ed Enilive partiti stamattina. Benzina a 1,99 centesimi al litro, diesel a 2,19 euro al litro. Distributori esauriti in molte città. Il prezzo medio che tiene conto di tutti gli altri marchi registra una lieve diminuzione. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese. Un impegno economico notevole che la multinazionale può affrontare poiché è attiva su tutta la filiera. Dall'estrazione alla raffinazione, passando alla distribuzione e ai prezzi finali su quasi 3.900 distributori. Abbiamo sentito l'economista Andrea Giuricin.
3: Eni ha dei vantaggi indiretti chiaramente perché si è fatta indubbiamente una pubblicità importante da questo punto di vista. Oltretutto accontenta, fra virgolette, anche il governo, perché il governo chiaramente aveva necessità o comunque aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione. Indubbiamente ha degli impatti sui margini di Eni, ma probabilmente è un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
2: Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano. La linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, infatti dopo il no degli Stati Uniti e la proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran, l'attenzione dei mercati è sempre sull'energia. Il Brent, con consegna a novembre, si avvicina ai 107 dollari al barile con un rialzo del 6% rispetto a lunedì scorso, mentre il gas sulla piazza di Amsterdam è scambiato quasi a 72 euro al megawattora. La seduta delle borse europee però continua in territorio positivo. Milano e Londra salgono dello 0,5, poco meno Francoforte. A Piazza Affari l'attenzione si concentra proprio tra gli altri sui titoli energetici. Il titolo Eni guadagna oltre il 2% nella giornata del via al tetto sui prezzi alla pompa. Oltreoceano, Wall Street invece ha aperto le contrattazioni in rosso, il Dow Jones cede mezzo punto percentuale, il Nasdaq lo 0,7, sull'azionario però c'è da segnalare il rialzo consistente di Nvidia, 2,6% di rialzo dopo che il colosso dei chip ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie per 150 miliardi di dollari, il più consistente aumento mai registrato nella storia dell'azienda. A voi.
2: Ora un'ultima ora con le suppletive di Reggio Calabria. Dopo 11 sezioni scrutinate su 487, tutte nella città di Reggio, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli ha conquistato 1079 voti, il candidato di centrosinistra Frank Benedetto 618, mentre il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta 165. I dati sono stati condivisi dal comitato elettorale di Fabio Roscioli, il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare e ha 26 preferenze. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso il processo al 38enne per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA. La morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato nel 2013 da una finestra di Rocca Salimbeni, la sede centrale della Banca Siena. Secondo la perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta, non si trattò di suicidio.
5: Aggredito da più persone nel suo ufficio, cosciente prima di precipitare dalla finestra, aggrappato al davanzale nel tentativo disperato di difendersi. La perizia riscrive il quadro entro il quale sarebbe avvenuta la morte di David Rossi. Valutazioni tecniche. Dopo le simulazioni eseguite a Roma con l'ausilio del RIS e dei Carabinieri, il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, l'onorevole Gianluca Vinci, non ha dubbi.
6: Non si trattò di un suicidio, si è trattato di un omicidio, si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, poi tenuta appesa. Stiamo cercando di capire quante possono essere le persone coinvolte, 2, 3.
5: E dietro la morte del manager di Monte dei Paschi di Siena ci sarebbe un giro di denaro, afferma Vinci.
6: Persone andate lì con un motivo ben preciso, probabilmente legato all'enorme flusso di denaro che passava dall'ufficio del Rossi, 50 milioni di euro l'anno di sponsorizzazione da parte di MPS.
5: Domani nuove audizioni in commissione, mentre il 12 ottobre sarà depositata la perizia sulle immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato un uomo entrare in vicolo di Montepio mentre Rossi è riverso a terra. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Il
2: Papa in Francia, a Metz, nel nord-est del paese, proprio in questi minuti sta iniziando la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Presente anche il presidente Macron. Stasera il rientro di Leone XIV in Vaticano. Ed è tutto. Prossimo GR1 alle 17.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Ripartiamo dopo il GR1 e tra le notizie di oggi, lo ricordavamo in apertura, un certo comprensibile affollamento ai distributori Eni ed Eni Live.
9: Sì, Raffaele, perché è scattato il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni Eni, appunto, ma anche in Italia IP ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel.
8: Allora, è in linea con noi il professor Angelo Miglietta, docente di economia e management alla IULM di Milano. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
8: Professore, si dovrebbe arrivare dunque a una copertura del 40% del mercato, no?
10: Così pare dai primi dati che sono stati distribuiti. È un fatto però che quando una quota di mercato come il 40% presenta un livello di prezzo, inevitabilmente trascina con sé un pochettino tutto il resto del mercato, quindi avrà un effetto sicuramente di impatto emulativo non indifferente.
8: Un effetto traino, domino, come dire?
10: Sì, proprio un effetto traino, direi.
9: Però, professor Miglietta, lei spesso punta nei suoi discorsi, nei suoi approfondimenti economici anche all'etica, è un tema prioritario in questo momento, è anche la speculazione, perché si avverte spesso in questi prezzi che rialzano anche un'importante bolla speculativa.
10: Certamente questo è vero ed è sempre stato presente, in particolare in un settore come quello dei carburanti fossili, che è caratterizzato da una struttura oligopolistica di mercato, quindi dove come dire, la tendenza delle riprezzi più alti che in concorrenza perfetta è intrinseca nel sistema. Va anche detto che in questo caso si tratta di un palliativo, non di una soluzione al problema del caro energia, perché è un problema che noi ci trasciniamo con ondate diverse fin dalla crisi del 1974, e se ci troviamo oggi ancora in queste condizioni è perché non è mai stato affrontato in modo serio a livello evidentemente europeo, non soltanto italiano, questo tema che è annoso del costo dell'energia.
8: Ecco, appunto, professor Miglietta, no? Nel lungo termine, tra l'altro, si deve pensare anche ad altro, in particolare, insomma, a ridurre i consumi, se no non se ne esce?
10: Assolutamente sì, è la strada che per esempio ha intrapreso la Cina in modo molto determinato. Certo, da loro fare politica economica è molto più facile che da noi, perché là arriva l'ordine del partito e tutti si adeguano.
8: Sì.
10: Il bello delle democrazie è che invece siamo liberi di scegliere. Tuttavia due strade sono immediatamente perseguibili nell'immediato, a cui se ne aggiunge una nel medio. Nell'immediato abbiamo la strada di potenziare l'uso e la produzione dei biocarburanti, e da questo punto di vista bisogna dire che è un'eccellenza a livello mondiale. Per fortuna abbiamo convinto l'Unione Europea a considerare i biocarburanti come una soluzione del problema energetico dell'uso di combustibili fossili, perché c'è stato un momento in cui si volevano addirittura eliminare, e questo rappresenta un'opportunità enorme. E attraverso, fra l'altro, il circuito di recupero si darebbe lavoro al nostro territorio, quindi farebbe bene all'ambiente, farebbe bene alle tasche, consentirebbe di creare più lavoro, eviteremmo di essere esposti all'estero. C'è una cosa proprio, come si dice, win-win, vincente, quindi lì ci vorrebbe davvero un po' di politica industriale per accelerare questo processo, avendo l'Eni un know-how così avanzato. Il secondo piano è quello... Prego.
9: No, finisca professore.
10: Il secondo piano è quello della riorganizzazione dei trasporti. Quando uno viaggia in autostrada, palesemente vede che spesso c'è un'auto, una persona. Con gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione dal punto di vista del car sharing, delle piattaforme smart, è possibile una riorganizzazione del trasporto su base collettiva premiante, che consentirebbe anche qua un miglioramento intanto dei tempi di mobilità, di spostamento, anche dei risparmi dal punto di vista ambientale. Quindi qua bisogna intervenire molto, liberalizzando un pochettino la share economy, quindi quell'approccio di condivisione. Non funzionerà da tutte le parti, però in larghe parti del paese, fra l'altro quelle dove il problema del traffico e dell'inquinamento è più elevato, come la pianura padana, potrebbe avere un impatto molto rilevante, di nuovo creando occupazione sul territorio.
9: Federico Fubini scrive oggi sul Corriere della Sera: lo shock petrolifero nell'età del populismo, la Cina lo affronta tagliando l'Occidente, illudendo i consumatori, ma la priorità è ridurre il fabbisogno. Vediamo insieme le strade reali per ridurre questo fabbisogno, soprattutto fabbisogno energetico, dove tra l'altro abbiamo un governo che recentemente ha dato il via libera intanto alla strada per il nucleare.
10: Allora, il nucleare è una soluzione, ma va detto chiaramente, arriverà a partire dal 2035 in avanti, quindi fra 9 anni, un'epoca troppo lunga per considerare questa come una soluzione, anche se è una strada dolorosa, intendiamoci, perché poi dobbiamo pensare anche a chi verrà dopo di noi. Nell'immediato importantissimo continuare gli investimenti rinnovabili, ma in modo intelligente, importantissimo lavorare molto sul risparmio energetico, questa cosa del trasporto sharing che dicevo prima, di un'economia circolare che riutilizza i rifiuti per produrre biocarburanti, può funzionare veramente bene, e un rilancio anche del trasporto su ferrovia. Tutti coloro che sono abituati a fare i pendolari soffrono di tanti disfunzioni e cattivi funzionamenti. Ecco, occorre ripensare in un modo diverso il servizio del trasporto ferroviario, combinato però integrato con il trasporto poi di vicinato, che non si fa soltanto più con l'autobus, col mezzo pubblico come eravamo abituati una volta, ma si fa anche con la sharing economy, quindi con BlaBlaCar, con piattaforme condivise, con forme nuove, smart si chiamano, che consentono, ripeto, meno inquinamento e molto risparmio.
0: Obiettivi concreti poi, e possiamo dire anche strategici, no? Professor Angelo Miglietta, certo. Grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro.
11: Torna alla musica, buon lavoro, torna alla musica qui al pomeriggio di Radio 1, una canzone che lui stesso, sto parlando di una delle nuove pop star del momento, Sombra, ha descritto come nascere da un momento della sua adolescenza in cui si sentiva differente da tutti gli altri ragazzi e come invece questa cosa gli ha sviluppato una serie di insicurezze che vorrebbe aiutare a superare tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento. Un problema questo dell'estetica, della titolatura estetica dei social, che ricorre ed è molto presente nei giovani di oggi. Si chiama My Body Isn't Ready e questa è Sombra.

0: dedicata a chiunque non si senta a proprio agio nella pelle che gli è capitata, è la canzone di Sombra, quella che si chiama il suo ultimo singolo, My Body Isn't Ready.
1: Siamo alla cronaca, notizia di oggi, la perizia sulla morte dell'ex manager di Montepaschi Siena, David Rossi, smontata l'ipotesi di suicidio. Al contrario, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta, repentina, nel suo ufficio da più persone. Abbiamo in linea un collega che ha seguito il caso fin dal principio con grande attenzione e anche passione, diciamo. Torna con noi al pomeriggio di Radio 1 Massimo Giletti, grazie per la tua disponibilità.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io però, poi parliamo di David Rossi, voglio dare una notizia che mi sembra veramente grave, che tratteremo questa sera, avuto pochi minuti fa, che riguarda il caso di Garlasco.
1: E abbiamo le agenzie sotto l'occhio, infatti sarà anche un'altra pagina che affronteremo di cronaca.
2: Allora ne parleremo, però qui siamo di fronte anche al caso di David Rossi, cioè come si fanno le indagini in Italia? Perché questa è la domanda di base. Cioè non è accettabile che, come nel caso di Garlasco, si tengano nel cassetto per 19 anni dei documenti che scagionavano determinate situazioni o mettevano chiarezza su determinate situazioni. Oggi la notizia che sono stati nascosti dei documenti è gravissimo. Per quanto riguarda David Rossi, io sono da 13 anni che lotto, non ho mai creduto alla versione del suicidio, e questa mattina abbiamo avuto la prova ulteriore che qualcosa di anomalo quella notte di 13 anni fa è successa. E allora torno a ripetermi: ma io avrei paura di finire nel tritacarne della giustizia con questo tipo di indagini, veramente.
1: E con, con queste distanze anche temporali tra una verifica e un'altra.
2: Ma sì, ma è una roba incredibile. Scusatemi, ma io sono veramente preoccupato anche. Perché noi parliamo qui, stiamo parlando di organi di Stato, uomini di Stato che devono accertare la verità, sui quali noi dobbiamo avere la totale fiducia, perché vedete, l'errore si può fare, lo facciamo tutti. Nascondere una verità è gravissimo, è intollerabile per me. Dovrebbero, se così sarà dimostrato, si dovranno prendere dei provvedimenti molto seri.
1: Ecco, ovviamente nella puntata di questa sera Lo Stato delle Cose, 21:15, Rai 3, certo dedicherai ampio spazio.
2: No, dedicherò ampio spazio perché sarà presente il Presidente della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e ci anticiperà sicuramente determinate cose e non solo, però ci sarà anche il faccia a faccia col generale Garofano, che a questo punto, alla luce di tutto quello che sta emergendo, sarà un faccia a faccia non facile, non semplice. Perché chiaramente io non faccio sconti a nessuno, ma non faccio sconti a chi nasconde nei cassetti la verità, perché questo come cittadino non lo posso accettare, non come giornalista, come cittadino italiano.
1: Ecco, Massimo Giletti, accennavi, adesso ne parleremo, di Garlasco, l'agenzia a cui facevo riferimento parla di nuove analisi da cui la scarpa killer sarebbe compatibile con il piede di Sempio.
2: Ma guarda, io adesso questa sera analizzeremo tutti gli errori che sono stati fatti in modo chiaro, palese, dai RIS che hanno operato nel 2007, lo ripeto, ma faccia a faccia, che non farà, certamente non sarà semplice, lo generale Garofano. Però credo che questa storia, io sono abituato a raccontare storie di mafia dove la verità non capisce mai quale sia, dove è, chi la gestisce e altro. Qui stiamo parlando però di una cosa incredibile, perché è il paese di una bassa lomelina, Lombardia, da 19
3: anni. Ragazzi, non sento più niente.
2: Da 19 anni una famiglia cerca la verità, e questo non è accettabile.
1: È così. Allora, Massimo Giletti, seguiremo insomma gli sviluppi dei casi anche attraverso le indagini e le testimonianze che raccoglierai questa sera nello Stato delle Cose, 21:15, Rai 3. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ciao, grazie.
1: Dovremmo avere in linea, prima ti abbiamo sentito, Simona Arrigoni, perché per parlare di Garlasco tu hai degli ospiti con te. No, in questo momento non arriva più il segnale, quindi direi di prenderci una pausa, andare con un disco e poi cerchiamo di ristabilire il collegamento.
0: La canzone del 2001 di Raff, che usciva subito dopo la sua straordinaria canzone, straordinario successo, si chiama Infinito. Questa è Via ed era il 2001.

0: ma via, andiamo via, la cantava Raff nel 2001.
1: E noi invece torniamo in linea con Milano, Simone Arrigoni, adesso dovrebbe essere stato ristabilito tutta la linea.
2: Mi senti adesso, Raffaele?
1: Assolutamente sì, allora Simone. Parliamo di Garlasco.
2: E allora, per parlare di Garlasco, qui in studio abbiamo con noi il giornalista del GR1, Claudio Vigolo, che lo ringraziamo, segue da vicino ormai da tantissimo tempo la vicenda di Garlasco e pronto a darci tutti gli aggiornamenti. Claudio.
3: Aggiornamenti che sono arrivati proprio pochi minuti fa. La Procura di Pavia, come era atteso, ha chiuso per la seconda volta, perché una prima chiusura c'era stata a maggio, ma poi c'era stato un superamento d'indagine, le indagini a carico di Andrea Sempio, che è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. Ha fatto depositando nuovi atti, tra cui consulenze come quella sul DNA e quella sulla nota impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Dalle prime indiscrezioni, per i magistrati la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. Ma c'è anche una consulenza dattiloscopica integrativa relativa alla cosiddetta impronta 33, la ricorderete, quella famosa sul muro della parete delle scale che portano alla cantina dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. I consulenti incaricati dalla procura hanno rilevato come le osservazioni che invece erano state formulate dalla difesa di Sempio non introducano elementi nuovi tali da modificare le conclusioni già espresse. Avremo adesso del tempo per leggere mano a mano che usciranno le note della procura, che a quanto vedo è abbastanza corposa. Cosa succede adesso? Che l'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude alla richiesta di processo di rinvio a giudizio per l'omicidio appunto di Chiara Poggi, però prima ci devono passare 20 giorni di tempo per le controdeduzioni della difesa di Sempio. C'è già una prima risposta degli avvocati di Sempio: non ci sono nuovi elementi di prova, ma non è escluso che emergano, dice per ora prudentemente l'avvocato Liborio Cataliotti. Ricordiamo, allora a maggio erano stati disposti, oltre a questo tipo di accertamenti, anche quelli una nuova consulenza affidata allo psichiatra Roberto Catanesi. Non sappiamo se abbia effettivamente svolto la sua consulenza, perché Andrea Sempio, come era suo diritto, non si è avvalso la facoltà di non interloquire con lui. Quindi questo lo leggeremo, immagino, nelle prossime ore e prossimi minuti. Se volete possiamo ricordare quali sono gli elementi in mano alla procura attualmente.
2: Così le commentiamo anche insieme a un ospite che tra poco annunciamo, Claudio.
3: Allora, l'incidente probatorio, quello concluso a dicembre, sulle analisi genetiche, il materiale trovato sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea maschile del DNA della famiglia Sempio, la ricostruzione della scena del crimine con la nuova blood pattern analysis nelle macchie di sangue firmata dai RIS di Cagliari, la relazione medico legale firmata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha cambiato un po' l'orario della morte e che l'ha posticipato di mezz'ora dopo la colazione, e poi dice che ci sono ferite da difesa passiva, e appunto l'impronta 33 sul muro delle scale e, come ha detto adesso, l'impronta della suola pallini delle scarpe ritenuti univocamente indossate dall'assassino. Per la difesa il piede di Sempio è un'altra taglia, per la procura invece si conferma sarebbe compatibile con la sua misura.
2: Proviamo, Claudio, a sentirne, a capire di più rispetto a quanto sta accadendo con la criminologa Antonella Elena Rossi, che è collegata con noi il pomeriggio di Radio 1. Benvenuta.
4: Benvenuta, grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito invece. Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
2: Abbiamo sentito proprio da Claudio Vigolo questi ultimi aggiornamenti che riguardano anche dei supporti tecnologici diversi rispetto ovviamente alle prime indagini del passato. Saranno questi ed altri elementi a fare veramente la differenza e a portarci a quella verità, forse, sempre che ci sia appunto un'altra verità processuale che si attende da troppo tempo?
4: Diciamo che ci saranno delle indagini che sono molto più approfondite, sì, ci sono delle strumentazioni assolutamente molto più raffinate, chiaramente, e però un'altra cosa, sono tre indagini che si stanno intrecciando, perché quello che è uscito in questo momento da sui giornali, che praticamente è stato smentito il fatto che ci fosse del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, per cui le tre indagini si stanno incrociando su Andrea Sempio, tutte le indagini e su tutti gli indizi che erano stati puntati su Alberto Stasi e sul Clean 2. Per cui diciamo che la procura sta lavorando su vari fronti, ha lavorato su vari fronti, arriveranno sicuramente un mosaico molto più preciso e si capirà esattamente che cosa è veramente successo. Una cosa importante,
2: che cosa ci insegna la vicenda giudiziaria di Garlasco?
4: La vicenda giudiziaria di Garlasco ci insegna una cosa importantissima, che le indagini vanno fatte molto più ad ampio spettro. Prima cosa, che la scena del delitto deve essere subito cristallizzata, ed è una cosa che a Garlasco non è successa. Noi sappiamo che sono rimasti persino i gatti dentro la casa, che giravano, anche se è stato poi negato, e sono entrate tante persone per a detta tra l'altro di Cassese, di Marchetto, comunque dei carabinieri, non avevano neanche i guanti, per cui sono dovuti rimanere con le mani in tasca, per cui la scena del delitto non è stata cristallizzata. Purtroppo, ahimè, è brutto da dire, non si è cristallizzato il momento della morte di Chiara esattamente, perché non era a disposizione una bilancia, il cadavere non è stato pesato, e anche questo è importantissimo, perché se noi avessimo saputo dal primo momento esattamente quando è morta Chiara, probabilmente non staremmo qui dopo 20 anni a parlarne. E sono stati, come si può dire, in qualche modo e in maniera un po' superficiale, trascurati degli elementi, delle macchie di sangue che poi sono state poi repertate. Tanto è vero che la procura dice che l'assassino si è lavato in cucina, non in bagno, come è sempre stato detto.
2: Ma quindi adesso la revisione per Stasi pare essere sempre più vicina?
4: È vicinissima, perché se veramente viene confermato quello che i giornali in questo momento stanno riportando, che i test condotti all'epoca sono stati assolutamente fuorvianti e non c'era DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, a questo punto veramente la revisione di Stasi è vicinissima, e questo è importante.
2: Grazie a Antonella Elena Rossi, criminologa, grazie a Claudio Vigolo, giornalista del GR, per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per il collegamento da Milano.
5: Sono le 16:28 e qualche secondo, 40 per la precisione. Diamo la linea al meteo e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
15: Radio. Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Il pomeriggio di Radio 1.
1: 16:32, riprendiamo la linea con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli e chiudiamo la nostra pagina di cronaca con l'attesa per un'altra sentenza, un altro caso dolorosissimo. Parliamo dell'omicidio di Giulio Regeni. Abbiamo in linea con noi la nostra inviata Elena Baiocco.
17: Buon pomeriggio, qui sicuramente l'atmosfera è quella proprio della sospensione della speranza, è un'attesa, lo dicevi, un'attesa che dura da quasi 4.000 giorni, 128 mesi, oltre 10 anni da quel 3 febbraio del 2016 quando il corpo di Giulio Regeni martoriato fu ritrovato lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto. Ebbene, oggi quell'attesa finirà con un verdetto intorno alle 18, questo ha annunciato la presidente della prima corte d'assise di Roma Roia. La corte è riunita in camera di consiglio dalle 10:30 di questa mattina e si pronuncerà sui quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia. L'accusa, rappresentata dal PM Colaiocco, ha chiesto un ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, lui l'uomo ritenuto di aver materialmente ucciso Regeni, e poi tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli altri. Anche oggi, come sempre, tutti assenti, lo ricordiamo, sul banco degli imputati perché resi irreperibili dalle autorità del Cairo. In aula invece è un'aula davvero gremita, più del solito, non solo la scorta mediatica, anche proprio quella civile, il cosiddetto popolo giallo, che con striscioni, fiori di questo colore, ma soprattutto con le fiaccolate, le iniziative, ha sempre supportato la famiglia del giovane ricercatore friulano nel chiedere verità e giustizia. E sono le stesse persone che hanno abbracciato i genitori di Giulio, Paola e Claudio, la sorella Irene, i loro volti a tratti tesi, a tratti sorridenti, insomma speranzosi, affiancati poi dall'avvocata Alessandra Ballerini, che oggi ci ha detto: è una vittoria già solo essere arrivati qui al processo, al momento della sentenza, ma noi non ci accontentiamo. Tutti loro sì, sempre presenti sin dalla prima udienza, e lo dobbiamo ricordare, un processo che inizia nel 2021 tra numerosi ostacoli, silenzi, depistaggi, mancata collaborazione delle autorità egiziane, un processo che ha subito più battute d'arresto e grazie poi a un intervento della Corte Costituzionale 3 anni fa è proseguito in via eccezionale per tortura anche con imputati assenti. Staremo dunque a vedere, seguiremo quello che accadrà tra pochissime ore. Questo è tutto dalla Corte d'Assise di Roma, se non ci sono domande.
1: E seguiremo appunto i tuoi aggiornamenti nei prossimi giornali radio. Buon lavoro, grazie Elena Baiocco.
17: A voi.
5: Grazie Elena Baiocco, arriviamo alla musica, anzi torniamo alla musica. Passenger, in realtà Mike Rosenberg racconta delle storie, in generale delle storie che riguardano le sue disavventure amorose che in questo caso riguardano come la fine di una relazione di lunga data sia poi sofferta. Cosa riuscire a fare quando qualcuno che tu consideravi la tua luce guida non c'è più nella tua vita. Si chiama Passenger, è il suo ultimo singolo, It Was Gonna Be With You.

0: It Was Gonna Be With You è il titolo dell'ultimo singolo, l'abbiamo sentito ora qui al pomeriggio di Radio 1, di colui che si fa chiamare in maniera artistica Passenger.
1: Nel lunedì del pomeriggio di Radio 1, Claudio, Simona, torniamo alla scoperta dei nostri territori, luoghi, storie, ed oggi protagoniste le isole Ponziane.
2: Certo, Raffaele, abbiamo anche una fantastica occasione per scoprirle o, se vogliamo, riscoprirle, grazie a Subacquatica, che è la manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Questa settimana, da oggi a tutto il weekend, tappa a Ventotene.
1: E così, mentre nei giorni scorsi capitale degli sport acquatici è stata Ponza, e ce lo facciamo raccontare da uno dei vincitori delle competizioni che si sono svolte nelle acque dell'isola, Maurizio Luca Longhitano. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a voi e ai telespettatori.
1: Allora, tu ti sei aggiudicato il campionato italiano di video subacqueo, no?
3: Beh, sì, sembrerebbe di sì.
1: Allora, diciamo, noi abbiamo dato un'occhiata anche a questo video, la versione di Circe. Un passaggio: sotto la superficie non ci sono confini né sentieri né direzioni da seguire. Ci sono forme, movimenti, occhi, una vita che primeggia anche senza di noi.
3: Sì, beh, sì, assolutamente. Il mare chiaramente per noi è un posto che ci accoglie in un qualche modo, ma noi effettivamente non facciamo parte di questo ambiente, no? L'uomo è sicuramente un ospite, e il mare in un qualche modo ci offre sempre dei paesaggi che sono diversi da quelli a cui noi siamo abituati nella nostra, insomma, a vivere durante la nostra vita. E in un qualche modo ci si perde all'interno del mare, e poi in particolar modo, diciamo, noi attraverso le immagini e la fotografia cerchiamo proprio di captare questa differenza e farla un po' nostra e viverla, come dire, con tutto il cuore, ecco.
2: Elisa Corallo è la vincitrice del primo trofeo Isola di Ponza di pesca, anch'essa siciliana, così come Longhitano, e quindi la sua società di appartenenza è la Libertas Sicilia Mare. Ecco, in cosa consiste questa disciplina? Qual è l'emozione più grande che porta con sé?
4: Allora, l'emozione grande intanto è molte volte stare giù in acqua a contatto con una natura così diversa da quello che c'è fuori dall'acqua. È un mondo che ti fa completamente straniare da tutto il resto. Penso che si possa descrivere come il qui ed ora. In quei momenti non c'è altro, sei tu, il mare e tutta la natura, i pesci attorno a te. Anche perché la pesca non è solo pescare, per me è godersi tutto quello che c'è,
1: tutti i momenti che si vivono,
0: anche l'acqua che scorre sulla pelle, tra, sì, i capelli.
4: Esattamente.
1: E parliamo di pesca in apnea, particolare come disciplina sportiva, una sfida, possiamo definirla leale, no, con le creature marine, soprattutto controllata, contingentata.
4: Sì, assolutamente sì, è molto leale, penso che sia il tipo di pesca che rispetta di più i pesci in mare, perché comunque abbiamo la facoltà di scegliere a che pesce sparare, se sono di misura adeguata, se è un pesce mangiabile, se è un pesce non protetto, e allora si può decidere di prenderlo per appunto poi cucinarlo magari in famiglia, ma tutto il resto si guarda, si osserva e basta. Anzi, per me una cosa fondamentale è cercare di far soffrire nel meno possibile il pesce quando lo si prende, ecco.
0: Tutte e due
4: molto.
0: Avete sottolineato come l'ambiente, quello sott'acqua, sotto la superficie del mare, sia un ambiente senza confini di straordinaria bellezza. Ma come è nata, come nasce una passione così forte? Cioè, io adesso mi immergo e vado a finire in un altro mondo.
1: Maurizio.
4: La mia curiosità... Scusate.
0: Potete rispondere tutte e due se fate risposte brevi. Prego,
3: Elisa, prego.
4: No, prego, vai.
1: Beh, uno deve intervenire, però. Maurizio, vai tu.
3: Beh, in realtà è una passione innata. È difficile, come dire, stabilire dal punto di vista proprio temporale quando sia nata. Mi ricordo, insomma, che sin da piccolo stavo davanti alla TV così a vedere i primi documentari un po' rudimentali, ecco, sulle TV private, sulle TV locali, e da lì in un qualche modo poi pian piano la passione è andata aumentando, ecco. Chiaramente è un connubio tra l'andare sott'acqua e la disciplina fotografica e videografica, quindi da lì poi si apre tutto un mondo che in un qualche modo diciamo ti porta proprio ad esprimere te stesso attraverso poi le immagini e la fotografia. Fa parte di te, fa parte di te in un qualche modo, tu soltanto lo riscopri a distanza di tempo.
1: Elisa?
4: Per me è nata da piccola piccola, perché a 4 anni già avevo maschere e pinne e ho imparato a nuotare. A 4 anni io ho imparato a nuotare sott'acqua.
0: Prima che in superficie, quindi.
4: Esatto, cioè mi toglievano le pinne e la maschera non sapevo nuotare. E niente, seguivo mio padre che gironzolava nella scogliera e io giocavo con i pesci, cercavo di imitarli, cercavo di nuotare come loro sott'acqua e ci giocavo, appunto.
2: Raffaele, io mi sono appuntata però 2 appuntamenti dei nostri ospiti, perché abbiamo Maurizio Luca Longhitano che sta per partire alla Volta di Bali e quindi vorrei fare proprio ancora un giro sott'acqua con lui, anche perché stiamo parlando del campionato mondiale di video subacqueo.
3: Eh beh sì, con tanto, non per vanto ma per orgoglio, devo dire che siamo attualmente campioni mondiali in carica, perché lo scorso anno abbiamo vinto alle isole Medas e quest'anno cercheremo di, come dire, proteggere il titolo in un qualche modo, cercare di fare doppietta rispetto allo scorso anno proprio a Bali. Partiremo io, Nino Paganello, Antonio Palermo ed Enrico Panebianco, quindi la squadra azzurra, insomma, sarà impegnata lì la prossima settimana a Bali a cercare di fare del nostro meglio, portare appunto a casa le più belle immagini, speriamo, di Bali subacquea.
1: E anche Elisa disputerà a Pisciotta in provincia di Salerno il campionato italiano femminile di pesca in apnea nei prossimi giorni.
4: Esatto, infatti sono al porto appena rientrata dall'acqua, che stiamo preparando, insomma stiamo cercando le zone dove ci possa essere un po' di pesce, e quindi già oggi è il primo giorno, abbiamo qualche altro giorno di preparazione, sì. Sabato ci sarà la gara, insomma la finale.
1: Si studia, ci si prepara. Maurizio, una cosa, tra l'altro a Ponza sono state girate immagini uniche, inedite, delle grotte di Pilato, no? Le piscine romane, che saranno presentate da FIPSAS alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Insomma, davvero una grande bellezza nei nostri fondali.
3: Sì, assolutamente sì. Ponza è un'isola molto particolare. Devo dire che per la prima volta sono stato a Ponza, ho trovato un'isola particolarmente elegante, ecco il termine giusto è elegante. Esternamente è una macchia di colore con queste casette, queste stradine, e soprattutto si respira l'aria dell'impero romano dovunque, in qualsiasi angolo. Ma poi anche sott'acqua, perché comunque di fatto le grotte da te citate non erano altro che delle mureniere dove allevavano gli antichi romani appunto le murene, quindi in un qualche modo c'è sempre questo filologico sia in acqua che sulla superficie. Ponza è davvero una bella isola, così come tutte le isole pontine, e lo dico anche da persona che ha girato molto l'Italia, tutte le isole minori d'Italia, che molto spesso non sono tanto valorizzate o comunque pubblicizzate, ma in realtà sono di una bellezza incredibile, ecco, e Ponza non è da meno.
1: Ci crediamo. Ora Ventotene, tra l'altro, protagonista della fotografia subacquea digitale, il safari fotografico, previste immersioni a caccia di diversi relitti, all'insegna dell'inclusione in acqua anche atleti paralimpici e ancora tante iniziative, con una edizione speciale di Puli Fondali e Puli Spiagge sabato prossimo, che coinvolgerà gli alunni delle scuole elementari e medie. Io saluto e ringrazio Maurizio Luca Longhitano ed Elisa Corallo. Buon pomeriggio.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie. Torniamo in superficie, anzi ce ne andiamo in California, Los Angeles, perché ieri hanno assegnato gli MTV Video Awards, i premi, insomma.
1: Ah, le 21 dell'anno, certo.
0: Le 21 dell'anno. Ha stravinto Madonna, praticamente, su 13.
1: Ancora lei.
0: ancora lei, su 13 nomination ne ha vinte 7 trofei. Altro nome importante come video dell'anno è stata Taylor Swift con il suo The Fate of Ophelia, ma Madonna ha anche dichiarato una cosa proprio in stile Madonna, ha detto: ritrovate voi stessi e credete in voi stessi per tutta la vita. Io l'ho fatto e guardate un po' come è andata la storia. Quindi un consiglio per chiunque abbia problemi di autostima. Un altro premio importante è stato assegnato a Nirvana. Nirvana, dopo 32 anni dalla morte del frontman Kurt Cobain, sul palco c'erano il bassista Chris Novoselic, il batterista Dave Grohl e quello che era il chitarrista Pat Smear. Ovviamente Dave Grohl è oggi il frontman dei Foo Fighters. La loro dichiarazione è stata invece questa: noi eravamo autentici, o almeno ci abbiamo provato, forse c'è ancora fama di autenticità. Questo è un brano contenuto in quell'album che ha cambiato la storia della musica, si chiama Nevermind, ed è Come As You Are.

0: Come As You Are, canzone che parla di relazioni e quindi necessariamente, visto che ognuno prende dell'altro quello che può, quello che vuole, non è esattamente un testo senza contraddizioni, anzi fa della contraddizione da un verso dopo l'altro proprio il suo cuore. Si chiamava Come As You Are, 1991, era in Nirvana.
1: Relazioni poi particolari, ampie, gradite, hanno sempre i nostri luoghi, in particolare di vacanza, andando anche a ospitare il turismo. E Simona Arrigoni, oggi andiamo a Pinarolo Po per un conoscere la storia di una signora.
2: Per voi. No, ma questa qui è dedicata a voi. Allora, io ho pensato, per il benessere, lo dico anche ai radioascoltatori, per il benessere del nostro Claudio, del Tommasi, del nostro Raffaele Roselli, ci vuole una vacanza, no? E allora ho pensato che bisogna mandarli nel verde, e io me li vedo nel verde di un posto bellissimo come Pinerolo Po, nell'Oltrepò Pavese, un posto fantastico, li vedo lì che fanno il cucito, il punto croce, l'uncinetto, e certo che vi vedo.
0: Io vedo Raffaele l'uncinetto, ci sta.
1: L'uomo rock Claudio De Tommasi a fare l'uncinetto. Punto e croce. No?
2: Ci spiega tutto la signora anche, perché vi faccio andare da lei che ci guiderà proprio in tra tutte le particolarità del cucito. Andiamo subito a salutarla. Una signora tedesca che è trapiantata in Italia a Pinarolo Po, dove ha dato vita proprio a un progetto vacanze cucito, corsi di sartoria e maglieria nel verde. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, sono anche, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Mi sentite?
1: Sì, sì,
2: benissimo.
1: Molto bene.
2: Okay. Anche per gli uomini va bene, no? Sono bravi gli uomini, sì. Col ricamo, col cucito. Ah, vedi?
3: Sì, ho pochi, come si dice, pochi clienti maschi che fanno questo mestiere, ma comunque c'è sempre da imparare.
2: Adesso ne arrivano altri due per il prossimo fine settimana, che rinforzeranno la squadra.
3: Bene, sono aperto a tutto io proprio.
1: Allora, signora Anche, ma lei è appassionata comunque di mestieri antichi?
3: Sì, mi piace da morire questo mestiere della sarta, è un mestiere fantastico dove si può esprimere un sacco le proprie esigenze, le passioni, i colori e tutto, è molto bello e mi piace, spero sempre di riuscire a trasmettere questa passione anche ai miei allievi, perché è veramente bello, diciamo così. Sono molto emozionata, scusate.
1: Non si preoccupi.
3: Diciamo, è questo.
1: Può parlare a noi come ai clienti, agli amici che vengono a trovarla. Okay. E, insomma, immagino alcuni si troveranno magari in gruppi di amici oppure in coppia, qualcuno anche delle persone sole che vogliono cimentarsi in attività manuale?
3: Sì, assolutamente. Diciamo, magari vi racconto un attimo come è nato questo progetto, che è la nostra vacanza è cucito.
1: Sì.
3: Perché noi abbiamo, diciamo, io 3 anni fa ho espresso alla mia famiglia il desiderio di creare una casa generazionale, così la chiamo io. Diciamo, vivere tutti sotto lo stesso tetto, ciascuno ha il suo appartamento, ma nella stessa casa. Diciamo, creare un mini condominio. E volevamo anche insieme il lavoro. Diciamo, tornare un po' ai vecchi tempi, no? La famiglia tutti insieme, si lavora vicino. E la mia famiglia ha detto di sì, e siamo riusciti a trovare un vecchio casale a Pinarolo Po che ci ha fatto innamorare subito, e così abbiamo allora creato adesso in questa casa generazionale. Da 3 mesi abbiamo con noi la nonna, siamo allora 3 generazioni sotto lo stesso tetto, e contemporaneamente abbiamo vicino la nostra sartoria. Abbiamo iniziato a fare i corsi e dopo abbiamo iniziato anche a ristrutturare un pezzo del casale, che è diventato un mini appartamento che affittiamo e ospitiamo da giugno un sacco di persone da tutta l'Europa, anche dalla Nuova Zelanda sono venuti
0: da
3: noi.
1: Alla grande, sì. Vedi come si allarga il pubblico dei turisti.
2: A riscoprire gli antichi mestieri manuali, questa è la storia più bella, guarda che bello.
1: Comunque questa famiglia è Simona Arrigoni, della signora Anche, da scoprire, ma magari la prossima volta chiamiamo la nonna, no?
3: Sì, ecco. E adesso abbiamo questo progetto di unire allora la sartoria con

0: con la passione, con questo, insieme alla vacanza, diciamo, ospitare allora, chi arriva.
1: Siamo, siamo pronti a venire, prepareremo i bagagli.
2: Troviamo.
3: Voglio per la settimana prossima la tovaglietta con su scritto ricamato il pomeriggio di Radio 1.
2: E che cosa troviamo? Un posto bellissimo come Pinerolo Po, oltre alla gioia del cucito.
0: Sì, sì, diciamo Pinerolo Po è un piccolo paesino, non siamo in tanti, 1600 abitanti.
2: Vabbè, mi sembra una giusta dimensione, signora.
0: C'è di tutto, secondo me, è proprio un bel paese dove la gente si conosce, si ride ancora in faccia e si sa con chi si parla, diciamo, proprio così.
2: Va bene.
1: È anche un esempio di vacanze lente, lontane, di natura.
0: Questo è, noi ci impegniamo.
1: Questa è una tendenza importante. Importante che vogliamo sottolineare, a parte il vostro esempio, insomma.
0: Sì, noi ci impegniamo di ospitare i nostri ospiti in famiglia, diciamo, quando vengono a Nadoi sono proprio...
1: Maglieria nel verde con la signora Anche, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille, arrivederci.
2: Bene, allora questo è il pomeriggio di Radio 1, sono le 16.58, passati da una trentina di secondi, siamo quasi a contatto con il GR1, quello delle 17, e poi avremo la nostra appendice.
1: Sì, una parola del giorno che l'anticipiamo perché purtroppo è scandita anche oggi,
2: tragicamente
1: dalle cronache internazionali, dei conflitti in corso, è la parola drone. Però Simona vogliamo invece andare a scoprire quanto i droni sono anche una tecnologia importante di aiuto all'uomo quando sono usati bene.
3: E conosceremo una persona veramente molto interessante che utilizza in maniera molto utile il drone.
2: Arriva il GR1, ci risentiamo subito dopo con il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
5: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
4: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, e dagli atti emergono nuove importanti novità. La linea, Claudio Vigolo.
3: E partiamo subito allora da queste novità. La più clamorosa: dalle nuove consulenze emerge che i carabinieri del RIS di Parma nascosero nel 2007 che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne rilevata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. La procura di Pavia ha acquisito una consulenza della difesa di Stasi sulla relazione dell'epoca del RIS, nella quale è stata rilevata la presenza di due controanalisi totalmente negative del campione che rivelò la presenza in un primo momento del DNA della vittima sui pedali della bici e che portò quindi al fermo di Stasi. Analisi dunque idonea a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Gli ulteriori accertamenti metterebbero poi in discussione anche gli esiti dei test condotti all'epoca sempre dal RIS di Parma, che avevano inizialmente escluso la presenza di sangue nella impronta 33, quella ritrovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi. Tra le altre consulenze depositate c'è poi quella sulla impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Per i magistrati la calzatura taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. E ancora, Chiara Poggi non morì subito ma prova a difendersi. Questa è una delle novità nella dinamica dell'omicidio che emerge dalla consulenza degli anatomopatologi Cristina Cattaneo e Biagio Leone. L'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude la richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, però prima ci saranno i 20 giorni di tempo per la difesa di Sempio per le proprie controdeduzioni. Infine, la procura di Pavia fa sapere di non aver presentato nessuna richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi al procuratore generale di Milano, almeno finora. Linea a voi.
2: Concluse anche le indagini dalla procura di Castrovillari nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, si tratta di un 65enne attualmente sotto processo per la morte di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il prossimo 17 novembre. Caro carburanti, al momento sono circa 300 i distributori IP, progressivamente saranno di più, coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante azzera Socar. Al via dunque gli sconti anche su quest'ultima rete, dopo quelli su Eni ed Eni Live. Benzina a 1,99 al litro, diesel a 2,19. Distributori esauriti in molte città, mentre il prezzo medio, che tiene conto di tutti gli altri marchi, registra un lieve calo. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, un impegno economico che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione e distribuzione fino ai prezzi finali su quasi 3.900 impianti. Sentiamo Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
4: L'Eni, nel fissare i prezzi alla pompa, ha il vantaggio di tranquillizzare il governo, che indirettamente nomina gli amministratori delegati e possiede la maggioranza relativa della società, ma ci rimette perché ha dei costi superiori e crea dei problemi a tutto il resto del mercato in termini di concorrenza, perché vende sostanzialmente sotto costo.
2: Crollo dell'affluenza alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Per il seggio della Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco a giugno, il dato definitivo dei votanti è del 22,34%. I primi scrutini vedono in netto vantaggio il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, distaccato Frank Benedetto del centrosinistra. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto sui social annuncia la vittoria e pubblica un video dei festeggiamenti. Strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo del DC-9 Itavia, che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia e da lì alla Procura di Roma, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Il governo governo si è mosso e si vedono i risultati, commenta Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. È tutto.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E quindi 17 e 5 minuti.
2: Senti che suono?
1: Senti, un suono particolarissimo.
2: Sì, senti?
1: Sembra un sibilo, ma c'è del volo.
2: Quasi il trapano del dentista. Non so perché.
1: Esatto, il nuovo spazio nel nostro pomeriggio di Radio 1, Simone Arrigoni ospita la parola del giorno e oggi ne abbiamo scelta una che ricorre un po' sinistra nelle cronache, entrata purtroppo sì, nel lessico quotidiano come sinonimo di morte, distruzione, guerra.
3: Noi, Raffaele, cercheremo di ribaltare la situazione raccontandovi questa storia, restituendo umanità a un vocabolo che fa paura.
1: Allora, leggiamo da Treccani, appunto, nel linguaggio militare, velivolo primo di pilota, comandata a distanza, inganno, azione, guerra elettronica. Poi anche bersaglio telecomandato nelle esercitazioni di tiro, ma infine velivolo analogo impiegato per usi civili, tanti, operazioni di controllo, ricerche, riprese video, fotografiche. Ecco, allora abbiamo chiamato un pilota di droni, 35 anni di Empoli, la gavetta da dronista in un'azienda specializzata in impianti fotovoltaici. Simone Bergamasco, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Buonasera a tutti, sono Simone Bergamasco.
1: Allora, Simone, il passaggio a freelance come video operatore dronista, documentarista, hai svolto e hai realizzato diversi lavori anche per noi della RAI.
4: Sì, ho fatto diversi lavori in diversi ambiti, sia come produzione di video con i droni, sia per RAI che altri enti televisivi, giornali. E poi il passaggio per le aziende che fanno analisi fotovoltaico degli impianti solari con i droni con camera termica. Da lì poi, con la camera termica, il passaggio alla mia attuale professione è stata quasi naturale, diciamo.
3: Però oggi gran parte di questo lavoro, del tuo lavoro di dronista, è dedicato alla ricerca di animali smarriti e quindi vediamo proprio attraverso te l'utilizzo, il bene attraverso proprio uno strumento come il drone. Come nasce questa tua attività che rappresenta, da quello che capisco, il 90% proprio della tua professione,
4: sì,
3: cioè un gran parte del tempo?
4: Sì, esattamente, mi sono specializzato con gli animali smarriti perché appunto notai che attraverso la tecnologia termica dei droni riuscivo a vedere gli animali e una chiamata dopo l'altra le persone volevano un aiuto per trovare il cane e il gatto e quindi ho impiegato la mia tecnologia, le mie competenze maturate negli anni nell'utilizzo del drone proprio per il salvataggio degli animali in difficoltà. Spesso sono incastrati nel bosco con un guinzaglio, con la pettorina, e non riescono a muoversi, e se non vado io e li trovo potrebbero anche non farcela più.
1: Ed è per questo che ti sei definito un pet detective.
3: Bellissima questa definizione,
4: sì.
3: Stupenda.
4: Sì, esattamente, la specializzazione è il pet detective, che non utilizza solo il drone per la ricerca dell'animale smarrito, ma utilizza anche altre tecniche, altre tecnologie moderne, però il drone rimane il game changer dei giorni nostri, perché vedere dall'alto, dal cielo, una traccia termica, poi zoomare, vedere se è il cane che stiamo cercando, in che situazione è, anche in terreni pericolosi, su scogliere, su dirupi, insomma, sta diventando sempre di più una tecnologia molto utilissima, cioè molto utile per appunto il salvataggio degli animali e anche delle persone, che è spesso utilizzato in ambito anche soccorso di persone.
2: Allora, si parla fin troppo forse di droni, o forse no, ma questo è un altro punto di vista. Droni che, come ogni nuovo strumento tecnologico, offrono più spunti, più utilizzi. Leggevamo, sentivo ieri ad esempio di come vengono droni di una certa, insomma, forza, vengono utilizzati ad esempio in Nepal per portare alimenti a coloro che sono rimasti isolati dopo la grande frana, dopo l'ondata terrificante di melma e fango. Oppure avevamo letto anche di rifugi, no? Nelle Dolomiti, che vengono riforniti attraverso i droni. Dall'altra parte il lato drammatico.
4: Esatto.
2: Qual è la sua opinione in proposito, che con i droni insomma li tocca e ci lavora?
4: Sì, io mi sono documentato tanto, ho studiato tanto anche nel settore, e i droni ormai vengono utilizzati in tantissimi ambiti, anche nel trasporto di materiali, in agricoltura, per la semina e la concimazione, e sicuramente un mezzo volante che trasporta materiale, strumentazioni e nel prossimo futuro anche persone è veramente un utilizzo che aumenterà sempre di più negli anni, e la richiesta di operatori specializzati in ogni settore porterà nuovo lavoro, come me, come pet detective, ma anche nei trasporti, nella logistica, in tutti gli ambiti della vita quotidiana.
3: Ma questi droni sono difficili da pilotare, bisogna fare dei corsi di aggiornamento?
4: Sì, ci sono tanti corsi e tante regole da seguire. Sicuramente in Italia l'ente preposto è ENAC, con le sue regole aeronautiche e la gestione dello spazio aereo, però negli anni sono stati fatti tanti passi avanti anche nella gestione proprio tecnologica dello spazio aereo, e chi magari affronta all'inizio il percorso vede che ci sono tante cose da seguire, tante regole da rispettare, però se si fanno le cose fatte bene, se fanno le patenti, le specializzazioni, poi si può vedere che c'è anche margine di lavoro e ci si un po' adegua a quelle che sono le regole da seguire.
1: Ecco, uno come lei secondo me ha dei progetti anche per il futuro particolari.
4: Sì, esattamente, ho dei progetti, diciamo, di sviluppo, perché non ho intenzione di rimanere solo come persona singola, ma allo stato attuale già collaboro con altri professionisti sul territorio italiano che hanno voglia di fare lo stesso percorso, la stessa professione, e per sviluppare appunto una gestione sul territorio più capillare. E come nome ho scelto appunto SOS Animali Smarriti Italia come organizzazione che si sta allargando con altri operatori, altri professionisti, diciamo, con cui collaboro.
3: E noi ma c'è un'emozione. Raffaele, io voglio sapere l'emozione, ma pensa a ritrovare un animale, il pathos dei proprietari.
1: Sì. Abbiamo un minuto prima di dare la linea al GR, però.
2: No, al GR, non solo parole. Certo, c'è Noemi adesso, con Giulia Nannini che arriva a brevissimo.
4: Le emozioni di prendere, di ritrovare un cane, un gatto, ma anche di catturarli è sempre, sempre forte, e quando le persone riabbracciano i propri animali è veramente emozionante.
1: Allora, molto, molto emozionante. Dobbiamo salutarti, Simone Bergamasco, grazie ancora, buon lavoro.
4: Grazie,
1: Simona,
4: a voi,
1: vai.
4: Grazie a voi.
3: Allora, andiamo subito con i saluti. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squittieri, Luca Torrisi, e da Milano, per la parte tecnica, dagli studi Rai di Milano in Corso Sempione, Gioele Campagna.
2: E ovviamente da Milano anche Simona Arrigoni. Salutiamo Daniele Di Noia alla parte tecnica e Alex Messina per la regia.
1: E da quindi la parola del giorno a Non Solo Parole con Noemi e Giulia Nannini.
0: Un mondo da sentire.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Solo parole.
8: Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Non Solo Parole. Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao.
9: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Noemi, dove ci porti oggi?
8: Allora, oggi parliamo di una canzone che sembra essere stata progettata per diventare un classico. In realtà è una canzone che è stata scritta al volo all'ultimo perché serviva l'ultimo pezzo del disco. Parliamo di una canzone pazzesca dei Black Sabbath che si chiama Paranoid.
9: Senti, ma questo rientra anche un po' nel tuo mondo musicale? Paranoid, Black Sabbath?
8: Io li adoro i Black Sabbath, sono una grande fan dei Black. Devo dire la verità, li ho scoperti grazie ad MTV, perché io...
9: Ah sì?
8: Sì, perché io ho scoperto Ozzy Osbourne con le reality, no, di Osbourne che andava in onda su MTV, sì. Poi da là, ero una ragazzina, ho scoperto tutto quello che era il suo pazzesco repertorio, quello con i Black Sabbath, ma anche quello poi che ha scritto da solo, e devo dire che sono una gran fan di questo disco in cui è, diciamo, contenuta questa canzone. Io sono super fan, per me il mio pezzo dei Black Sabbath è Iron Man, però anche Paranoid spacca tantissimo,
9: anche perché ha una storia fantastica, veramente pazzesca. Come dicevi, è il 1970 e Tony Iommi tira fuori il riff alla chitarra.
8: Yes.
9: Geezer Butler scrive il testo in frettissima perché, come annunciavi, manca il pezzo di chiusura dell'album.
8: Sì.
9: Quindi si deve fare una cosa alla svelta, un
8: sì,
9: po' a tirare via, diciamo, non
8: assolutamente.
9: È un pezzo su cui puntavano per niente, giusto?
8: No, assolutamente no, il pezzo su cui puntavano era War Pigs, che avrebbe anche dovuto dare il titolo al disco, infatti anche, diciamo, la cover del disco, no, dove c'è questo, questa specie di strambissimo soldato, no, con una sciabola in mano, ci racconta molto più della guerra che della paranoia. Forse la paranoia la leggiamo solo nella sovraimpressione di questo tizio due o tre volte. Poi è bellissimo, però, perché in qualche modo si parla, no, anche del modo in cui nascono delle grandi hit, dove uno pensa che siano state create per mesi e mesi, invece
9: pensate, studiate, e magari in alcuni casi è anche così, è la storia di qualche canzone. Può succedere che sia stata pensata,
8: per esempio
9: all'Alleluia di Leonard Cohen.
8: Certo.
9: Quante volte lui l'ha scritta e riscritta.
8: Riscritta.
9: Si dice che esistano almeno 150 versioni.
8: Incredibili. Però,
9: strofe dell'Alleluia.
8: Però è bello anche, no? Vasco lo dice che le canzoni sono come i fiori, vengono fuori già con le parole. Infatti lui Alba Chiara l'ha scritta, dice, in un paio di ore, ha detto lui, forse anche di meno.
9: E
8: come è successo a Paranoid?
9: In questo caso addirittura c'è chi dice che la canzone prese forma in una ventina di minuti. Una delle tracce più famosi del rock, pensate, nasce per riempire uno spazio rimasto vuoto.
8: Sì, serviva l'ultimo pezzo, ma la cosa più assurda è che, insomma, scrivono il riff, scrivono il testo e Ozzy Osbourne, direttamente lì nello studio, inizia a improvvisare una melodia cantando sopra il testo che aveva scritto Geezer Butler.
9: Sì.
8: E la cosa più bella è questa, a parte che io adoro Ozzy Osbourne, secondo me era veramente un sacerdote della heavy metal, del rock, del prog, ed è una persona molto collegata, infatti forse solo lui riusciva a fare una cosa del genere, da un testo capire già la melodia, un testo che poi in realtà parla di paranoia, però solo di paranoia intesa in come, insomma, diciamo che negli anni 70 le droghe erano anche, no, un viaggio verso noi stessi. Questa paranoia che viene raccontata invece è una storia di depressione, no?
9: Sì, infatti il titolo paranoico ci può portare anche un pochino fuori strada, perché magari, appunto, come dicevi, ma anche può dare l'impressione di essere, per esempio, inseguito, osservato, essere paranoico in questo,
8: certo,
9: senso, no? Invece Geezer Butler, lui scrive, lo posso dire il nome giusto, Geezer
8: Butler.
9: Ce la posso fare?
8: No,
9: lo so,
8: no
9: a volte ogni tanto mi devi dare un colpettino, capito?
8: Ma no.
9: Lui scrive il testo e lui spiega che parlava, come dicevi, di depressione, perché non riusciva a distinguere in quel periodo con chiarezza le due cose,
8: le sensazioni. Che assurdo.
9: Sì.
8: Guarda, questa è una cosa importante, perché oggi si fa molta informazione rispetto alla depressione, la salute mentale. Nel 1970 una persona si trova a scrivere un testo, forse anche per fare chiarezza dentro di lui, e questo è il senso anche della musica, e forse il valore aggiunto pure di Paranoid, che infatti mi pare che abbia spaccato come pezzo.
9: E questa informazione, secondo me, cambia anche il modo in cui ascoltiamo la canzone, no? no? Cioè la musica, certo, corre, però invece la persona che parla racconta nelle parole che non sta vivendo un momento di euforia,
8: no,
9: anzi,
8: assolutamente
9: il contrario, si sente sola, fatica a trovare sollievo proprio.
8: Sì, diciamo che poi una cosa, vedi gli opposti come si attraggono, rispetto invece a quello che è il riff della chitarra scritto da Tony Iommi, che invece è il centro di gravità del pezzo, no? È la cosa più riconoscibile, appena inizia il pezzo inizia questo riff che in qualche modo fa da contraltare a questo racconto testuale, dove l'incertezza e la capacità anche di riconoscere se stessi è la parte centrale del racconto.
9: E allora ascoltiamola, e quando l'ascoltate provate a tenere presente questa cosa, cioè questo ritmo fortissimo,
8: yeah.
9: Senti come va, senti come parte forte.
8: Che top, ragazzi.
9: E il testo, pensate che parla di tutt'altro, cioè ha un significato,
8: sì,
9: diversissimo.

0: peccato che in questo momento siamo in radio e non avete potuto vedere Noemi che si scatenava.
1: Scalciare come.
0: Oddio, bello. La stava suonando lei sta canzone. Veramente, veramente.
1: No, che voce pazzesca che c'ha Ozzy Osbourne. Lo amo, lo adoro.
0: Sì, non si può restare fermi, direi. E adesso arriva un altro dettaglio che a me personalmente fa impazzire. Cioè, abbiamo detto che l'album non doveva chiamarsi, no? Paranoid, no. Doveva chiamarsi War Pigs,
1: certo.
0: Che era appunto un'altra canzone contenuta nell'album. Ma il successo che ha questo brano è pazzesco.
1: Sì.
0: Nel Regno Unito il singolo raggiunge il quarto posto e resta in classifica per 18 settimane. E il quarto posto negli anni 70, proprio nel 1970, per una canzone con quel suono e con quel testo.
1: Assolutamente, è una cosa assurda. Soprattutto diciamo che è arrivato prima questo pezzo, poi è arrivata l'identità dei Black Sabbath, che negli anni sono riusciti a mettere insieme in qualche modo la loro, il loro racconto, la loro poetica e il loro sound, spaccando qualsiasi cosa a livello anche di classifica sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, talmente forti che poi Ozzy Osbourne troverà la sua strada da solista, talmente tanto che poi alla fine si farà l'Ozzy Festival e tutte queste cose meravigliose che sono venute dopo, perché lui diventa veramente una figura centrale per quanto riguarda la musica prog, ma la musica metal, no? Che nascerà poi e si svilupperà anche negli anni 80 e 90.
0: Un successo pazzesco, direi, soprattutto pensando al fatto che questa canzone nasce come riempitivo, e non lo so se come riempitivo di un album, no? Per completare un album che a cui mancava una traccia, e quello si mette lì con la chitarra, improvvisa questa melodia, in 20 minuti nasce un pezzo storico che veramente entra nella storia del rock.
1: Sì, sì.
0: Noemi, tu che sei appunto cantante, ti è mai successo di non puntare tutto su una canzone che invece poi ha avuto un grande successo?
1: Ma guarda,
0: cioè di non averlo capito subito cosa avevi tra le mani?
1: Io credo che le canzoni più forti sono quelle che ti fanno più paura e hai quasi paura di cantarle, pubblicarle, perché inconsciamente sai che ti cambieranno la vita. Certo che succede, e credo che siano però poche volte succede nella carriera di un artista, due o tre. Loro, a parte che i Black Sabbath sono un mito della musica mondiale, ma la cosa bella è che oltre a questa canzone, questo disco qua, Paranoid, ti dà la possibilità di vedere tutto il loro mondo, perché poi si succedono canzoni completamente diverse, perché dopo War Pigs e la corsa di Paranoid, nella scaletta arriva anche Planet Caravan, che è un pezzo molto più sospeso, fino ad arrivare ad Iron Man. Quindi la cosa bella, a parte di questo inaspettato super successo, è il fatto che loro in questo disco hanno avuto anche l'opportunità di raccontarsi piano piano con una serie di pezzi che sono delle pietre miliari della musica rock mondiale.
0: E allora siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Lasciatemi ringraziare la nostra squadra in regia: Leonardo Patanea, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi per averci portato,
1: Giulia,
0: anche un po' nel tuo inaspettato mondo musicale.
1: È un po' di metal, dai.
0: Non ti facevo una fan di Ozzy Osbourne, vedi?
1: Davvero? Beh, ma io ho una voce molto metal in realtà.
0: Sì, assolutamente. Quindi effettivamente un po' ci poteva stare. Ci sentiamo domani con Non Solo Parole.

0: un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Restiamo sul tetto al prezzo del carburante deciso dall'ENI. Al via da oggi, lo avete sentito a lungo nei nostri giornali radio, analizzeremo la misura e le eventuali prossime mosse delle altre big, ma prima andiamo a vedere come stanno chiudendo le borse europee che dopo una giornata all'insegna della cautela si muovono ora al rialzo. Ci dice tutto in diretta dalla sede di Milano Alice Monni. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Si avvicinano alla chiusura in realtà contrastate le borse europee perché riducono i guadagni. Milano è passata in negativo, meno 0,05%, invariate invece Francoforte positive ancora. Parigi e Londra più 0,14 e 0,08%. A trainare in negativo in questo senso i mercati, l'andamento di Wall Street, in particolare dell'indice tecnologico, il Nasdaq, che perde circa l'1% dopo che il colosso del chip Nvidia ha annunciato una piattaforma software per impedire l'intelligenza artificiale di comportarsi in modo scorretto. Sul mercato energetico, prezzo del petrolio ancora in rialzo con il Brent di Londra sopra i $107 al barile, in rialzo anche il gas, $73,18 al megawattora per il gas, un andamento settimanale però sostanzialmente invariato. I titoli a Piazza Affari in evidenza, gli energetici: Eni più 2,58%, Saipem più 1,6%, nel primo giorno, lo dicevate, del tetto al prezzo dei carburanti. Bene anche Amplifon, supera il 6% di guadagni dopo un report positivo sui conti del terzo trimestre. In rosso invece TIM perde oltre il 2% dopo la chiusura della seconda parte dell'offerta di Poste. Infine, le tensioni sui titoli di Stato che continuano a crescere, lo spread tra BTP e Bund tedesco è di 95 punti, con un rendimento del titolo decennale italiano al 4,6%. È tutto,
1: grazie
2: a voi.
1: Grazie ad Alice Monni, grazie per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Adesso approfondiamo questi temi con Adele Mantegazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buonasera, benvenuta.
3: Buon pomeriggio Francesca, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito la collega di Milano, faceva una riflessione su l'obbligazionario. I titoli di Stato sono in tensione. Come mai i rendimenti, abbiamo visto, stanno salendo? Il trentennale, addirittura anche il trentennale statunitense, ha raggiunto i massimi da circa 20 anni. Che succede? Come mai? A cosa è legato questo andamento?
3: Sì, ecco, i rialzi dei rendimenti non accennano a fermarsi neanche oggi, è un po' il tema di fondo di queste settimane. Sicuramente il petrolio è in rialzo, l'inflazione è in rialzo e quindi le conseguenti mosse delle banche centrali, che saranno costrette ad alzare i tassi e tenerli più alti più a lungo. Allo stesso tempo anche le previsioni di crescita, soprattutto in America, che restano resilienti, sono tutti fattori che insieme al debito in aumento fanno alzare moltissimo i tassi. In questo periodo, appunto, dicevo, è il tema di fondo per i mercati. Questo sta iniziando a impattare anche altre nicchie, altri settori, come ad esempio i metalli preziosi. Oggi l'oro è in calo del 4%, l'argento perde il 5%, è una delle peggiori sedute da settimane. È un momento di difficoltà in particolare per l'oro. L'oro a settembre ha perso il 6%. Perché? Perché pesa quella che è la concorrenza di tassi più alti e ovviamente anche la forza del dollaro. Ricordiamo che appunto l'aumento dei rendimenti dei bond va a ridurre l'attrattiva dei metalli preziosi, perché i metalli preziosi non offrono interessi e le aspettative di tassi più alti, più a lungo, sono il principale fattore che poi va a spingere al ribasso l'oro.
1: Senta, una riflessione su quello che accennava la collega di Milano. Nvidia guadagna quasi il 3%. Il tema dell'intelligenza artificiale è legato sia ai timori per la famosa bolla di cui parliamo da settimane, ma anche per la sicurezza. Come si sta muovendo il colosso Nvidia in questo senso?
3: Esatto, la notizia del giorno è che Nvidia oggi è l'unica in rialzo tra tutti i produttori di semiconduttori che sono invece in profondo rosso. Perché? Perché Nvidia avrebbe introdotto un nuovo sistema di sicurezza che impedirebbe episodi di violazione dei dati da parte dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, andrebbe a controllare in tempo reale a cosa possono accedere gli agenti per andare a bloccarli poi quando violano le regole. È un tema molto caldo. Perché continuano a essere segnalati incidenti di sicurezza, soprattutto
1: certo, l'abbiamo visto,
3: AI.
1: Sì, sì.
3: Sì, nel senso che questo weekend OpenAI è emerso che ha agito ancora in un modo autonomo, è andato a interferire con dei siti governativi statunitensi, è successo anche in un portale governativo australiano, quindi diciamo certo. La situazione su questo fronte è molto delicata.
1: Ed è anche molto tesa, noi continueremo a monitorarla. La ringraziamo per oggi, con lei ci ritroviamo domani. Adele Mantegazza, analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, torniamo a parlare dei carburanti, lo facciamo insieme al professor Carlo Scarpa, che è ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Brescia. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, con lei, professore, vorrei capire, intanto vorrei aggiungere che oltre all'ENI si sta progressivamente allineando anche IP, che per il momento ha portato i prezzi allo stesso livello stabilito da ENI, quindi 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio, soltanto su 300 stazioni, poi appunto allargherà la misura anche alle altre. Con lei, professore, vorrei capire, quindi questo sconto era possibile, si poteva fare prima?
4: Sicuramente chi ha sia il mercato all'ingrosso, sia la fornitura al dettaglio, ha sicuramente delle marginalità che può sfruttare per praticare gli sconti. Finalmente ENI è mossa e questo va bene sicuramente per i consumatori.
1: Senta, i gestori dei distributori minori, le cosiddette pompe bianche, hanno già sollevato parecchie perplessità, non avendo loro ovviamente la capacità di sostenere una misura simile. Si delinea uno squilibrio di mercato, una concorrenza sleale? Questo è quello che loro lamentano.
4: Sicuramente il timore c'è, ma io credo che ENI, data la sua posizione di mercato, con una posizione di mercato probabilmente dominante sul mercato, debba per forza pensare di praticare uno sconto simile non solo alle proprie pompe, consentendo quindi di avere i prezzi finali più bassi, ma anche alle altre pompe che essa rifornisce, per cui credo che si andrà giustamente in questa direzione.
1: Infatti che è anche un po' il tema che solleva Asso Petroli, appunto, che rappresenta i distributori minori, in quanto ENI rifornisce anche i distributori all'ingrosso, le vendite all'ingrosso, no? Quindi anche quelle presso le quali si rivolgono dei settori, non so, penso per esempio ad alcune imprese, ad alcuni settori diciamo tipo per esempio l'agricoltura, ecco, quindi lo sconto dovrebbe essere esteso anche alla vendita all'ingrosso, ma dopodiché il prezzo da sostenere per ENI diventa eccessivamente oneroso, forse per questo non è stato esteso. Ricordiamo che ora costa ad ENI questa misura tra i 100 e i 120 milioni al mese.
4: Sicuramente è un inizio che però si doveva prevedere, che avrebbe condotto anche a un effetto a cascata. Io spero che quando si è partiti con questa mossa si rendesse conto che ENI non poteva semplicemente praticare degli sconti lasciando poi che chi è fuori dalla produzione verticalmente integrata rischi di essere completamente fatto fuori dalla concorrenza. Questo spero che fosse ampiamente preventivato, francamente. Dopodiché è chiaro che il prezzo che ENI andrà a pagare non sarà banale, ma è chiaro che è una manovra politica, è forse la prima volta che il governo italiano decide di utilizzare le proprie partecipazioni statali come strumento di politica economica, e vedremo come va a finire.
1: Portando anche però le altre compagnie, non so, oltre ai IP, penso a Kuwait, senza poi citarle tutte, si dovranno necessariamente adeguare?
4: Ma io credo che lo faranno, credo che sia assolutamente normale all'interno di una dinamica di mercato andare a allinearsi ai prezzi più bassi. Già oggi c'erano le code alle pompe ENI, quindi il mercato questo già lo sa ed è pronto quindi a reagire.
1: Senta, professore, un'ultima domanda. In questo modo si disinnesca, se così si può dire, la tassa sugli extra profitti?
4: Ma io credo di sì, perché nel momento in cui le imprese mostrano di avere questo tipo di atteggiamento, io penso che sarebbe estremamente sbagliato e punitivo prima chiedere alle aziende di contribuire in questo modo e poi andarle a tassare ulteriormente. Credo che sia una strada che non porta da nessuna parte.
1: Certo. Bene, grazie professor Carlo Scarpa, ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Brescia. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Sacco e Rolando Bosco. Scriveteci ad economico@rai.it. da Francesca Capannolo, grazie per l'ascolto e buona serata su Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati ad una nuova settimana di programmazione della nuova edizione di Cantiere Italia 2026-2027. Oggi apriamo con un ospite d'eccezione. A me fa particolarmente piacere collegarmi con il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Buon pomeriggio, grazie. Di aver accettato il nostro invito.
7: Allora, grazie a voi, buon pomeriggio.
6: Allora, direttore, il Censis osserva da sempre i cambiamenti della società italiana. Io dico che è un po', insomma, il suo codice identitario, no? La capacità di intuire le tendenze profonde prima ancora che si traducano in cambiamenti visibili a tutti. Noi ci siamo incontrati la settimana scorsa ad una tavola rotonda molto interessante a proposito della ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese e abbiamo ascoltato molti dati. C'era con noi anche il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, c'era Tommaso Nannicini, che è ordinario di economia politica alla Bocconi, tanti dati che a questo punto io le chiedo: sono, diciamo, li ritrova, combaciano, c'è qualche convergenza con le vostre analisi?
7: Beh, senz'altro sì. Intanto partirei dal titolo che lei ha ricordato, sì, di quella tavola rotonda. Si parlava di ricchezza delle famiglie e sviluppo del paese. Insomma, già da questo titolo colpisce l'assenza di due concetti chiave, di due parole chiave, almeno era così fino ad un recente passato. Cioè manca la parola lavoro, nel senso redditi da lavoro per imboccare la strada, il sentiero dello sviluppo, e manca la parola Stato. Lo Stato tradizionalmente, soprattutto attraverso gli investimenti pubblici, alimentava i processi di sviluppo. Allora già questo titolo apparentemente stravagante invece è molto rivelatore di una situazione. Noi ci troviamo a riflettere sull'ingente patrimonio e l'ingente ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, ma con la consapevolezza che da una parte abbiamo registrato nell'ultimo periodo una svalorizzazione del lavoro. Sappiamo in realtà che il valore medio delle retribuzioni dei salari in Italia è fermo da 30 anni, quindi il lavoro non è più uno strumento in grado, come era in passato, di alimentare la crescita, la prosperità economica, non almeno nella stessa misura del passato. E dall'altra parte, dicevo, la grande assenza dello Stato, lo Stato che nell'accezione tradizionale, lo Stato fiscale, raccoglie attraverso la tassazione le risorse necessarie per finanziare poi i beni e i servizi necessari alla collettività, le famiglie e le imprese. E come mai questa assenza dello Stato? Perché lo Stato, quello Stato fiscale, oggi si è trasformato in uno Stato debitore. Sappiamo l'Italia è schiacciata da un ingente debito pubblico, ogni aggiornamento dei dati tocchiamo record negativi di debito pubblico crescente. Ormai abbiamo superato i 3.200 miliardi di euro. Lo sa bene il ministro Giorgetti che tutte le leggi di bilancio che ha firmato in questi anni il governo Meloni sono state all'insegna del rigore. Perché? Perché lo Stato debitore è quotato sui mercati finanziari internazionali e quindi il rigore sui conti pubblici permette di contenere il famoso spread, cioè alla fine la spesa per gli interessi. Tuttavia, ad esempio, nell'ultimo anno in Italia abbiamo sostenuto una spesa per interessi sul debito pubblico di oltre 87 miliardi di euro. e invece il valore degli investimenti pubblici, eppure parliamo di un dato record, perché avevamo a disposizione i fondi del PNRR.
6: Certo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sì.
7: Beh, gli investimenti pubblici sono stati di poco oltre 86 miliardi, cioè che futuro ha un paese che spende più per interessi sul debito pubblico che per investimenti?
6: Esattamente paese... quello che le volevo chiedere, anche facendo riferimento all'ultimo rapporto vostro del Censis sulla situazione sociale. Avete descritto quest'Italia resiliente, però nella quale il ceto medio arranca, e lei sta raccontando una cosa importante, che lo Stato debitore, lo Stato diciamo fiscale, non debitore, diventa stato debitore. Quindi l'Italia si indebita più che in passato, il welfare perde pezzi. Che ci dobbiamo attendere da questa società sempre più disuguale? Massimiliano Valeri.
7: Ecco, dobbiamo sfatare molti miti, fare i conti con un perimetro di realtà che è quello che stiamo raccontando, caratterizzato da cambiamenti strutturali, che significa che non si tornerà più indietro, cambiamenti sui quali la transizione demografica, la radicale transizione demografica che stiamo vivendo ci dice che di qui in avanti avremo una fotografia di una composizione sociale molto diversa da quella del passato. Abbiamo a lungo parlato in questi anni di denatalità, e cominciamo con il dire che la denatalità è un processo irreversibile. Perché? Perché a causa della denatalità che abbiamo alle spalle si è talmente ridotto il numero delle donne in età seconda, statisticamente per convenzione parliamo della popolazione femminile tra i 15 e i 49 anni, ovvero le donne che se volessero potrebbero metterlo al mondo dei figli, si è talmente ridotto il numero delle donne in età seconda che anche con i migliori strumenti di sostegno alla genitorialità, comunque nei prossimi anni il calo delle nascite anno per anno continuerà a verificarsi. Quindi abbiamo una fotografia di un paese di qui ai prossimi decenni con una quota sempre più ridotta di giovani, con una crescita esponenziale del numero degli anziani e in particolare degli ultra ottantenni, con una riduzione delle forze di lavoro, cioè delle persone in età attiva lavorativa, e questo è un cambiamento strutturale con il quale fare i conti. L'altro è il cambiamento del ruolo dello Stato. Noi siamo abituati nel modello di sviluppo tradizionale anche a un generoso sistema pubblico di welfare. Oggi non è più così. Sappiamo, sul fronte della sanità assistiamo ogni giorno a dei razionamenti di fatto delle prestazioni sanitarie. Pensiamo alle liste d'attesa, troppo certo. Lunghe. Devo andare nel privato. Le pensioni, sappiamo che si riduce il valore dell'assegno pensionistico che percepiremo in rapporto all'ultimo reddito che abbiamo percepito.
6: Certo, insomma, perdiamo questo... pezzi di welfare, lei lo dice in maniera chiara, non lo manda certo a dire. Allora, noi ci fermiamo solo un attimo, musica, e poi torniamo per il secondo blocco di questa intervista molto interessante. Per me è un grande piacere avere con noi il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Musica, a tra pochissimo.
8: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: Bentornati a Cantiere Italia, Rai Radio 1, e bentornato al direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Allora, direttore, lei ha fatto un quadro, devo dire, molto molto preciso, però io vorrei tornare alle disuguaglianze che in Italia crescono molto negli ultimi anni. Quali sono le differenze tra il caso italiano e il contesto europeo?
1: Ma sul caso italiano anche il problema delle diseguaglianze, ad esempio rispetto alla ricchezza delle famiglie, è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, ancora una volta in ragione della transizione demografica, perché uno degli effetti nascosti della denatalità sa qual è?
0: Qual è?
1: Risponde ad una semplice equazione: guardi, meno nascite uguale meno eredi uguale eredità più cospicue, quindi andiamo incontro ad una prospettiva di maggiore concentrazione della ricchezza di quei pochi figli fortunati della parte della classe media patrimonializzata. Faccio un esempio per spiegarmi. Mio padre, nella sua famiglia, tra fratelli e sorelle erano in 8.

0: diseguaglianze sociali, quindi il valore del lavoro, la crescita economica. La trasmissione tra generazioni della ricchezza patrimoniale è per definizione un meccanismo che, nella migliore delle ipotesi, sclerotizza la situazione preesistente o addirittura la peggiora con una maggiore concentrazione delle ricchezze e dei patrimoni. Allora, bisogna recitare il De Profundis? Assolutamente no. Io faccio un ragionamento di realismo e di pragmatismo. Bisogna fare i conti con la realtà, perché se continuiamo a raccontarci le favole non troveremo le soluzioni intelligenti. Quale soluzione, ad esempio, su quale soluzione si può riflettere? Ecco, anche in previsione in queste settimane si discute molto di risorse in vista del varo della nuova legge di bilancio. Parlavamo prima delle ricchezze delle famiglie, ricchezza in termini di immobili, attività reali, ma anche c'è un cospicuo portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie. Significano investimenti in strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento. Ma c'è anche una componente di questo portafoglio che è la liquidità, contanti e depositi bancari, che corrispondono in Italia, per le famiglie italiane, a più di 1.600 miliardi di euro. Sono soldi tenuti fermi, sottratti ai circuiti dell'economia reale, ovvero consumi e investimenti. È un ammontare di risorse crescente nel tempo, perché le famiglie sono molto caute, sono molto intimorite, quindi per cautela, per precauzione tengono queste risorse da parte, immobilizzate.
1: E sbagliano, ovviamente.
0: Ma intanto sono risorse che vengono eruse dall'inflazione, sì. Quindi il valore reale si sbaglia.
1: Questo non lo sanno mai abbastanza gli italiani, pensano di restare al sicuro e invece... Esatto. Senta, io ho finito il tempo, ma le chiedo davvero di promettermi che la prossima settimana torna da noi, perché dobbiamo raccontare questa cosa importante, cioè le imprese hanno i soldi e non investono, gli italiani tengono i soldi sui conti correnti. Perché? Perché c'è un tema importante, il tema della sfiducia. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie al direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Roberta Di Casimirro, che firma la regia del Cantiere Italia anche in questa edizione. Abbiamo cominciato una nuova settimana grazie all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio, e se vi va potete riascoltare l'intervista al direttore generale del Censis subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora, 17:40, sulle stesse frequenze, Rai Radio 1. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Ecco a lei, cosa ne pensa?
3: Questo vino è spaziale.
2: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
4: Salute!
2: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
5: www.sistemi.com

0: 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. È attesa in questi minuti dalla Corte d'Assise di Roma la sentenza del processo in contumacia per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni nel febbraio 2016. Imputati in contumacia 4 esponenti dei servizi egiziani, giudici in camera di consiglio, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso la richiesta di processo per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze sull'impronta di una scarpa e sul DNA. Per la procura, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, prima di cadere era cosciente, ha cercato di difendersi, è quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto a Siena nel 2003 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Scattati i tagli ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e IP, file ai distributori, in alcuni impianti benzina super esaurita. Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la Premier Meloni, che intanto plaude al successo del centrodestra nelle suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera. Nel Regno Unito scarcerate su cauzione le 5 persone arrestate ieri per il presunto piano di un attacco esplosivo alla base RAF di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti mentre l'indagine dell'antiterrorismo prosegue.
3: Rivelazioni con il contagocce dalle autorità inglesi che indagano sui fatti di Fairford, la base aerea utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. I 5 arrestati con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, residenti in diverse zone di Londra. Ma ancora nessun dettaglio sul presunto esplosivo a bordo dei 3 furgoni bianchi ispezionati. Le autorità chiedono di rispettare il riserbo sulle indagini ed evitare speculazioni, come quelle che parlano di una pista iraniana, di legami tra i presunti attentatori e la Repubblica Islamica, con Teheran che poco fa ha respinto l'ipotesi. Una nota dell'ambasciata nega qualunque ruolo nella vicenda. Restano diversi punti da chiarire: se sia stato un attentato sventato grazie a una lunga indagine, come ha detto Trump, o se sia stato il caso fortuito di una contadina della zona che ha lanciato l'allarme dopo aver notato movimenti strani nel cuore della notte attorno alla base. Francesco Mincone, GR1.
2: Guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un morto nel raid che ha colpito l'edificio dell'Accademia delle Scienze, drone su un'auto con 2 giornalisti di Spagna e Svezia rimasti illesi. Mosca rivendica di aver colpito data center, hub logistici e navi a Kiev e Odessa. A Mosca intanto al via la missione di pace del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, mentre in Romania in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. Arriva nei cinema Naza, il film su Gaza realizzato dai 2 dei registi israeliani, premio Oscar per No Other Land.
4: Cosa vuol dire Naza?
5: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
6: Si parla di Gaza e questo termine tecnico per l'esercito israeliano diventa il titolo dello sconvolgente film documentario da oggi in oltre 500 cinema per 3 giorni, dopo il premio speciale della giuria a Venezia. 80 minuti girati di notte sui tetti di Tel Aviv, 24 militari, pedine del sistema di uccisioni a Gaza, intervistati in 3 anni da 2 dei registi di No Other Land.
7: Veniamo
6: dal giornalista giornalismo investigativo, ci ha detto Yuval Abraham, e le cose che vengono dette erano già state rivelate sulla stampa, ma ascoltarle nei racconti dei militari ha un impatto diverso. Le case di Tel Aviv, la vita che scorre mentre si racconta la morte solo 60 km più in là, sullo stesso mare. Vedere e sentire quelle voci, anche se distorte, rende la negazione più difficile, aggiunge Rachel Zohr, che come Abraham ha subito minacce per il film, che da novembre sarà in streaming gratuito per tutti. Miriam Mauti, GR1.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
1: Ieri sulla freccia bianca Pisa-Roma è scoppiato un cellulare.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Oggi alla stazione di Reggio Calabria è scoppiata la sinistra.
1: Vabbè, ma veramente, guarda, ero sul treno, a un certo punto dal bagno si è vista questa nube che usciva, una puzza di metallica,
8: ma chi era
1: sto plastica.
8: Viaggiatore?
1: Era un viaggiatore che era entrato in bagno.
8: Di dove?
1: Vabbè, di origine magrebina, ma non penso. No, non era un terrorista, gli è scoppiato il cellulare praticamente.
8: Cellulare con la bomba.
1: Hanno dovuto aprire le porte, arieggiare, perché è terribile. Anzi, ricordate, per evitare che scoppino i cellulari, di non caricarli né sul letto né sul divano, tenendolo
8: sul divano. Mette sul letto o sul divano?
1: Utilizzate dispositivi appositi, non.
8: Senti, parliamo di cose serie, va 335.
1: Come cose serie? Stavo per inalare gas tossici.
8: Ma sempre le tue avventure.
1: Non ti preoccupi della mia salute.
8: L'avventura del signor Bonaventura, voi ricordate quello che fiava un milione? Comunque, intanto
1: andai, presentiamoci.
8: Io mi chiamo Francesco Storace.
1: Io mi chiamo Vladimir Luxuria. Il programma si chiama Il Rosso e il Nero e siamo insieme fino alle 19.
8: E oggi è 28 settembre 2026.
1: Sei di buon umore.
8: Abbiamo anche un numero.
1: Sei di buon umore, ti vedo di buon umore.
8: Ma insomma, ordinaria amministrazione.
1: Sentilo che aria di sufficienza.
8: 335-699-2949 per gli utenti in provincia di Reggio Calabria.
1: Comincio io col mio editoriale rosso.
8: Rosso come? Rosso come?
1: Rosso fragoloso, molto goloso. Allora, le elezioni suppletive, parliamo di Reggio Calabria, che poi non è solo Reggio Calabria, ha ripercussioni nazionali, esatto. Comunque, sono servite a eleggere Fabio Roscioli, ormai possiamo dirlo, di Forza Italia, anche perché insomma è avanti.
8: Del centrodestra.
1: Finora del 52,4, il centrosinistra 36, Futuro Nazionale 10 e poi Toscano di Democrazia Popolare 1%. Perché appunto? Perché quel collegio nominale di Reggio Calabria Locri, che appunto tu ricordavi 71 comuni, è rimasto vacante dopo che il deputato Cannizzaro di Forza Italia è stato eletto sindaco a Reggio. Allora, sarebbe solo di interesse locale, se non fosse che sono le prime elezioni dove c'era anche Futuro Nazionale, che ha candidato Domenico Giannetta.
8: Ah, è un noto rivoluzionario.
1: Un chirurgo con esperienza di sindaco, assessore, consigliere regionale, che è passato da Forza Italia a Futuro Nazionale.
8: Sì, non è possibile.
1: Quando ha capito che non c'era trippa e quando ha capito che il suo ex partito non lo avrebbe scelto. Un match tra Forza Italia, centrodestra e Futuro Nazionale, che poi ha visto la vittoria del centrodestra e, diciamoci la verità, anche il flop di Vannacci,
8: è più un autogol, diciamo,
1: che è stato sopravvalutato. E tra i due litiganti, il candidato del centrosinistra, il cardiologo Frank Benedetto, non gode. Tu godi? Godi? Stai godendo?
8: Non più ormai.
1: In prescrizione. Editoriale nero di Storace.
8: Hanno dichiarato la guerra, ma si sono scordati le truppe. E così, nonostante i proclami, a Reggio Calabria e dintorni la quiete c'era prima della tempesta e c'è pure dopo. Semplicemente la tempesta non c'è stata, tanto tuonò che non piove. Il centrodestra continua a vincere con le sue notevoli percentuali per l'elezione del successore di Francesco Cannizzaro alla Camera. dopo la sua ascesa al comune di Reggio come sindaco.
1: L'avevo già detto.
8: Però ripetita Juventus, sto facendo ripetuta.
1: Juve. Della Juve.
8: Si è molto fantasticato sul candidato Regino che non c'era, ma lo sai che su quattro candidati, uno solo, quello di sinistra proprio, votava nel collegio. Gli elettori andate alle urne hanno scelto la stabilità, mica la residenza. A Vannacci non è riuscito il blitz, non ha mobilitato truppe, non ha vinto le elezioni, non ha piegato il centrodestra. Ha solo cercato l'ultimo colpaccio su Matilde Siracusano, ma gli è andata male. Una polemica davvero brutta.
1: Sì, ricordiamo, era stata fatta con l'intelligenza artificiale, un décolleté molto generoso.
8: Conviene più l'intelligenza militare. Gli converrà attaccare più la sinistra.
1: Ma non dare
8: destra.
1: Questi consigli non richiesti. Abbiamo con noi deputato appunto di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello. Grazie di essere
9: sempre.
1: Con noi.
9: Buonasera, buonasera. Grazie a voi per l'invito.
8: Novità?
9: Allora.
1: Aspetta, la sentiamo. Possiamo.
8: Metta meglio il telefono, Ziello, il telefono meglio.
1: Su WhatsApp o sul telefono?
9: Mi sentite?
1: Sì, basta che si sposta un attimo.
8: No, perché se no ci fa un posto sulla censura.
9: Un attimissimo,
1: ecco, adesso sì,
8: allora, Ziello.
9: Ma vi ringrazio perché finalmente è la prima volta dopo questo.
1: Guardi, però purtroppo con tutto la sentiamo male. Però ecco, si deve mettere
9: meglio ora.
8: Sì, ora
1: ok,
8: sì,
1: non
8: ora
1: si
8: sì.
1: Muova da lì, grazie.
9: Non mi muovo.
8: Valeva la pena. Domanda
9: che viene citato da Salvini per le problematiche alle infrastrutture.
1: Vabbè, non distraiamoci.
8: No, deve rispondere domande. Valeva la pena di andare all'assalto del centrodestra?
9: Allora, questo non è stato un assalto del centrodestra, questa è stata una grandissima affermazione del generale Vannacci che sovrasta tutti i risultati e tutte le rilevazioni che vengono fatte dai sondaggi, perché i sondaggi ci danno al massimo all'8,8 e Vannacci oscilla intorno al 10, quindi con buona pace di Occhiuto che ci diceva di rimanere sotto il 10, ampiamente sotto quella soglia.
1: Però lei doveva essere un po' la vostra Sassonia, questa Reggio Calabria, ma insomma...
9: infatti lo è stata la nostra Sassonia.
1: Ah, non siete rimasti di Sasso,
9: storico,
1: no?
9: Assolutamente, per noi è un risultato eccezionale grazie alla spinta del generale. Futuro Nazionale a febbraio è nato, quindi neanche esisteva fino a pochi mesi fa, e nella prima tornata elettorale ha preso il 10%, una soglia elettorale che praticamente quasi tutti i partiti del centrodestra, no, al massimo la sola che la volevate far prendere forse al generale, ma non l'ha presa la sola. Non la so io.
1: Voi avete...
9: Mi sembra che l'abbia fatta prendere a qualche commentatore a livello nazionale.
1: Voi avete criticato il candidato di Forza Italia Roscioli perché è romano e non era radicato nel territorio. Questa critica è risultata ininfluente anche perché il generale Burgio, vostro candidato a Milano, non c'entra nulla con la città lombarda.
9: Ma questo non c'entra nulla, nel senso cioè che il voto evidentemente strutturato da parte del centrodestra, in particolare di Forza Italia, ha avvantaggiato Roscioli e ha eliminato questo problema, che di fatto è stato segnalato tra l'altro da un assessore della giunta dello stesso Cannizzaro, il fatto di avere un profilo di un candidato non espressione del territorio. Noi invece, siccome abbiamo rispetto di quel territorio come di tutti i territori italiani, abbiamo optato per un candidato che nel corso degli anni ha sempre dimostrato di avere tantissimi voti in radicamento territoriale.
1: Ma anche Alemanno diceva che era
8: Salentino. Vorrei fare anch'io le domande a Ziello.
1: Ah sì, davvero?
8: Ecco. Ziello, però se gli elettori non vanno al seggio è perché la novità non l'hanno vista. Dovevate portare gli astenuti al voto invece...
9: Ma le elezioni suppletive storicamente hanno avuto sempre un'affluenza ampiamente sotto il 30%.
8: E appunto uno non capisce perché l'avete fatto.
9: Il voto di Futuro Nazionale evidentemente ha contribuito ad alzare un'affluenza che poteva risultare ancora più bassa se il generale non avesse deciso di candidarsi. Quindi la spinta c'è stata, senza Vannacci non avremmo preso il 10%.
1: Senta, voi siete più forti all'opposizione o in un futuro prossimo, Futuro Nazionale potrebbe allearsi con il centrodestra?
9: Noi teniamo sempre la porta ampiamente aperta, ma di fronte ai nostri tentativi di apertura riceviamo sempre chiusure di questa porta nelle nostre rispettive facce da parte del Presidente del Consiglio, inspiegabilmente insieme a tanti suoi alleati. Noi comunque siamo ostinati.
1: L'abbiamo, è caduto.
8: C'è?
1: C'è.
9: A livello nazionale l'Italia non è Reggio Calabria, quindi per evitare che la sinistra ritorni a guidare il paese, Meloni dovrà fare, a nostro avviso, delle valutazioni.
8: Beh, veramente ha vinto
9: saldi sul nostro programma elettorale,
8: però ha vinto col 56-34,
9: sì, a Reggio Calabria, ma l'Italia non è Reggio Calabria.
8: Dicevate che le facevate bene. Comunque anche la polemica sulla siracusana non è stata proprio bellissima.
9: Ma la polemica sulla siracusana non esiste nel momento in cui Vannacci non ha usato l'intelligenza artificiale, perché ha semplicemente pubblicato una fotografia di uno screenshot di una prima pagina.
1: Vabbè, però pubblicarla, scusi, significa condividerla, eh.
9: Ma Vannacci mica ha verificato se quella fotografia era vera o finta.
1: Beh, allora mi preoccupa uno che si candida a guidare l'Italia, che non controlla queste cose.
9: Dottoressa Luxuria, lei può preoccuparsi quanto vuole, può essere anche inquieta di questo. Io le faccio presente però che Vannacci non aveva l'obbligo di verificare la veridicità della fotografia, anche perché siracusano, prima di essere, diciamo, ad oggetto di questa polemica, probabilmente non la conosceva nessuno, quindi
8: lo perdoniamo, Giello, perché io sono andato anche al suo matrimonio e quindi sono ancora
9: viva i matrimoni e viva la famiglia naturale, ovviamente.
8: Per merito della moglie,
1: certo, vabbè, quella del Mulino Bianco. Grazie di essere stato con noi, Edoardo Giello. Grazie
9: a voi, arrivederci.
1: Io sono Luxuria, ma c'è anche chi è Angelica, lo sai? Che è una cantante, è nuovo, si chiama Ai, che giornata.
10: Speriamo.

0: Angelica con Ike Giornata, il rosso e il nero con Luxuria e Storace, mentre commentiamo le elezioni suppletive a Reggio Calabria.
1: E do anche il numero di Angelica?
0: No, il numero per scrivere, per lasciare i vostri
1: 335-699-2949.
0: E lui la Calabria la conosce bene, perché è stato governatore della Calabria ed è stato anche sindaco di Reggio Calabria. Giuseppe Scopelliti, salve.
1: Eccolo.
2: Buonasera, buonasera.
0: E c'erano tante critiche, dicevano Roscioli è troppo romano per la Calabria, dicevano, no? Senta, abbiamo appena sentito il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, che ha detto che in fondo hanno vinto il 10%, un ottimo risultato, che Reggio Calabria non è l'Italia, che voi non potete fare a meno di loro.
2: Ma intanto credo che va fatto un distinguo, il dato di Reggio Calabria città, che è un dato straordinario, dove il Futuro Nazionale non supera l'8%, rispetto al dato del collegio complessivo, dove magari in provincia riesce ad arrivare appena al 10%. E io credo che questo sia un dato drogato, perché qualora ci fosse stato un candidato del territorio, Pannacci, Futuro Nazionale, non avrebbe preso più del 5-6%.
0: Ah, quindi avete sbagliato, quindi, il candidato?
2: No, diciamo che il candidato è stato fatto una scelta di candidare il tesoriere di Forza Italia, un dirigente di alto profilo di Forza Italia, che però era avulso dal territorio, era sconosciuto. E quindi questo dà la dimensione ancora di più della forza, della macchina messa in campo, della capacità di coesione, di trascinare il consenso da parte di un gruppo dirigente, che è quello reggino, con il sindaco Ciccio Canizzare, occhiuto, il presidente della regione, che ha dato, diciamo così, poi alla fine, allora, un risultato comunque esaustivo.
1: Ok,
2: molto, molto
1: io non
2: importante.
1: Riesco a dare del lei a Peppe Scopelliti, lo conosciamo da decenni, ma tu sei sorpreso, certo, dal risultato?
2: No, me lo aspettavo. Però c'era questa tendenza, questo vento che spirava verso Pannacci, e l'idea di una candidatura, diciamo, non del territorio, poteva agevolare un voto, soprattutto in città, un voto d'opinione, dove invece noi abbiamo lavorato benissimo, dove abbiamo spiegato agli elettori storici della destra, diciamo, della città di Reggio Calabria, che la vera destra è quella che oggi governa con Giorgia Meloni, che chi parlava per nome e per conto di questa destra era comunque chi aveva dato alla città lustro con una stagione di buon governo, e quindi la gente ha superato in maniera molto intelligente quell'idea del vento che spira, del populismo, dell'aspetto legato anche, perché no, al tema del cambiamento, facendo ovviamente un riferimento molto chiaro, che quello del governo Meloni ha premiato fortemente quello che oggi è il governo nazionale. E questo è un dato politico molto chiaro, molto evidente, perché la partita si giocava più che altro su questo terreno, su quanto Pannacci andrà a prendere in quel collegio, perché poi diventava un po' la bandiera a livello nazionale di una sua grande riuscita,
0: ecco,
2: in termini elettorali.
0: Devo dire che io ho tifato per il terzo, speravo tra i due litiganti che il terzo godesse, Benedetto del centro-sinistra, anche perché il campo largo era tutto compatto,
1: era campo,
0: invece
1: larghissimo era.
0: Ha vinto il centro-destra. Questo significa che il centro-destra a livello nazionale può fare a meno di Pannacci?
2: Ma questo va visto, perché c'è un altro tema che poi fa riferimento a quello che sono le grandi città da Roma in su, e questo è un argomento che va studiato e analizzato bene. Però da Reggio Calabria oggi parte un segnale molto chiaro, che questo centrodestra può vincere anche senza Pannacci. Allora vuol dire che questa è un'elezione di fiducia importante per le classi dirigenti, diciamo, del nostro paese, del centrodestra, e ovviamente un segnale anche molto chiaro per l'elettore che magari rischia di andare a votare e di non essere, diciamo così, di non dare un voto utile, che invece è molto importante. E questo fa riferimento soprattutto all'elettore di destra, cioè se si fa un buon lavoro, come abbiamo fatto a Reggio Calabria, interpellando uno per uno gli storici elettori per spiegare che il voto è un voto utile in questa fase per dare sostanza e forza a un governo, è chiaro che diventa diverso. Benedetto è un candidato di altissimo profilo, la sinistra aveva azzeccato anche il candidato.
0: Però ha votato uno su cinque, però bisogna
1: sempre così.
2: Però la macchina del centro-sinistra è una macchina spenta da anni, perché il malgoverno della città, dopo l'imposizione che alla città ha subito ad opere per mano di pezzi di Stato e non solo, A quel punto la città si è ribellata ancora una volta, come alle comunali, ha deciso di votare al centrodestra.
1: Senti, Peppe,
2: e allora la macchina è ferma e la macchina non è partita, nonostante Benedetto la sia una figura di altissimo profilo.
1: Ecco, ascolta, però mi sai che i sondaggisti forse devono trovare lavoro, perché dicono quelli a livello nazionale che la sinistra sta lì per vincere. A Reggio Calabria Vannaccio avrebbe fatto perdere il centrodestra e invece continuano a perdere con largo scarto.
2: Ma l'elettore sa dove votare, sa come votare e sa chi premiare. Questo è il dato che oggi emerge da Reggio Calabria in maniera molto chiara e netta, anche in una realtà complessa e difficile come quella di Reggio Calabria, dell'estremo sud. Sa scendere in campo e sa fare la propria scelta, che è la scelta più coerente anche rispetto a quelle che sono, diciamo, che è la storia del paese in questo frangente. È chiaro e evidente, i sondaggisti comunque ormai, i sondaggi, Francesco, ce lo siamo detti tante altre volte, i sondaggi lasciano il tempo che trovano, sono un po' un momento, diciamo così, tanto per dare un po' di spinta, come in questo caso Futuro Nazionale doveva andare oltre il 15%, qualcuno pronosticava un grande exploit, ma invece è un voto contenuto, perché molta gente dice di voter andare a votare per cambiare e poi magari la domenica mattina e lunedì decide di non votare più. E quindi sono quelli là, quelli che proprio magari hanno fomentato la stagione del cambiamento, che poi dicono non si va a votare, non vale la pena.
0: Senta, pochi secondi per dire, secondo lei, quando uno pensa al generale Vannacci, pensa comunque a un generale, una persona seria, tutte queste polemiche, senza le donne le preferisco senza gonne, questo aver condiviso la foto della siracusano col décolleté, possono aver minato la credibilità del generale in pochi secondi?
2: Ma secondo me sì, poi chi viene come me, come Francesco, come lei, insomma, dalla politica, dall'esperienza militante e così via, tutte queste cose sono cose che lasciano il tempo che
0: grazie,
2: trovano.
0: Allora, grazie a Giuseppe Scopelliti, grazie.
1: Città, finite le schede, 7,6 Vannacci, ancora meno.
2: 7,6, una grande vittoria.
0: Grazie, grazie davvero.
2: È la nostra principale vittoria. Grazie
0: a Giuseppe Scopelliti, ciao, buona giornata, grazie. Allora Francesco, domani 29 settembre in Italia e nel mondo si celebra la giornata mondiale per il cuore, e nella seconda parte noi parleremo proprio di qua, in senso anatomico, proprio come muscolo. E ci sono le informazioni regionali, le informazioni sul traffico e poi ritorna il rosso e il nero con la seconda parte. Ritorni anche tu?
1: Forse.
0: O festeggi?
1: O forse.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4, code per 5 km per traffico tra Montebello e Verona Est verso Brescia. Ci spostiamo in A10 e anche qui code a tratti tra lo svincolo di Cello e lo svincolo A16 verso Ventimiglia. Un incidente sulla Firenze Pisa Livorno, ci sono code per 10 km tra Empoli Est e San Miniato Basso proprio verso Livorno. Andiamo poi in A14, lavori in corso, code tra Allacciamento A25 e Atri Pineto verso Ancona, sempre in A14, code a tratti e traffico. Qui siamo tra Bologna Fiere e Allacciamento, ramo Casalecchio in direzione della 1. Ci spostiamo sulla Firenze Roma, code a tratti e traffico. Siamo tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Anche sulla diramazione di Roma Sud, code tra Torrenova e il Raccordo. È tutto da Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione, dal 29 settembre in esclusiva su Rai Play e dal 1 novembre alle 14 su Rai 2.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Lazio.
10: Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nei distributori Eni a Roma, benzina già esaurita in alcuni esercizi della capitale, protestano i piccoli distributori per concorrenza sleale. All'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni caduto da una parete del Colosseo, questo pomeriggio presidio dei sindacati. Sia allo stadio della Roma a Pietralata, il via libera del tavolo della conferenza dei servizi è arrivato, firmata l'autorizzazione dal commissario straordinario Sessa e da Gualtieri. Buonasera da Ines Siano. È cominciato dunque questa mattina lo sconto carburanti sulla rete Enin. Molti ne hanno già approfittato, file ai distributori e alcune pompe esaurite già nella capitale.
11: Penso che è un'iniziativa molto positiva ed era ora.
12: Speriamo che continuino a abbassare perché sta diventando veramente imbarazzante la situazione.
13: È una buona iniziativa di Eni e per noi usiamo la macchina tutti i giorni per andare a lavorare.
14: Le insegne luminose confermano la notizia che tutti gli automobilisti italiani aspettavano da giorni. In modalità self 1,99 per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Almeno la benzina torna così sotto la soglia psicologica dei 2 euro grazie al price cap che da oggi Eni propone nelle sue oltre 4.000 la stazione di servizio. A Roma, sin dalle prime ore del mattino, gli automobilisti ne approfittano per fare il pieno. Il traffico alla pompa è intenso, sicuramente in forte crescita rispetto ai giorni scorsi. Roberto Francesco, responsabile stazioni Eni, Aurelia.
15: Sicuramente con il prezzo più basso la gente è più portata a entrare, peraltro c'è un po' di fila in più rispetto alle altre mattine.
14: Sulla Tiburtina e sulla Casilina, poco prima dell'imbocco del grande raccordo anulare, rifornimenti sold out. Con questi prezzi ogni centesimo conta, osserva un altro automobilista. Si calcola un risparmio di circa 17 centesimi al litro. I prezzi calmierati dureranno sicuramente per 30 giorni, ma potrebbero essere prorogati fino a fine anno. Anche l'azienda energetica dell'Azerbaigian, presente in Italia con IP, annuncia ribassi graduali. Le piccole aziende della distribuzione, però, sono pronte a fare ricorso perché ritengono la misura distorsiva per il mercato. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
10: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio abruzzese di 22 anni caduto da una parete del Colosseo. Dagli esami si attendono elementi cruciali per confermare o escludere l'ipotesi di un malore improvviso prima del volo di 10 metri, definire se le lesioni siano esclusivamente compatibili con l'impatto al suolo e contribuire inoltre a fare chiarezza insieme alle perizie tecniche sull'imbracatura e sulle funi di ancoraggio. Intanto anche il cognato del 22enne e un altro dipendente della ditta di subappalto sono stati iscritti nel registro degli indagati. Entrambi erano preposti alla sicurezza del cantiere. Una trattativa lunga e sofferta. L'accordo economico sulla vertenza del birrificio del Borgo è stato firmato dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali per la cessazione delle attività dello stabilimento d'eccellenza di Borgo Rose nel Reatino. Prevede un pacchetto economico per la fuoriuscita su base volontaria precaria dei lavoratori, con condizioni che la multinazionale definisce migliorative. L'azienda ha ribadito la disponibilità a valutare la cessione degli asset industriali ad altri investitori, una decisione che i lavoratori hanno accettato ma che dicono lascia l'amaro in bocca. E dopo un percorso lungo anni, il progetto di Pietralata supera uno dei passaggi decisivi. L'ultima conferenza dei servizi si è chiusa con esito positivo ed è arrivata l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto. Con il provvedimento firmato dal commissario straordinario del governo Massimo Sessa, la Roma può adesso passare al progetto esecutivo, recependo indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione finale della conferenza. E ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
0: Questa sera abbiamo forte traffico lungo il viadotto e su via della Magliana, in via Baldo degli Ubaldi, in via di Torrevecchia, in via del Foritalico, via dei Prati Fiscali, in via Salaria all'altezza di Villada, in via Tiburtina in prossimità del raccordo anulare, in via Nomentana, in via Pinciana e in via Prenestina. Traffico anche su via di Torre Spaccata, in via Tuscolana, in via Ardeatina e via di Grotta Perfetta. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
10: Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Marco Mascia e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
19: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
20: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Il rosso e il nero.
26: Seconda parte del rosso e il nero.
27: Come mi batte il cuore!
26: Con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Domani, 29 settembre, in Italia e nel mondo, si celebra la giornata mondiale per il cuore. Oggi su Rai 3 alle 15.45 c'è stato questo docufilm molto emozionante che si chiama La vita tra le mani.
27: E si trova ancora su RaiPlay?
26: Si può trovare, disponibile su RaiPlay, e l'ha proprio fortemente voluto la persona che adesso abbiamo come ospite, perché lo ha scritto, lo ha diretto e lo ha prodotto. Abbiamo il piacere di avere con noi Anna Carlucci. Salve!
28: Ciao, ciao,
27: eccola.
28: Come state?
27: Ho raffreddato io, perché no, questa mi infetta.
26: No, vabbè. Senta, allora, tanto spieghiamo chi è quest'uomo che diciamo, si è occupato di un problema che riguarda tantissimi bambini, la cardiochirurgia pediatrica, i bambini che nascono con una malformazione al cuore. Qualche parente di qualche bambino che è stato operato, visto nel docufilm, ha detto a questo dottore: Dio è con te. Parliamo di quest'uomo, di questo grande uomo, che si chiama il dottor Alessandro Frigiola. Ci aiuti a spiegare chi è?
28: Allora, guarda, lui è un grandissimo innanzitutto, e la sua grandezza è data soprattutto, io credo, il tratto più importante è la sua umiltà. Perché se io vi racconto un po', vi cito qualche numero, se Sciorino i numeri di quello che lui ha fatto. La sua carriera è iniziata negli anni 50, negli anni 70, ma lui è ancora attivo nonostante i suoi 83 anni, è il più anziano cardiochirurgo, è ancora in attività, e da 30 anni a questa parte ha incominciato anche un lungo percorso di filantropico. Intanto, allora, riavvolgiamo il nastro, sono gli anni 70, lui diventa, è un giovane cardiochirurgo, gli viene messo in mano dal suo mentore, che era il grande professor Parenzan, un libro dove al capitolo cardiopatie congenite dei bambini il capitolo non c'era, perché dicevano era troppo difficile da affrontare e da operare. E lui accoglie questa sfida e dice: forse io posso fare la differenza, no? Ovviamente per poter fare la differenza lui ha dovuto iniziare a studiare il cuore, perché del cuore si sapeva pochissimo. E considerate che all'epoca esiste, negli anni 70, come diagnosi, l'unico strumento diagnostico era l'RX al torace.
26: E la mortalità era altissima.
28: Era altissima, 70%, cioè su 10 bambini 7 purtroppo morivano. Quindi lui decide di accogliere questa sfida e incomincia, ovviamente, quando uno vuole sapere aggiustare qualcosa deve studiare quella cosa come è fatta. Quindi lui inizia dagli studi di anatomia e insomma si incomincia a rendere conto di quali erano le problematiche, e piano piano con tutto, ovviamente lui non da solo, cioè, ci sono stati anche i suoi insegnanti, altri luminari come lui, insomma oggi siamo arrivati in questo campo delle cardiopatie congenite, pensate, al 3% di mortalità, dal 70 al 3.
27: Stiamo parlando nel mondo o in Africa? Perché lui ha operato molto in Africa.
28: Certo,
27: anche.
28: Lui sì, che cosa ha fatto? A un certo punto, da quando era studente, gli capitò di andare con dei sacerdoti in Africa, anzi prima andò in Vietnam appena era finita la guerra, e vide il delirio, cioè il fatto che i bambini, cioè nessuno, non c'era niente, e disse: le cose non possono andare così. Quindi incominciò a partecipare lui stesso a delle missioni con altri. Poi a un certo punto, strada facendo, con i suoi mentori iniziato a mettere insieme un gruppo, no? Che si occupava, andavano a fare queste missioni. Poi lui stesso ha fondato un'associazione con la quale è andato in missione. Allora io vi dico questo: in 30 anni la sua associazione ha svolto 450 missioni operatorie di una settimana, il che significa praticamente una missione di una settimana al mese, e parliamo di andare in paesi che erano devastati dalla guerra e dalla povertà.
26: Io invito davvero a vedere questo docufilm su RaiPlay, anche perché ci sono questi primi piani degli occhi di questi bambini. Vedere dei bambini in una sala operatoria dove la vita è nelle mani di un uomo che sta lì a dare speranza soprattutto ai bambini e a tutte le persone che amano questi bambini, è veramente molto emozionante.
28: Ma sai, poi la cosa che è molto importante del suo percorso filantropico è che è stato fatto con una filosofia molto interessante, cioè l'idea: io non ti do, come diceva Kofi Annan, ti do il pesce, ti do la canna da pesca. Quindi lui ha capito che loro in una missione di una settimana quanti bambini potevano operare, e poi quando tornavano il mese dopo molti erano morti, no? Quindi dovevano, lo step successivo è stato: dobbiamo formare questi medici, questi infermieri, questi anestesisti, perché loro si possono operare tutti i bambini che vogliono.
26: Ha pensato al dopo allora, di lui.
28: Sì, ma non è finita qua, perché lui che cosa ha fatto? Intanto tutto questo che vi sto raccontando, poi a un certo punto dice io formo il medico, ma il medico torna lì, trova strutture fatiscenti, come fa? Quindi 3 ospedali costruiti in Perù, 1 ospedale costruito nell'Africa subsahariana, 1 reparto di cardiochirurgia pediatrica in Siria, poi diciamo sale operatorie rimesse a posto, terapie intensive ristrutturate, macchinari e forniture date, e tutto questo, io ci tengo a sottolinearlo, con soldi messi insieme da raccolte fondi, da gente che lo ha seguito, capito? Questo è stato molto importante.
1: Ascolta,
28: e poi prego.
1: No, dicevo, ma innanzitutto voglio dire agli ascoltatori, stiamo parlando di Anna Carlucci,
26: anche se le voci
1: sono identiche, complimenti. Allora, c'è un'altra frase che ho letto, che hai detto tu, hai detto che non tutti hanno la sorte di nascere nella parte fortunata del pianeta, e la trovo splendida, è questo che l'ha motivato?
28: Sì, è stato questo, perché lui davanti alla diseguaglianza sociale ha detto no, io non posso accettare questo, no? E quindi questo è stato quello che l'ha illuminato, e è un'altra, un suo motto bellissimo è, che è poi il titolo anche di uno dei capitoli è più vite salvo, più valore alla mia vita.
1: È bellissimo,
28: questo
1: è
28: una cosa molto bella. Ecco, però vorrei raccontarvi che qualche anno fa lui a un certo punto ci ha detto io non posso terminare la mia carriera senza lasciare tutto il mio bagaglio di conoscenze ai giovani, perché oggi forse non tutti i radioascoltatori lo sanno, c'è un grosso problema di mancanza di medici, di chirurghi, e c'è il problema che siccome ci sono cambiate le regole, ci sono problemi medico-legali, il chirurgo senior, diciamo, non può più fare come una volta, che portava il tirocinante in sala operatoria e gli faceva fare le parti più semplici dell'operazione, non si può più fare. Quindi dove imparano questi medici? Sapete che dopo la specializzazione un cardiochirurgo può diventare autonomo solo a 50 anni? Quindi adesso ci sarà un gap fra quelli che vanno in pensione, un gap di 13 anni in cui chi ci opererà non si sa. Allora lui che cosa ha fatto? Ha detto io come posso fare a formare medici sia in Italia che appunto nel resto del mondo, nei paesi emergenti, e fare in modo che loro possano arrivare preparati in sala operatoria. Allora ha studiato la realizzazione di un cuore in 3D, non tanto, esternamente era facile farlo, il problema era replicare all'interno tutti i vasi, la struttura del cuore, e riportare dentro anche la patologia XY, in modo che il giovane cardiochirurgo si esercita su quel cuore lì, con quella patologia 100 volte, 200 volte, e impara il gesto tecnico.
26: Che bravo,
28: no?
26: Bravissimo, davvero bravo. Io non so se questo dottore ha mai rincontrato qualcuno dei bambini che aveva salvato da adulto.
28: Assolutamente. Allora, io e il dottor Figiola abbiamo partecipato a un TEDx. A una di queste TED Talk, no? E alla fine di questo, ma lui gli succede continuamente, ma questo sono stata testimone io, alla fine dell'evento a un certo punto ci si sono avvicinati un signore e una signora di una certa età e gli hanno detto professore, lei ha operato nostro figlio, lo ha salvato, e nostro figlio, questo è il motivo per cui nostro figlio è diventato chirurgo.
26: No, che i brividi, bello. Veramente i brividi.
1: Ultima domanda, da quella almeno da parte mia. Dopo il lavoro del professor Alessandro Frigiola, ci sono ancora misteri nel cuore?
28: Ah, questa è una bella domanda. Io penso che ormai si conosca molto bene, anche perché adesso, diciamocelo, ci sono anche delle la diagnostica ormai c'ha veramente, come posso dire, l'attack, le risonanze. Oggi il cuore è come vederlo dal vivo, no? Questo è. Quindi io penso che non ci siano segreti, lo penso io, Poi volevo dirvi una cosa che mi piace molto, perché molto mi sta a cuore questa cosa, perché ho intitolato questo documentario La vita tra le mani. Sì. Allora, perché mi è stato raccontato appunto dal dottor Figiola che quando viene ridato il sangue al cuore dopo un intervento, in quel momento il torace è aperto e si vede il cuore, e il chirurgo cosa fa? Prende il cuore tra le sue mani e lo massaggia. Quindi lui ha la vita tra le mani, sia metaforicamente che proprio anche materialmente, capito?
27: Beh, come hai detto, storace?
26: No. Allora io veramente invito ad andare su RaiPlay e vedere questo lavoro che profuma di gratitudine per il grande aiuto che ha dato questo dottore.
27: Ad Anna Carlucci.
26: Grazie davvero ad Anna Carlucci di averci fatto conoscere questo grande uomo. Grazie di cuore.
28: Grazie di cuore.
26: Anzi, le vogliamo dedicare questo brano, che si chiama Heart of Gold, proprio Cuore d'Oro, di Neil Young, perché credo che sia la miglior canzone per celebrare questo grande cardiochirurgo. Grazie ad Anna Carlucci.

0: che bella storia che abbiamo conosciuto. Neil Young, Heart of Gold, al rosso e il nero. È arrivato il momento delle rubrichelle.
1: Odio rosso di quel cuore violare mi luxuria.
0: Al terzo posto ci metto una palermitana. Si chiama Alessia Buscemi perché ha vinto il titolo di Miss Trans sabato al Teatro Animosi di Carrara, che presentavo io.
1: Ascolta, io ho telefonato poco fa in teatro, non te l'ho detto, ma ho detto che quella è donna, non è trans.
0: Beh, perché?
1: È veramente...
0: È una donna trans.
1: No, no.
0: Molto bella, vero?
1: Appunto.
0: Controllate Alessia Buscemi su Instagram, vedrete. Al secondo posto ci metto questo governo che sul bollo auto ha applicato la patrimoniale. Le auto di lusso restano tassate, giusto? Le
1: persone. È al manicomio, siete al manicomio ormai.
0: E al primo posto a quel ragazzo che a Pescia, in provincia di Pistoia, ha salvato una donna dalle grinfie di un uomo di 38 anni che prima l'ha colpita a sassate e poi ha tentato di annegarla. Il ragazzo ha avvisato le forze dell'ordine, che sono riuscite a intervenire in tempo e arrestare l'uomo con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale. Grazie a questo ragazzo e alle forze dell'ordine. Podio nero di quel cuore nero di Francesco Storace.
1: Allora, al terzo posto, per ora, gli arresti per il tentativo di attentato a una base americana vicino Liverpool, con sospetti sul regime iraniano. I nostri autori ci hanno detto che probabilmente forse è stata un po' montata questa cosa. Io domani l'approfondirei.
0: Secondo me domani dobbiamo parlare.
1: Poi al secondo posto gli ebrei italiani, attoniti sulle resistenze alla legge sull'antisemitismo.
0: Comunque c'è già la legge Mancino che dà all'aggravante per reati d'odio.
1: Non aggravare la posizione.
0: C'è.
1: Al primo posto l'ENI, che contribuisce alla lotta al caro benzina perché non tutti vogliono ingrassare sulla pelle dei cittadini.
0: E tu sei a dieta, no? Ancora?
1: Sempre.
0: Mi vuoi sperire
1: sempre.
0: Proprio?
1: Sì, sì. Ci sono vizi e virtù.

0: Così mi fate una bella bella, ragazzi, eh.
1: Vabbè, adesso
2: ho capito.
1: È in brodo di giuggio le storacce, vabbè, mamma mia. Tra l'altro ho visto i filmati su Instagram di Totti che ballava. È una cosa bella, dai.
2: Erano tutti molto Ilari.
1: No, non c'è più. C'è un'altra. Vabbè, allora, un brano, prepara la notizia dell'ultima ora, perché adesso intanto ci abbiamo un brano che si chiama Lovely Day ed è di Bill Withers, che dice, adesso ti guardo, mi basta darti uno sguardo e so che sarà una giornata di me. No, che sarà una splendida giornata. Cosa stavo dicendo? Io ti stavo guardando. Che stai facendo al telefonino?
0: Sto scrivendo ai miei amici calabresi.

0: Oggi come festeggerai la vittoria a Reggio Calabria? Anduia?
1: A soppressato,
0: a soppressato, a pasto con filo ferro.
1: Senti, intanto
0: abbiamo una notizia dell'ultima ora?
1: Riguarda l'omicidio di Giulio Regeni, uno studente assassinato in Egitto. Allora, 10 anni di galera e questa la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della sua morte. Sono il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Husam Helmi e Atar Kamel Mohamed, come sono difficili questi nomi, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. Essere soddisfatti o no? Intanto si temeva che non ci sarebbe mai stato un processo e un passo avanti è stato fatto. Certo, un ragazzo assassinato, torturato, si diceva, in Egitto, forse
0: che non è un paese sicuro, quindi
1: sì, non è un paese sicuro e quindi tu ci potrai andare tranquillamente.
0: Ah sì, tanto già il sarcofago c'ho qui col faraone qua.
1: Dove,
0: allora,
1: dove? Qual è il faraone? Chi sarebbe
0: Storax
1: il faraone?
0: Secondo Storax, della dinastia Storax. Ramses. Ah, noi siamo qui grazie a tutto un lavoro di squadra, cioè sai, che lavorano
1: chi?
0: Gli autori.
1: Io lavoro qua.
0: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi. E poi per la musica c'è il Duccio Pasqua. Alla regia a dirigere il traffico Ludovico Suppa. E con i cursori abbiamo Max Cambino alla parte
1: cosa
0: tecnica.
1: Cosa sono i cursori?
0: Guarda, dopo 4 anni ancora non sa cosa sono i cursori. Andiamo bene.
1: Buona serata a tutti. Mi raccomando, mangiate bene.
0: A domani, ci sono le notizie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast.

0: pasta ai profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caro carburanti, scattati i tetti e i prezzi di Eni e IP, code ai distributori. Azzo Petroli chiede un confronto con il governo per estendere i tagli. Palazzo Chigi, stiamo verificando la disponibilità al price cap anche di Kuwait. La Premier Meloni plaude al successo del centrodestra alle suppletive a Reggio Calabria. Caso Regeni, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Roma, condannati 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro, non per l'omicidio, assolto il quarto accusato. Il delitto di Garlasco, chiuse le nuove indagini, per i PM la scarpa del killer non è di Alberto Stasi ma di Andrea Sempio e i RIS avrebbero nascosto delle prove. Davide Rossi, la verità dopo 13 anni, crolla l'ipotesi suicidio del responsabile comunicazione di MPS, fu aggredito da almeno 2 persone, la perizia medica riapre il caso. L'autunno può attendere, l'anticiclone africano ci regala un ottobre da spiaggia, sole e temperature massime vicino ai 30 gradi. Dagli stadi al club, la nuova scommessa di Marco Mengoni, direttore artistico dello Sbagliato, locale milanese dove la musica si vive solo nel presente, niente foto o video. Lo sport, il calcio, stasera Turchia-Italia, dopo il KO con il Belgio, il CT Mancini a caccia del primo sorriso in Nation League, diretta dalle 20:45 sulla nostra rete. Buonasera da Sonio Oranges. Caro carburanti, sono scattati oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni è in vigore, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio. È partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi annunciata da Socar, che controlla IP, in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. I prezzi sono gli stessi di Eni. In diverse città si registrano code ed in alcune stazioni carburante esaurito. Nel complesso però il prezzo medio nazionale risulta più basso di soli 7 millesimi per la benzina e 8 per il gasolio, dato che gli altri marchi non hanno effettuato riduzioni. Ascoltiamo le voci di alcuni automobilisti.
4: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: Lo stavo ascoltando proprio adesso, ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
6: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è solito un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
3: Asso Petroli accoglie con favore le iniziative di Eni e IP e chiede al governo un confronto per estenderle. Intanto non si placano le proteste per il caro carburanti, il Comitato Autotrasporti Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E mentre a Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait a intervenire sui prezzi dei carburanti, Giorgia Meloni, che domani sarà nella Repubblica Ceca, ha affrontato anche i temi di politica interna. Da Praga l'inviata Federica Ionta.
7: Difesa, sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale domani pomeriggio qui a Praga. Giorgia Meloni porta la linea dell'Italia, cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Su questo argomento, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi, lo dicevi, sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio, e si fa sapere, notizia di pochissimi minuti fa, che stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. E poi la politica interna sul tavolo della Premier, che oggi ha riunito a Palazzo Chigi i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche delle elezioni a sindaco di Milano. A proposito di elezioni e del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni, è stato poco fa il commento di Giorgia Meloni sui social. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la vittoria di Fabio Roscioli, l'avete sentito. Roscioli è il candidato di centrodestra alle suppletive alla Camera nel collegio di Reggio Calabria, che passa con il 51% contro il 36,6% di Frank Benedetto in corsa per il centrosinistra, mentre si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto e anche il voto calabrese è al centro del dibattito politico.
0: Roscioli stravince, ci confermiamo pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito in cui si sottolinea Vannacci ininfluente. Soddisfazione sulla vittoria a Reggio Calabria che arriva da tutto il centrodestra e maggioranza soddisfatta anche per il taglio al prezzo dei carburanti ai distributori. Bene anche per la Lega che insiste sulla tassazione degli extra profitti, in particolare delle grandi banche. Tassazione a cui Fratelli d'Italia non chiude ideologicamente, ma al momento dicono non è necessaria. Da Forza Italia, Letizia Moratti.
8: Ho chiesto alla Commissione europea di muoversi subito. Serve uno scudo europeo per i carburanti. Famiglie e imprese non possono pagare la crisi internazionale.
0: Dall'opposizione il Partito Democratico chiede misure strutturali e critica i 4 anni di governo Meloni. Andrea Casu.
9: Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
0: Per il Movimento 5 Stelle servono price cap e tassa sugli extra profitti. Per Angelo Bonelli, AVS Meloni ha lasciato correre la speculazione. Le compagnie petrolifere hanno fatto oltre 3 miliardi di profitti. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima. Alessandra Allegra, GR1.
2: Fitch rivede a rialzo le stime sulla crescita globale per quest'anno. Bene l'Italia.
10: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028, e questo nonostante un contesto generale.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Christine Lagarde, per controllare l'inflazione e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07. La cronaca. A Roma è arrivata la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. In diretta Elena Baiocco.
12: 3 condanne e 1 assoluzione. L'attesa, le tensioni, le speranze da oltre 10 anni si sono sciolte sui volti dei familiari di Giulio alla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Roma dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. 10 anni ciascuno a 3 dei 4007 egiziani imputati, oggi come sempre assenti, riconosciuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano sospettato di essere una spia. La procura aveva chiesto anche un ergastolo. Nell'aula Occorsio, Gremita, Paola, Claudio ed Irene, i genitori e la sorella di Giulio, che non hanno mai mancato un'udienza, loro affiancati dall'avvocata Ballerini, che ha detto: la nostra fede nella giustizia ben riposta, la sentenza un presidio per tutti Giulio e le Giulie del mondo. E poi l'abbraccio del popolo giallo, che non ha mai lasciato soli i Regeni nella richiesta di verità e giustizia in questi anni scanditi, lo ricordiamo, da depistaggi, insabbiamenti, mancata collaborazione da parte del Cairo che ha reso irreperibili gli imputati. Dunque dalla Corte d'Assise di Roma è tutto, a te la linea.
2: Il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.
13: La procura di Pavia difende i propri elementi d'accusa contro Andrea Sempio e allo stesso tempo ne fornisce altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta del 2007 non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Gli accertamenti scientifici vennero allora effettuati dal RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano stati irregolarità, afferma l'ex generale Garofano. Quanto agli elementi raccolti contro Sempio, i PM li difendono con ulteriori consulenze, secondo cui l'impronta di Scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Sempio e sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato non viene esclusa la presenza di sangue, circostanza ai tempi esclusa invece dal RIS di Parma. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, che arriverà solo dopo i 20 giorni concessi alla sua difesa per le controdeduzioni. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una nuova perizia smuta l'ipotesi di suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
14: Una consulenza, la terza, ordinata dalla commissione d'inchiesta affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri. Permette di ricostruire secondo dopo secondo cosa succede quella tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Una simulazione eseguita grazie anche ad un atleta dei Carabinieri con stesso peso e corporatura di David Rossi. Risultato, il manager di Monte Paschi aggredito e malmenato da due persone, tenuto fuori dalla finestra del suo ufficio, da chi poi tenendolo per i polsi tenta ma non riesce a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta così l'ipotesi suicidio. Il presidente è Gianluca Vinci.
15: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. A novembre è attesa la sentenza d'appello. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale ionica. Per anni si parlò di suicidio. Dopo la riesumazione del corpo è emersa un'altra dinamica. Il giocatore sarebbe stato ucciso, poi gettato sulla strada dove fu travolto da un camion. La strage di Ustica, dopo quasi 50 anni, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma e l'inchiesta non verrà archiviata.
16: È dal 1980 che i parenti delle vittime chiedono giustizia per i loro cari e la collaborazione alla Francia per fare luce sull'esatta dinamica che portò alla strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Daria Bonfietti, presidente Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
17: Questo passo è importantissimo perché la magistratura stava chiedendo l'archiviazione perché i paesi alleati non collaboravano. Vediamo quali sono i documenti che hanno inviato. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
16: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Si apre quindi un nuovo capitolo. Elena Paba, GR1.
2: Nel Regno Unito sono stati rilasciati 5 arrestati dopo l'allarme attentato alla base aerea di Fairford, dove si trova la corrispondente.
18: Siamo a Fairford, dove intorno alla base restano tutte le barriere, i posti di blocco eretti dalla polizia, l'allarme sicurezza è ancora alto, mentre fonti iraniane smentiscono il coinvolgimento di Teheran, le indagini dell'antiterrorismo vanno avanti. I 5 ragazzi arrestati la notte di domenica sono tutti inglesi di Londra, tra i 23 e i 25 anni, e sono stati rilasciati su cauzione. Questo non vuol dire, recita il comunicato della polizia, che l'inchiesta si sia interrotta. Sono i servizi di intelligence a sottolineare come le potenze ostili agiscano spesso reclutando manovalanza sul territorio. Il direttore di MI5, Ken McCallum, ha ricordato che nell'ultimo periodo il Regno Unito ha visto più di 20 episodi ostili sostenuti dall'Iran. La tensione si sente anche entrando nel villaggio di Fairford, dove in molti ci raccontano che da domenica notte i soldati americani non si sono più visti, sono rimasti chiusi nella base. Il primo ministro Burnham vuol vederci chiaro e convoca il comitato Cobra per le emergenze. Serve un quadro completo di tutto e di tutte le forze in campo, avverte. La nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini. Da Fairford, Natalia Augias per il GR1.
7: La guerra in Ucraina, un drone russo danneggia un posto di frontiera al confine con la Polonia, senza provocare vittime né feriti, 7 morti invece in attacchi a Dnipro, Kharkiv e nella regione di Kiev. Raid russi colpiscono in pieno giorno il centro della capitale.
18: Il rumore delle sirene, il getto degli idranti, i superstiti si arrampicano fuori dalle finestre. Brucia l'Accademia Nazionale delle Scienze nel centro di Kiev, distrutta da un attacco russo. Colpite anche Kharkiv e Dnipro. Nella regione di Donetsk, un drone russo bersaglia un veicolo con a bordo un giornalista svedese e uno spagnolo, illesi. La Polonia alza i caccia per precauzione, allerta a Lublino, nell'est del paese. Il presidente Zelensky parla di attacchi terroristici, chiede una risposta da Europa e Stati Uniti e rivendica raid contro infrastrutture di difesa russe nelle regioni di Tula e Voronezh e a impianti petroliferi a Krasnodar. L'Ucraina sta pagando per le sue azioni contro la Russia, risponde il portavoce del Cremlino Peskov. Questo mentre è iniziata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che fino a mercoledì avrà una serie di colloqui sulle questioni dei prigionieri di guerra e sui bambini ucraini portati via dai territori d'origine. Livia Liberatore, GR1.
7: Concluso il viaggio in Francia, il Papa sta rientrando in Vaticano. A Metz, Leone XIV è tornato sui conflitti che ha detto lacerano l'Europa.
19: Metz e la Mosella testimoniano al mondo che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Papa Leone celebra messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto a Parigi, il presidente Macron partecipa. Prevost invita i popoli in conflitto a scegliere la via del perdono. La tappa a Metz, viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, è un omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita San Benedetto il Monachesimo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova e inutile strage. No all'illusione del riarmo. Il diritto internazionale, sottolinea Prevost, e il multilateralismo costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio. L'incontro interreligioso ha aperto l'ultima giornata del viaggio del Papa in Francia. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza è profanazione. Le religioni devono disarmare i cuori e le parole. Lourdes con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
7: Il meteo, fine settimana con un prolungamento dell'estate, temperature anche fino a 31 gradi. E su ottobre ascoltiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
20: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
7: L'Oscar della pizza italiana, un campionato, si svolge in questi giorni a Roma, un richiamo per tanti.
21: Mi ha colpito una pizza ai 7 pomodori, sapori e profumi che ti rimandano alla cucina elaborata ma anche a quella più semplice.
22: Dalla pizza napoletana a quella romana, dalle lievitazioni più elaborate fino ai pomodori che arrivano da coltivazioni antichissime. È una giornata di degustazione, la quinta edizione della Pizza Maxima, ma oltre alla pizza ci sono anche assaggi di altri prodotti tipici provenienti da tutta Italia.
23: Formaggi di capra, di pecora e di vacca rossa, da provincia di Viterbo, Alto Lazio.
22: Qual è la particolarità?
23: La consistenza del latte. E poi sono stato semistrato brado.
24: Noi siamo un'azienda di tartufo, ci troviamo a Trevi in Umbria, trattiamo dal tartufo fresco al conservato.
22: E in serata la premiazione dei 3 migliori pizzaioli d'Italia e della migliore pizzeria dell'anno, Vincenzo Pagano, organizzatore di Pizza Maxima, i campionati della pizza.
25: Ci sono delle nomination, c'è la valutazione per ogni specialità, una terna di pizzaioli e anche una classifica delle pizzerie che arriva dai voti espressi dai giornalisti che partecipano. La giuria.
22: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: Musica, nuova avventura per Marco Mengoni che da direttore artistico di un locale milanese lancia 26 serate al contrario.
26: Io stavolta lo voglio fare sbagliato.
27: Sbagliato.
1: E chi l'ha detto che è un errore? Marco Mengoni inaugura a Milano la sua residency allo sbagliato, 15 date a novembre e 11 a dicembre. Tra un concerto e l'altro, ospiti come Benjamin Clementine e Safe, ma anche Comicità con Luca Ravenna, Nuzio Di Biase.
3: Una grandissima responsabilità, però credo di aver scelto comunque tutte persone che stimo e spero ci sia ovviamente della connessione, divertimento con il pubblico.
4: Ed è soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei.
1: A volte ciò che la maggioranza considera sbagliato può essere la scelta giusta, come il divieto in queste serate di utilizzare il cellulare.
3: Essere completamente offline, godersi il momento, anche una canzone potrà cambiare a seconda della serata e dell'umore dei musicisti di quella sera, si lo sa.
4: Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà.
1: Silvio Vitelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Di Cavio. Ora lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
26: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
27: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
29: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
28: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
30: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
31: Infatti.
30: E perché nella foto sei su un palco?
31: È una storia lunga.
30: Quanto lunga?
31: Fino alle 5 del mattino.
30: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
32: GR1 Sport.
33: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale alle 20:45, diretta su questa rete. Turchia-Italia, seconda uscita in Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. Vietato sbagliare nello stadio a forma di coccodrillo dopo il KO dell'Olimpico contro il Belgio. Il pezzo del nostro inviato a Bursa parte con le parole di Roberto Mancini.
34: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi, dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
35: La fiducia del CT nella sua squadra e nel futuro, e perché dovrebbe essere altrimenti del resto, anche se siamo a ridosso di una partita complicatissima in uno stadio infuocato contro una nazionale forte, gli 11 probabili in campo stasera Donnarumma in porta, Caio De Ruggeri, Terzini, Scalvini e Bastoni difensori centrali, in mezzo al campo Dumbia con Tonali e Fagioli, in attacco Cambiaghi, Scamacca e Sebastiano Esposito. Sfida non banale, il rischio della retrocessione in B è quello di dover affrontare un girone di qualificazione all'europeo tutt'altro che facile. A Bursa il cielo minaccia pioggia, la direzione di gara affidata al signor Oliver della Federazione Inglese. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
33: E fuori dal campo si sta giocando una partita importante, molto importante, caldissima, la politica sportiva. Domani giunta straordinaria del CONI, quella sulla questione mancato tesseramento è attesa dopo le 4 partite della nazionale. Secondo l'agenzia di stampa La Press sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Ebbene, secondo questi primi pareri, il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Il nuovo stadio della Roma si farà, la conferenza dei servizi decisoria ha dato al club giallorosso il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Sono le 19:25 minuti, abbiamo concluso da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Perché scegliere Genertel?
13: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4 code e a tratti traffico intenso, siamo tra lo svincolo Montebello e Verona Est verso Brescia. Sempre in A4 code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, poi andiamo in A7 e qui il traffico intenso, code tra Sago e allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14, ci sono code a tratti e traffico tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione della 1 e poi troviamo code per 4 km per un cantiere tra Pescara Nord e Atripineto verso Ancona. Code per 6 km per un incidente in questo momento sulla Firenze Pisa Livorno tra lo svincolo di Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Per chiudere in A30 code traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. È tutto, ci fermiamo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
17: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così,
1: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
2: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
3: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
2: Non è la mia.
3: Quella che hai aperto per me.
1: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
3: Dai, proviamoci.
4: No, lascia stare.
3: Ehi, fidati di me.
4: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali. Tu sei carina.
3: Non lasciami andare, per favore.
4: No, non ti lascio.
1: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
18: The president did what he always went.
19: The Afghan government says they're not surprised.
20: Zapping.
21: Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2026. In apertura un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi. Apriamo con il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione. Molti temi politici da trattare, a cominciare se volete anche dai complimenti che Carlo Calenda ha ricevuto da Giorgia Meloni per aver votato a favore di una legge del governo, la legge delega sul nucleare, ma poi insomma molte questioni legate all'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale, della riforma elettorale e molte altre cose ancora. Vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Poi sarà con noi Francesco Maselli, ormai lo conoscete, un giornalista, il corrispondente dall'Italia del quotidiano francese L'Opinion. E con lui parleremo del Papa in Francia, un viaggio molto intenso, molto interessante, in una Francia che sta riscoprendo, una Francia tradizionalmente laica, che sta riscoprendo, e molti segnali ce lo dicono, e Francesco Maselli ce ne parlerà, sta riscoprendo il cattolicesimo, e lo si vede anche dalla grandissima accoglienza, soprattutto dei giovani, che il Papa ha ricevuto durante questa visita in Francia. Appunto, ne parleremo con Francesco Maselli. Poi sarà con noi Gabriele Carrer, che è giornalista dell'Inchiesta e cura anche Strategy con la testata dell'Inchiesta dedicata alla sicurezza nazionale, perché parleremo di quegli 5 arresti che i servizi segreti e la polizia inglese hanno fatto vicino ad una base nel Regno Unito, che è una base dove stanziano i cacciabombardieri americani che hanno contribuito, che hanno collaborato con i bombardamenti contro l'Iran. Quindi cercheremo di capire che cosa è successo, qual è il significato di questi arresti, che tra l'altro sono stati suscitati dalla segnalazione di una cittadina inglese che lavorava, che viveva in un paesino lì intorno alla base, che ha chiamato la polizia e ha innescato l'allarme che ha portato all'arresto dei 5, che sono tutti e 5 cittadini inglesi. E con Gabriele Carrer ne parleremo questa sera. Chiuderemo con Bruno Botticelli, che è il segretario generale della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze ed è anche presidente di tutti gli antiquari d'Italia. Si è infatti aperta a Firenze sabato la Biennale appunto di antiquariato, e con che è la sua 34esima edizione. Parleremo di questo appuntamento fiorentino, ma anche con valore internazionale. Bene, 19:33 minuti, titoli del TG3, poi cominciamo.
5: Geni, condannati a 10 anni 3 dei 4007 egiziani, caduta l'accusa di omicidio, sono colpevoli del sequestro e delle torture del giovane ricercatore avvenuto in Egitto 10 anni fa.
0: Carburanti, tetto al prezzo sulla rete Eni, tariffe calmerate all'IP, file distributori in Sicilia, strade bloccate dagli agricoltori pronti allo sciopero, tassisti e tir. Reggio Calabria verso la vittoria, il candidato di centrodestra Roscioli, Meloni premiata coalizione compatta, esulta Forza Italia, non sfonda al partito di Vannacci. Pioggia di droni russi sul centro di Kiev, colpita anche l'Accademia delle Scienze, un morto e 6 feriti, colpito anche un centro medico, bombe su Kharkiv. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, per i magistrati di Pavia Stasi condannato ingiustamente, ipotesi, depistaggio, i RIS nascosero l'assenza del DNA, dichiara sui pedali della bici. Ustica, dopo 46 anni la Francia pronta a collaborare all'Italia, documenti sulla strage, procura di Roma verso il ritiro della richiesta di archiviazione, familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono risultati.
21: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto al senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, ricordo anche il suo ultimo libro, Difendere la libertà all'ora dell'Europa, PM 2026, buonasera senatore, bentornato a Zapping.
20: Buonasera, grazie per l'invito.
21: Intanto una valutazione a caldo, visto che era anche tra le notizie del TG3, sui risultati di queste elezioni suppletive per Reggio Calabria, in cui i titoli dicono Vannacci non sfonda, però insomma è arrivato sopra il 10%, non una piccola cosa per una suppletiva con una scarsissima affluenza elettorale.
20: No, non una piccola cosa, ma è vero anche che Vannacci l'aveva caricata come la sua Sassonia e che Reggio ha anche una tradizione di destra. Di destra-destra, quindi insomma poteva fare di più, niente di sorprendente direi, ecco.
21: Non cambia molto diciamo nella geografia politica che guardava comunque a questo risultato, a questo possibile risultato di Vannacci, per capire come per esempio organizzare o riorganizzare la coalizione di centrodestra.
20: Ma no, io non credo, poi sa, io sono molto scettico sul fatto di considerare ogni elezione, come un po' avviene in Italia, come se fosse, capito, il cambiamento di tendenza. Io vengo da un'iniziativa fatta a Cagliari, mi ricordo quando vinse la Todde, sembrava il vento è cambiato, abbiamo vinto, poi hanno perso altre volte, cioè, credo che dobbiamo stare sulle elezioni che ci sono e considerarle per quello che sono, cioè locali, suppletive.
21: A proposito, invece le elezioni politiche, secondo lei quando si terranno? Se ne discute molto.
20: È una vera incognita, nel senso che a occhio direi aprile. La realtà è che la situazione internazionale è talmente complessa che basta un drone sulla Lituania per cambiare completamente tutta la situazione.
21: Un'analisi che vedevo circolare che non essendo l'Italia riuscita ad uscire dalla procedura di infrazione, quindi avere forse un po' più di libertà nel redigere la manovra economica, forse il governo potrebbe essere interessato a chiuderla prima, ecco, questo era.
20: Boh, io non lo so, perché tanto la legge di bilancio la deve fare e non glielo so dire, guardi, noi siamo pronti a fare il nostro lavoro e cercando di scardinare questo bipolarismo che non funziona, non va da nessuna parte, insomma.
21: Ho visto che i giornali hanno un po' speculato su quei complimenti che Giorgia Meloni le ha rivolto per aver appoggiato e votato a favore della legge delega del governo sul nucleare. Meloni ha detto, Calenda dimostra che ci sono politici che sulle questioni strategiche e importanti sanno andare oltre gli steccati. Come sempre, questo, qualsiasi stormir di fronda le attribuiscono di andare un po' di qua o un po' di là, a seconda.
20: Ma sì. Ma la realtà è che Azione è sempre stata nello stesso posto da 7 anni, cioè al centro. Io ringrazio la Meloni per i complimenti, come è giusto. Noi avevamo il nucleare nel nostro programma, riteniamo anzi una parte fondamentale del nostro programma e tendiamo a superare quello che è una cosa folle, cioè che in Italia se un provvedimento che era nel tuo programma viene proposto da un tuo avversario non lo voti e così la politica perde di senso. Noi non facciamo questo, ma non lo facevamo manco col governo Conte, sulla cassa integrazione in deroga quando abbiamo potuto dare una mano l'abbiamo data, sui semafori per le regioni lo abbiamo fatto, quindi non è nel nostro stile proprio.
21: Visto che invece Renzi si è astenuto su una cosa in cui mi sembrava che credesse, diciamo, la reintroduzione del nucleare in Italia.
20: Ma io sono rimasto molto colpito, francamente, perché mi ricordo un dibattito prima delle europee con Renzi davanti ai giovani, dove dovevi alzare una paletta a seconda di se eri favorevole o contrario. Lui ne alzò addirittura due sul nucleare, dicendo: per me la priorità delle priorità, secondo me l'unica priorità di Renzi è farsi accettare nel campo largo. Ma è un assurdo, perché così, ripeto, non vale più niente, no? Cioè, quello che pensi, quello che ritieni giusto per il paese, diventa tutta una tattica di basso profilo.
21: Alla prima occasione glielo chiederemo. Beh, vedevo un'intervista che lei pronostica con una certa dose di certezza che nessuno dei due schieramenti arriverà al 42%, la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Questo che vuol dire? Che cosa succederà? E soprattutto in uno scenario del genere, un partito come il suo, diciamo così, testardamente al centro, che non va né a sinistra né a destra, che ruolo si troverà a giocare?
20: Beh, è fondamentale, perché guardi, la ragione per cui noi non siamo né a sinistra né a destra non è perché per una ragione tattica, è una ragione di contenuto. Cioè, noi pensiamo che oggi ci sono delle cose fondamentali, tra le quali la costruzione dell'Europa federale, il fatto che si continua a sostenere l'Ucraina, il fatto che si faccia una politica energetica e industriale che salvi l'Italia dalla deindustrializzazione. Su questi temi qui, né la destra né la sinistra hanno delle idee chiare. Allora, io posso discutere sul salario minimo, uno può essere d'accordo, io lo sono, altri in disaccordo, si può discutere, ma ci sono valori fondamentali che purtroppo non, nelle due coalizioni non sono rappresentati. E se noi saremo decisivi per formare un governo, molto banalmente noi prenderemo questi punti qua e li metteremo come condizio sine qua non per formarlo.
21: Che potrà quindi essere un governo con il centro-sinistra o con il centro-destra, cioè con quella coalizione che vi sembrerà più adatta a venire incontro ai vostri
20: tempi. No, che proprio lo firmerà col sangue, perché sa, il vantaggio di fare le coalizioni dopo le elezioni, che per questo io sono favorevole al proporzionale, è che prima ci sono i programmi elettorali dove i partiti dicono la qualsiasi, ma quando devi fare un programma di governo si scrivono le cose. Io per esempio sono totalmente favorevole all'eliminazione del diritto di veto in Consiglio europeo e non faccio un governo con chi non è favorevole a questo, perché ritengo che noi, se non facciamo l'Europa federale, diventeremo delle colonie, così come penso che se smettiamo di sostenere l'Ucraina, alla fine avremo a che fare direttamente con Putin. E siccome io non voglio la guerra, penso che bisogna essere forti adesso. E questi sono valori, non sono, capito, cose su cui uno dice vabbè, chi se ne importa.
21: Certo, sulla questione dell'Ucraina poi è difficile, perché da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che è ferocemente contrario, anzi annuncia che mai poi mai firmerà un programma che preveda l'estensione degli aiuti all'Ucraina, e dall'altra parte anche la Lega, su questo è un partito che più e più volte ha tentato di bloccarli o comunque ragiona in questo senso.
20: Certo, è un problematico, cioè, infatti la Lega e il Movimento 5 Stelle governavano felicemente insieme prima del Papete. La verità è che questo sistema è un sistema che non rispecchia più l'unico vero discrimine che c'è nella politica, che riguarda la politica estera e in particolare la politica europea, dove Meloni è molto riluttante, non firma la lettera degli 11 paesi che vogliono limitare il diritto di veto. La Schlein ne parla come se fosse una roba, come posso dire, astratta, per cui sì l'Europa, sì però no il riarmo, no però solo se lo fa l'Europa, che non vuol dire assolutamente niente. E noi siamo in una fase della storia molto dura in cui abbiamo problemi, insomma, se domani, tanto per dirne una che non è così lontana, se domani Trump blocca l'export di fuel per gli aerei, noi abbiamo gli aerei a terra, cioè l'Europa non ha più capacità di raffinazione, cioè una situazione molto tosta.
21: Senta, che previsioni fa sul modo in cui il campo largo troverà il famoso compromesso? Perché io vedo esponenti dei 5 Stelle, esponenti del Partito Democratico, riconoscere di essere molto distanti su alcuni temi, il riarmo, l'Ucraina, ma dire: ma poi alla fine troveremo un accordo. Come lo si troverà, secondo lei?
20: Se Conte fa il candidato presidente del Consiglio. Perché questo è il punto per Conte dirimente, quindi lui farà le primarie solo se sarà convinto di poterle vincere, altrimenti userà quella cosa che ha scritto, cioè mai armi all'Ucraina, in quel programma lì che poi è veramente sembra scettola qualunque. per dire al PD all'ultimo minuto: ragazzi, se non firmate questo noi non ci siamo, e creare una frattura nel centro-sinistra. Per questo io penso che alla fine nessuno dei due, anche perché sa, i sondaggi che vediamo, il centrodestra andrà alle elezioni come c'è scritto nei sondaggi, il centrosinistra, se non sai chi sarà il candidato leader, non sai quale sarà il programma, non è che fa la somma dei partiti, capito? Non è che gli elettori del centro votano Conte o quelli della sinistra o quelli dei 5 Stelle votano Schlein. Per cui io credo che ci sia davvero una situazione in cui il bipolarismo può essere veramente bloccato questa volta.
21: Secondo te si faranno le primarie? I sondaggi dicono che li vincerebbe Conte o lei non ci crede?
20: Ma io penso che, sa, le primarie del PD essendo stato nel PD, hanno un mondo, soprattutto nel centro-sud, dove insomma non sono proprio, sono spintanee, mettiamole così. Quindi no, credo che Conte le farà se ha la garanzia dai capataz, in particolare del sud Italia, che gli daranno i voti, perché altrimenti rischia di perderle. E questa è una cosa che lui non si può permettere, cioè di avere Renzi in coalizione e la Schlein capo della coalizione, perché il Movimento 5 Stelle va al 5%.
21: Se Vannacci a livello nazionale prende anche un po' meno di quello che ha preso in Reggio Calabria, che sta intorno al 10, forse all'11, comunque è un elemento che costituisce un forte ostacolo per il centrodestra per arrivare a fare una maggioranza. Che succede a quel punto?
20: Il centrodestra è esploso, nel senso che c'ha un partito, la Lega, che avrà Salvini sempre candidato, e che è un po' ai minimi termini. Tajani e Forza Italia, che qualche problemino ce l'hanno, anche quando Tajani non parla di gonne, perché lì diventa drammatico, e quindi insomma
21: ha chiesto scusa.
20: Sì, ma certo, ma sto scherzando anche io, non è che ne faccio una questione
21: anch'io stavo
20: centrale.
21: Scherzando
20: anch'io, no, scherzo. Nel senso, non mi pare, oggi ci sono questioni ben più importanti, però la verità è che senza Vannacci il centrodestra non prende il 42% e la sinistra, facendo la somma delle parti, perderà un sacco di elettori. Io credo che il centro sarà molto forte proprio per questa ragione, e credo che allora si aprirà una questione in Parlamento dove noi spiegheremo esattamente quei punti che
21: potrà mettere
20: prima
21: all'asta i suoi voti, e tutti li vorranno.
20: Io non potrò mettere all'asta le mie idee, e spero che tutte le vorranno. I voti potrei metterli all'asta prima, sarebbe più facile, ma non li metteremo all'asta.
21: Che lei sono interlocutori per lei i cosiddetti moderati del centrosinistra, Renzi, Onorato, Ruffini, e anche quelli che nel PD invece sono assolutamente convinti, per esempio, di sostenere l'Ucraina e di investire di più nella difesa?
20: Ma lo sono, solo che il punto è che non contano nulla, no? Cioè, il problema vero e che poi alla fine chinano la testa, e se Conte dice una cosa la fanno. Allora, il problema è che ci sono persone coraggiose come Pina Picerno, con cui stiamo lavorando, che ha detto: no, io su questo punto, che ritengo dirimente, non posso far finta di nulla. E ci sono persone che ogni mattina fanno un tweet dicendo: noi siamo l'Ucraina senza se e senza ma, però ci alleeremo con Conte. Good luck, che gli devo dire? Cioè, nel senso, va benissimo, però poi alla fine non riescono ad avere una posizione unita su niente. Il PD era per metà nuclearista, perché l'unica soluzione per non emettere è avere la manifattura, ma alla fine si allineano sempre.
21: Ci fermiamo qui, grazie senatore Calenda.
20: Grazie,
21: buonasera,
20: grazie mille.
21: Buon lavoro,
20: buonasera.
21: Grazie ancora. 19:47 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Come annunciato, abbiamo con noi anche stasera Francesco Maselli, un giornalista, corrispondente dall'Italia per il quotidiano L'Opinione. Lo abbiamo spesso ai nostri microfoni quando si tratta di capire un po' quello che succede in Francia e dintorni. Buonasera Francesco, bentornato.
9: Buonasera a voi.
21: Allora, un viaggio di Papa Leone in Francia, un viaggio dai profili insomma piuttosto trionfali, messe affollatissime, Place de la Concorde piena, lo stadio di Francia pieno di giovani, incontri con il clero, con Macron, con la politica. Tu scrivevi in una tua newsletter che c'è una sorta di risveglio cattolico della laicissima Francia?
9: Sì, c'è una sorta di risveglio cattolico, bisogna tutto prendere chiaramente con le pinze, nel senso che parliamo di uno Stato
10: di un paese secolarizzato dove la maggior parte delle persone non crede in nessuna religione. La maggior parte dei francesi non esprime un'adesione a questa o quella religione. Quella cattolica sono circa il 30% che si dicono, che si definiscono cattolici, ma poi all'interno di questo 30% soltanto 3 milioni e mezzo praticano, vanno a messa. Quindi la situazione è comunque una situazione di una società molto secolarizzata. All'interno di questa situazione però, negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, abbiamo visto l'esplosione per esempio dei battesimi degli adulti. Solo quest'anno più di 20.000 persone, over 18, sono andate alla messa di Pasqua e sono fatte battezzare, una cosa mai vista, perché c'è un ritorno probabilmente una voglia di sentirsi parte di una comunità, una voglia anche di approfondire la trascendenza, che è nuovo, che il Vaticano ha visto, e quindi una delle priorità di Leone in questo primo anno di pontificato era andare in Francia a vedere, e mi sembra che il viaggio sia abbastanza riuscito. Ora ne parliamo, ma insomma l'accoglienza che ha avuto è stata un'accoglienza sorprendente, secondo me.
21: A me ha sorpreso la visione di questa gigantesca messa allo Stadio di Francia, 80.000 giovani che cantavano in latino il Salve Regina. Hanno preso un pezzetto di audio perché colpisce.

0: 80.000 giovani che cantano in latino il Salve Regina un po' corrisponde alle cose che ci dicevi. La religione cattolica torna a parlare giovane, forse anche grazie ai social, no? Anche tu lo notavi.
1: Sì, questa è un'altra cosa molto interessante e molto sorprendente, cioè che noi abbiamo un po' probabilmente questa visione del fatto che la religione è una questione di vecchi, no? E poi è anche normale che sia così. Se uno entra in un qualsiasi chiesa in Italia la domenica, la maggior parte delle persone sono persone anziane. Invece quello a cui stiamo assistendo è un riavvicinamento alla religione che non avviene attraverso i canali tradizionali, quindi il parroco di paese o insomma la struttura della chiesa, ma attraverso degli influencer giovani che hanno centinaia di migliaia di follower su YouTube, su Instagram, su TikTok, e che spiegano che cosa vuol dire la liturgia cristiana e cercano in qualche modo di rendere tutto più appetibile per un pubblico appunto giovane. E infatti poi queste persone hanno un successo strepitoso proprio nei luoghi dove oggi si forma l'opinione pubblica, e probabilmente a questo punto si forma anche una parte, non tutta, della religione. E infatti poi ci sono 80.000 ragazzi e ragazze che vanno a sentire il Papa. Era rigorosamente under 35 allo Stade de France, quindi era proprio una scritto nell'etichetta, e lì effettivamente si vede che c'è una partecipazione, ecco. E per la Francia, appunto, come dicevamo prima, è abbastanza sorprendente, è un fatto nuovo, ed è anche interessante che il Vaticano, che diciamo ha delle antenne abbastanza sviluppate da questo punto di vista, l'ha capito e l'ha intercettato, e credo che dopo questa visita probabilmente vedremo un aumento, perché questo porta poi effettivamente, è quasi una consacrazione di questo momento di risalita della religione cattolica in Francia.
0: Sicuramente il viaggio, a quanto si vede, è stato un successo nel rapporto tra Papa Leone e i fedeli, ma nel rapporto tra Papa Leone e, diciamo, lo Stato francese e Macron, il suo massimo rappresentante, ecco, dal punto di vista diplomatico invece, questo viaggio come ha funzionato?
1: Ha funzionato. Ricordiamo che l'ultimo papa che è andato in Francia a fare un vero e proprio viaggio è stato Benedetto XVI nel 2008, perché poi Francesco è andato in Francia 3 volte, in Corsica, a Marsiglia e a Strasburgo, ma ogni volta ha tenuto a precisare che lui non è che stava andando in Francia, stava andando a fare delle cose che erano in Francia, ma quasi per caso in realtà. Infatti lui non è mai stato a Parigi, quindi perché? Perché c'era una freddezza tra il Vaticano e la Francia, appunto uno stato molto secolarizzato, peraltro la Francia ha fatto delle leggi che non sono piaciute in Vaticano, non sono piaciute nemmeno a Leone XIV, l'ultima di quest'estate, sull'eutanasia, sul fine vita. E quindi ci sono delle tensioni proprio dal punto di vista legislativo.
0: Però questa ha somigliato di più a una visita di Stato, se
1: no? Questa era una visita di Stato, una visita ufficiale, ma Leone ci ha tenuto a che questa visita fosse apostolica e quindi pastorale, e quindi ha rifiutato tutto il decoro classico che si deve ai capi di Stato.

0: francesi sono molto orgogliosi di essere riusciti in qualche modo a recuperare la cattedrale. Sì, gli ascoltatori si ricorderanno quella sera, diciamo, quando si vedeva Notre Dame in fiamme, tutti eravamo detti non la vedremo mai più come prima, perché era proprio bruciava. E quindi Macron voleva fare questo anche per insomma, come momento di orgoglio nazionale, e il Papa ha rifiutato, ha detto no, perché per me la Chiesa non è un museo, io vado lì, faccio una funzione religiosa e poi me ne vado, non voglio fare visite private.
1: Ma faccio la visita al monumento, no? Faccio,
0: insomma, questo è stato, diciamo...
1: Ci torno come Chiesa, non come monumento.
0: Sì, è una affermazione molto forte di quello che tu stai andando a fare, cioè una visita pastorale che ha uno scopo preciso, che è appunto quello di far vedere che in qualche modo la Chiesa sta tornando in Francia.
1: Tra le cose che ha detto c'è qualcosa di notevole. Ha fatto un riferimento, per esempio, alla ricchezza europea anche grazie alla cultura araba che si è sviluppata in Spagna, insomma ha dato dei messaggi interessanti anche.
0: Sì, secondo me il messaggio più interessante di tutti è un messaggio generale che è anche un po' in controtendenza rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, cioè che Leone è andato in Francia, prima era andato anche in Spagna in questo primo anno di pontificato, quasi a far capire, a un certo punto ha detto la nostra Europa, no? Lui è americano, però questa frase ci fa capire che lui ha in qualche modo in testa l'idea che la Chiesa non deve più disinteressarsi della vecchia Europa che non conta più niente, anzi fa morire i migranti in mare, come diceva Francesco, che invece aveva un atteggiamento molto molto critico, e da un lato critico, dall'altro anche un po' indifferente nei confronti del vecchio mondo, perché lui diceva io sono il Papa delle periferie, vado nelle periferie, della vecchia Europa mi importa relativamente. Invece Leone fa i primi due viaggi che fa in Europa, sono Francia e Spagna, che sono le nazioni cattoliche per eccellenza, e quindi questo secondo me è un segnale molto forte, il fatto lui è un Papa mondiale, questo è evidente, perché è americano, è andato in Africa, andrà in Asia ed è il primo Papa eletto da un conclave di tutti i paesi del mondo, però allo stesso tempo sa bene da dove viene la Chiesa, quali sono le radici, e che queste radici vanno coltivate, forse nell'ultimo pontificato, quello prima, erano state un po' messe da parte.
1: Grazie a Francesco Maselli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: 19:56 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo in Gran Bretagna con Gabriele Carrère, giornalista dell'Inchiesta, cura anche Strategico, che è la testata dell'Inchiesta dedicata alla sicurezza nazionale. Parliamo di quello che sembrerebbe un attentato sventato quasi per caso su segnalazione di una cittadina, un attentato che aveva per obiettivo la base della RAF di Fairford, che tra l'altro è la base in cui i bombardieri, cacciabombardieri americani decollano e hanno decollato per colpire l'Iran. Ne parliamo appunto con Gabriele Carrère. Buonasera Gabriele, bentornato a Zapping.
2: Buonasera Giancarlo, buonasera ai tuoi ascoltatori.
1: Tra l'altro ho visto che gli ultimi sviluppi dicono che i 5 arrestati, tutti e 5 cittadini del Regno Unito, sono stati rilasciati su cauzione, quindi questo forse ci dà qualche altra indicazione su che cosa è stato questo strano tentativo di attentato.
2: Allora, sì, questo evidentemente ridimensiona un po' quello che avevamo immaginato nelle scorse ore, a partire da ieri pomeriggio. La polizia, l'antiterrorismo dice che le indagini non sono chiuse, che si stanno valutando diversi angoli, anche la possibilità che ci fossero che questi 5 ventenni cittadini britannici stessero lavorando come proxy, cioè per conto di altri, in particolare per conto di un'entità statuale che potrebbe essere coinvolta. E il principale indiziato, all'inizio quantomeno, l'Iran, ha subito smentito qualsiasi possibile collegamento, ha anche annunciato, minacciato querele per chi legasse il nome dell'Iran agli attentatori, e però questo sviluppo di oggi, cioè il rilascio su cauzione, dicevo, ha ridimensionato un pochino la questione. Ora, l'ipotesi su cui ci si sta un pochino di più concentrando in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, e che si siano combinate due cose.

0: un'elevata allerta su quella base, come su molte altre basi, come dicevi giustamente tu, coinvolte nel sostegno, cioè coinvolte negli attacchi americani contro l'Iran e dunque fotografia del sostegno di UK e altri paesi all'iniziativa americana.
1: D'altro canto l'Iran lo aveva detto che considerava le basi da cui partivano gli aerei che bombardavano il suo territorio come degli obiettivi, insomma, comunque come l'indicazione di una,
0: assolutamente sì,
1: di una ostilità dichiarata. Ecco, poi se siano stati loro o no lo vedremo, ma certamente quel tipo di basi erano sotto lo sguardo iraniano.
0: Esattamente, e poi però c'è questo particolare emerso un'oretta fa, cioè il fatto che questi ciò che è stato ritrovato nei mezzi di questi cinque accusati, il materiale non era esplosivo.
1: Ma questo è chiaro a questo punto. Io l'ultima cosa che leggevo prima di venire in onda c'erano ancora dei dubbi se lo fosse o se non lo fosse.
0: No, le fonti di tutti i giornali britannici riportano che non era esplosivo. Quindi l'ipotesi ora è che si trattasse di cinque ladri di carburante. Quindi potrebbero essersi unite le cose, un'allerta alta, cinque figure sospette con tre van che tra l'altro riportano dei loghi di un'azienda che però non sono esattamente quelli che l'azienda riporta in questo periodo, diciamo tutto molto sospetto che ha allertato i cittadini, hanno segnalato alle autorità, le autorità alla luce di un'allerta alta hanno provveduto a
1: questi arresti.
0: Anche se
1: devo dire così, soltanto a naso e non da esperto, andare a rubare il carburante in una delle basi più cruciali e più sorvegliate del paese forse non è una buona idea, dovevano essere o degli sventati totali oppure c'è qualcosa che non torna.
0: Eccoci qua, esatto. L'obiezione all'idea che si siano combinate l'allerta alta e una banda di ladri di carburante è proprio la geografia. Come dicevi, rubare carburante nei pressi di una base militare non è esattamente un colpo di genio, o quantomeno non è alla portata di tutti, perché possiamo immaginare tutti che i livelli di sicurezza in quelle aree nel Regno Unito, come ovunque, anche in Italia dove ci sono basi militari, sono misure molto elevate, e quindi oggi si va a dormire con una riunione Cobra, che è la riunione di sicurezza tenuta dal primo ministro, ma senza grandi risposte sul chi fossero questi cinque.
1: Anche se i fatti degli ultimi anni ci dicono che il fatto di ricorrere a criminali comuni arruolati per singoli scopi di cui magari non sono nemmeno completamente a conoscenza è una modalità che viene molto usata anche da intermediari statali che vogliono mantenere una certa negazione plausibile e quindi arruolano per obiettivi specifici persone che per un piccolo guadagno, magari anche con cifre non altissime, quindi non tracciabili, possono poi fare dei danni senza nemmeno rendersene conto. È uno schema che funziona in questi anni.
0: È uno schema che dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina abbiamo visto sempre più di frequente, soprattutto nell'est Europa o in Germania, nel Regno Unito stesso. È qualcosa di abbastanza affermato nella dottrina del KGB già durante la Guerra Fredda, cioè di utilizzare piccoli, agenti low cost, per dirla in parole semplici. Però secondo me qua c'è un elemento interessante, che sarebbe l'Iran. Quindi c'è un quasi direi un copiarsi nel manuale russo e iraniano. Permettimi una citazione di una serie TV che a me piace molto e so che ha molto successo in generale, che è Slow Horses, Gary Oldman protagonista e capo di una squadra di MI5 di un po' sfigati che hanno commesso degli errori e vengono lasciati in questo diciamo
1: pantano.
0: In questo slow house, nel pantano, esatto. La scorsa stagione, la quarta, ha all'interno, senza svelare nulla a chi non l'ha vista, una scena in cui degli attori ostili vogliono compiere alcune azioni di caos nel Regno Unito. A un certo punto avvicinano un clochard per strada, gli offrono una partita, una dose di droga in cambio di un'azione molto banale: lasciare un thermos vicino alla zona dei pinguini allo zoo di Londra. Ora, quel thermos non conteneva acqua, conteneva esplosivo, ovviamente nella serie TV. Esplode il thermos, c'è una strage di pinguini e tutti i media parlano soltanto della strage di pinguini allo zoo di Londra. Tutto questo distrae dal loro vero piano. Ecco, non dobbiamo questo per dire che non dobbiamo sottovalutare l'impatto mediatico di queste azioni, che sono low cost per chi le compie, le dirige. Hanno, come dicevi tu, un grado di possibilità di negare il proprio coinvolgimento in caso di attori statuali molto alto, ma soprattutto hanno una visibilità mediatica molto forte, perché subito evidentemente colpiscono l'opinione pubblica del paese target.
1: Certo, poi si potrebbe anche vederla nel senso opposto, nel senso che questi potrebbero essere anche dei test per vedere come queste basi, diciamo, internazionali, usate anche dagli americani, basi RAF ma anche americane, sono difendibili o invece vulnerabili da certi tipi di attacchi a cui magari la sicurezza tradizionale europea non ha mai pensato, o a cui sta cominciando a pensare soltanto adesso. Cioè, la difesa e la sicurezza di queste basi probabilmente ormai risiede ad una visione di rischio che potrebbe essere superata e che invece dovrebbe essere aggiornata rispetto a, diciamo, minacce che vediamo essere molto evolute.
0: Beh, sicuramente le minacce, quelle che vengono definite minacce ibride, in particolare russe, in questi ultime settimane si stanno spostando sempre più verso lo spettro cinetico.
1: Cioè, l'abbiamo anche visto con l'estrema vulnerabilità delle basi militari americane nel Golfo, no? Che
0: certo,
1: non si è riuscito a difenderle nemmeno dal più piccolo e più economico dei droni.
0: E questo, permettimi una battuta, forse avrai letto anche tu le dichiarazioni sicuramente di Trump ieri, che diceva sì, li stavamo seguendo da tempo, evidentemente ha improvvisato.
1: Volevano fare molti danni, lui era sicuro che volessero fare, anzi si vendeva l'informazione secondo la quale avrebbero voluto fare molti danni a quella base.
0: Sì, in più il fatto che li stessero tracciando, quindi secondo me lì ha improvvisato, però tutto il discorso che hai fatto, secondo me i leader europei dovrebbero farlo pesare quando Trump si lamenta degli alleati europei, perché il mettere a disposizione delle basi ha delle implicazioni di sicurezza. E quindi,
1: certo, il villaggio vicino è stato completamente evacuato, tutti gli abitanti sono stati portati via.
0: E probabilmente anche questa notte la faranno fuori, la dormiranno
1: questa
0: fuori.
1: Questa è una delle implicazioni, certo.
0: Certo.
1: Gabriele, ti devo lasciare, grazie per essere stato con noi, vedremo gli sviluppi di questa vicenda, cercheremo di capirne di più. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Buona serata.
1: Ci dobbiamo fermare per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
5: I siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
6: Primo palco, accendilo.
7: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
6: Primo palco, accendilo.
7: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
6: Primo palco.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PBPlast SPA. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
10: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Radio. Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Zapping.
1: Le 20 e 12 minuti, prima di andare verso la chiusura di questa puntata, vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
15: Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio. Per la procura i RIS fecero depistaggio sulla bicicletta di Stasi. Il generale Garofano al TG1, escludo irregolarità. Reggiani, cade l'accusa di omicidio, 007 egiziani condannati solo per sequestro, illegale dei genitori, regge l'impianto probatorio. Suppletiva Reggio Calabria, vince centrodestra, Meloni, battuto campo larghissimo, opposizioni, bollette alle stelle, manca politica energetica. Al via tetto al prezzo di benzina e gasolio nei distributori Eni e in 300 impianti IP, contro il caro carburanti protestano autotrasportatori e tassisti. Il Papa Metz monita l'Europa su guerra in Ucraina, nuova inutile strage, ma attenti a illusione del riarmo, drone russo su Accademia Scienze a Kiev. La perizia su Davide Rossi, fu aggredito da più persone, poi precipitò e morì. La figlia al TG1, voglio sapere chi l'ha ucciso e perché. Benvenuti allo sbagliato, a casa di Marco Mengoni. Il cantante apre un club a Milano tra musica, comicità e divieto di usare i telefonini. Calcio Nation League, tra poco Turchia e Italia. Bursa per gli azzurri, vietato sbagliare. Il rischio della retrocessione in B. Il CT Mancini rivoluziona la squadra e dice ai ragazzi chiedo un atteggiamento positivo. La diretta subito dopo il nostro TG.
1: Le 20 e 13 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG1 e noi questa sera chiudiamo questa puntata un po' più breve del solito per appuntamenti calcistici con Bruno Botticelli, che è il segretario generale della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, oltre ad essere anche presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia. Buonasera, la saluto, benvenuta a Zapping.
14: Buonasera a tutte le ascoltatrici e buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
1: Allora, lo spunto è ovviamente la inaugurazione sabato passato, della 34esima edizione appunto della Biennale dell'Antiquariato a Firenze, a Palazzo Corsini, mi verrebbe da dire nella splendida cornice, ma non voglio usurpare titoli di altri, ma insomma a Palazzo Corsini, che è un meraviglioso palazzo barocco di Firenze, sui Longarni di Firenze. Ecco, direttore, volevo chiedere, segretario anzi in questo caso, volevo chiederle di raccontarci un po', insomma, la storia di questa biennale, 34 edizioni, per dire che cosa, insomma, ai collezionisti, al paese, al pubblico, ai collezionisti, che cos'è l'antiquariato oggi?
14: Buonasera, intanto la Biennale, come ha detto lei, 34 edizioni, esiste dal 1959 ed è una signora, se vogliamo chiamarla così, darle un genere, anzianetta ma in buonissima salute. Da sempre, dal 59 a oggi, non ha mai perso appeal e l'antiquariato è ancora un modo per capire di avere necessità del tempo per concentrarsi su opere speciali, ognuna diversa da un'altra, ognuna di un'epoca diversa e ognuna di un autore diverso. È un modo per trovare se stessi, secondo me, fondamentalmente. Oggi si visita la Biennale, salto anche quelli che lo vanno per acquistare, ovviamente questo è un dato a parte, si visita per la Biennale per imparare qualcosa sulla storia del nostro paese, su dove siamo e cosa siamo.
1: Perché negli ultimi anni, insomma, ormai anche da più di anni, forse qualche decennio, l'Italia, ma insomma un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, fioriscono fiere di arte contemporanea che sono diventate molto trendy, molto di moda, tutti ci vogliono partecipare, sono diventati degli eventi globali, ci sono dei marchi che sono appunto che dominano la scena dell'arte contemporanea, penso Art Basel, che ha invaso mezzo mondo con il suo brand, e sembrava che invece l'arte antica, l'antiquariato, avesse un po' perso terreno. È così o le cose stanno cambiando?
14: Ma allora, è un argomento che ricorre spessissimo, perché in quest'anno sembra che l'antiquariato non sia mai passato di moda. Ci dicevamo con i miei colleghi: mazza, come piace l'antiquariato a tutti. Bene, io credo che siamo entrati in una fase in cui il concetto di brand come sia un po' calato e siamo ritornati in un momento in cui unicità e concentrazione sono ridiventati un valore primario. Sicuramente negli ultimi anni il logo aveva preso un centro. Art Basel è un logo, no? Un posto non riconoscibile, di opere riconoscibili. A me sembra che in questo momento l'antiquariato sia in assoluta ripresa per alcune ragioni, poi è un discorso un po' lungo, ma sicuramente è un momento in cui l'antiquariato sta molto bene, sta molto in salute.
1: Che cosa definiamo antiquariato? Quando è che un oggetto, un'opera entra nella sfera dell'antiquariato?
14: Beh, devo fare un esempio personale. Quando 40 anni fa io ho iniziato a fare l'antiquario, gli oggetti degli anni 50 erano considerati assolutamente modernariato. Oggi sono a pieno titolo oggetti antichi. Parlo degli oggetti unici, non industriali, di grandi designer o di artisti specifici. Io direi che un oggetto che ha più di 30-40 anni oggi si può considerare un oggetto che entra nel mondo dell'antiquariato. Ciò che è fatto negli anni 80, naturalmente specifico, ripeto, il design per esempio, sta nel mondo largo, nel campo largo, se sposare questa parola, dell'oggetto antico.
1: Ecco, ma in realtà poi girando la fiera, girando la biennale, si vede che, ecco, le chiedo questo piuttosto, qual è il periodo della nostra storia, qual è il secolo che richiama di più in questo momento di ripresa dell'antiquariato, come lei ci dice?
14: Beh, sicuramente in questo momento quello più vicino a noi, cioè il Novecento, l'inizio del secolo, la fine dell'Ottocento, sono il momento che in questo momento è più sotto gli occhi dei collezionisti giovani. Naturalmente le cose più vecchie vanno, io vendo cose più vecchie, ma sono anche più rare, più difficili e più costose a un certo livello, cioè c'è anche un range di costo che condiziona un po' i volumi.
1: Cioè più si va indietro nel tempo, più i pezzi costano di più, non so, il 600 immagino abbia...
14: Sì, naturalmente... relativamente all'importanza degli attori, cioè degli autori o di coloro che li hanno fatti o della qualità degli oggetti. Sì, c'è cioè un quadro barocco molto bello, oggi vale molti soldi ovviamente.
1: Ecco, ma si può fare qualche cifra? Qual è il pezzo più costoso, più prezioso di questa biennale, si può dire?
14: Beh, io allora dunque... Esattamente non lo so, perché non ho chiesto tutti i prezzi. So che c'è un quadro, e sono andato a vederlo oggi, di Annibale Carracci, portato da una galleria, peraltro neofita, e questa è una cosa molto importante per noi, neofita della Biennale, che è il primo paesaggio italiano, quindi un quadro considerato molto importante perché è la nascita del paesaggio nel nostro paese, e credo che quello sia il quadro molto costoso. Non mi chieda quanto perché non l'ho chiesto, alla fine se non sono interessato ad un'opera è difficile che ne domandi il valore.
1: Ho capito. E invece diciamo un entry level, un giovane che vuole portarsi via dalla Biennale un qualcosa, quanto vorrebbe spendere al minimo?
14: Beh, io dico che se parte con un bel disegno antico nel range di 5.000 euro ci sta benissimo, un bel vaso del Novecento lo stesso. Io direi che con 5.000 euro, consideriamolo un prezzo, non entri, forse c'è anche qualcosa che costa meno, ma sicuramente può comprare un oggetto unico. Io stesso sto pensando di comprare un vaso di Galileo Heini, che credo che costi una cifra di questo tipo, ancora non l'ho chiesto. E trovo un oggetto da collezione molto bello.
1: Diamo qualche indicazione, fino a quando va avanti la
14: Biennale? La Biennale di Firenze va avanti fino al 4 ottobre, e finirà domenica 4 ottobre, e io ovviamente invito le persone a venire numerose, ma non tanto per acquistare, questa è la speranza di tutti gli antiquari, anche la mia, perché questo faccio, ma perché, ripeto, la Biennale è un'occasione per riscoprire il valore del tempo, anche del tempo che serve per concentrarsi e amare un'opera d'arte.
1: Grazie molto a Bruno Botticelli per essere stato con noi. Allora, buona Biennale, grazie e buona serata.
14: Grazie, buona serata a tutti e
1: tutti.
14: Ci
1: fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, alla parte tecnica questa sera ringraziamo Fabio Cardinale e Andrea Di Marco. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con la nazionale Nations League Turchia Italia. Un saluto da Giancarlo Loquenzi.
16: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
17: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
18: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
19: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
20: Buonasera a tutti. Al termine di questo breve percorso tra alcune sere del Vangelo di Gesù e della nostra vita, giungiamo alla croce. In realtà Gesù muore alle 3 di pomeriggio, ma, come ci dice il Vangelo, si fa buio su tutta la terra. Se ci pensi, è anche la nostra esperienza. Quando una persona cara muore, diventa improvvisamente notte, tutto si rabbuia e la gioia sembra essere perduta per sempre. E mentre è ancora buio, Maria di Magdala va al sepolcro di Cristo portando un profumo prezioso per ungerne il corpo che, sebbene morto, merita ogni cura. Ella però non troverà quel corpo, ma Gesù vivo, risorto, che la chiama per nome. Non è più notte, è il mattino di Pasqua. Cari amici, ogni sera, ogni notte finisce così, con un'alba in cui la vita vince. E se la vita davvero ha vinto la morte, nessuna notte può più avere l'ultima parola. Dunque è la speranza che voglio lasciarvi. Potrete ritrovarla nell'amore fraterno, nella preghiera, nell'Eucarestia domenicale. Egli è vita in ogni vita umana, è luce che fuga la paura, è presenza che si fa servizio e perdono, è amore che ci ha creati e ci chiama per nome. Egli cammina con noi e ci attende per l'eternità. Cari amici, prego con il cuore perché ciascuno di voi lo incontri e gli chiedo di benedire il vostro cammino. Non temete dunque, non temete mai. Cristo è risorto e ha vinto la morte per sempre.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
21: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
21: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
24: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
25: E da oggi anche il mobile.
24: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
26: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
27: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
28: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
29: Zona Cesarini.
30: 20, 27 minuti e 20 secondi. Buonasera da Massimo Barchiesi e benvenuti a Zona Cesarini, che sarà dedicata esclusivamente al secondo impegno della nostra nazionale di Roberto Mancini in Nations League contro la formazione turca di Vincenzo Montella, la nazionale turca, quindi una sorta di derby in famiglia tra Mancini e Montella, che sono stati compagni di squadra nella Sampdoria, ed è una partita già importante per la classifica della nostra nazionale, reduce dalla brutta sconfitta dello Stadio Olimpico di venerdì scorso per 2-0 contro il Belgio. In concomitanza con Turchia e Italia, nel nostro girone si giocherà anche Belgio-Francia, mentre abbiamo già alcuni risultati finali degli altri gironi, a cominciare dal gruppo B, dove Georgia e Ucraina hanno pareggiato 0-0. Per il gruppo C, vittoria esterna del Montenegro sull'Armenia per 3-2 e pareggio 0-0 tra Lettonia e Cipro. Ma direi che è il momento di andare dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna a Bursa. Buonasera.
3: E allora buonasera, buonasera qui dalla Tucson Arena di Bursa, buonasera da Daniele Fortuna, Francesco Nepite, che grazie appunto alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa partita difficile che l'Italia disputa in terra di Turchia, una partita già importante, come si diceva da studio, perché insomma i punti sono pesanti, perché il girone di qualificazione all'europeo dipende da questa Nations League e quindi dobbiamo cercare di evitare a tutti i costi una retrocessione nel tentativo di non trovarci appunto di fronte avversari difficilissimi in quella che sarà appunto la ronda di qualificazione al prossimo europeo, in cui ci ripromettiamo, auspichiamo di essere finalmente protagonisti. E il clima qui all'interno dello stadio di Bursa è assolutamente elettrico, per non dire che veramente si tratta di un catino infernale, 40.000 spettatori sugli spalti, cioè tutto esaurito, c'è anche una buona rappresentanza, dobbiamo dire, nell'unico settore semivuoto tenuto, appunto semivuoto per questioni di sicurezza, dove alloggiano circa un centinaio di tifosi italiani con i loro striscioni tricolore giunti fin qui per sostenere questa nazionale di Roberto Mancini, che evidentemente ha bisogno di essere sostenuto in un momento molto complicato dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio per 2-0, e già la necessità stasera di portare a casa punti per evitare poi che lo scontro con la Francia a Parigi del prossimo 2 ottobre diventi veramente uno di quegli scontri in cui è difficile persino pensare di non poter retrocedere in quel gruppo appunto di squadre che poi dovranno affrontare con tutti i rischi del caso le qualificazioni agli europei, quindi restare nella possibilità di essere teste di serie durante quel sorteggio di qualificazione ai campionati europei. Io direi di andare immediatamente alle formazioni, che sono ovviamente ufficiali: la Turchia di Vincenzo Montella con Altay tra i pali, Selik, Demiral e Kabak in difesa, Adine Koku, Okskan e del Mali in mezzo al campo con Arda Güler, Yılmaz e Uzun in attacco, una sorta di 3-4-3, ripetiamo, che si oppone invece al 4-3-3 di Roberto Mancini. 8 undicesimi della squadra che ha giocato contro il Belgio sono stati cambiati, e quindi i due fratelli Esposito, Sebastiano all'esordio e Pio assieme a Raspadori in attacco, Tonali in cabina di regia, Fagioli e Frattesi sono le mezze ali, la difesa da destra a sinistra con un altro esordiente, Caiode, Scalvini, Bassoni sono i centrali, Ruggeri, altro esordio a sinistra, tutti davanti a Donnarumma. Dirige la partita sarà il signor Oliver della Federazione Inglese. Buonasera Daniele Fortuna, benvenuto in trasmissione. È una serata complicata, insomma.
4: È una serata complicata anche dal punto di vista meteorologico, perché sta piovendo, così come è piovuto in mattinata, è piovuto forte, e la pioggia incessante, ininterrotta delle prime ore della mattinata ha obbligato Mancini e la nazionale a rinunciare alla rifinitura della mattina e della partita. Il pubblico naturalmente è, ce lo aspettavamo, è calorosissimo, incandescente, e questo succede comunque ogni volta che la Turchia gioca in casa. La Turchia negli ultimi 3 anni e mezzo nelle partite interne ha perso soltanto 2 volte, una volta con la Spagna e una volta con la Francia, dunque in casa è avversario veramente complicato.
3: Si diceva da studio che Vincenzo Montella e Roberto Mancini hanno giocato con la stessa maglia almeno in un campionato, 96-97, 37 gol in due, quell'anno con la Sampdoria, ultimo anno di Roberto Mancini alla Samp, primo anno di Vincenzo Montella dell'aeroplanino a Genova, a Marassi con la maglia blu cerchiata, appunto arrivava dal Genoa, e tu hai sentito entrambi gli allenatori, no? Daniele Fortuna.
4: Sì, si ritrovano qui. Montella avrebbe evitato di ritrovare l'Italia, ma ce l'ha fatto per una volta, perché Italia-Turchia 0-0, amichevole che ha preceduto l'infasto europeo per l'Italia del 2024, non per la Turchia invece, che è arrivata fino ai quarti di finale. Poi le cose per la nazionale di Montella sono andate male invece dal punto di vista dei risultati agli ultimi mondiali, perché dopo 2 partite e 2 sconfitte con l'Australia e il Paraguay, di fatto la Turchia è stata eliminata, poi ha vinto l'ultima ininfluente sfida contro gli Stati Uniti per 3-2, però nelle prime 2 sfide aveva tirato tante volte in porta, nel 2-0, nella sconfitta per 2-0 con l'Australia 28 tiri in porta, per la Turchia 33 addirittura, nell'1-0 per il Paraguay. Dunque Montella è stato confermato per tutto questo percorso dalla Federazione Turca.
3: E allora andiamo immediatamente io ad ascoltarli, no? Credo sia giusto, Daniele Fortuna, questi allenatori, da chi partiamo?
4: Ha detto cose interessanti nella nostra intervista di stamattina, Roberto Mancini, tante cose. Per esempio ha detto che anche nel 2018 nessuno dava una lira, ha utilizzato questa espressione, all'Italia, che aveva cominciato male il suo percorso proprio in Nations League. Poi le cose, come tutti ci ricordiamo, sono andate in un altro modo, con quei 37 risultati utili consecutivi, con la vittoria all'Europeo del 2021. In questo momento sono altri gli sport che entusiasmano i tifosi italiani, per esempio l'atletica, per esempio il nuoto, anche la pallavolo femminile e poi il tennis, malgrado l'assenza prolungata di Sinner. E però questi paragoni, secondo Roberto Mancini, lasciano il tempo che trovano. Ascoltiamo.
5: Tutte le volte va a fare un confronto, no? Perché poi dopo, allora il calcio va male, allora sono tutti felici che il calcio va male, perché sono tutte persone che guadagnano tanto, mentre gli altri non è così. Lo sport in Italia è sempre stato importante a tutti i livelli e tutti gli sport. Io ho sempre seguito tutto da quando sono ragazzino, pallavolo, basket, tennis. Ci sono dei momenti in cui ci sono squadre migliori, sono dei momenti e che hanno vinto, perché la pallavolo ha vinto anche in passato, il basket anche, quindi l'atletica anche, ci sono stati grandi atleti che hanno fatto la storia dell'atletica leggera, quindi non vedo perché tutte le volte bisogna fare un confronto. In questo momento il calcio purtroppo è in difficoltà perché non ha più quello che ha avuto per tanti anni, e cioè ha avuto per diverse generazioni a volte 6 o 7 fenomeni tutti insieme, che a volte dovevano stare in panchina, non giocavano neanche tutti insieme. Quindi in questo momento è così, però si può arrivare anche a vincere facendo e giocando da squadra, come poi abbiamo fatto noi nel 2021, perché comunque anche nel 2021 non avevamo Totti, non avevamo Del Piero, non avevamo Baggio, non avevamo Gigi Riva, quindi però ci siamo arrivati.
4: Vuole vincere anche la Turchia di Vincenzo Montella, giocando in maniera diversa rispetto alla partita con la Francia, alla sconfitta con la nazionale di Zidane. Ascoltiamo.
6: L'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia, statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale, il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario. Quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario.
3: È quasi tutto pronto per l'ingresso delle squadre in campo. Noi per il momento restituiamo la linea allo studio.
30: Grazie a Francesco Repice e a Daniele Fortuna. Ricordo per i messaggi SMS il 335-699-2949 e ricordo anche che al termine di Turchia-Italia commenteremo la partita con il nostro Filippo Grassia. Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, in redazione Tony Tisi. Questa è la squadra composta per l'odierna puntata di Zona Cesarini. A questo punto linea che va definitivamente a Bursa, ai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Turchia-Italia, Nations League.
7: Nations League, Turchia-Italia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
3: Un cordiale buonasera, gentili ascoltatori dalla Timsum Arena di Bursa, Turchia. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa seconda sfida della...
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 4:08.
3: A 40.000 spettatori sugli spalti, un clima infernale, un vero catino infernale, la Timsum Arena di Bursa questa sera per sostenere la formazione allenata da Vincenzo Montella. Circa un centinaio di tifosi italiani che sono confinati alla sinistra della nostra postazione in un luogo, diciamo così, sicuro e assai protetto con larghi vuoti. Evidentemente qui non si intende correre rischi per quello che riguarda l'ordine pubblico. L'accesso allo stadio è stato comunque molto ordinato nonostante l'entusiasmo, come abbiamo detto, clima incandescente qui a Bursa per la nazionale turca, nonostante l'entusiasmo dei tifosi di casa. Squadre che stanno per entrare in campo, le formazioni che sono ufficiali. Cominciamo dalla Turchia, padrona di casa, Altay tra i pali, con Selik Demiral e Kabak in difesa, Aydin, Kokyu, Ozkan e Del Mali in mezzo al campo, Arda Güler, Yılmaz e Uzun in attacco. 3-4-3, quello che presenta questa sera Vincenzo Montella. Cambia 8 undicesimi della squadra che ha giocato e perso pochi giorni fa allo Stadio Olimpico con contro il Belgio, Roberto Mancini, e quindi Sebastiano Esposito all'esordio con il fratello Pio Esposito in attacco assieme a Jack Raspadori in mezzo al campo, Tonali con Fratesi e Fagioli mezze ali, la difesa da destra a sinistra, un altro esordio, Caiode, Scalvini, poi bastoni centrali, altro esordiente Ruggeri in posizione di terzino sinistro, tutti davanti a capitano Donnarumma. Dirige la partita il signor Michael Oliver della Federazione Inglese, Daniele Fortuna. Partita già delicatissima.
4: Delicata, certamente l'Italia non può sbagliare dal punto di vista del risultato, certamente con tutto quello che potrebbe conseguirne, anche se poi è soltanto la seconda partita di Nations League e anche la seconda partita per Roberto Mancini, questa volta non ha avuto la possibilità di misurarsi in partite amichevoli, di fare prove, ce n'è voluto un po' per vedere la migliore Italia nel 2018, diversi mesi, parecchie partite amichevoli, poi le sfide di Nations League. Questa volta i tempi sono inevitabilmente più compressi, però per non retrocedere nella Lega di Serie B di Nations League, soprattutto come dicevi tu prima Francesco, per non avere poi un sorteggio pericoloso agli europei, nel gruppo di qualificazione agli europei del 2028, bisogna fare punti, bisogna essere almeno la migliore, una delle due migliori terze dei quattro gruppi della Lega di A, entrano in campo Turchia e Italia.
3: Turchia e Italia entrano sul terreno di gioco che si presenta in buone condizioni nonostante la pioggia sia caduta copiosamente almeno da 24 ore a questa parte, terreno di gioco che ha retto bene il manto verde nella Timsam Arena di Bursa. È il momento degli inni nazionali, si comincerà evidentemente per doveri di ospitalità con l'inno di Mameli.

così come da rituale, tutto lo staff azzurro, compresi i giocatori evidentemente abbracciati, a cantare l'inno nazionale rispettatissimo dai tifosi di Turchia ed ora l'inno di Turchia.

0: applausi, grande partecipazione del pubblico della Tirson Arena di Bursa per la nazionale di Vincenzo Montella, un enorme bandierone turco che compare di fronte alla nostra postazione, quindi nella tribuna opposta alla quella, rispetto a quella da dove vi stiamo parlando. Anche i colori credo che saranno rispettati, perché l'Italia dovrebbe scendere in campo con i pantaloncini e i calzettoni azzurri sicuramente, adesso smetteranno la giacca della tuta e scopriranno la maglia, anche questa azzurra, in completo azzurro, quindi l'Italia in completo bianco con banda orizzontale rossa sul petto per la Turchia. È tutto pronto, Daniele Portuna, una partita come ho detto molto molto complicata. Del resto la sconfitta contro la Francia in casa della formazione turca, come ricordava poc'anzi Vincenzo Montella, che abbiamo ascoltato al tuo microfono nell'intervista prepartita, è stata comunque una sconfitta più che onorevole rispetto a una squadra dai valori tecnici enormi.
1: Sì, con l'espulsione poi nel secondo tempo del portiere Shakir, dunque qui cambio obbligato perché c'è Baindi, ex Manchester United, in questo momento in prestito alla Celta Vigo. Lasciami dire che durante l'inno di Mameni, il canto degli italiani, erano abbracciati e possiamo soltanto immaginare, ma forse nemmeno quello, la sensazione per i due fratelli Sebastiano e Pio Esposito, forse anche qualche un attimo di commozione per Sebastiano, così mi è sembrato di vedere Sebastiano, il fratello più grande dei due, lui che ha 24 anni, che adesso gioca nel Sassuolo, è passato dalla Cagliari al Sassuolo. Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ci sarebbe anche il terzo fratello, quello maggiore, cioè Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria. Beh, non succede spesso di vedere due fratelli con la maglia azzurra contemporaneamente, era successo veramente poche volte, l'ultima 26
0: Simone
1: anni
0: Pippo.
1: Fa in un amichevole contro l'Inghilterra, però avevano giocato insieme soltanto 11 minuti e comunque era un amichevole, non una partita ufficiale e non dal primo minuto. Evidentemente per vedere due fratelli titolari in campo, beh, bisogna andare a 111 anni fa, nel secolo scorso, 1915, Aldo e Luigi Cevenini, un amichevole a Torino, Italia-Svizzera 3-1, segnarono soltanto loro due, la doppietta di Aldo e un gol per Luigi. Beh, insomma, è veramente un evento poco infrequente quello al quale stiamo per assistere questa sera all'interno di una partita delicatissima per l'Italia.
0: E speriamo che i gol dei fratelli Cevenini siano, che tu hai ricordato, siano di buon auspicio per la partita di stasera. Sarà l'Italia a battere il calcio d'avvio, Italia che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Caiudè tocca il suo primo pallone, lo trasferisce all'indietro per Giorgio Scalvini, ecco Bastoni, va immediatamente sulla corsia di sinistra da Ruggeri, il quale poi trova in verticale, o prova a trovare in verticale Fagioli, il pallone che non viene raggiunto, e allora a ripartire la Turchia, ma Bastoni a neutralizzare il tentativo di verticalizzazione dei nostri avversari e da improvvisare una sortita sulla corsia di sinistra, dove però i difensori turchi sono più rapidi dei nostri attaccanti e riescono a catturare il pallone. Il rinvio del portiere turco Lundir, tra i più precisi, con l'Italia che aveva cercato di conquistare il pallone, e proprio con Sebastiano Esposito che non è riuscito a controllarlo al limite dell'area di rigore turca. La Turchia che adesso va in manovra a centrocampisti molto rapidi, tra questi il numero 6 che ha appena lanciato, tentato di lanciare sul settore di destra, con cui c'è stato l'intervento in chiusura di Ruggeri, che ha regalato il primo fallo laterale della partita. Selic, giocatore della Juventus, immediatamente a scambiare con Ozun dalla parte opposta. Ecco il paraseggio dei centrocampisti turchi, molto molto rapidi, Arda bravo a nascondere il pallone agli avversari, a provare ad andare via, ma è difficile sfondare in questi primi minuti di partita la difesa azzurra, e ne sono passati due dal fischio d'inizio. Siamo ancora fermi sullo 0-0, conquistiamo palla con Tonali, il lancio di Raspadori in profondità troppo lungo per Pio Esposito, troppo corto per Sebastiano, fatto sa che la difesa turca alla meglio, poi recuperiamo palla bene, dobbiamo dire, con il nostro numero 6 Fagioli, che appoggia sulla corsia di sinistra, recupera il pallone da questi a Tonali, la posizione all'interno, va in profondità, la Spadore prova a duettare con i compagni del pacchetto avanzato, libera sulla destra, la corsa di Caiode, i fischi del pubblico turco evidentemente tesi ad intimorire quella che è la manovra azzurra, che comunque prosegue anche se la squadra di Roberto Mancini ha perso un po' di metri all'interno del terreno di gioco e manovra il pallone nella propria metà campo grazie ad Alessandro Bastoni. Pallone in profondità, ancora bene tra le linee la Spadore, è lì che si muove il giocatore dell'Atalanta, almeno in questi primi minuti.
1: Da una parte all'altra, perché comunque partita a destra, adesso sta scambiando in invece dall'altro lato del campo sulla sinistra Benevitalia, molto molto corta, chiaramente il paragone, il raffronto con il primo tempo nella partita con il Belgio. Adesso l'Italia tiene il pallone, palleggia, va all'indietro
0: con Donnarumma che allarga nuovamente la sfera per Bastoni, Tocconi verticale ancora per Raspadori che vi incontra, libera bene sul settore di sinistra la corsa di Sebastiano Esposito, prova a rientrare verso il centro, si libera di un avversario, deve saltare il secondo, poi però perde il pallone. L'Italia in pressing ancora a conquistare la sfera con Raspadori che cerca il tocco per Frattesi che si era inoltrato nell'area di rigore avversaria, così come vuole il suo modo di giocare a pari spenti nella notte, abbiamo detto più volte, proprio Frattesi prova, Davide Frattesi, ad inoltrarsi nei 16 metri della Turchia, non riesce però a trovare il pallone, la rimessa dal fondo in favore dei turchi con il pallone giocato da Arladuler, tenuto bene con il tacco per Rosone dalla corsia di destra, prova ad attaccare, ecco il numero 10 che ferma palla però buttare l'avversario, mette poi la sfera sul sinistro, viene ad attaccare Scalvini il quale lo segue, rimane lì, poi c'è il cambio di marcatura con Fagioli che è andato a pressare sulla centrocampista della nazionale turca, pallone che rimane tra i piedi dei nostri avversari che provano ad attaccare adesso dalla corsia di destra, sovrapposizione proprio di Arnaguler, il pallone giocato su come il 10 e l'11 si scambiano tanto la palla in questi primi minuti, Daniele Fortuna.
1: Ma c'è grande attenzione da parte dell'Italia perché comunque scende, accorcia anche Fagioli, sempre la Turchia, fermata però da Bastoni.
0: Poi fallo ai danni di Raspadori, è entrato in maniera irregolare un difensore della nazionale turca, il calcio di punizione già battuto all'interno della nostra tre quarti campo ma non in maniera regolare, l'operazione deve essere ripetuta. C'era adesso sulla pallone Frattesi che lascia l'incombenza ad un compagno di squadra, si tratta di Giorgio Scalvini, i nostri due centrali protagonisti ora con Bastoni in surplus, pallone messo sui piedi di Tonali il quale lo allarga verso la corsia di destra, Caiode attende Raspadori lì il pallone, ed ecco che si muove tanto Jack Raspadori, come diceva Daniele Fortuna, in tutto il fronte offensivo scambia benissimo dopo venire con Frattesi, il pallone per Fagioli sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso Ruggeri, ancora Fagioli dalla posizione interno, avanza fino al limite, può caricare il destro, ha vinto un altro avversario, cede per Tonali, pallone in area di rigore, Raspadori destro, spera che termina sul fondo, ma buona l'azione degli azzurri, bene in attacco l'Italia adesso,
1: bene, senza troppa frenesia quando si tratta di controllare il pallone, in questo caso un po' di precipitazione di troppo per Raspadori, area di rigore però la posizione era veramente complicata per battere a rete e in effetti il pallone è finito largo rispetto alla porta di Bendir.
0: Intanto abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Roberto Mancini ha cominciato a dare indicazioni ai suoi, in particolare agli attaccanti, tagliate dentro perché Raspadori si muove molto, va a conquistare un nuovo pallone, si lotta in mezzo al campo, alla meglio Tonali sugli avversari, poi Caiode belli in mezzo per Fagioli, c'è spazio adesso per Bastoni che può andare centralmente all'altezza dei 30 metri, pallone sul sinistro, parte il traversone a mezza altezza e il tentativo di girata di Pio Esposito che liscia il pallone da buona posizione, azione di marca Inter, recuperiamo palla, lo facciamo pallosamente secondo l'arbitro, ho seri dubbi perché qui insomma il numero 6 della Turchia, vale a dire Kökü, era stato fermato in maniera secondo me regolare da Tonali, da Sebastiano Esposito che imbevitava e ha agganciato il piede d'appoggio del calciatore turco, quindi giusta la decisione del signor Oliver che ha comandato il calcio di punizione in favore della Turchia. Bene in questi primi 6 minuti gli azzurri, dobbiamo dire sta per iniziare il settimo, il parziale fermo sullo 0-0, attenzione adesso ad Ilmaz, ben scortato la palla fuori da Giorgio Scalvini che guadagna una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento proprio di fronte alla banchina occupata da Roberto Mancini e dai suoi uomini, c'è qualcosa a bordo campo,
1: si discute, due palloni.
0: Sì, c'è qualcosa evidentemente che non va bene, quindi c'è un addetto al campo dell'UEFA che va a parlare con i raccattapalle, il lancio con le mani bene in profondità per Sebastiano Esposito che cerca di evitare l'avversario, si tratta di Selic, posizione di ala destra, ancora Sebastiano Esposito, c'è il raddoppio di marcatura ai suoi danni, deve evidentemente cedere il pallone agli avversari che poi perfezionano l'uscita con il lancio di Selic in profondità sul quale problema non ha Scalvini, lascia rotolare la sfera alle sue spalle lì dove Bastoni controlla e mette in movimento Donnarumma, da questi ancora Ruggeri, ecco il centrale dell'Inter Bastoni che si incarica di guidare il pallone pallone sui piedi di Tonali, pallone troppo largo per Frattesi che non può controllarlo e quindi perdiamo una buona opportunità, un errore di misura questo di Bastoni, mentre la di Tonali chiediamo scusa a Frattesi, va a riprendersi però la palla con grande reattività sulla corsia di destra, serve ancora a Scalvini, da questi a Bastoni, siamo all'interno della nostra metà campo, ma è una fase della partita questa iniziale, ripetiamo, sono passati 8 minuti, si gioca l'ottavo minuto nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0 in cui stiamo gestendo noi la partita.
1: Possesso palla soltanto a favore dell'Italia, che poi con grande aggressività va a cercare di recuperare, è intimorita, sembra la Turchia, prima rimessa laterale lunghissima di Caiode, se ne è parlato in settimana a Coverciano, il suo talento, rimessa lunga aveva mandato quasi in porta Pio Esposito, ancora Italia
0: con Pio Esposito, la conclusione, il diagonale in corner, la deviazione di Altay, il portiere della Turchia si è arrabbiato moltissimo, Vincenzo Montella, perché è stato trovato nuovamente tra le linee, libero Frattesi che ha potuto inventare in verticale per Pio Esposito, ha provato la soluzione in diagonale verso il secondo palo da destra al limite dell'area di rigore, pallone che è stato deviato in corner dalla mano destra del portiere della Turchia, tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, Ruggeri che va ad occuparsi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria di uscita rispetto ai pali turchi, la rincorsa del giocatore

0: con il talento d'attaccante, visto dove sarebbe arrivato il pallone. Bastoni con il corpo l'ha protetto, va in scivolata con una conclusione poi che diventa imparabile per Bendir, perché termina sotto la traversa e dunque il vantaggio dell'Italia.
1: È il primo gol del Mancini bis, lo salutiamo, è quello di un difensore, di Alessandro Bastoni, ma poco importa veramente, l'importante è che siamo avanti di un gol e allora bisogna gestire la partita, bisogna ovviamente resistere alla reazione che ci sarà, non sappiamo quanto furiosa, della nazionale turca, che nel frattempo ha guadagnato una rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento con Guzaidin, che cerca di mettere in movimento i propri compagni di reparto. C'è il pallone che adesso circola all'indietro, ma sempre all'interno della nostra metà campo, lo fa suo il numero 15 Kabak, che scambia ancora sul settore di destra con il compagno del pacchetto arretrato. L'Italia si è immediatamente rintanata all'interno della propria tre quarti campo, adesso bisognerà anche cercare di sfruttare gli spazi che inevitabilmente, fisiologicamente, si apriranno all'interno della metà campo della Turchia, che ha abbastanza le idee confuse, lo abbiamo capito anche da questo traversone di Arda Güler, che è stato praticamente un pallone spedito direttamente sul fondo nel nulla del suo attacco.
0: La partenza che ci voleva per l'Italia, subito corta, aggressiva, si diceva, una conclusione prima con più Esposito e poi sul calcio d'angolo il gol di Bastoni, e in questo modo non riesce più a costruire nulla, anzi non è mai riuscito a costruire nulla la Turchia. Prova a farlo adesso
1: centralmente, poi sulla corsia di sinistra va a liberarsi il numero 13 Elmaly, lascia lì per Arda Güler, un altro che si muove tantissimo proprio sul fronte offensivo, il pallone giocato da Uzun centralmente per i propri compagni del pacchetto retrato. Eccolo nuovamente Arda Güler, che di fatto gioca il ruolo che gioca Jack Raspadori nella nostra nazionale, cioè cerca di sbagliare nella nostra tre quarti campo. È un regista avanzato, capace con i suoi spunti, con le sue imboccate, di mettere i compagni di squadra nella condizione di tirare verso la porta di Gigio Donnarumma. Fino a questo momento dobbiamo dire però ben neutralizzata dalla nostra difesa e dal nostro centrocampo la sua azione. Raspadori, forse spinto alle spalle, sta per arrivare Frattesi, viene fermato dall'ottima interdizione ad opera di Otone, poi il pallone sempre per Arda Güler, che fa viaggiare nuovamente il compagno di squadra centralmente, prova lo slalom, prova ad inoltrarsi nella nostra difesa. C'è la chiusura molto molto positiva di Ruggeri, che forse anche commette, anzi subisce il fallo degli avversari. Se ne accorge anche Oliver, che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. È stato Selic a commettere fallo su Sebastiano Esposito, molto molto diciamo così efficace il suo ripiegamento difensivo,
0: ed efficace anche però Bastoni in marcatura, quello che serve all'Italia, personalità e poi anche capacità di andare in anticipo sugli attaccanti della Turchia con Bastoni soprattutto, ma anche con Scalvini.
1: Intanto abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo, qui a Bursa l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia. Abbiamo raccontato il gol che è arrivato al minuto 11 da parte, anzi al minuto 10 di Alessandro Bastoni, a seguito di un corner battuto da Ruggeri dalla corsia di sinistra. L'Italia aveva iniziato molto bene e ha, come dire, legittimato quel suo ottimo inizio con la rete del difensore dell'Inter. Proviamo ancora a manovrare dalla corsia di destra, ma gettiamo via il pallone. Frattesi, che dice a Raspadori di farsi vedere tra le linee, perché altrimenti non riesce a passargli il pallone, lui che deve muoversi senza palla tantissimo, il nostro numero 10 questa sera, il giocatore dell'Atalanta, e fare da punto di riferimento lì in attacco per cercare di allargare le maglie della difesa della Turchia, di non dare punti di riferimento ai difensori di Vincenzo Montella, che ora manovrano il pallone. Proprio Demiral, tra chi ha conoscenza del calcio italiano, che lascia la sfera per il proprio portiere, il quale gliela restituisce all'interno dei propri 16 metri. La Turchia prova a fraseggiare, intanto i minuti passano, sono 14 nel corso del primo tempo, l'Italia in vantaggio per 1-0. C'è spazio a sinistra per El Mali, che può superare agevolmente la linea di metà campo, appoggiarsi ad Ozun, il quale, Uzun, chiediamo scusa, il quale poi però è costretto a perdere metri all'interno del campo per la pressione dei nostri difensori. Turchia che muove palla con una certa lentezza, una lentezza che di fatto non ci aspettavamo, anzi ci aspettavamo una nazionale molto più rapida, molto più verticale. Fino a questo momento non ci sta creando problemi.
0: Sì, ha presentato di giocare di rimessa nelle poche occasioni in cui è riuscito a giocare bene il pallone, non costruisce, ma questo è merito anche del pressing dell'Italia. Attenzione a Selic,
1: che vuole adesso inoltrarsi nella nostra tre quarti, Tonali ruba palla ma commette fallo secondo il direttore di gara nel cerchio centrale del terreno di gioco, i danni dell'avversario, motivo per cui Oliver ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia, già battuto dal numero 6, si trattava esattamente di Kokyu, il quale poi allarga verso la corsia di sinistra.

0: Ancora questo fraseggio abbastanza sterile, dobbiamo dire, dei nostri avversari all'interno della loro metà campo, con la verticalizzazione immediata verso il settore di sinistra ad aprire la nostra difesa, ma lì c'è Ruggeri che interviene di testa in anticipo proprio sull'attaccante della Turchia, si trattava di Edin, e mette il pallone fuori dal campo, una rimessa laterale già operata dai turchi che adesso manovrano il pallone all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco con i difensori centrali, nella fattispecie con Kabak, poi il pallone che viene lasciato lì per i centrocampisti, il solito Cocu che va ad amministrarlo in mezzo al nuvolo di maglia azzurra, perde il pallone Ruggeri senza pensarci troppo, all'indietro per Donnarumma, quest'ultimo di prima intenzione in avanti, pallone sbucciato dallo stesso Cocu, si alza un campanile dopo un rimbalzo, Raspadori che salta di testa, ruba la sfera all'avversario in maniera regolare, poi il pallone che schizza dalla parte opposta, molto rapido Sebastiano Esposito a mettere in movimento Raspadori, poi si va ad attaccare Frattesi, ancora lui prova l'anticipo, poi Esposito, la porta è vuota, all'ultimo momento non riusciamo. Nel tappin vincente una serie di rimpalli ci aveva dato ragione, ha messo nelle condizioni i due fratelli Esposito di poter andare alla conclusione, il primo Pio è stato anticipato, il secondo nel tentativo di andare in porta non ha controllato bene il pallone e quindi poi è stato sopravanzato dal difensore proprio a Karabakh della nazionale turca, il numero 3 per l'esattezza, Demiral, chiediamo scusa. L'ultimo a toccare palla è stato proprio il giocatore del Sassuolo, rimessa al fondo in favore della Turchia, e tutto questo, gentile ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 16° minuto nel corso del primo tempo, a Bursa l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al decimo di Bastoni con la pallone ora però giocato dai turchi, con Roberto Mancini che si alza, non ha il cappuccio, si sta prendendo tutta la pioggia il nostro Turchia,
1: mentre ha il cappello Vincenzo Montella piuttosto perplesso, perché comunque la Turchia non sta giocando bene, adesso si passa il pallone ma tende sempre ad andare all'indietro, non è sistemata bene in campo, è sistemata invece molto molto meglio l'Italia,
0: c'è poco movimento senza palla degli attaccanti turchi, il che consente ai nostri difensori di prendere bene i punti di riferimento, di andare uomo su uomo e quindi di evitare di trovarsi scoperti nel momento in cui sono destinatari proprio gli attaccanti turchi dei passaggi dei compagni di squadra. Cocu adesso trova spazio sull'estremo settore di sinistra, prova a cambiare lato, ma trova altrettanto preciso e molto molto efficace nuovamente il ripiegamento di Sebastiano Esposito, fino a questo momento ottimo inizio, poi da Sebastiano a Pio di sponda per Tonali, che ha provato a lanciare sull'estremo settore di sinistra Raspadori, intervento in chiusura di Kabak, ma gli azzurri che recuperano il pallone, ancora Raspadori, posizione di alla destra, Carole che va a sovrapporre, viene ignorato, preferisce andare centralmente Raspadori da Fagioli, poi sia Scaldini che Alessandro Bastoni si fanno dare palla nel cerchio centrale del terreno di gioco e la scambiano prima di tornare nuovamente tra le linee, sempre da Jack Raspadori. A destra c'è Tonali, viene in verticale Caglione, cerca e trova la triangolazione, ancora con Raspadori, il pallone in mezzo non arpionato da Sebastiano Esposito, poi c'è Fagioli però che arriva sulla corta respinta della difesa turca e c'è nuovamente l'Italia lì davanti sulla corsia di sinistra, Sebastiano Esposito viene maltrattato da Selic, ma il pallone ancora tra i piedi dei nostri giocatori, Tonali al limite, Raspadori, un fraseggio corto sul quale però interviene Cocu a fermare la nostra trama e a cercare profondità, a trovare invece l'interdizione di Ruggeri che concede semplicemente la rimessa laterale agli avversari, intervenendo in anticipo ai danni del numero 18 Aydin. Bene, molto bene gli azzurri in questi primi 18 minuti di gioco.
1: Con la Turchia che non riesce a uscire di fatto, la pressione è costante da parte dell'Italia, è una pressione intelligente, partecipano tutti.
0: Ordinata. Pressione ordinata, intelligente e ordinata.
1: Sì, è anche coordinata questa volta rispetto alla partita con il Belgio, perché comunque vanno a marcare i due difensori centrali, Bastoni soprattutto, ma anche Scalvini, e poi arretrano quando la Turchia ha il pallone, si gioca con un 4-4-2, anzi quasi con un 4-5-1, l'unico attaccante a restare davanti, a dare fastidio al giocatore turco che imposta è più Esposito.
0: Ancora la Turchia in possesso del pallone, siamo giunti al 19° minuto nel corso del primo tempo a Bursa, l'Italia in vantaggio per 1-0, la rete alla decimo di Alessandro Bastoni, Turchia che manovra nella sua area di rigore, pallone verso la corsia di sinistra, ora giocato da Kabak, tentativo di dare profondità alla manovra, deviazione il nostro giocatore, si trattava di Frattesi con la palla che è uscita fuori dal perimetro del gioco, la rimessa laterale fuori dei nostri avversari dal fronte difensivo sinistro, il loro schieramento va ad occuparsi ancora Elmail di questo questo fallo laterale, cerca Usun, spalle alla porta, subito Coyote su di lui, in maniera fallosa, dice l'arbitro. Anche qui parecchi dubbi per la verità con Coyote, che sta dimostrando grande personalità, comunque.
1: È comunque un giocatore che è la seconda settimana titolare in Premier League con il Brentford, sta andando anche piuttosto bene, le sue caratteristiche si conoscono, al di là della rimessa laterale ormai diventa quasi una fondamentale, soprattutto in Premier, ma poi anche la corsa e la capacità di marcare.
0: Eccolo nuovamente Coyote, intervenire bene con il retropassaggio al volo sul lancio che arrivava dalle retrovie per il Max Tonali, viene a prendersi palla al limite, distribuisce sulla settore di sinistra, pallone che non raggiunge il tentativo di corsa di Sebastiano Esposito, senza correre rischi. Ruggeri ancora all'indietro per Donnarumma nella nostra area di rigore, così come Scaldini, ora Frattesi a prendersi la palla, andare a destra da Raspadori, di prima intenzione più Esposito, palla alla porta, viene affondato e qui c'è il calcio di punizione in nostro favore. Il fallo è stato del capitano Demiral ai danni dell'attaccante dell'Inter, battono il 5, Raspadori e più Esposito. Mancini sì, molto indaffarato a dare istruzioni, ma crediamo sicuramente soddisfatto
1: per quello che ha fatto vedere l'Italia in questi primi 20 minuti, certamente sì, per le occasioni ma soprattutto per il gioco, questa volta un gioco molto concreto, anche bello, grazie ai centrocampisti come Tonali che si inserisce adesso.
0: Prova ad andare sulla corsia di sinistra, viene fermato da il Maz, attendiamo gli sviluppi di questo tema offensivo della Turchia, riusciamo immediatamente ad entrare anche se solo per un attimo in possesso della palla, 21esimo di gioco nel corso del primo tempo qui a Bursa, conduce l'Italia per 1-0 sulla Turchia e noi torniamo a Saxa Rubla per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ancora una rimessa laterale intelligente di Coyote, che dal proprio fronte difensivo destro libera centralmente la corsa di Tonali. Il pallone è spostato su Fagioli alla testa dei 40 metri. Scambiano adesso i nostri centrocampisti. Arriva anche Sebastiano Esposito a cedere palla per Raspadori al limite. Triangolazione stretta e Pio, Sebastiano, Coyote a destra. Parte il tiro, deviato, parte a volta. Rete! Il raddoppio dell'Italia. Esattamente con l'aquila della notte. Davide Frattesi per il 2-0 azzurro. Esattamente al 22esimo minuto, 1-2 micidiale della nazionale di Roberto Mancini, anche questa azione costruita magistralmente dai nostri a ridosso dell'area di rigore turca,
1: con una serie di passaggi di prima con Coyote alla fine, che ha cercato di piazzare il destro sulla seconda palla. Ancora Raspadori però protagonista, perché comunque è stato l'ispiratore, e dall'altra parte Rapace è arrivato sul secondo palo dopo la deviazione di Bindir. Frattesi con il pallone che è stato messo in rete con il sinistro.
0: Insomma, 22 minuti di bellissimo calcio degli azzurri, verrebbe da dire di grande calcio, però non voglio esagerare adesso perché insomma tutti sappiamo quello che stiamo soffrendo, però questi sono 22-23 minuti di grande spessore degli azzurri.
1: Ah no, a questi ci atteniamo, poi quello che verrà dopo insomma si vedrà, poi quello che succederà dopo anche in questa partita, però perché siamo soltanto all'inizio, la Turchia non sembra essere entrata in campo, ripeto, ma questo è merito anche dell'Italia, di un atteggiamento completamente diverso rispetto alla partita dell'Olimpico.
0: Sì, sono quasi sorpresi i turchi dalla capacità che abbiamo di conquistare palloni su palloni, di andare a giostare così come in questa occasione. Ancora una volta, attenzione, Fagioli, pallone in mezzo per Pia Esposito, era forse più semplice darlo a Sebastiano, libero a sinistra in area di rigore, ha voluto esagerare Fagioli, ma comunque eccolo qui nuovamente in possesso di palla, cederla questa volta sì per Sebastiano Esposito, lo scambio con Ruggeri, sempre il giocatore del Sassuolo che va fuori con un bendrivi l'avversario, poi Pio di prima intenzione a sinistra, giochiamo bene, giochiamo con ottime trame, molto molto efficaci, ora c'è un fallo anche intelligente nell'occasione di Fagioli che è andato a disturbare il tentativo di ripartenza dei turchi, che avevano conquistato palla su una traiettoria abbastanza complicata da controllare per il nostro numero 6, calcio di punizione che è stato battuto. Selic prova la profondità su il Maz, questa volta il pallone è preciso, il Maz in area di rigore si gira, attenzione, il pallone all'indietro per il numero 18 Aydin, pallone colpito male, era troppo in avanti, anzi si trattava di Uzun non di Aydin, pallone colpito male perché era troppo avanzato rispetto al passaggio del compagno di squadra, corpo all'indietro e poi palla in curva.
1: La prima vera opportunità per la Turchia, però costruiscono sempre allo stesso modo, magari con il lancio lungo, con la stessa squadra troppo lunga sul campo. Il rimorchio da il Maz a Uzun, insomma pericolo per l'Italia, bisogna sì fare attenzione, che però deve fare certamente di più, perché queste sono azioni prevedibili.
0: Intanto ancora bravissimo Kayode, è andato a fermare il tentativo di andare via dello stretto a Uzun, ha conquistato anche la rimessa laterale da effettuare proprio nei pressi della panchina di Roberto Mancini. Pallone verso Di Esposito, in terviene in chiusura Cavac, ancora Kayode a scortare palla fuori dal campo per guadagnare un'altra rimessa laterale. La personalità con la quale questo ragazzo è entrato in campo all'esordio in una serata così difficile, però è sicuramente da rimarcare Daniele Fortuna.
1: Non sono giovanissimi, però l'ha detto anche Roberto Mancini, non si parla comunque di ragazzi di 18 anni, perché questo bisogna dire, 22 anni Kayode, e dunque insomma è un giocatore già formato con tanta esperienza e tanta gavetta.
0: Intanto ci prova Sebastiano Esposito ad andare alla conclusione dalla distanza, il pallone che stava per diventare un assist per il fratello, che però ha avuto difficoltà a controllare quella traiettoria molto rapida, molto veloce, poi sfera che si è persa sulle fonde, semplice rimessa in favore della Turchia. Abbiamo raggiunto il 26esimo minuto nel corso del primo tempo, qui a Bursa siamo in vantaggio per 2-0, le reti di Bastoni e di Frattesi, ed è un vantaggio assolutamente legittimo quello che abbiamo conquistato sul terreno di gioco questa sera, per quello che nei primi 25 minuti di partita hanno dimostrato i calciatori di Roberto Mancini, con grande personalità, grande ordine, grande attenzione, sistemati in campo perfettamente dal nostro commissario tecnico, stanno dando una dimostrazione importante stasera, ed effettivamente era quello che ci voleva. Continua invece a sbagliare la Turchia, evidentemente scossa, evidentemente tramortita da questa Italia, ancora un errore di passaggio con la palla che finisce fuori dal campo, rimessa laterale questa volta dal settore offensivo destro, Kayode, Frattesi, Kayode, Raspadori, Frattesi, ancora Raspadori e nuovamente Frattesi a toccare palla in combinazione con Tonali, il retropassaggio del cerchio centrale del campo per Bastoni, si fa vedere sulla corsia di sinistra Ruggeri che può attaccare, lascia lì palla per Sebastiano Esposito che punge da punto di riferimento, mette in mezzo molto bene ancora una volta per Fagioli in area di rigore, proviamo ad andare via sempre con Esposito che è rapido nel controllo e rapido nel tentativo di dribbling, bene Ruggeri ancora per Fagioli, al limite Raspadori, attenzione dobbiamo girarci, Kayode libero, parte il destro, rete, firmato il tris, Kayode all'esordio, mette in porta la palla del 3-0, siamo assolutamente, definitivamente dominando, 27esima Bursa, Turchia 0, Italia 3.
1: Si vede un'azione che veramente non vedevamo da parecchio tempo per l'Italia, tutta palla a terra con l'apertura e tutti quanti a testa alta a cercare il compagno libero, piazzato meglio Kayode, alla fine si libera sulla destra, va a piazzare il pallone sulla palo del portiere dopo averlo guardato.
0: Insomma anche lì freddezza, lucidità, molta concentrazione a toccare con il piattone verso il primo palo, dove lì nel portiere non poteva assolutamente arrivare. Abbiamo parlato insomma di questo esordio di Kayode, impreziosito addirittura da un gol, meglio di così non poteva andare, almeno per i primi 27 minuti, con una Turchia assolutamente sconvolta dal dominio azzurro.
1: E non solo, si è spento anche il frastuono qui alla Tipsa Arena di Bursa e hanno cominciato anche a fischiare i propri giocatori, i tifosi turchi.
0: Ancora Kayode dopo il lancio con le mani di Donnarumma, colto in controtempo Frattesi che prova a recuperare il pallone al Duller per il Mazzo, lo scambio tra i due, ancora un errore, Fagioli ne approfitta con il tocco di Tonali, Fagioli per Frattesi, a destra è partito Raspadori, andiamo a cercare di sfruttare anche questa azione nel miglior modo possibile con la sovrapposizione di Frattesi sul lato destro del campo, intervento in chiusura in due tempi dobbiamo dire positivo di Cabac, poi nuovamente Kayode però al limite dell'area di rigore, poi Esposito in area, la palla sul destro, parte il tiro ribattuto, arriva Ruggeri, un traversone anticipato più Esposito, pallone che schizza sui piedi di Scalvini che allarga nuovamente su Frattesi, questa volta però non c'è misura nel suo passaggio, la palla che finisce fuori dal campo, ma siamo mortiferi quando attacchiamo, letteralmente mortiferi. liberi per la difesa turca.
1: Qui Sebastiano Esposito probabilmente si fa un po' tradire dall'emozione, perché aspetta troppo, esitante prima di concludere. Assist servito da chi però? Dal fratello, da Pio, che era stato perfetto, sta facendo una gran partita, senza concludere, anzi una volta sì, è andato al tiro in porta, deviato in angolo Bindir, però l'assist per Caiode e poi centrale lì all'immezzo, lì in mezzo nello smistare i palloni per l'attacco azzurro, Pio Esposito.
0: Sì, è veramente una partita di grande spessore da parte del nostro centravanti, ma di tutta la nostra nazionale, in tutte le parti. Ancora Tonali, ancora Pio Esposito a sinistra, di prima per Sebastiano che può avanzare, punta l'avversario, torna centralmente da Frattesi, l'arresto di petto, la palla che rimane per Tonali, poi il tentativo di dar respiro alla manovra chiamando in causa Caiode, poi ancora Raspadori che tocca il pallone una volta di troppo, forse entra pallosamente su Arda Güler, motivo per cui il direttore di gara ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo a Bursa, Turchia 0 Italia 3. Le reti di Bastoni, quella di Frattesi, quella di Caiode, all'esordio con il gol il nostro numero 2. Insomma, una partita che sinceramente non ci aspettavamo, eravamo molto molto timorosi, e chissà che Roberto Mancini non abbia avuto ragione nelle parole che ci ha detto, che ha detto anche ai nostri microfoni, proprio a sottolineare il fatto che da un momento all'altro le cose possono, devono cambiare per questa squadra, per questa nazionale, per questa maglia azzurra. Intanto il pallone che i difensori della Turchia giocano con grande approssimazione, il rilancio del portiere assolutamente fuori misura, finisce in fallo laterale accanto alla panchina di Roberto Mancini, il quale continua comunque ad essere prodigo di consigli per i propri giocatori, adesso per i propri difensori centrali, come a dire bene così, va bene così, rimaniamo sempre con i punti di riferimento perché non gli stiamo concedendo spazio. Rimessa con le mani della quale va a occuparsi proprio Caiode, praticamente a cavallo tra le due metà campo, pallone che gioca Raspadori, pur facendosi penalizzare gli avversari, sbaglia Cocu, interviene Fagioli sul settore di sinistra, Ruggeri per Sebastiano Esposito che dà sempre un'opportunità lì a sinistra, così come Raspadori che viene incontro il velo di Fagioli, a sinistra per Sebastiano Esposito che parte da ala, da quel lato del terreno di gioco, viene Ruggeri a dargli una mano, il colpo di tacco è proprio per l'esterno dell'Aston Villa che può andare a cross, Raspadori con il sinistro al volo, pallone che termina oltre la traversa, altra azione pregevole degli azzurri che adesso anche dal punto di vista tecnico stilistico regalano delle perle in mezzo al campo, come questo colpo di tacco di Sebastiano Esposito per la corrente Ruggeri, la cross in mezzo arretrato col contagiri per Jack Raspadori che è andato senza pensarci un attimo all'altezza del primo palo con il sinistro, non ha trovato la porta. Ora recuperiamo il pallone ancora con Tonali, stiamo letteralmente sovrastando la Turchia, c'è Tonali, c'è Fagioli, c'è il pallone giocato su Caiode, di prima per Raspadori, in mezzo Frattesi, ancora di prima per Tonali che può correre, Kalabak che deve in qualche modo guardare così con grande preoccupazione l'arrivo alle sue spalle del giocatore degli Ospreys, il pallone che viene gettato disperatamente in fallo laterale, rimessa con le mani per gli azzurri dal fronte offensivo destro, adiacente alla bandina del corner, e qui Caiode può veramente spedire palla direttamente all'interno della nostra area, che è dal collaboratore dell'arbitro di spostarsi perché altrimenti non vede il campo, e infatti il lancio è lunghissimo, in mezzo saltano i tifosi della, i difensori della Turchia, rinviano il pallone la bella in mezzo con Ruggeri che va adesso a controllarlo con il piede sinistro, lui che in chiusura preventiva era andato immediatamente a proteggere la propria tre quarti campo, gli azzurri sono in possesso del pallone, il pubblico di Bursa che prova in qualche modo ad incoraggiare i propri giocatori, fino a questo momento vittime di una nazionale italiana che sembra veramente di un'altra categoria.
1: Sì, anche quello, però non è riuscita mai a reagire la Turchia, anzi in completa confusione perde il pallone, come prima il Kabak aveva il pallone e non si è accorto che c'era Raspadori in pressione pronto a rubare il pallone stesso. I fischi dei tifosi non aiutano, perché i fischi in questo momento dei tifosi turchi non sono per i giocatori azzurri, fischi di timore oppure per cercare di confondere il gioco dell'Italia, ma sono fischi di disapprovazione per il non gioco della nazionale di Montella.
0: Siamo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, con l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 3-0. Frattesi l'autore del secondo gol, il primo è stato Bastoni, il terzo Caiode. Ecco Scalvini che riceve palla dai propri compagni di squadra, in particolare da Tonali, la retrocede dalle parti di Donnarumma che mette immediatamente in movimento proprio Bastoni. Ancora Esposito di prima, cerca il fratello, anticipato più in questa occasione, arriva nuovamente Sebastiano, non c'è intesa con Raspadori, prova ad approfittarne Selic che va da Uzun ma che sbaglia nuovamente palla, e quindi lì guadagniamo nuovamente il possesso sul settore di sinistra grazie a Sebastiano Esposito. Gran partita adesso del giocatore del Sassuolo assieme a Ruggeri, centralmente Frattesi, di esterno Fagioli per Caiode, di prima intenzione al vertice dell'area, salta secco l'avversario, va tra mezzo in mezzo, secondo palo, la girata di Sebastiano Esposito, il pallone che finisce sul fondo. Altra azione splendida degli azzurri, beh insomma diciamoci la verità, non ce l'aspettavamo proprio.
1: Caiode così, beh insomma nel Brentford, però in Premier League sta rubando un po' l'occhio per queste sue corse, per l'abilità nei falli laterali, evidentemente è un giocatore completo, si sta spingendo molto di più dalla sua parte l'Italia, anche in questo caso ferma il pallone e poi va via a strappo sul difensore della Turchia fino in fondo, dall'altra parte prova a coordinarsi Sebastiano Esposito, difficile però praticamente da terra trovare la porta con quella scivolata, però bene.
0: Sul rinvio della Turchia recuperiamo immediatamente palla, la allarghiamo verso il settore di destra dove c'è Scalvini, retropassaggio nella nostra area di rigore per Gigio Donnarumma, il quale attende un timido pressing degli avversari prima di smistare verso la corsia opposta, quella sinistra, c'è Alessandro Bastoni, l'autore del gol che ha stappato la partita, il primo dei tre azzurri, il lancio per Caiode precisissimo, così come l'arresto del nostro numero due che accanto a sé Frattesi allarga nuovamente dalla parte opposta, e partito Sebastiano Esposito in posizione di fuori gioco, ma aveva agganciato una palla incredibile il giocatore del Sassuolo, sta dimostrando una cifra tecnica. Forse ha ragione Roberto Mancini, bisogna un po' crederci in questi ragazzi perché hanno i numeri, hanno le possibilità anche tecniche per competere a questo livello, ed è giusto che le sciolinino in questa serata di Bursa con grande scioltezza, grande tranquillità, grande proprietà tecnica appunto, e grande fiducia nei propri mezzi.
1: Ma sì, perché questa non è soltanto una reazione.
0: Attenzione adesso però Ilmaz in area di rigore, prova a puntare, mette palla sul sinistro, in due su di lui, in tre con Frattesi che ruba palla, andiamo in contropiede, ragionato, manovrato, preciso, organizzato, Pie Esposito invece strattonato da Demiral, termina a terra, due passi al direttore di gara, il signor Oliver, che comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, anche difensivamente in questo momento assolutamente perfetta l'Italia.
1: Un'altra azione preziosa di Pio Esposito lì davanti, copre il pallone, adesso sportivamente va a dare la mano a Demiral fino a far guadagnare un calcio di punizione all'Italia. Dicevo, non è soltanto una reazione d'orgoglio, di rabbia rispetto a quello che è successo contro il Belgio. Tutta l'Italia gioca, palla a terra, passaggi di prima quasi a memoria, ecco, questo era impensabile in pochi giorni di lavoro e con 8 cambi tra una partita e l'altra.
0: Insomma, le cose possono cambiare, le cose per fortuna potrebbero cambiare per la nostra nazionale, abbiamo sofferto fin troppo, è il momento di tornare a gioire, speriamo. Intanto Cocu porta palla nella nostra metà campo, dalla posizione di mezzo sinistro arretra la nostra linea difensiva, esce Raspadori, pallone in mezzo, recuperiamo ancora con Caiode dopo il retropassaggio di Fagioli, Caiode che se ne va da solo in mezzo a due, in mezzo a tre, poi viene messo giù, calcio di punizione per l'Italia, ma insomma questo, e c'è anche cartellino giallo per Uzun, giustamente, perché questo Caiode sembra inarrestabile stasera.
1: È straripante la sua partita, perché va via sulla fascia, va via in mezzo, è la personalità, perché comunque, si diceva prima, c'è stata la gavetta e lo ha raccontato poi a Coverciano, i nuovi primi giorni del ritiro, prima della partita con il Belgio, e poi un po' di Fiorentina, il Brentford, la Premier, però questa è la prima partita con la maglia della nazionale, sembra che ne abbia giocato meritate, non so, molte di più.
0: Una nazionale che ha 4 stelle sul petto, poi ricordiamolo, perché ogni tanto tendiamo a dimenticarlo. Intanto la Turchia prova ad organizzare il suo tempo offensivo partendo dalla corsia di sinistra con il numero 13 Ermali. Rimangono lì però i giocatori turchi abbastanza indecisi sul da farsi, confusi dalla pressione della nostra nazionale, che adesso alza appunto il pressing sui portatori di palla, prova ad andarsene Selic, sbaglia però il tocco, arriva a chiudere splendidamente Scalvini, se ne va in azione personale, anzi si trattava di Bastoni, chiediamo scusa, l'autore del primo gol della nostra nazionale. Giochiamo adesso in tranquillità, giochiamo tenendo la palla tra i piedi saldamente, ancora con Caiode, si fa vedere venendo incontro al pallone, accorciando il campo Raspadori, retropassaggio pur Scalvini, ancora Caiode, i due che si passano il pallone con i giocatori turchi che non riescono ad andare in pressione e evidentemente lasciano fare, buon per noi, Fagioli in mezzo a due si concede il dribbling, poi pallone che circola sulla corsia di destra per Pratesi tra le linee Raspadori, Pratesi che va a fare immediatamente la calamita, quel retropassaggio corto che consente agli azzurri poi di andare a giocare palla con grande tranquillità, Caiode per Scalvini all'indietro da questi a Donnarumma, i minuti che passano sono 40 nel corso del primo tempo qui a Borsa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 3-0. Noi portiamo per cedere la linea agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Stiamo giocando un primo tempo splendido qui a Bursa, l'Italia di Roberto Mancini conduce per 3-0 sulla Turchia e continua ad attaccare con Fagioli, posizione di mezzo sinistra, nel rigore Sebastiano Esposito è costretto a uscire, sulla sinistra però c'è nuovamente Ruggeri, sempre per Fagioli, la nostra maglia numero 6 che per evitare di perdere palla molto saggiamente la distribuisce all'indietro su Bastoni, perdiamo metri ma non perdiamo il pallone, c'è Scalvini ad impossessarsene proprio all'altezza della linea mediana, i minuti su cronometro che sono 41 nel corso del primo tempo, l'Italia che è in vantaggio per 3-0 sulla Turchia, ancora tra le linee il passaggio per Frattesi, Raspadori si fa dar palla e apre immediatamente il gioco a beneficio di Ruggeri che accanto a sé Fagioli si ferma, il numero 6 accanto a sé Tonali, immediatamente servito lo scambio con Bastoni, ancora Tonali dalla posizione di mezzo sinistro, il solito Raspadori che viene incontro, tutta la Turchia adesso dietro la linea della palla evidentemente impauritissima da quello che possono fare gli azzurri, ancora per Pi Esposito, il tocco di Sebastiano, questa volta interviene Selicca alle spalle dell'attaccante dell'Inter a neutralizzarne in qualche modo il passaggio verso la corsia di sinistra e Selic che forse tra i suoi è quello che ci sta mettendo qualcosina di più, prova ad involarsi sulla corsia di destra contro due avversari, sono troppi e alla fine Ruggeri chiude senza problemi.
1: Come sta soffrendo in difesa, ma sulle fasce nemmeno l'Italia, Ruggeri più prudente rispetto a Caiode che spinge moltissimo, ha offerto, ha fatto opportunità, forse a parte una volta con Uzun, ma Turchia non è mai riuscita a tirare in porta.
0: Intanto c'è un fallo ai danni di Raspadori abbastanza netto, commesso alle sue spalle dal numero 15 Kabak, Ozan Kabak, tutto all'interno della nostra metà campo, il gioco è fermo, il calcio di punizione è a nostro favore, i minuti che passano sono 43 nel corso del primo tempo, l'Italia in vantaggio sulla Turchia qui a Bursa per 3-0, sta per iniziare, inizia in questo momento di fatto il 43esimo minuto, Bastoni sulla sinistra per Ruggeri, Ruggeri che viene in mezzo al campo con l'esterno, la tiene per Pi Esposito, triangola con lui, Ruggeri che viene in avanti, adesso cerca il corridoio per Frattesi, pallone con i giri leggermente troppo lunghi, ma grande idea anche questa della nostra nazionale che coglie d'infilata la difesa della Turchia, ora Arda Güler in mezzo al campo, subito attaccato secondo l'arbitro in maniera irregolare da Bastoni, un calcio di punizione giusto ma un intervento anche abbastanza intelligente dobbiamo dire difensore perché ha fermato l'azione di Arda Güler, poi Arda Güler ha provato a battere il calcio di punizione cercando di sorprendere Donnarumma che era evidentemente fuori dai pali, il pallone è finito abbondantemente al lato però il calcio di punizione non è stato battuto in maniera regolamentare quindi dovrà essere ripetuto dal cerchio centrale del terreno di gioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per iniziare il 44esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, con l'Italia in vantaggio per 3-0. Ukun, unico ammonito peraltro di una partita correttissima. Alga Guler prova ad andare in area di rigore per Demiral, che salta di testa, più in alto di lui però Ruggeri, arriva Esposito ancora a rovesciare per Fagioli, l'ottimo controllo, lo scambio tra i due, Esposito sulla sinistra per Radnali, il pallone leggermente troppo lungo, altrimenti avrebbe potuto far male alla Turchia, perché eravamo due contro due. Anche in queste cose si vede, si fotografa l'organizzazione di gioco di Roberto Mancini, la capacità di aggredire gli spazi.
1: Ci vuole tempo però, insomma, adesso in questa partita sta riuscendo tutto l'Italia per tanti motivi, però evidentemente i principi sono molto molto chiari. Scende la Turchia sulla sinistra
0: con il tentativo di cross di Emailic, c'è il pallone sul secondo palo, Ruggeri che lo allunga ancora per Sebastiano Esposito, attaccato alle spalle, molto molto maliziosamente si fa far fallo dall'avversario per interrompere l'azione, c'è il calcio di punizione in favore degli azzurri. Anche una bella esperienza da parte di questo ragazzo, che insomma nel Sassuolo, nel Cagliari ha detto la sua, nel Sassuolo sta facendo molto bene, e qui ha dimostrato lucidità, no, nel fermarsi e aspettare la carica alle spalle dell'avversario per conquistare il calcio di punizione. Siamo allo scadere del primo tempo, 44 minuti e 15 secondi sul cronometro, non sappiamo se quanto recupero lo raccordare il direttore di gara, di tempo se ne è perso pochissimo per la verità, quindi dobbiamo trascorrere indenni questi minuti che ci separano dall'intervallo per poi andare a ragionare su questo primo tempo e per cercare appunto di ribadire il concetto anche nella ripresa. Adesso siamo poco precisi in mezzo al campo, perdiamo il pallone, lo recuperano i nostri avversari, c'è un fallo su Ozun, ancora di bastoni, c'è il calcio di punizione in favore della nazionale turca nel cerchio centrale del terreno di gioco, ma ciò che importa è che andiamo nuovamente a formare tutto il nostro impianto difensivo con tanti uomini. Eccolo nuovamente Ozun, su di lui Kayode, molto lontano dalla porta, il numero 11 della Turchia, serve Mali sulla corsia di sinistra, da questi poi all'indietro per il numero 5 Özkan, pallone sempre sulla corsia di sinistra per Ukun, al limite dell'area di rigore provano a farsi luci i nostri avversari ma non trovano spazio, e quindi Frattesi che prova ad andare via. Ci sarà un solo minuto di recupero da qui al termine del primo tempo con la Turchia, che adesso cerca di farsi vedere in avanti nel tentativo di, tra virgolette, nobilitare in questa maniera questa prima parte della partita, assolutamente a disposizione degli azzurri per quello che riguarda il gioco, per quello che riguarda il risultato. Conduciamo per 3-0, c'è adesso Arda Guler sul settore di sinistra, Kokyuli si è spostato nel tentativo di trovare palloni giocabili perché è veramente improbabile andarli a cercare in mezzo al campo. Anche qui Arda Guler sulla sinistra per il proprio compagno di squadra, vale a dire Elmail, pallone completamente fuori misura, finisce fuori dal campo. Ci sono tanti meriti degli azzurri, dobbiamo dire, e forse anche quello di aver letteralmente imbambolato la Turchia stasera.
1: Sì, sì, dall'inizio l'atteggiamento però è stato giusto, l'aggressività. Poi quello che lascia sorpresi è il tipo di gioco, che si chiude con i fischi, e questi sono i fischi per i giocatori della nazionale allenata da Vincenzo Montella. Si va negli spogliatoi
0: perché è finito il primo tempo e si va a riposo con il seguente parziale a Bursa, Turchia 0, Italia 3. I marcatori Alessandro Bastoni, poi il raddoppio di Frattesi e la terza rete di Kayode. Noi ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di Turchia Italia.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
8: GR1.
9: In studio Vanessa Giovagnoli, a 10 anni dalla morte di Giulio Regeni sono stati condannati gli 007 egiziani che rapirono e torturarono il giovane ricercatore friulano.
10: Tre condanne e una soluzione, è questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4 007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i due colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdel. Abdel al-Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari, a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze, 40 testimoni. Da Trieste, Dario Ronzoni per il GR1.
9: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
8: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
9: L'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, non si è suicidato. Secondo la perizia chiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, nel marzo 2013 è stato aggredito da più persone che lo hanno appeso fuori dalla finestra del suo ufficio. Prima di cadere, Rossi ha cercato di difendersi. I consulenti hanno eseguito una simulazione con un carabiniere della stessa altezza e peso di Rossi per dimostrare che molte lesioni non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Tra 2 settimane sarà presentato una perizia sulle telecamere presenti in strada. E dopo 37 anni c'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, che fu trovato senza vita nel 1989 sulla statale Ionica. A novembre è attesa la sentenza d'appello.
11: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
12: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti, Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
11: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
9: Ha riaperto l'aeroporto di Catania dopo quasi 3 giorni di blocco causati dalla cenere lavica dell'Etna. La riduzione dell'allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha permesso il ripristino immediato di tutti i voli. Enormi i disagi registrati in questi giorni, oltre 10.000 passeggeri dirottati e proteste via social per mancanza di trasporti alternativi, nonostante il potenziamento dei treni e bus gratuiti messi a disposizione dalla regione Sicilia. Si è concluso il viaggio del Papa in Francia. Nell'ultima tappa a Metz, Leone XIV ha lanciato un forte monito all'Europa contro la corsa al riarmo, definita un'illusione che non porta alla pace, invocando il ritorno al diritto internazionale contro la barbarie dei conflitti. Presente alla messa il presidente francese Macron, dal Papa anche un fermo appello all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria per la Camera. Vince Fabio Roscioli, il candidato di centrodestra, con il 51% contro il 36,6% di Frank Benedetto, in corsa per il centro-sinistra. Si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto. In chiusura la musica, accompagnato da un videoclip d'autore, arriva il nuovo brano Fireflies di John Legend, il secondo singolo che anticipa l'album Muse, che uscirà a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea, il nuovo album di John Legend intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop. Ci fermiamo qui, la linea al secondo tempo di Turchia Italia.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
20: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con la Pisana Arena di Bursa. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della seconda prova degli azzurri nella Nations League contro la nazionale turca. Si è andati a riposo con il seguente parziale: Turchia 0, Italia 3. Le reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Kylian Bay al suo esordio con la maglia azzurra, già impreziosito da una rete. Studio.
22: Grazie a Francesco Repice. Stiamo seguendo anche l'altra partita del girone dell'Italia, ovvero Belgio-Francia. Non abbiamo interrotto i nostri inviati perché il parziale al termine del primo tempo è di 0-0, una bella partita, capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Le migliori occasioni le ha avute la Francia, che ha colpito una clamorosa traversa al dodicesimo con due, dopo una serie di serpentini all'interno dell'area di rigore da parte di uno dei fenomeni del Paris Saint-Germain, e poi al 27esimo ancora la Francia si è resa molto pericolosa, c'è stato un salvataggio sulla linea di la via su Kalulu. Meglio la Francia, ma anche il Belgio ha avuto un paio di opportunità, una in particolare con Kevin De Bruyne che ha calciato dal limite, pallone terminato a lato alla sinistra di Maignan. E dunque in questo momento la classifica del girone vede Belgio e Francia sempre in testa con 4 punti, ma l'Italia è lì a 3 punti, Turchia ovviamente a 0. Allora torniamo in collegamento con i nostri inviati a Bursa. Allora, Francesco Repice, Daniele Fortuna, in 3 giorni Francesco si è ribaltato letteralmente il mondo, perché abbiamo visto un'Italia quasi assente all'Olimpico contro il Belgio, qualcosina meglio nel secondo tempo ma non oltre, e invece stasera un primo tempo clamoroso, dominante, di personalità, con tanta voglia di lasciarsi alle spalle quella brutta sconfitta dell'Olimpico per far vedere insomma che la nazionale c'è e come, e credo, voi me lo potrete confermare, immagino, penso sia una delle, anzi la migliore prestazione degli azzurri da tempo immemore.
21: Sì, da tempo immemore, guarda, dico la verità, insomma, ci stiamo stropicciando anche un po' gli occhi, facciamo fatica anche a credere a quello che stiamo raccontando, perché anche dal punto di vista stilistico, dell'organizzazione, della presenza in campo, della concentrazione, della bellezza del gioco, è stata un'Italia straripante, un'Italia bellissima. E i 3 gol di vantaggio sembrano addirittura pochi come scarto, Daniele Fortuna.
1: Sì, per il tipo di gioco, perché comunque l'Italia ha badato all'estetica, non era quello il problema, però grande disinvoltura. E poi il manifesto del gioco di questa Italia, di questo primo tempo, e speriamo che lo sia da qui anche ai prossimi tempi, il secondo gol, quello di Frattesi, un gol di rapina, possiamo dire, per utilizzare una vecchia espressione datata, ma che rende sempre molto l'idea. Ma
2: prima quello che è successo, quattro passaggi di prima per l'apertura, l'assist di Raspadori per Caiode, libero sulla destra, aveva già cercato di segnare, c'è stata la respinta del portiere Baidire sul secondo palo, si è avventato sul pallone Frattesi, ma ripeto, quattro passaggi di prima nello stretto per liberare Caiode.
21: Come nel terzo gol del resto. Dopo quello di Caiode.
2: Meno, ma lì è stato davvero l'ispiratore, Pio, illuminante, Pio Esposito, passaggi di prima adesso non li ho contati nel gol di Caiode. Caiode però si era liberato, dimenticato in quel caso completamente dalla difesa della Turchia. Esposito è stato bravissimo, Pio Esposito lo ha visto da solo, lo ha liberato, poi Caiode grandissima freddezza da attaccante perché ha aperto il piatto destro per battere Baindir sul suo palo.
21: Insomma, dobbiamo dire un primo tempo, splendido degli azzurri, un 3-0 del tutto meritato. Adesso vediamo, Massimo, cosa succederà nella ripresa, anche perché vedo Vincenzo Montella ha fatto scaldare tre uomini e farà entrare tre uomini. Immagino che le contestazioni fossero anche durante la partita verso la panchina, no, della nazionale.
22: Sì, tra l'altro non so se ho sentito bene, ma nel momento dell'annuncio del nome di Vincenzo Montella da parte dello speaker dello stadio, ho sentito parecchi fischi da parte dei tifosi della Turchia.
21: Ma guarda, io sinceramente abbiamo fatto fatica perché in questa
22: lo sentiamo anche adesso, no? Se puoi dire allo speaker di abbassare ai responsabili dei decibel dello stadio, di abbassare
21: il problema
22: figuriamoci per voi,
21: in tutti gli stati del mondo ormai nei periodi in cui non si gioca sembrano diventati una palestra per i disgiochi, perché insomma non si capisce perché questa musica ad altissimo volume che disturba un po' tutti.
22: E ragazzi, invece con voi vorrei fare il punto della situazione sui fratelli Esposito, che francamente tra l'altro vi do questa statistica, perché i fratelli Esposito hanno fatto cadere un record che durava da 26 anni, era infatti il 15 novembre del 2000 nell'amichevole contro l'Inghilterra all'allora delle Alpi di Torino, vinta dagli azzurri per 1-0 grazie al gol di Rino Gattuso, che due fratelli non si ritrovavano contemporaneamente in campo, erano Simone Inzaghi, subentrato al 61esimo, e Pippo Inzaghi, che fu sostituito al 72esimo. Da allora sono passati appunto 26 anni prima di rivedere in campo con la maglia azzurra due fratelli.
21: Insomma, avevamo accennato a questa cosa in apertura di partita, addirittura Daniele Fortuna è andato molto più indietro al 1915 e quindi insomma poi è chiaro che ci siamo appigliati un po' a tutto alla vigilia di questa partita per cercare di allontanare i fantasmi.
22: Però grande intesa ho visto, Francesco, Daniele.
21: In campo benissimo Sebastiano Esposito a sinistra, non bene, benissimo, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione e di rifinitura per i compagni, così come Pio Esposito, che ha fatto da pivot lì davanti ma che è riuscito sempre a smistare palloni interessantissimi per i compagni. Lui, come si diceva poc'anzi, l'autore dell'assist per Caiode in occasione del terzo gol. E comunque una partita giocata dai due fratelli che si sono cercati e trovati sempre con estrema precisione. Sì. Intanto fischi per la nazionale turca che rientra in campo, però.
2: E cambi li vedremo da qui a poco per tornare a storie di fratelli con la maglia azzurra. Ancora prima del 1915 ce ne erano stati altri due, Giuseppe e Felice Milano, in una nazionale del 1911, ma bisogna veramente andare tanto indietro, come ricordava Massimo Barchesi, nel 2000 con l'amichevole tra Italia e Inghilterra a Torino con il gol di Gattuso, amichevole, insomma questa è una partita molto più impegnativa e stanno giocando dall'inizio titolari, Sebastiano che è anche debuttante con Pio Esposito. Arrivano i cambi e continuano i fischi però da parte dei tifosi della Turchia.
21: Intanto entrerà per la nostra nazionale Cambiaghi, è entrato con il numero 7 per la Turchia a Turkoglu, è entrato anche il numero 14 Bardakçı. E adesso stiamo aspettando il terzo sostituto, ma non l'abbiamo visto per la verità. Esce Raspadori ed entra Cambiaghi. Questa è la decisione di Roberto Mancini, quindi viene comunque confermato Cambiaghi dopo la buona prova, dobbiamo dire, contro il Belgio, nonostante la sconfitta si era fatto vedere, aveva destato una buona impressione. cammi della nazionale turca, che adesso batte il calcio da Biat, che era da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, entrato sul terreno di gioco anche con il numero 16 Izek. Tra poco vi diremo, anzi magari Daniele Fortuna ci darà una mano e ci dirà chi sono stati gli uomini sostituiti da Vincenzo Montella, cioè coloro i quali hanno abbandonato il campo. Intanto si gioca il primo minuto del corso della ripresa, la Goler che lascia scorrere sul settore di destra per il tentativo di Mailma, viene finalmente fermato proprio da Cambiaghi, che scambia il pallone a sinistra con Scalvini, prova a rifugiarsi verso il corner e il suo rilancio è preda di Selic, il quale tocca il pallone immediatamente per Goler, fa cadere ancora il numero 18 Ayrin sulla corsia di destra, parte il cross in mezzo, allontana Caiode, poi un tentativo in acrobazia proprio di Uzek, il nuovo entrato, che si infrange sul muro difensivo azzurro, così come c'era da aspettarsi. La Turchia ha iniziato questo secondo tempo subito all'arrembaggio in avanti, cercando anche di scrollarsi di dosso quel calvario che sono stati i primi 45 minuti di gioco.
2: Non può fare diversamente, ha rallentato un po' l'Italia, ma siamo soltanto all'inizio del secondo tempo. Resta comunque lo stesso schieramento con più Esposito lì davanti.
21: Attenzione adesso per la Turchia, pericolosa, la porta vuota, rete. Abbiamo preso gol ad inizio ripresa con il Maz, se non andiamo errati. C'è stato un buco dietro sul settore di destra, si è involato con il numero 18 Aydin, ha messo il pallone in mezzo, era completamente solo, aveva accennato l'uscita Gigio Donnarumma proprio su quel lato del campo, sul velo di Argoverra per Aydin sulla corsia di destra, poi però è rimasto a metà strada, lì è arrivato il traversone solo, solissimo nei pressi dell'area piccola, senza il portiere. Proprio il Maz ha messo il pallone in porta dell'1-3, proviamo immediatamente ad agire con Cambiaghi dalla corsia di sinistra, è un gol che non ci voleva in apertura di ripresa, perché adesso potrebbe dare evidentemente nuova forza, nuovo entusiasmo, un briciolo di continuità, no, alla Turchia.
2: Evidentemente ci sono ancora dei meccanismi da collaudare in difesa per l'Italia, lo abbiamo detto, insomma i giorni di allenamenti sono stati pochi, in questo caso Ruggeri è troppo in ritardo su questo lancio che arriva dalla sua parte, poi c'è quasi un in comprensione con Donnarumma che resta lì a metà strada, non chiude all'indietro Scalvini e il Maz si ritrova libero e pronto a battere a rete per il 3-1, per l'unico gol della Turchia.
21: Intanto la Turchia prova a farsi vedere dalla corsia di sinistra, ancora una volta però perfetto Caiude a chiudere proprio da quel lato del campo sul tentativo di volata da parte di Zon. Intanto l'Italia prova adesso a giocare palla, a tenerla tra i piedi all'interno della propria metà campo, sempre Caiode per Esposito, questa volta il pallone sbagliato finisce fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore della nazionale turca, che evidentemente con il gol dell'1-3 ha trovato un minimo di entusiasmo, un minimo di coraggio, un minimo di convinzione per farsi vedere in avanti, e quello stesso coraggio e quella stessa convinzione che hanno trovato anche i tifosi della Arena di Bursa. Continua a sbagliare la Turchia, continua a recuperare palla e Fagioli, che ha evitato di servire tra le linee, Frattesi ha preferito il lancio a destra per la corsa di Esposito, ma sono stati bravi questa volta i centrocampisti turchi ad intuire quale sarebbe stata la traiettoria di quel pallone e andare immediatamente a chiudere la zona del campo verso cui quel pallone stava dirigendosi. Intanto ancora Turchia, adesso col frasaggio corto in mezzo al campo il Selic, che guadagna la rimessa laterale, va a lungo con le mani a servire nuovamente da quella parte il numero 18 Aydin, c'è la sovrapposizione di Arregoler, l'ultimo a toccare palla è stato un giocatore azzurro, pallone che è finito fuori, poi è entrato il bastone in scivolata, quando il pallone era già uscito ha colpito Arregoler, è stato colpito a sua volta, i due rimangono a terra, la peggio sembra averla avuta proprio Alessandro Bastoni, che viene molto sportivamente adesso soccorso, Arregoler è tirato su, è molto molto sportivo, molto bello questo gesto, bellissimo dobbiamo dire, infatti ci sono gli applausi.
2: Sono andati contenti di pallone, calcio d'angolo per la Turchia,
21: già battuto Arregoler, lato corto, parte il cross in mezzo con i pugni allontanare Donnarumma, poi il colpo colpo di testa tentato immediatamente in uscita dalla nostra nazionale, che è un po' in difficoltà. Provano adesso gli azzurri ad uscire, ma trovano immediatamente il recupero sul settore di destra del pallone da parte del numero 18. Sbaglia il portiere, però Edin, attenzione a Cambiaghi che può andare sulla corsia di sinistra. Cambiaghi entra nel rigore, Cambiaghi un dribbling, va verso il fondo, è costretto a retrocedere, la mette al limite. Tonali carica il destro palo, colpo di testa, rete, e il poker è firmato da Pio Esposito. Non sono quattro assi, ma è comunque un gol, ed è comunque un poker. Il poker è il gol del 4-1, firmato Pio Esposito.
2: Grande il tiro piazzato da parte di Tonali, con Bindir che è in ritardo con il pallone che finisce sul palo, e poi il volo d'angelo in mezzo all'area di rigore della Turchia di
21: regolarissima.
2: Sì, sì, Pio Esposito all'altezza del dischetto del calcio di rigore, prende bene il tempo, la misura, va a battere per la quarta volta il portiere della Turchia. Qui benissimo l'Italia con Cambiaghi, prima a testa bassa perché c'era Fagioli che chiamava il pallone lì al limite dell'area di rigore, poi è arrivato il cross ed è arrivato anche questo tiro di grande precisione da parte di Tonali.
21: Ristabiliamo le distanze, dobbiamo dire che grande complicità comunque del portiere turco, perché il suo rinvio è stato un autentico suicidio, una palla regalata a Cambiaghi nella zona velenosa del campo, nella zona più sanguinosa, nella tre quarti, e lì Cambiaghi poi ha fatto bene, ha mantenuto la lucidità come tu dicevi per andare a porgere il passaggio al limite dell'area su Tonali. Tonali che anche lui con grande freddezza ha aspettato, ha messo il piattone destro verso il pallo alla sinistra del portiere avversario, e poi sulla respinta del montante il tap-in vincente di Pio Esposito per il 4-1 in favore dell'Italia. Insomma, meglio così, ristabilire immediatamente

0: Gruner, pallone tra i piedi, scambia con Selic, siamo nella nostra metà campo, al limite dell'area, il tentativo di mettere in movimento proprio il numero 16, Yüksek, pallone che finisce però malinconicamente sul fondo. Sono errori di misura quelli dei giocatori turchi, che arrivano da, insomma, da uomini che siamo abituati anche a celebrare tecnicamente, come Arda Güler, che invece stasera, dopo un inizio di partita promettente, sta sbagliando tantissimo, troppo. Intanto viene fischiato un calcio di punizione contro Pio Esposito, che si arrabbia moltissimo perché si era cinturato vicendevolmente con il suo diretto marcatore, ma era riuscito a far scorrere il pallone alle sue spalle e quindi a rimbalzarsi verso la porta, nell'uno contro uno col portiere avversario. L'arbitro ha fermato tutto, come è andato il calcio di punizione in fuori della Turchia, già abbattuto. Yüksek va sulla corsia di sinistra a scambiare con un proprio compagno di squadra. Ecco che la Turchia prova l'impostazione partendo però da molto lontano dalla sua area di rigore, fischiatissimi i giocatori turchi dai loro tifosi. Attenzione il Maz, però questa volta non bene Scalvini. In uscita arriva Donnarumma. Che cosa dice? Simulazione di fallo ed ammonizione per il Maz, che si è tuffato sull'uscita di Donnarumma. Accetta di buon grado la decisione del direttore di gara, del signor Oliver. Segno evidente che ci ha provato, sì, e sì, semplicemente non ci è riuscito.
1: No, c'è poco da discutere, perché comunque era in ritardo, ha provato ad allungare il pallone.
0: Però Scalvini qua male nell'uno contro uno con il Maz.
1: In marcatura, questo è un problema da risolvere, e certamente l'abbiamo visto con il Belgio, bravissimo ad accompagnare Donnarumma. Non rischia nulla, perché comunque aveva già capito, aveva già intuito che il Maz si era allungato il pallone, che mai sarebbe arrivato su quel pallone. Va bene, accompagna, e poi il Maz si butta, scivola, l'arbitro però è stato bravissimo qui, Oliver, ha capito immediatamente la simulazione.
0: Ha capito che si è buttato, ha sventolato il cartellino giallo davanti agli occhi. La Turchia cerca con grande buona volontà perlomeno di raggiungere palloni che vagano all'interno della linea mediana e della nostra tre quarti di campo. Lo fanno bene ora con Arda Güler, che allarga sul settore di destra per il suo compagno col numero 18, parte il cross in mezzo, la chiusura di Tonali che in tackle, anzi in scivolata, mette il pallone fuori dal campo e quindi concede il tiro dalla bandierina agli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il decimo minuto nel corso del secondo tempo a Bursa, con l'Italia in vantaggio per 4-1 sulla Turchia. Tiro dalla bandierina del quale vado a occuparsi lo stesso Arda Güler, da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta di Donnarumma, cross che parte Donnarumma, che svetta su compagni avversari e va ad abbrancare in presa alta un pallone tutto sommato innocuo.
1: La cosa che colpisce è questa fratellanza, visto che la sera dei fratelli anche tra i giocatori della nazionale, quando si tratta di un disimpegno difensivo fatto bene, come è successo a Tonali, allora va ad abbracciare Donnarumma, un po' come succede nelle azioni delle squadre.
0: Attenzione,
1: di pallavolo
0: in attacco. Area di rigore, dopo il tocco di Esposito va sul fondo di Sebastiano Esposito, che si propone immediatamente alle sue spalle, viene ignorato in un primo momento, pallone che non filtra in area di rigore per il tentativo di incursione ad opera di Scalvini. Turchia che può andare in contropiede, Arda Güler sul settore di destra, pennella il lancio preciso per il Maz in area di rigore dalla parte opposta, ancora il Maz, punta, va al tiro, palo, rete. Attenzione, no, fuori gioco, annullato, fuori gioco di il Maz sul lancio che arrivava ad Arda Güler. Devo dire che ha fatto un gol splendido comunque, per il momento l'arbitro ha annullato la rete e ha concesso il calcio di punizione all'Italia, ma non mi sembrava assolutamente fuori gioco, sinceramente. E adesso, a meno che non ci sia stata una deviazione dopo, o il giocatore maglia numero 18 che ha ostruito la visuale a Donnarumma.
1: Questo è possibile, si tratta di Aydin e in effetti va lì, perché comunque grandissima apertura di Güler, grande, sì, tecnica, ha trovato.
0: Solo troppo spazio per i turchi lì davanti, negli spazi larghi Güler, mettere quel pallone per lui è veramente un gioco da ragazzi, e aveva effettuato un tiro splendido al Maz, dobbiamo dire.
1: Qui è andata bene all'Italia, dobbiamo riconoscerlo.
0: Sì, ora Turchia che è più reattiva in mezzo al campo, Bastoni che commette fallo su Arda Güler, giocatori turchi che vorrebbero il cartellino giallo sul giocatore dell'Inter, Selic che spintona Sebastiano Esposito, pallone che vede adagiato nella nostra tre quarti destra, i minuti sul cronometro che sono 13 nel corso della ripresa, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Ci sono adesso i cambi di Roberto Mancini, che ha chiamato tanti ragazzi.
1: Ci sarà il debutto di Vergara.

0: Sembra di capire.
1: Intanto il pallone nella nostra area di rigore, con il Maz sempre a far la voce grossa, questa volta al suo Esposito, parte il suo traversone in mezzo, Scalvini che allontana il limite, Goulart sinistro, Murato ancora dai nostri difensori, pericolosa la Turchia sulla corsia di destra, e questo numero 18, questo Aydin che facciamo fatica a controllare, Selic cerca addirittura il tunnel, maglie ne incoglie perché insomma non riesce a superare la guardia di Ruggeri, e poi sul rimpallo la sfera finisce fuori dal terreno di gioco, ci sarà una rimessa laterale in favore della Turchia da fronte offensivo destro del suo schieramento, Selic nei pressi della panchina di Vincenzo Montella, c'è il numero 5 Sozan che serve sempre in, sulla corsia di destra, il pallone scambiato tra i due calciatori di Vincenzo Montella e poi nel cerchio centrale del campo dove in questo momento opera con il numero 14 Baldazzi, si ferma, serve il compagno di reparto, si tratta nell'occasione di Kabak, pallone allargato verso la corsia di destra, c'è sempre Arda Güler lì a puntare in surplus Cambiaghi, a cercare di sconcertarlo con una serie di finte, Cambiaghi che rimane là, c'è il passaggio per il solito Aydin che libera sempre Arda Güler, potrebbe andare al cross, una finta, la palla sulla sinistra, ancora un'altra finta, pallone sulla destra, poi allargato per Selic, cross che parte, che colpisce però l'avversario, vorrebbe un tocco di mano Selic di Ruggeri, ma Ruggeri aveva le braccia assolutamente aderenti al corpo, quindi non fa assolutamente nulla,
0: poi era troppo vicino. Però stravicinato, sì, era proprio lì, erano attaccati i due giocatori, Selic che dall'uscita al campo di Demiral ha preso la fascia di capitano, sì.
1: Intanto ancora la Turchia, sicuramente più presente nella nostra metà campo in questa prima parte della ripresa, sono passati 15 minuti dall'inizio del secondo tempo, il punteggio premia l'Italia che è in vantaggio qui a Bursa per 4-1, ma una Turchia sicuramente più viva, se non altro, più volenterosa, cerca dopo il gol sigrato momentaneamente dell'1-3 da Emmaz e poi il 4-1 subito, comunque di rimanere all'interno della nostra metà campo. Ancora una volta Aydin che si accentra, mette palla dalla parte opposta, capisce tutto in chiusura Esposito che poi prova ad andarsene sul controllo sbagliato degli avversari, ne aggira un altro, anticipa il terzo cedendo per Caiode, una finta ancora per Esposito che viene spinto alle spalle, secondo l'arbitro cadendo Esposito, Sebastiano colpisce il pallone con un braccio, quindi il calcio di punizione viene assegnato alla Turchia molto magnanimamente dal signor Oliver, calcio di punizione che verrà battuto dall'estremo settore di sinistra, Acturgoglu sul pallone lo gioca a corto con il compagno di squadra Özkan, poi lo mette in mezzo per Arda Güler, il quale lo allarga nuovamente sulla corsia di sinistra, c'è un tentativo di controllo prima sbagliato, poi con pallone ritrovato ad opera di El Mali che va al traversone che viene allontanato dagli azzurri in fallo laterale, azzurri che adesso devono anche esprimersi, no? In fase difensiva, cioè chiudere gli spazi al tentativo di ravvivare la partita dei turchi, non è missione semplice perché la Turchia attacca in massa ma che comunque rischia di commettere errori così come quello del suo portiere che ha originato la quarta rete azzurra, quella di Pio Esposito, ancora Turchia in possesso del pallone, bene questa volta il fraseggio stretto dei nostri avversari in mezzo al campo si è portato Özkan nel posto di Koku che aveva iniziato bene ma è andato via via spegnendosi, pallone sul secondo palo, ancora Aydin la colpisce al volo, non in maniera precisa, la manda dalla parte opposta dove il controllo è di El Mali, centralmente chiede palla a Selic, viene adesso accontentato dal compagno di squadra Özkan, pallone che però retrocede nel cerchio centrale del campo, siamo tutti lì, gli azzurri sono tutti lì proprio a presidio della loro tre quarti perché capiscono che adesso è il momento di serrare le file, di stringere le marcature e di evitare entusiasmi alla nazionale turca magari con un gol concesso.
0: Altri pericoli, altri gol, però l'Italia deve partire meglio in contropiede, ancora con grande personalità Tonali, lasciamo passare a commesso fallo a centrocampo, però è una gran partita, comunque si spezza il gioco, il ritmo agli avversari e il momento di Dumbia, entra in campo lui che aveva già debuttato contro il Belgio nel finale, ma non deve uscire più Esposito,
1: no,
0: c'è un errore lì, viene richiamato da Mancini e da tutto lo staff, perché insomma sarebbe veramente
1: un po' di confusione e quindi il calcio di punizione viene battuto e la sostituzione deve essere ritardata con tanto di scuse,
0: uscirà Fagioli o uscirà Frattesi,
1: vedremo cosa accadrà, nel frattempo recuperiamo il pallone proprio con Frattesi, va sulla settore di destra Esposito, Sebastiano Milano per più in mezzo al campo, di prima Fagioli attaccato per De Palla, Scalvini alle sue spalle, così come Frattesi che vince un contrasto e poi mette in movimento sulla sinistra Ruggeri. Non c'è intesa con Cambiaghi questa volta, che voleva palla sui piedi. Il nostro numero 17 è andato invece al lancio lungo, l'esterno sinistro della Aston Villa, con il pallone che è terminato in fallo e laterale. Ora il cambio, sì, effettivamente esce Sebastiano Esposito ed entra Dumbia. Allora vediamo chi sposta sulla corsia di destra o se c'è un cambio di assetto tattico degli azzurri adesso.
0: Potrebbe essere, comunque Esposito stava coprendo tanto, però
1: si capisce anche l'errore col quarto uomo Esposito.
0: È vero, probabilmente è così, il numero 7 è più Esposito, invece il 23 Sebastiano Esposito dentro Dumbia, che tocca subito il primo pallone. Andiamo a vedere se ha cambiato anche qualcosa sulle posizioni dei giocatori in squadra, in campo, Roberto Mancini.
1: Tra poco lo scopriremo. Nel frattempo bene Bastoni per Cambiaghi, attaccato dall'avversario, Selic che termina a terra, e Selic che non sta facendo complimenti, insomma sta randellando con una certa decisione da inizio partita. A lui dobbiamo il primo gol di Esposito, con un buco clamoroso sul calcio d'angolo battuto raso terra da Ruggeri, meglio così. E questo calcio di punizione ora che batteremo noi all'interno della metà campo avversaria, dalla corsia di sinistra, Tonali all'indietro per Bastoni, ancora Sandro Tonali, gira in profondità Frattesi, colpo di tacco più Esposito, ancora Frattesi, c'è Cambiaghi a sinistra, servito da Frattesi, potrebbe andare a cross, eccolo che parte raso terra, troppo sul portiere. E questa volta Deimir Altay può intervenire in presa bassa e andare a bloccare la trasversone che arrivava dalla corsia di sinistra di Cambiaghi, che comunque, così come era stato contro in Belgio, è sempre molto molto positivo.
0: È un 4-1-4-1, ma soltanto in questo momento, in fase di impostazione della Turchia, però piuttosto chiaro, con Tonali che gioca davanti alla difesa e poi con Pio Esposito, unica punta, pressing buono adesso dell'Italia,
1: che costringe al retropassaggio Selic per il proprio portiere, il rinvio di quest'ultimo. C'è Bastoni sulla traiettoria, colpisce di testa con il petto e Min, dobbiamo dire, buon inizio ripresa da parte del numero 18, che aveva comunque deluso nel corso della prima parte della partita. Ora c'è spazio per Elmaili sulla corsia di sinistra, la sovrapposizione tentata da quel lato del campo, dal quello che viene però immediatamente fermato. Gli azzurri con Frattesi difendono bene il pallone all'altezza della linea laterale, prova un gioco di prestigio, Frattesi viene a sua volta bloccato, interviene a mettere ordine molto bene anche in questo caso Dumbia, e l'Italia che può ripartire. Fagioli per Dumbia, Dumbia che centralmente può andare con la sua falcata e dar respiro alla manovra che manda in causa sul settore di sinistra, ancora Cambiaghi, l'uno contro uno con Selic, va verso la linea di fondo, parte traversone in mezzo, pericoloso la chiusura questa volta in corner dei difensori della Turchia, e segnatamente del numero 15 Kabak, che concede all'Italia il calcio d'angolo, il primo nel corso di questa ripresa. Siamo al 21esimo minuto, nel corso del secondo tempo osserveremo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda del terzo mini spot della serata. Ruggeri da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta della Turchia, Grammucchio in area di rigore, parte il cross a mezza altezza, corto, rinviato però altrettanto brevemente nella sua lunghezza dalla difesa turca. Italia che può recuperare la sfera andando a destra, un altro cross pericoloso in mezzo, attenzione Frattesi che non aggancia questo pallone magnifico, si era però trovato in posizione di offside il centrocampista della Lazio. Calcio di punizione in favore della Turchia dalla sua area di rigore, 21 minuti su cronometro nel corso della ripresa. Borsa, Turchia 1 Italia 4, torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Visto che la partita è tra virgolette semplice, proviamo a complicarci la vita. C'è stato un calcio di punizione lungo verso il nostro limite dell'area, un po' di imbarazzo tra Donnarumma e Scalvini, con il pallone che poteva sfuggire dalla guardia del nostro estremo difensore e lanciare praticamente a porta vuota i nostri avversari. Siamo riusciti a sventare la minaccia, poi però Cambiaghi entra in maniera troppo energica su Arda Güler, l'arbitro che ferma ancora tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo molto distanti dalla porta di Gigio Donnarumma, quarantina di metri, sono addirittura di più, quindi nella metà campo avversaria, e si è alzato Leo Bonucci, lui che è il coordinatore della nostra difesa, a dare istruzioni proprio ai nostri. Battuta a sorpresa, il calcio di punizione va ripetuto, però c'era stato un tiro in porta, c'era stata anche la respinta col piedone destro di Donnarumma, ma ripetiamo, tutto vanificato dall'intervento del direttore di gara, il signor Oliver della Federazione Britannica, che ha detto che il calcio di punizione deve essere ripetuto a regular sul pallone. Siamo al 23esimo minuto, parte un traversone lungo, troppo lungo per tutti, e termina per noi fortunatamente sul fondo.
0: Adesso l'Italia si è allungata, ma questo è anche prevedibile, anche fisiologico, nel corso della partita, dopo tutte le energie spese nel corso del primo tempo. Però ecco, errori come quello di Cambiaghi, con questo intervento in ritardo su Arda Güler, non devono essere commessi.
1: La rimessa dalla fondo con l'uscita di Gigio Donnarumma, pallone basso sulla corsia di sinistra a beneficio di Bastoni, che può avanzare alla piccolo trotto, viene incontro Frattesi, gran partita giocata dal centrocampista della Lazio stasera, allarga bene su Caiode, che adesso quel binario va ad ararlo con la sua corsa possente e molto veloce, prima di cedere ancora in sicurezza lì dietro per Scalvini. Da questi a Bastoni, di fronte alla nostra area di rigore, si sentono anche adesso i nostri tifosi, il centinaio di tifosi italiani che ha accompagnato in questa perigliosa trasferta la nazionale di Roberto Mancini. Tonali, De Prima, Frattesi, cerchio centrale del campo, allarga benissimo per Cambiaghi, ha spazio per attaccare il numero 17, sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, poi sterza, pallone su Fagioli, che viene fermato, tentativo di irruzione di Ruggeri, raddoppio di marcatura sull'avversario, si lotta adesso selvaggiamente nei pressi del limite dell'area di rigore della Turchia. Benissimo Aragoleri in tunnel, e poi il Mazza contro Scalvini, uno contro uno, entra in area, il destro, pallone deviato dal centrale dell'Atalanta, messo sul fondo. Gli applausi, gli abbracci, le spinte di soddisfazione di tutti i compagni, capitano compreso, proprio per Giorgio Scalvini, che è andato ad opporsi in questo uno contro uno ad Ilmaz, costringendolo ad un tiro poi deviato in corner, tiro dalla bandierina che sta per battere sempre a Güler, il migliore dei suoi da destra, gioca corto con Arzigol, non ce ne siamo accorti che lì mette il pallone in mezzo, allontana nuovamente Scalvini, ma rimaniamo chiusi nella nostra area di rigore, sempre con Arda Güler che ripropone il cross in mezzo, Dumbia che lo devia con la coscia, e pallone che finisce poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Un po' di errori di disattenzione, se vogliamo proprio cercare il pelo dell'uomo, all'indifesa.
0: Sicuramente, perché era troppo libera lì da quella parte della Turchia per crossare.
1: Altra palla di Caiode splendida, questa volta per Fagioli in traffico, da questi a Frattesi, chiedo scusa a Daniele Fortuna, ma l'azione merita di essere raccontata con Ruggeri e Cambiaghi sulla corsia di sinistra. Ancora Ruggeri, torco per Fagioli di prima intenzione, ancora Cambiaghi prova a sovrapporre da quel lato del campo Frattesi, vertice dell'area, va da più Esposito, triangolazione ancora per Cambiaghi, duello fisico con l'avversario che viene vinto dal giocatore turco, che poi subisce anche fallo, calcio di punizione in favore della nazionale di casa, ma anche qui tante idee.
0: Con più Esposito, sempre
1: certo.
0: Lui è centrale a tenere questo pallone, a fare da boh, a coprirlo con il corpo, però poi a trovare anche il passaggio giusto in questo caso per Cambiaghi. Sì, errori, disattenzioni, però anche ottima marcatura da parte di Scalvini, ottimi interventi in marcatura da parte di Scalvini e di Bastoni.
1: Intanto c'è un errore, uno dei tanti che abbiamo visto anche nel primo tempo da parte della Turchia in fase di impostazione, con una sfera che si perde oltre la linea laterale nei pressi della panchina di Roberto Mancini, che fa cenno ai suoi adesso di tranquillizzarsi, di tenere palla tra i piedi, lo sta facendo Bastoni, lo fa a Tonali, attaccato da tre avversari, si libera bene questa volta dando all'indietro per Gigio Donnarumma, poi aiuta il Mazza a rialzarsi. Dobbiamo dire che c'è un comportamento molto molto elegante in campo da parte di tutti i protagonisti, anche se adesso c'è una botta piuttosto sostanziosa, chiamiamola così, del numero 15, si trattava di Cabacca, ai danni di Frattesi, che si era liberato per la triangolazione sul settore di sinistra con Ruggeri, tutto stava riuscendo nel migliore dei modi, è arrivato Cabacca e è andato a fermare con le cattive il centrocampista della Lazio. Calcio di punizione in favore dell'Italia all'altezza della linea mediana del terreno di gioco, è arrivato anche il cartellino giallo per Cabacca. Siamo esattamente al 26esimo con l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Frattesi la tocca con la punta per Cambiaghi, poi arriva Fagioli con l'esterno ancora per Frattesi, pallone in mezzo, vediamo che lascia Dumbia per Cambiaghi, la palla che rimane lì, arriva Caiodé prima di lui dopo una presa difettosa sul cross di Cambiaghi. Ma voglio sottolineare la lucidità di Dumbia, che ha capito di essere in fuorigioco e l'ha lasciata per Cambiaghi.
0: Con Cambiaghi che poi ha cercato il diagonale dall'altra parte e sta arrivando Caiodé pronto a ribattere in rete. Turchia
1: in
0: attacco,
1: in campo aperto che non va bene, pallone in mezzo, sbaglia il Mazza, recupera Tonali, ma questa cosa non va bene perché ancora una volta rimaniamo lì davanti, non andiamo a raddoppiare le marcature su quel lato del campo. Da quando è uscito Esposito soffriamo un pochino.
0: Ma questa era una contropiede, c'era superiorità numerica
1: esatto,
0: piuttosto netta da quella parte lì per la Turchia sul 4-1 per l'Italia, sì, cose che non devono succedere.
1: Non devono capitare perché poi sono situazioni che possono regalare entusiasmo alla squadra che deve rimontare tre gol e in questo ambiente poi potrebbe diventare complicato. E allora è meglio non correre ed evitare certi rischi. Continua ad attaccare la Turchia, adesso centralmente Tonali che si oppone al tentativo di far pizzare la squadra in area di rigore, nella nostra rigore ad opera di Irtak. Adesso sul settore di sinistra è sempre il numero 16, cerca in profondità la Guler, il solito tocco sopraffino con il piede sinistro, interviene Dumbia in qualche modo ad arrestarne le intuizioni che possono essere veramente letali.
0: Si arrabbia Mancini, non so per che cosa, ti chiedo scusa Francesco.
1: Per qualcosa sicuramente si arrabbia, evidentemente perché stiamo facendo giocare troppo la Turchia, vuole qualcosa di diverso, procederà un'altra sostituzione, sta per entrare Scamacca probabilmente al posto di Pio Esposito, mette in tensione ancora dalla Guler con Scalvini che lo insegue e lo mette giù. Secondo l'arbitro si tratta semplicemente di rimessa laterale che viene già effettuata dalla Turchia, che rimane però in zona offensiva. E Zecca che tocca tanti palloni da quando è entrato in campo, una sorta di regista, quello che doveva essere Cocchiù nel corso della prima fase della partita. Anche Vincenzo Montella sta per operare una sostituzione, ancora la Turchia però a ridosso della nostra area di rigore dalla corsia di sinistra, un pallone che si muove molto ma che non guadagna metri verso la nostra area. Ora un cross, deve evitare il corner Caiodé e lo fa bene, restituisce però il pallone agli avversari non riuscendo a spedire la sfera oltre la linea laterale. Continuiamo adesso a rimanere asserragliati all'interno della nostra tre quarti di campo, cercando di coprire tutte le linee di passaggio, cercando di rubare palla per partire in contropiede. Articoglu, parte il cross, Ruggeri che fa buona guardia spazzando la nostra area, più Esposito che si fa valere con il fisico commettendo però fallo ai danni dell'avversario. Calcio di punizione battuto, se ne va Juzek ai danni questa volta di Fagioli, il pallone che viene allargato per Aidin nella posizione di ala destra, parte un cross in mezzo, una volta Fagioli però che si oppone e concede la semplice rimessa laterale agli avversari, sempre dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Siamo alla mezz'ora del corso della ripresa, ecco le sostituzioni, stanno per entrare in campo per gli azzurri con il numero 4 Alessandro Romano, proprio lui, e con il numero 11 Gianluca Scamacca. Escono ovviamente Pio Esposito e credo Fagioli, no, dal campo.
0: Proprio Fagioli, buona partita la sua.
1: Sì, sì.
0: Lì davanti alla difesa non ha rubato l'occhio, però sempre molto molto presente, grande lucidità, ed è giusto riproporre Alessandro Romano dopo il debutto, magari con troppe aspettative e con quell'errore sul primo gol del Belgio, ma lui è il futuro, ha detto Roberto Mancini, ed è giusto rimetterlo in campo. La partita non è chiusa, anche se l'Italia è sul 4-1 in un campo del genere, con la Turchia che spinge.
1: Tic-tac per Ozan, questa è la decisione Vincenzo Montella, altro cambio quindi operato dal selezionatore della nazionale turca. Effettivamente ha dato seguito alle parole Roberto Mancini, il futuro è suo, il futuro è di Romano, ha detto, infatti lo fa entrare in campo. Attenzione adesso però in area di rigore, si trascina il pallone fuori dal campo, però se non abbiamo errato il Maz, e quindi ci sarà semplice rimessa in favore degli azzurri. Buona l'idea di Zak, il duello con Bastoni Il Mazza è un giocatore molto molto pericoloso, molto molto difficile anche da marcare, molto forte fisicamente e molto rapido.
0: Alla fine è stato il migliore della Turchia, non soltanto, non soltanto per il gol, sì, loro due, però il Mazza ha dato profondità, sì. Si è battuto, è stato combattivo dall'inizio alla fine anche nei momenti più difficili. Attenzione alla Turchia.
1: Ancora con Isak che arriva al limite, ci abbatta il destro, pallone che schizza sui piedi del nuovo entrato Isak e poi ancora il Mazza, la palla sul destro, un'altra conclusione, la deviazione col pallone che finisce sulla fonda e quindi in calcio d'angolo. Ecco, non dobbiamo dare respiro alla Turchia in questa situazione. Artukoglu è dotato di un destro molto molto pericoloso, questa volta siamo riusciti a deviarlo con la schiena di un nostro difensore che sinceramente non ho scorto da questa distanza. Pallone ancora per il numero 7, dal vertice battuto corto il corner, allontana di testa Bastoni, si alza un campanile, Gumbia che allontana, poi bene, benissimo Cambiaghi a lanciarsi in avanti grazie alla sua velocità, alla sua progressione, a trovare però la chiusura da parte di Aydin, spalla contro spalla, è finito a terra il numero 18 turco, ma l'arbitro ha detto che si tratta di calcio di punizione per azione fallosa della nostra ala sinistra, calcio di punizione già abbattuto da Tignaz, ripetiamo, da pochissimi minuti è entrato in campo, i minuti sul cronometro adesso sono 32 nel corso del secondo tempo, anzi si gioca il 33esimo, siamo in vantaggio per 4-1, ma bisogna tenere duro, bisogna essere convinti adesso perché questa fase della partita è quella veramente decisiva. Ancora Artukoglu, si allunga palla, arriva ancora la chiusura dei nostri molto molto bene, dobbiamo dire, proprio con Romano, retropassaggio su Ruggeri che fa intervenire Donnarumma, il rilancio di quest'ultimo, si fanno sentire i tifosi della nostra nazionale, ancora Romano, arpiona un pallone, Scamacca che però non arriva in maniera necessariamente sufficientemente convinta, Artukoglu con Kayode che gli sbarra benissimo la strada, cerchiamo di chiudere lì Arda Güler con il sinistro, pallone interessante ma che finisce comunque alto sulla traversa della porta difesa dal nostro capitano. Lì Scamacca deve essere un pochino più deciso, però più convinto, perché quando si esce col pallone tra i piedi in una situazione simile bisogna aprirsi lo spazio, venire incontro e non farsi anticipare alle spalle, perché conservare quel pallone significa poter far salire tutta la squadra.
0: Sì, magari cercare di spingere in velocità, serve un contropiede adesso all'Italia anche per spezzare un po' questo attacco, sì, anche per chiudere definitivamente la partita. Non ha rischiato poi tantissimo l'Italia dopo aver segnato il 4-1, però adesso continua ad attaccare la Turchia.
1: Con Zak, il nuovo entrato che mette ancora per Aydin, si fa vedere Selik in appoggio sulla corsia di destra, il neocapitano della Turchia, il nuovo entrato Isak, come detto, sempre per il numero 2, giocatore della Juve, che gli concede la sovrapposizione proprio sul settore destro del campo. Cambiaghi, bravissimo anche lui, poi subisce fallo secondo l'arbitro, no, quindi perde il pallone. Arda Güler in area, ancora un dribbling, il secondo, le sterzate del numero 10, la palla è lì in mezzo e si divora il gol per nostra fortuna, il numero 7 Artukoglu. Questa volta abbiamo rischiato veramente grosso, perché non siamo stati decisi nel rinvio del pallone e lì siamo stati puniti da Arda Güler, che in area di rigore con la sua velocità, con la sua rapidità ci mette in difficoltà. Il cross di Isak per Artukoglu che era lì a tu per tu con Donnarumma, piattone destro, palla in curva, un errore clamoroso. E allora altra sostituzione ordinata da Vincenzino Montella, fuori ancora il Max, forse il migliore tra i suoi, ed è entrato con il numero 9 Dennis Gull. Sì, Dennis Gull.
0: Siamo appena andando in campo ai giocatori più giovani, adesso è Gull, attaccante 22 anni del Galatasaray, origini svedesi per lui, e così anche spazio, ragazzi non giovanissimi ma comunque giovani della Turchia.
1: Tocca bene il suo primo pallone per Arda Güler, il solito Aymin sulla corsia di destra, prova a sfidare Scalmini, poi si accentra di fronte a Se Romano, la lascia indietro per il numero 10, fermato bene da Romano che poi insiste nel pressing su Selic, commette fallo ai suoi danni, ovviamente fallo, quindi gioco giustamente fermato, ma anche in questo caso bene Romano perché capisce che il pallone è perso e capisce che bisogna affondare il tackle nel tentativo di non dare spazio a Selic che voleva affondare andare sull'auto di competenza è quello destro. Siamo adesso giunti al 36esimo nel corso della ripresa, sta per iniziare il 37esimo, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia a Bursa, sarebbero tre punti assolutamente preziosi per la nostra squadra. Mentre attenzione ancora Idin a destra, il cross che parte in mezzo, allontana proprio Romano, pallone al limite, Maeli che prova a recuperarlo e ci riesce, servendo alle sue spalle Selic, terrorizzato dall'incombere di Frattesi, da lungo all'indietro per il proprio portiere, tra i fischi del pubblico termina a terra Caiode. Secondo l'arbitro non c'è fallo, al regolare al limite prova ad andarsene Scaldini con grande sicurezza, Dombià con grande lucidità subisce anche il fallo, uscendo palla al piede dal limite della nostra area di rigore, affrontando la tre quarti campo zeppa di avversari. Altro cambio ordinato da Roberto Mancini, esce Frattesi, entra Di Lorenzo, credo che forse da quella parte bisogna mettere un terzino in più, Roberto Mancini è subito l'ha fatto.
0: Bisogna difendere con Scamacca adesso, riferimento offensivo, vediamo come va a giocare, magari Caglioli si sposterà più avanti sulla linea di centrocampi, si può farlo benissimo per le sue doti di spinta, in effetti è proprio così. Di Lorenzo gli fa cenno di andare più avanti e va lui a giocare da terzino sulla fascia destra.
1: Ecco Dumbia, dopo il tocco proprio di Caiode, pallone che finisce fuori, è rimessa con le mani, è in favore degli azzurri che allentano un po' la pressione. Insomma, pressione magari è un termine un po' esagerato, che sono stati sottoposti dalla Turchia in questo secondo tempo, e a 8 minuti 7 qualcosa per la verità dalla fine, tranne il recupero che ovviamente ci sarà, sono in vantaggio per 4-1 a Bursa. Ruggeri viene incontro proprio Romano, parte Cambiaghi, non c'è intresa tra i due, capisce tutto, invece Selic che va ad accorciare il campo e ad arpionare, a carpire il pallone ai nostri giocatori. Izek, che da quando è entrato sul terreno di gioco, ripetiamo, è stato il regista della squadra di Vincenzo Montella,
0: ha dato molto più ordine,
1: molto molto più ordine alla squadra. Arda Guler, lui ha dato fantasia come al solito e incisività, ora però Izek praticamente crolla sul suo tentativo di far pervenire la palla in area di rigore ai compagni del settore avanzato. Vitelle che può andare in profondità con Tonali, Tonali molto stanco dobbiamo dire, c'è la chiusura di Kabak, ancora un retropassaggio per il portiere che viene continuamente fischiato dai tifosi turchi, lo ritengono responsabile in particolare per quel gol di Pio Esposito del 4-1 che di fatto ha, diciamo così, anestetizzato la partita, almeno noi speriamo che sia così, anche se adesso c'è un tiro dalla bandierina in favore della Turchia.
0: Ah sì, Bendir, beh, a parte il gol del 4-1 quando la Turchia sembrava poter riaprire la partita, però poi anche altri interventi, è sembrato difettoso, è sembrato imperfetto anche nel corso del primo tempo.
1: La Guler va al cross in mezzo, colpo di testa di Bastoni, arriva Donnarumma con i pugni ad allontanare, poi Tonali che spazza la nostra area di rigore, adesso ovviamente badiamo solo a difenderci, e il povero Altay Bayındır che ogni volta che tocca la palla viene impietosamente fischiato dai tifosi presenti.
0: Secondo portiere sostituisce lo squalificato a Shakira.
1: Sì, non una bella serata per lui, purtroppo, purtroppo per lui. Tanto Bastoni, addirittura una finta su Gull, pallone che è lasciato sfilare oltre il fondo, affonda il tackle Gull, ma Bastoni insomma è abituato a ben altro e quindi possiamo andare a recuperare agevolmente il pallone, visto che mancano 5 minuti e spiccioli alla fine di questa partita. Non dico che si possa andare già in serie di commento, perché sinceramente ne abbiamo viste talmente tante, anzi forse troppe, che è meglio aspettare ancora un paio di giri di lancetta prima di lasciarci andare ai commenti. Di Lorenzo a destra, Caiode costretto a retrocedere sulla pressione avversaria, ancora Caiode bravissimo però in profondità per Scamacca, che questa volta riesce a girare la palla, poi però è sfortunato nel colpo di tacco. Tonali che non controlla il passaggio del compagno di squadra, Turchia che può rientrare in possesso del pallone con il numero 8 Tiknaz. Sulla corsia di sinistra si fa vedere Yuxak, poi Emali sempre per Tiknaz, quale decide di cambiare il fronte del gioco da sinistra verso destra, resta con il petto del Mali, la sovrapposizione di Arda Guler, il colpo di tacco splendido per il Mali che entra in area, la ribattuta, la chiusura di Bastoni è qualcosa di prodigioso in questo caso. I fischi per il portiere sul retropassaggio dei giocatori turchi sono ormai di prassi, quindi non li sottolineiamo più, almeno per il momento, a meno che la situazione non dovesse degenerare. Ancora Arda Guler che si era inventato una giocata incredibile per il proprio compagno di squadra, e poi ecco gli applausi invece sono per Arda Guler che continua a pennellare assistenze per Evin, il suo cross questa volta la manuna destra di Donnarumma a sventare in corner questa incursione da parte del numero 18 che non viene seguito lì a sinistra, Ruggeri che è un po' di difficoltà esce Suard Tuller e quindi non c'è intesa tra Cambiaghi e Ruggeri. Ancora un cross che parte con un tentativo di tiro ribattuto dalla schiena di un azzurro con il portiere della Turchia che esce quasi fino al cerchio centrale del terreno di gioco. Poi il tentativo di Ernali sulla corsia di sinistra. La Turchia gioca questi ultimi minuti cercando di muovere più velocemente possibile il pallone, ma vediamo che Arda Güler, come di consueto, viene omaggiato dagli applausi del suo pubblico ogni volta entra in contatto con la palla. Irzak con il tentativo di entrare in area, pallone in mezzo pericoloso, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul settore di sinistra, cross in mezzo con i pugni Donnarumma all'inseguimento del pallone, con tra poco l'interruzione per mini spot pubblicitario. Questa volta Rauler esagera, alle sue spalle comunque c'è un compagno pronto ad aiutarlo, Aydin sulla corsia di destra, sempre il numero 10 che fa filtrare per Iudek. La chiusura è quella di Ruggeri che può scaraventare in avanti, mancano pochi minuti al termine della partita, 3 per l'esattezza. Salvo recupero, l'Italia che conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Si è persa oltre la linea laterale un'iniziativa turca sul settore di sinistra. Kayode può andare a recuperare il pallone con le mani, riferirlo verso Romano, il quale lo sbuccia semplicemente di testa, non riuscendo ad attivare i propri compagni di squadra. Prova Cambiaghi lì a intervenire sul fraseggio stretto dei turchi, ma viene fermato in inferiorità numerica dagli avversari. E sempre Aydin sulla corsia di destra, ha dato veramente tanto questo numero 18 nel corso del secondo tempo, ha sfruttato le intuizioni dell'ottimo Arda Güler, non è riuscito però a sfruttarle al meglio. Ora Bastoni respinge, come di consueto, il cross di Selic, pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale però è fuori dell'Italia perché Selic è entrato per ultimo in contatto con la sfera tentando di crossare, ha colpito in pieno il nostro giocatore Selic, e quindi la rimessa laterale operata a sinistra da Ruggeri, molto lunga, finisce docile però tra i piedi dei giocatori turchi. Manca un minuto e mezzo al termine del tempo regolamentare. Io aspetto ancora, attendo andare in sede di commento, perché la Turchia sta attaccando con Selic dalla posizione di mezzo destro, sempre Aydin pronto a ricevere il pallone dal compagno di squadra da quel lato del campo, a cederlo come di consueto ad Arda Güler, che evita con una finta Cambiaghi, poi mette Özak al limite dell'area, centralmente posizionato quest'ultimo dalla parte opposta, il tentativo di lancio, ma Ruggeri che interviene nuovamente allontanando la sfera. Oh, Arda Güler è bravissimo però, è veramente molto bravo, riesce a domesticare palloni molto difficili, a giocarli con grande lucidità e grande pericolosità. Ancora per Zac, poi Emay li prova con il sinistro, un pallone che attraversa molte gambe, ne tocca altrettante e finisce poi tranquillo e docile tra le braccia del nostro capitano, di Gigio Donnarumma. 89 minuti e 30 secondi sul cronometro, manca veramente un nulla al termine del tempo regolamentare. L'Italia ha 3 gol di vantaggio sulla Turchia, conduce per 4-1.
4: Francesco,
1: sì,
4: ecco, interrompo soltanto per aggiornare il parziale di Belgio-Francia, che è sempre sullo 0-0. A Bruxelles sono in ritardo rispetto a Bursa perché siamo all'84esimo minuto. 0-0 tra Belgio e Francia, partita molto bella comunque.
1: Partita molto bella, se rimanesse in parità sarebbe ancora più bella per noi, perché un punto ciascuno consentirebbe agli azzurri di portarsi ad una sola lunghezza, sia dal Belgio che dalla Francia. Azzurri che rimangono all'interno della metà campo della Turchia, anestetizzando il pallone, sgonfiandolo in questi ultimi minuti, e ce ne saranno 3 di recupero da qui al termine della partita. Con le maniche in area di rigore, con il petto tiene giù la sfera il numero 14 Bardacci, poi il tentativo di rinvio che colpisce il corpo di Dumbia e termina sul fondo per la semplice rimessa in favore della Turchia. Dicevamo, l'Italia si porterebbe ad una sola lunghezza dalla coppia battistrada di questo raggruppamento della Nations League, quella formata da Belgio e Francia, considerando che dobbiamo andare a Parigi a giocare contro la Francia, ma considerando che dobbiamo ospitare la Turchia la prossima settimana a Bologna, dobbiamo anche il controllo. Il Zacca che recupera la sfera alla Doler in profondità, questa volta presume un po' troppo dalle doti di scatto da parte di Gol, il pallone non è così preciso e Donnarumma può agevolmente uscire dai propri pali per far sua la sfera. Sta per scadere il primo dei tre minuti di recupero concessi dal signor Oliver della federazione inglese. Il possesso palla in questo finale di partita, in questa seconda parte del secondo tempo, è stato vantaggio della Turchia, d'accordo, ma insomma tutto questo quando l'Italia era già in vantaggio per 4-1 e Caglione continua a correre per il campo pressando tutti, persino il portiere avversario. Scalvini di testa, Dumbia che prova ad uncinare la palla, Juzaka che però tic-tac, scusate, che lo anticipa, pallone che termina al limite dell'area, Ailin che va alla conclusione con il sinistro, la sotterra verso il secondo palo, nessun problema per Donnarumma che si accartoccia a coprire la traiettoria in presa bassa. Adesso si gioca il secondo dei tre minuti di recupero concessi da Oliver e quindi io credo si possa già andare in sede di commento, finalmente questa volta in sede di commento, perché l'Italia conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia ed è vicinissima ai primi tre punti nel suo raggruppamento di Nations League dopo la sconfitta in casa contro il Belgio, che aveva, diciamo così, afflitto tanti. Gli azzurri però, cambiando 8/11 del loro schieramento, hanno dato una risposta importante qui a Bursa su un terreno molto difficile contro una squadra comunque è forte, sovrastata nel corso del primo tempo in cui è andata a segno tre volte, prima con Bastoni, poi con il raddoppio di Frattesi, la terza rete dell'esordiente, di uno degli esordienti, Caglione, che ha giocato la partita splendida e sta continuando a giocarla, subendo anche adesso fallo da un avversario dopo aver riconquistato il pallone. 3-0 con tante occasioni da rete, tanto bel gioco, tanta organizzazione e Turchia assolutamente sovrastata. E poi nella ripresa, dopo un minuto e mezzo, il gol dell'1-3 di Yılmaz, che avrebbe potuto in qualche modo aprire una speranza per i giocatori di Vincenzo Montella, una speranza subito però soffocata dalla rete di Pio Esposito, la rete del 4-1 arrivata dopo un'ingenuità, un errore marchiano del portiere turco, che ha restituito palla agli azzurri, a Cambiaghi, entrato nella ripresa, entrato nel secondo tempo, il cross di quest'ultimo, il palo di Tonali e poi il tappin vincente dopo la respinta del montante proprio di Pio Esposito per il 4-1, che ha messo il silenziatore a questa partita, ha messo soprattutto il silenziatore ai tifosi turchi, mentre finisce qua la sfida. L'Italia batte per 4-1 la Turchia, una partita della quale vi abbiamo detto veramente tutto, è una boccata d'ossigeno, una bellissima boccata d'ossigeno per Roberto Mancini, per la nostra nazionale, non solo sotto il profilo del risultato ma anche sotto il profilo del gioco. Turchia dominata, vittoria strameritata, tre punti in classifica alle spalle di Belgio e Francia almeno per il momento. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia a Bursa ha battuto la Turchia per 4-1. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
4: Allora, davvero una grande partita e una grande vittoria da parte della nazionale sulla Turchia, una larga vittoria per 4-1 maturata e costruita soprattutto nel primo tempo e in questo momento la Francia si è portata in vantaggio sul Belgio, ha segnato Olise, 1-0, dunque saltano tutti i numeri della classifica che avevamo fatto fino a poco tempo fa. Olise, il fuoriclasse del Bayern Monaco, è entrato in campo nel corso della ripresa con un'azione di forza, di prepotenza, colpito di sinistro dal limite dell'area di rigore, pallone nell'angolino basso e Francia in vantaggio per 1-0 sul Belgio, proprio addirittura d'arrivo di una partita tra l'altro molto bella nella quale la Francia ha colpito due legni, una traversa di due al 12° del primo tempo e un palo del comasco da Cugna all'ottavo della ripresa. Poi va detto anche che la Francia ha avuto un'altra occasionissima con Kalulu, salvataggio sulla linea di Lavia, ma nella parte finale del match, prima della rete della Francia, con l'ingresso in campo di Luke Bacchio, che tanto male ha fatto sia all'Italia sia al Milan in Europa League, il Belgio è venuto fuori e Magnan si è dovuto superare proprio sul giocatore del Benfica, ma nel finale, poco fa dunque, è arrivata la rete. La rete della Francia ha realizzata da Olise esattamente all'87esimo minuto, ora mancano 30 secondi al 90esimo, poi ci sarà da recuperare chiaramente qualcosa, e in questo momento la Francia si isola in testa alla classifica con 6 punti e l'Italia agguanta il Belgio a quota 3. Ne parliamo di tutto ciò, ma ovviamente soprattutto dell'ottima partita giocata dall'Italia a Bursa con il nostro Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
6: Buonasera a te, buonasera ai nostri affezionati ascoltatori.
4: Allora Filippo, dicevamo al termine del primo tempo che non vedevamo da tempo immemore una nazionale così bella, così pimpante, così vogliosa, in particolare di riscattare la brutta figura fatta all'Olimpico 3 giorni fa contro il Belgio.
6: Ma è stata una reazione, diciamolo pure, insperata dopo la brutta figura fatta con il Belgio, e in quell'occasione a riposo il gol di svantaggio poteva essere cosa minima se non ci fossero state le parate di Donnarumma. Invece in questa partita l'Italia ha giocato molto bene, con una tecnica importante, e direi che è stato fondamentale nel primo tempo il duetto sulla destra tra Raspadori, che poi è uscito sembra per un colpo alla gamba, e Kayode. Certo che nella ripresa, quando ci siamo appiattiti, abbiamo sofferto un po' troppo. Direi che la squadra del primo tempo ha offerto non solo a tutti quanti noi che ci auguravamo sì un riscatto, ma non di questa entità, penso che regalerà delle riflessioni importanti a Mancini anche nelle formazioni che metterà in campo nelle prossime partite. Molto bene, direi, Sebastiano Esposito fino a quando ha giocato, benissimo Kayode, che ogni qualvolta ha avuto il pallone si è diretto sempre verso la porta avversaria, ha originato il secondo gol, ha segnato il terzo, davvero un innesto molto importante da parte di questo ragazzo nato a Borgomanero, italianissimo, da genitori nigeriani. Poi qualcosa è calato nella ripresa e la formazione della ripresa, non so qual è il tuo pensiero Massimo, mi è parsa inferiore anche sotto il profilo tecnico a quella del primo tempo.
4: Sì, sicuramente, anche se c'era da aspettarsela una reazione da parte della Turchia, e comunque dopo aver incassato il gol all'inizio del secondo tempo, il gol di Ilmaz, l'Italia ci ha messo poi 3-4 minuti per ristabilire le distanze con Pio Esposito, però certamente abbiamo visto due nazionali un po' diverse, no? Primo tempo travolgente, con grande personalità, perché abbiamo visto che anche dopo il 2-0 e anche dopo il 3-0 Filippo, l'Italia continuava ad attaccare, a cercare
6: ancora.
4: Esatto, esattamente, poi però chiaro, ci sono anche gli avversari, e nella ripresa in alcuni tratti l'Italia ha dovuto subire, però insomma in un contesto generale direi serata da incorniciale, che non ce la ricordavamo da tanto tempo un'Italia così.
6: Sì, basti pensare che questa è la quinta vittoria dell'Italia nelle 22 partite giocate dalla magica serata di Wembley, e quindi noi abbiamo fatto fatica a giocare contro le grandi, ma non siamo riusciti neanche a battere le medio piccole, quindi questo è un risultato importante, e chissà che non sia una svolta. Se al termine della partita precedente abbiamo regalato, per così dire, alcune critiche a Mancini, qui dobbiamo dire che ci ha preso allestendo una formazione di tutto rispetto. Nella ripresa devo dirti che mi sarei aspettato l'ingresso di Ken, perché in contropiede poteva essere più pericoloso ad esempio di Scamacca, che anche nei pochi minuti in cui è stato in campo certamente non è piaciuto al nostro commissario tecnico. Bene il centrocampo, che ha ricordato per molti versi quello che è stato il punto di forza della nazionale di Mancini durante l'europeo vinto a Wembley, con Frattesi che si inserisce alla grande in fase offensiva, Tonali e Fagioli che si sono spesso alternati nei ruoli di play e di interno.
4: Allora 335-699-2949 il numero per gli sms. Nel frattempo è terminata la gara di Bruxelles con la vittoria della Francia sul Belgio per 1-0, un altro 1-0 per i Bleu di Zinedine Zidane. Francia dunque in testa alla classifica da sola del gruppo A con 6 punti, seguono Belgio Italia quota 3, la Turchia a 0. E ricordiamo che la prossima gara che attende l'Italia in Nations League si giocherà proprio in con la Francia il venerdì 2 ottobre, poi lunedì 5 ci sarà Italia Turchia e prima delle partite conclusive contro Francia e Belgio, al termine appunto di Italia-Turchia, credo, Filippo, avremo il quadro della situazione un pochino più chiaro, no? Anche a livello di classifica.
6: Ma intanto abbiamo tirato un sospiro di sollievo per questo risultato, che è estremamente importante non solo per evitare il quarto posto in questo girone di Nation League, ma anche per mantenere la terza posizione che può proiettarci direttamente all'europeo e anche restare in una buona posizione di ranking in vista dei sorteggi e del campionato continentale e di quello mondiale. Volevo anche, se mi permette, aggiungere una parola sull'arbitro, sì, Oliver, perché nelle tre circostanze importanti ha davvero preso in un attimo decisioni estremamente importanti senza l'aiuto del VAR. Giusto il giallo a Ilmaz che si lascia cadere sull'uscita di Donnarumma, al 56esimo annullato la rete di Ilmaz per il fuorigioco attivo di Aydin che ha ostacolato l'intervento di Donnarumma, e poi ha visto bene al 59esimo quando il cross di Celi, che è finito sulle mani di Ruggeri, di poco entro l'area, ma con le braccia allacciate sulla schiena, e quindi tra i migliori della partita, oltre a tanti nostri azzurri, metterei anche l'arbitro Oliver, che fu al centro di polemiche, ricorderai, nel 2018 per il rigore assegnato a Real Madrid e la successiva espulsione di Buffon.
4: In Real Madrid e Juventus, certo. Allora, nel frattempo arrivano dei messaggi. Gennaro ce ne manda alcuni. Tonali fantastico davanti la difesa. Fagioli, anche apprezzamento per Fagioli, e poi con la Francia, se non ci si impegna veramente, sarà un'altra storia, ma insomma non serve, no? Le motivazioni vengono da sole quando affronti una nazionale così forte.
6: Ma la Francia sappiamo tutti quanto vale e quale cifra
4: tecnica. Tra l'altro non ha giocato Mbappé e non giocherà nemmeno contro di noi per il fortunio al giro.
6: Sì, e molto probabilmente non disputerà neanche la prossima partita di Champions League. E questo è un favore che fa, se non erro, alla
4: contro
6: Roma.
4: No? Sì.
6: Sì, è comunque una nazionale di tutto rispetto, perché soprattutto in fase difensiva vanta 4-5 giocatori di caratura mondiale. Quindi bisognerà fare attenzione ed evitare quegli sperioni in difesa, guarda caso proprio al centro dell'area, che in due circostanze hanno liberato al tiro gli avversari turchi. Ecco, sì, lì assolutamente i nostri centrali non debbono sbagliare.
4: Salutiamo Luca che ci scrive che il mix tra giovani e meno giovani con questo pressing aggressivo ha espresso un'Italia in palla concentrata. Ti chiede Filippo se questa reazione può portare fiducia all'interno dell'ambiente Italia.
6: Ma direi di sì, anche se noi in questo momento ci stiamo anche baloccando sull'eleggibilità o meno di Malagò, cosa che fa piuttosto ridere mezzo mondo. Qui noi dobbiamo soprattutto controllare quello che succede sul campo, perché abbiamo bisogno di una nazionale che quantomeno finisca al terzo posto e possa tornare a regalarci qualche risultato importante. Direi che soprattutto mi è piaciuta la posizione in cui Mancini ha fatto giocare Raspadori, altro che centravanti, è stato invece l'uomo di raccordo proprio alle spalle di coloro che poi si addentravano nell'area di rigore, e si è vista ed è pesata la sua assenza nella ripresa, anche se Cambiaghi ha fatto delle cose molto buone, ad esempio in occasione della quarta rete, ma in fase di ripiego è stato più volte ripreso da Mancini.
4: Allora, altro messaggio, vediamo un po' da parte di Graziano che ci scrive da Adria, non Andria, Adria in provincia di Rovigo. E grazie mille per la vostra trasmissione e ringraziamo naturalmente Graziano, gioco di parole. Sono contento per Frattesi, ci scrive. Ecco, Frattesi ancora una volta puntualissimo, no? Con i suoi inserimenti vincenti in area di rigore.
6: E anche in un'altra circostanza ha sfiorato il pallone che poteva regalarci addirittura la manita. E chissà cosa pensano di lui Chivu e Marotta, che l'hanno ceduto in prestito, direi per una manciata di quattrini, alla Lazio. Ma nell'Inter non trovava spazio e forse non era più il suo ambiente. Ma si tratta di un giocatore che può essere una pedina importante nel centrocampo azzurro. Perché? Perché è completamente diverso dai suoi compagni di reparto, perché è uno che si inserisce e poi anche in fase difensiva, insomma, sa dire la sua. Per la Lazio è stata veramente una mossa azzeccata quello di portarlo a Roma.
4: 335-699-2949, continuate a inviarci messaggi in questi ultimi minuti della nostra trasmissione. Dunque, hai fatto una panoramica assolutamente perfetta, Filippo, parlando anche dei fratelli Esposito, ecco, che si sono cercati più volte nel corso del primo tempo e in maniera anche positiva, in maniera vincente. Insomma, abbiamo gettato le basi, secondo te, dopo tante critiche giocatori che non si riescono ad individuare, giocatori poco futuribili? Possiamo aver gettato invece le basi per un futuro sicuramente più roseo, anche con i fratelli Esposito in prima linea?
6: Sì, che tra l'altro sono stati i primi, dopo Aldo e Luigi Cevenini, pensa, il 31 gennaio 1915, a giocare dal primo minuto. Poi ci sono stati altre due coppie di fratelli, Filippo e Simone Inzaghi, e i fratelli Milano addirittura nel 2012, ma in questi due casi i fratelli non hanno giocato dal primo minuto, e addirittura Filippo e Simone Inzaghi contro l'Inghilterra, l'amichevole vinta per 1-0 dagli azzurri, sono stati insieme solo per 11 minuti. Direi che Pio Esposito ha fatto il suo, perché spalle alla porta, ha governato il pallone, ha fatto salire la squadra e poi ha segnato un gran gol con una reattività non indifferente.
4: A volo d'angelo.
6: Bravissimo, quasi alla Gigi Riva.
4: Come no.
6: Dall'altra parte Sebastiano Esposito ha fatto il suo anche in virtù di una tecnica non indifferente. Ecco, Mancini ci aveva sorpreso a suo tempo quando convocò Zaniolo in nazionale, Zaniolo che non aveva neanche debuttato in Serie A con la Roma, e quindi gli si chiedeva di portare delle facce nuove. L'ha fatto, in particolare con
4: Caiode pure, Caiode. Esatto, all'esordio subito in gol, uno stantuffo sulla corsia di destra, davvero, grande partita.
6: E poi nelle rimesse laterali una forza.
4: In Inghilterra si usano parecchio, è lui che gioca con il Brentford, tra l'altro l'ha pure detto, se non ricordo male, no? Che è stato proprio, viene allenato, proprio c'è un rappresentante dello staff tecnico del Brentford che allena i giocatori di questa squadra proprio sulle rimesse lunghe.
6: Addirittura dicono che lui sia capace di rimettere il pallone intorno ai 35 metri. Capito, pensa tu. Ma poi sai che cosa, no? Tu che segui alla grandissima il basket, no? Che poi ci vogliono anche uomini di carattere, uomini con i cosiddetti attributi. Questo era un paradigma di cui mi aveva parlato in più occasioni, ero un ragazzino al giornale di Montanelli, Berzot. Ecco, sotto questo aspetto direi che Caiode e Ruggeri hanno dato qualche cosa di più. E poi Tonali, finalmente, dopo un inizio di campionato modesto in Premier League, una prova in chiaroscuro con il Belgio, finalmente è tornato il Tonali che avevamo. E direi che sotto questo aspetto è stata molto importante anche la presenza di Fagioli, che ha sempre governato il pallone con molta attenzione, anche rallentando il gioco quando era necessario.
4: Oh, hai accennato al basket, ricordo domani sera l'Euro Derby tra Milano e Virtus Bologna. per quanto riguarda la seconda giornata di Eurolega. Altri messaggi, Paolo che ci scrive: bellissima Italia nel primo tempo ma qualcosa da ridire sul secondo, non sono d'accordo sulla scelta di Mancini di mettere Scamacca e Di Lorenzo al posto di Ken e Vergara, e qui è perfettamente d'accordo con te Filippo, non mi è piaciuto come è entrato Cambiaghi, non è entrato con la giusta cattiveria, con qualche insolito errore nell'ultima tre quarti campo. E già che ci siamo, prendiamo anche un altro messaggio sempre da parte di Graziano da Adria. Secondo voi Fratelli Esposito giocheranno ancora assieme con Mancini allenatore? Per me sì.
6: Ma io dico di sì, e tra l'altro Mancini sotto il profilo psicologico è stato molto bravo a rimettere in campo Romano, che non aveva fatto bene all'esordio. Direi che in quella circostanza affidargli il centrocampo forse è stata una mossa eccessiva, e Romano il suo l'ha fatto anche in fase difensiva, e quindi secondo me lasciandoli giocare in quest'ultimo spicchio di partita gli ha ridato fiducia. Poi bisognerà vedere che cosa accadrà nella prossima partita con la Francia con quei giocatori che sono rimasti a Roma.
4: Carlo da San Benedetto del Tronto che ci fai complimenti a Rai Radio 1 per le belle radiocronache che ci fa sentire, e poi grazie Carlo naturalmente, e poi un altro messaggio, ecco qua, su Barella. Ecco Barella, argomento interessante. A vostro parere, quella di Barella è una bocciatura o cosa? A me sembra ancora uno dei più forti in Italia. Messaggio però che non è firmato.
6: Ma devo dirti che nelle ultime partite in nazionale Barella non mi è piaciuto, non è il Barella che gioca nell'Inter, è come quasi se fosse un corpo estraneo nel centrocampo della nazionale. Probabilmente con il Tonali di stasera e Fagioli avrebbe fornito una prestazione migliore, ma contro la Francia che cosa farà Mancini? Toglierà Frattesi? Punto interrogativo. E poi ti faccio una domanda, a noi fa più comodo che la Francia abbia battuto il Belgio oppure
4: secondo me
6: stati
4: sì.
6: Favoriti da un pareggio? D'accordo con te.
4: Secondo me sì, perché così la Francia intanto si è bella isolata.

0: 24 anni abbia portato la Turchia
1: al mondiale.
0: Però in quest'ultima apparizione la squadra turca, anche perché penalizzata dalle assenze di Çalhanoğlu e Yıldız, cioè i due giocatori insomma più forti insieme a Yılmaz, non è poca cosa. Auguriamoci che rimanga in sella alla Turchia e che faccia il risultato in Belgio. Sarebbe un bel regalo per noi italiani, che oggi l'abbiamo messo davvero in difficoltà. Tant'è vero che il presidente della federazione turca, fischiatissimo, a cui il pubblico chiedeva chiedi le dimissioni, fai dimettere Montella, se n'è andato nell'intervallo.
1: Attilio da Varese, restiamo coi piedi per terra e non facciamoci ingannare da questa vittoria, rimaniamo una squadra mediocre e molto da lavorare, che ci sia molto da lavorare, questo, su questo non ci sono dubbi, che siamo una squadra mediocre è un po' forse esagerato. Poi ancora ultimi messaggi, perché siamo davvero in dirittura d'arrivo. Grazie ragazzi, speriamo di portare fortuna alla nazionale, e sempre Graziano d'Adria. Poi vediamo un po', ecco, il Belgio vincerà con la Turchia, noi vinceremo con la Francia. Gennaro, domanda.
0: Auguriamocelo. Certo, male, che andiamo a far visita a quella che in questo momento è la nazionale, a mio parere, è più forte del mondo, con Spagna e Argentina. Sotto questo aspetto, insomma, credo che siamo tutti d'accordo. E come ti dicevo poc'anzi, Massimo, bisognerà fare più attenzione in fase difensiva, non appiattirsi troppo davanti a Donnarumma.
1: Allora, siamo in conclusione. Grazie a Filippo Grassia. A presto, Filippo, grazie.
0: Sì, lasciami solo una battuta, forse non siamo così brutti come avevamo visto l'Italia.
1: Bravissimo.
0: Contro il Belgio non saremo
1: degna chiosa grazie, ciao alla prossima, ciao. Termina qui l'odierna puntata di Zona Cesarini, ringraziamo in redazione Tony Tisi, i tecnici Andrea Di Marco e Fabio Cardinali, regia Ombretta Conti. Zona Cesarini ritorna domani alle 21:05, linea ora al giornale radio da Massimo Marchesi, la più cordiale. Buonanotte.
2: Good morning Australia, Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata 530. Inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Ah, ah, ah.

0: organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
0: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Stefano, allora torniamo in onda?
4: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
3: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
4: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
3: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
4: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
5: Destinazione Australia.

0: buongiorno Radio Italiana 531, questa martedì 29 di settembre, cugina.
1: Buongiorno Liliana, buongiorno ai nostri ascoltatori. Mamma mia Liliana,
0: non
1: ci credo che abbiamo arrivato la fine di settembre. 29 di settembre, mamma mia.
0: E non ci credo che oggi fa 33.
1: It's
0: 33 degrees today.
1: È più, la più calda giornata in 18 anni.
0: That's right.
1: In settembre. Io non mi ricordo, mentre che parlavo di questa giornata, sai quando vai al dentista?
0: Talk about the dentist.
1: Devi fare l'appuntamento per, you know, altri 6 mesi, cose
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: E mi ricordo l'ultimamente che ho fatto l'appuntamento, era 6 mesi. You know, io credevo, settembre, fine settembre.
0: È arrivato.
1: Mamma mia, come arriva subito questo tempo? Non lo so, però sappiamo che diciamo sempre così. Ogni anno diciamo le stesse cose.
0: Yeah, that's right.
1: Ma che bella giornata, a me mi piace.
0: It's
1: beautiful.
0: It's a bit windy.
1: Un po' caldo per questo time of year, però,
0: sì,
1: you
0: yeah.
1: know. È un po' windy, because Peter è andato for kayaking stamattina sull'acqua. È venuto subito dentro dopo mezz'ora. Normally lui va per un'ora e mezza. Dopo mezz'ora ho sentito che ero ritornato. Ho detto, what happened? Ha detto, you couldn't believe com'era. It didn't look it, non guardava, ma l'acqua e il vento era really
0: era
1: forte.
0: Yeah. That's right. But anyway, fra poco arriviamo all'estate, so we have to expect it anyway. Andiamo una pausa, Rosalie, e poi parliamo un po' del nostro weekend.
1: Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
4: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
7: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
8: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
7: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
7: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531. Questo martedì 29 di settembre, Rosalie, la prima cosa dobbiamo salutare il nostro caro Giuseppe Cavuto.
9: Sì, buongiorno Giuseppe, come stai? Speriamo che stai bene. Lui non è qui con noi oggi,
0: no,
9: Liliana.
0: No, ma io sono sicura che lui sta in ascolto anyway.
9: Sempre, la radio è tanto importante, vita. Molto importante per la sua vita. E lui ha detto sempre, tutti gli ascoltatori, continuate a ascoltare Radio Italiana 531. Yeah. So, speriamo che stai in ascolto, Giuseppe.
0: Yeah, perché per 51 anni
9: sì.
0: Lui è arrivato alla radio ogni settimana.
9: Ogni settimana.
0: 51 years.
9: Prontissimo. Sempre primo dell'orario.
0: Sì, sì.
9: Mi ricordo quando tu hai incominciato, sì. Mi ricordo che tu dicevi che veniva alle 8 per
0: sì.
9: Il programma delle 9. E poi yeah. Quando sono aggiunto io, la stessa cosa. So, noi sappiamo quanto sei affettuoso della radio.
0: Sì.
9: E la radio ti manda tanti saluti.
0: Sì, sì. All right, Rosalie, un busy weekend.
9: Oh, mamma mia, che weekend grande che abbiamo fatto.
0: That's right.
9: Sì,
0: yeah.
9: Sì.
0: Che è successo sabato?
9: Well, non so se tutti gli ascoltatori li piacciono, però
0: sì, sì.
9: In Australia, football,
0: sì,
9: ok?
0: Sì.
9: Il grande finale, the grand final.
0: That's right.
9: Of Aussie Rules tra the Dockers, Fremantle, and
0: Brisbane
9: Lions, ok? E noi, Liliana, abbiamo andato a vedere questo at the Port Club, didn't we?
0: Yeah, the Port.
9: È stato insieme
0: Port
9: at the Port
0: Club.
9: Port Clubs.
0: Yeah.
9: Che partita incredibile, però. Perché io non so tanto affettuato, come sai, whatever affectionate della non soltanto tifoso proprio,
0: sì, sì.
9: Però vado perché mio marito mi piace e ascolto anch'io. Però questa partita on sabato è stata fantastic.
0: Una dei più meglio
9: sì.
0: Per molti anni. E c'erano molte gente
9: lì,
0: giovane,
9: sì, sì, sì, sì.
0: And everyone was going for Fremantle.
9: That's it. Yeah. Anche noi andavamo
0: sì, sì.
9: For Fremantle perché... sì, loro vincevano sabato, era la prima volta che questo gruppo would have won
0: yeah.
9: In Grand Final e questa era una cosa, perché loro non sono stati in Grand Final before, però
0: no, la prima
9: Brisbane
0: volta.
9: Lions, questa era la quattro volte che
0: sì,
9: è stata
0: sì.
9: Fatta in finale e dopo of course hanno vinto three in a row, which is amazing. È stato vicino fino all'ultimo, fino agli ultimi quattro minuti. Noi ci credevamo che Fremantle aveva vinto tutti quanti tutti you know l'età go free e dopo my goodness come sono giocati con tanto coraggio
0: yes,
9: Brisbane Lions really
0: yeah. experience.
9: L'esperienza yeah. Si è vista in quegli ultimi quattro
0: yeah.
9: minuti
0: yeah.
9: Che they didn't give up perché un altro team erano 17 punti below,
0: sì.
9: Ti credi ok, 4 minuti non ce la facciamo, invece
0: no.
9: Loro non hanno mai perso la speranza e il
0: sì,
9: coraggio
0: sì.
9: Che lo potevano vincere.
0: It's amazing. It was yeah. fantastic, ma a me mi piaceva perché molta gente in tutta Australia
9: yes.
0: Andavano per Fremantle.
9: Sì,
0: mantle,
9: sì, sì.
0: You know,
9: sì.
0: Tutto parlava,
9: yeah.
0: Anche mia mamma diceva, non c'è niente sulla TV, solo questa partita, ma it's a grand final,
9: yes,
0: you know. So,
9: yes. Sono sicura che molta gente, anche se non sono troppo tifosi, so
0: sì.
9: Di football questo è I reckon on sabato a lot
0: fantastic.
9: Of people
0: yeah.
9: Sono state a guardare quella partita. It's great, so congratulations to Brisbane Lions. I mean, you know, il coach
0: lui c'è 65
9: anni.
0: Do you know, ieri sera the news la sua mamma che c'è
9: sì.
0: Forse 80-90 anni
9: has to be, se lui c'è 65
0: she's
9: sì.
0: In a nursing home in
9: yeah.
0: Casa di cura e loro hanno fatto la domanda cosa pensi se tuo figlio che c'è 65 anni
9: yes.
0: Continua a fare the coach e lei ha detto no è troppo vecchio per fare questo
9: ma
0: so.
9: Lui ha detto anche che per la sua salute perché
0: yeah.
9: I think per essere coach Liliana
0: c'è
9: molto stress you know
0: sì. Sì.
9: Perché tutti quanti ti guardano
0: sì.
9: Tutti quanti ti analyze
0: c'è
9: si è fatto questo
0: yeah,
9: si è fatto
0: right.
9: Questo bene si non è fatto questo bene io non potesse fare il coach se non dormisse mai perché you know, sempre sul
0: stress.
9: Cervello so you have to be a special una special persona per essere coach perché ci sta troppo critica
0: yeah.
9: Di quello che fai quello che non fai so per lui sono 10 anni che sta facendo
0: so, ma lui guarda you know, un po' più vecchio di 65
9: oh,
0: anni.
9: Oh sì sì sì. Anche
0: forse perché questo lavoro ti fa i capelli bianchi.
9: That's it. I don't know. I would like him to stop.
1: actually, yeah, perché io credo che quando hai portato una squadra a quattro grand final, perché it's a long season, you know, it's a long season per portare
0: è sette giorni su sette giorni della settimana.
1: And you've got such, you know, grande successo che adesso hai vinto tre consecutive finals. It's a good way per la chance because you finish on top.
0: That's right.
1: Know?
0: I agree.
1: Figurati Liliana se lui continua un altro anno.
0: E poi non vanno
1: e poi,
0: fino,
1: yeah. O non arrivano lì, sì. O se arrivano non vengono, perché non devono, non possono vengere sempre. Can you imagine how dopo lui se ne va?
0: Sì.
1: Anche se lui ha vinto three in a row, c'è sta sempre quella, come si dice, quella disappointment che non è riuscita a fare quella quattro volte.
0: And also la comunità si ricorda l'ultima partita.
1: Yes,
0: doesn't matter it. Che lui ha vinto tre premier.
1: No.
0: Lui si ricorda, oh, guarda che cosa è successo.
1: E che è successo all'ultima. I reckon he should go out on top. I think he's amazing. He's achieved so many things. And I think everyone respects him.
0: And Chris Fagan, your mother knows best.
1: That's
0: come
1: it.
0: Lo sappiamo.
1: That's
0: yeah.
1: it.
0: Okay.
1: So
0: diamo una
1: stop now. Stop. I want to congratulate, before we go to the song, I want to congratulate the coach of the Fremantle Players because quelli erano tutti giovani, Liliana. They've never done it before.
0: No.
1: And io credo che allora era più difficile per loro perché loro devono venire da Western Australia to Melbourne.
0: 4 ore. Yeah.
1: And durante l'anno they've had to travel the furthest away da tutti quegli altri teams. So that's la prima cosa.
0: Sì.
1: Seconda cosa sono nuovi, you know, and they had to play the best players. E sono finiti number one on top of the ladder. So hanno fatto un grande successo. And I think, they must have been very disappointed, però speriamo
0: che
1: l'anno prossimo ci arrivino di nuovo. So congratulations to them too.
0: All right, so Rosalie, per queste 2 ore parliamo sempre di l'orario, perché questa sabato sera, domenica mattina cambia l'orario.
1: Sì, it's a long weekend too.
0: Viene spostato un'ora avanti domenica mattina.
1: Perdiamo un'ora di sonno.
0: Yeah, so we're going to talk about it perché molte, mi ricordo mio padre diceva sempre, ma andiamo avanti o no? Always get confused.
1: È un po' confusione.
0: So avanti, sì. Ok, fra poco.

0: conoscevano le parole quando loro cantavano, le giovani, le più anziane, e tutte stavano ballando alla festa.
1: Ma quanta gente lì, a noi è stato fortunato di essere con la radio in diretto dalla festa. Speriamo che gli ascoltatori della nostra radio è piaciuta la trasmissione, perché è stata una serata molto magnifica, really. Non soltanto la serata, noi abbiamo andato alle 6 per l'ultima session, però come abbiamo parlato con l'altra gente, la messa è stata proprio piena, piena la messa la mattina, e poi c'era anche tutto all the entertainment durante the afternoon, tutto il cibo, e tutta la gente, si sono detto che c'erano molto molto molto gente, quasi 1000 persone entrate quella giornata, dalla mattina fino alla
0: fino alla sera.
1: E noi quando stavamo lì, mamma mia quanta gente, non c'era neanche una sedia free.
0: That's right. A me mi piaceva perché tutti stavano ballando, anche seduti al loro posto,
1: e cantavano, vero?
0: Le giovani sapevano tutte le parole, tutte queste canzoni di oggi. Siamo cresciuti, right? We grew up with them at weddings, perché questa band, The Nightlife, loro suonavano a tutti i matrimoni molti anni fa, negli anni 60 e 70. Tutti avevano i capelli bianchi, ma le voci, it was beautiful.
1: It was a very good band, very good band. And a band fantastic.
0: 27 anni fa sono fermata insieme, 1999, e domenica sera era la terza volta che loro si erano riuniti insieme per questa festa. Tutte le canzoni, Rosalie, mi faceva ricordare la mia gioventù.
1: It was a wonderful, wonderful time.
0: Ok, andiamo una pausa e poi ritorniamo.
1: Ok.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: martedì 29 settembre. Crittenden Road, Findon, Cross Road, Erbray, Davenport Terrace, Richmond, East Avenue, Clarence Park, and Grand Junction Road, Jepps Cross.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
6: Radio Italiana 531.
7: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531, numero di telefono 83 40 77 00, se volete parlare con io, Liliana o Rosalia. So Rosalia, questa festa è molto importante, una festa grande, la festa di Montevergine in Italia, come sappiamo, e Giuseppe parlava molto molto di questa festa, perché lui è stato per 3-4 mesi in
1: The convent,
0: là, perché lui non stava bene. Il dottore ha detto per prendere un po' di aria fresca dalla montagna.
1: Oh, la montagna, quella montagna è fantastica.
0: Perché tu sei stata lì.
1: Io sono stata, è una montagna amazing.
0: Yeah.
1: Mia zia abitava a Mercogliano, perché la Montevergine è di della zona di Barcogliano, sì. E dalla casa delle mie zie dal balcone, sì, si vedeva la montagna, sì, si vedeva the Abbey, sulla montagna.